0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la fantasia terza in si minore per traverso. Matteo Gemolo traverso.
1: Franz Schubert, adagio in mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.
1: Sergei Prokofiev, Walzer di Pushkin, in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Allegro meditativo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Walzer di Pushkin in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti. Rai Radio 3 Classica.
1: Federico Moreno Torroba, Castles of Spain, Rumor de Copla, Sigüenza, Manzanares del Real, Romance de los Pinos, Turegano, chitarrista Christopher Parkening.

0: Di Federico Moreno Torroba avete ascoltato Castles of Spain, chitarrista Christopher Parkening.
1: Igor Stravinsky, Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokre Balnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, senza indicazione di tempo, adagio, allegro. Ensemble Zefiro. Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev, L'amore delle treme l'arance, suite per orchestra, opera 33 bis. I ridicoli, vivo, scena infernale, il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte, allegro moderato. Marcia, tempo di marcia, scherzo, allegro con brio, il principe e la principessa, andantino, la fuga, allegro. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato L'amore delle tre melarance, suite per orchestra, opera 33 bis. Orchestra sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis. Renaud van Mechelen, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis. Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidi, viola, Marc Yerman, violoncello.
1: Igor Stravinsky, Sinfonia in Mi bemolle. Allegro moderato, scherzo, allegretto, largo, finale, allegro molto. Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.

0: di Igor Stravinsky, avete ascoltato Sinfonia in Mi bemolle, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.
1: Jean-Henri d'Anglebert, 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully. Ouverture da Isis, tragedia lyrique. Aria d'Apollon dalla commedia balletto Le Triomphe de l'Amour. Les songes agréables da Attis, tragedia lyrique. Les sourdines da Armide, tragedia lyrique. Passacaglia d'Armide da Armide, tragedia lyrique. Clavicembalista Kenneth Gilbert.

0: Di Jean-Henri d'Anglebert avete ascoltato 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully, clavicembalista Kenneth Gilbert.
1: Benjamin Britten. 4C Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm. Philharmonia Orchestra. Alessandro Crudele, direttore.

0: Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Forsy Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Philharmonia Orchestra, Alessandro Crudele, direttore.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Modéré. Marta Argerich, pianoforte.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Sì, una mela, soltanto una mela, e lascia fuori tutti i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, la tua mente e la tua personalità. Li conosciamo fin troppo bene e ci annoiano oltre ogni sopportazione. Mettili da parte e sì, una mela. Le 6, 1 minuto e 38 secondi di giovedì 17 settembre 2026, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Darvi buongiorno, oggi ci sono Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Daniele Verde che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono e l'apparentemente stravagante invito con cui abbiamo esordito a essere come una mela e nient'altro che una mela è quello che uno dei più grandi pittori della modernità, Paul Cézanne, rivolgeva ai suoi modelli e alle sue modelle, riformulato, reimmaginato per così dire da uno scrittore inglese che non siamo abituati a considerare come un cultore di arti visive. Il nome infatti di David Herbert Lawrence è legato per il grande pubblico a una manciata di romanzi che al loro primo apparire e anche diverso tempo dopo vennero considerati scandalosi come figli amanti, donne innamorate, l'amante di Lady Chatterley e non alla pittura, ma nella verità biografica di questo autore scomparso a soli 44 anni c'è appunto la pittura. Oltre a essere un poeta e uno scrittore, Lawrence è stato anche un pittore peraltro non dilettante, ed è questo che testimonia il breve saggio da cui abbiamo tratto la nostra citazione iniziale, La bellezza malata, pubblicato nel 1929, cioè un anno prima della morte dello scrittore, oggi ripreso e tradotto da Giovanni Balducci per la Biblioteca Aragno. Non è un trattato di storia dell'arte quanto una confessione estetica che al centro della sua riflessione mette il corpo, quello delle cose non meno che quello degli esseri umani, oggi diremmo il corpo vissuto e vivente, esaltando le capacità creative dell'intuizione rispetto al razionalismo, all'idealismo che hanno invaso anche la sfera delle arti visive, inquinandola con le loro astrazioni. Lawrence, è il caso di ricordarlo, scrive in pieno ritorno all'ordine della pittura europea dopo l'irruzione delle avanguardie del Novecento e trova appunto in Cézanne il punto di equilibrio della sua visione. Ne parleremo, mentre delle relazioni tra lo scrittore dalle relazioni tra lo scrittore inglese e la musica parte la scaletta di Federico Vizzaccaro con Moethe da Auctussa, opera 67 di Edvard Grieg. Lo ascoltiamo da Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, e da Bengt Forsberg al pianoforte.

Molte da Augtussa, cioè la ragazza della montagna, opera 67 di Edvard Grieg, l'abbiamo ascoltato da Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, e Bengt Forsberg al pianoforte. Augtussa, opera 67 di Grieg, è un ciclo di lead composti nel 1895 su testi di Arne Garborg e suscitò l'entusiastica attenzione proprio di David Herbert Lawrence, lo scrittore di cui parleremo oggi. L'episodio è documentato in alcuni studi sul rapporto tra Lawrence e la musica. Lawrence attribuiva alla musica una capacità particolare di raggiungere direttamente la memoria e le emozioni al di là del linguaggio razionale. La sua poesia, una delle sue poesie, Piano, esprime proprio questa idea. La musica possiede un insidioso mistero, è un potere capace di trascinare l'ascoltatore verso esperienze profonde e remote. Noi proprio da una pagina di David Herbert Lawrence prendiamo inizio. Il fatto che gli inglesi abbiano prodotto così pochi pittori non dipende da una mancanza innata di sensibilità per l'arte visiva. A giudicare dalle loro opere e dal disastro che hanno inflitto al loro stesso paesaggio, si potrebbe davvero crederlo e lasciar perdere ogni discussione. Ma non è colpa del Dio che li ha creati. La loro natura non è meno sensibile di quella di altri popoli. La radice del problema sta altrove, nell'atteggiamento inglese verso la vita. Gli inglesi e con loro gli americani sono dominati da una paura profonda. Ecco, siamo alle primissime battute di Introduction to Death Paintings, il saggio di David Herbert Lawrence che Giovanni Balducci ha tradotto e curato per la Biblioteca Aragno con il titolo ripreso dall'edizione francese La bellezza malata. E queste pagine assomigliano più a uno studio psicologico sul carattere profondo di un popolo, un piccolo trattato su quella che Kant definiva la metafisica dei costumi, che al breviario di estetica di uno scrittore, poeta, che era anche un pittore. E difatti, quando poi si tratta di far decantare questa paura che inibisce alla radice la creatività pittorica anglosassone, l'autore di Figli Amanti va a cercare i suoi esempi tutti nella letteratura. Dopo Chaucer, l'ultimo scrittore inglese felice, cioè leggero e sensuale, da Shakespeare in poi è tutto un susseguirsi di autori come John Donne, Swift, Sterne, l'intera pattuglia dei romantici che in diverse forme, più o meno paludate, più o meno esplicite, sono ossessionati dal terrore per il corpo e per la sessualità, intenti a respingere o a rimuovere l'idea che la procreazione, invece di essere una fonte di vita, possa essere il tramite, come l'era stato nel 400 con la scoperta scioccante della sifilide che aveva contagiato persino la famiglia reale britannica, di una mortale corruzione del sangue. E poiché le arti plastiche dipendono interamente dalla rappresentazione di quelli che lo scrittore definisce corpi sostanziali e dalla percezione intuitiva della loro realtà, Lawrence, che è un realista convinto, vede aprirsi un vulnus culturale prima ancora che estetico tra la pittura del sud, cioè dell'Europa del sud, più libera e più sensuale, e quella del nord, puritana, inibita e intellettualistica, attraversata da una sorta di odio dei corpi. Persino quando sono vestiti, i corpi differiscono gli uni dagli altri. In Tiziano, Velázquez, Rembrandt, scrive Lawrence, le persone vivono nei loro vestiti, il corpo emerge caldo e procreativo anche nelle donne anziane o nelle principesse stravaganti, mentre nei moderni, soprattutto anglosassoni, le persone non sono nulla dentro i vestiti, una testa spunta sopra, le mani dalle maniche e tutto è noioso. Ecco, non c'è dubbio di molto attuale questa bellezza malata, cioè coperta e ingabbiata fin dagli esordi della società borghese, ma soprattutto devitalizzata, ha il fatto di essere un saggio che dalla prima all'ultima pagina celebra la crucialità del corpo nell'arte visiva e nell'arte in generale, e accanto ad essa gli strumenti creativi che a questa sorgente vitale sono più consoni. Per il romanziere inglese non
non si identificano con la ragione astratta e calcolatrice, ma con l'intuizione sensibile, l'istinto e l'immaginazione. Anzi, l'intera storia dell'arte, vista attraverso il prisma della bellezza malata, può essere considerata come il campo di battaglia tra un intellettualismo disincarnato ed egocentrico, freddo, mentale, e il tentativo invece di accedere alla rappresentazione calda e viva della realtà, di quella dei corpi come di quella degli oggetti, perché secondo Lawrence gli oggetti sono altri corpi. E questo scontro ha anche il suo eroe, spesso malinteso, non sempre riuscito come pittore, ma invitto nella sua lotta contro i cliché. E questo eroe si chiama Paul Cézanne.

Adagio molto tranquillo, numero 5 da Verklärte Nacht, opera 4, Notte trasfigurata di Arnold Schönberg. L'abbiamo ascoltato dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim, la versione orchestrale del 1943 dall'originale del 1899 per sestetto d'archi. Notte trasfigurata, scrive Federico Vizzaccaro, una sonata si ispira all'omonima poesia di Richard Hemel. Attraverso la musica e il dialogo tra due amanti trasforma un dramma di colpa e confessione in un percorso di perdono e redenzione, eros, conflitto interiore, trasformazione dei sentimenti attraverso un'esperienza profondamente fisica ed emotiva in grado di modificare la percezione della realtà e dell'identità. Peraltro della Notte trasfigurata di Schönberg esiste una bellissima trasposizione coreografica di Anna Teresa de Kersmacher che circola ancora per i teatri soprattutto europei. Ecco, David Herbert Lawrence, dopo aver attraversato i terreni insidiosi dell'arte moderna, Lawrence visibilmente non ama Matisse, ma non si sente attratto, bensì inquietato anche dall'insurrezione emotiva dei paesaggi di Van Gogh, forse perché è più inglese di quello che crede, e poi scrivendo alla fine degli anni 20 sembra ignorare l'esistenza di Picasso e del cubismo. La bellezza malata si concentra univocamente sul lavoro, anzi sulla strenua lotta di Paul Cézanne, che ha il reale più che la realtà come posta in gioco rappresentativa, perché Lawrence crede fermamente nella rappresentazione, e la chiave di volta di questa lettura è quella fornita dallo stesso pittore provenzale, deciso a dipingere il ritratto della moglie con la stessa appassionata attenzione che dedicava alle mele nelle sue nature morte che secondo Lawrence più dei paesaggi e dei ritratti rappresentano i suoi veri capolavori. Anzi, lo scrittore inglese conia addirittura una nuova espressione dall'aria un po' platonica a dispetto del suo odio per Platone, che considera l'arciprete della crocifissione dei corpi sulla croce dell'astrazione, che Giovanni Balducci traduce con melaità. Questa essenza delle cose dipinte è quanto di più vicina alla sostanza del reale, tanto dal far appello non soltanto alla vista ma al tatto. La melaità, potremmo dire, è quella rappresentazione pittorica così presente che quasi si tocca. Desiderava toccare il mondo, dice Lawrence del suo Cézanne, con il tatto intuitivo, esprimerlo con la consapevolezza fisica. In passato i primitivi dipingevano intuitivamente. Affidarsi alla coscienza intuitiva è una rivoluzione enorme nello sviluppo umano. Senza rendersene conto, Cézanne, uomo timido e convenzionale, era un autentico rivoluzionario. Quando diceva ai modelli sì una mela, annunciava il crollo non solo dei gesuiti e degli idealisti cristiani, ma dell'intero sistema di valori e convinzioni che dominava il pensiero dell'epoca. Se l'uomo può essere, anche solo per un istante, semplicemente una mela, allora si apre un nuovo mondo. Uomini pienamente presenti, autentici, liberi dalle imposizioni morali, antipsicologico, nemico dei cliché stratificati nell'immaginario. Non a caso Cézanne è il pittore più amato e citato dai fenomenologi come Maurice Merleau-Ponty, testardamente intento a provare a fallire, poi a provare a fallire di nuovo, ma a fallire meglio. Come avrebbe detto Samuel Beckett, il Cézanne di David Herbert Lawrence è sì il padre conclamato della pittura moderna, ma è un padre senza figli che i seguaci hanno malinteso, imitando nella spigolosa maniera. Lui in realtà è il padre della percezione intuitiva, che non si accontenta delle apparenze a due dimensioni, non è meramente ottica, ma cerca il lato in ombra, l'altra faccia della luna, cioè della mela.

0: Le 6:31 minuti e 25 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia, e il tempo si è provvisoriamente sospeso per ascoltare, grazie all'ascolto del prelude alla Après-midi d'un faune di Claude Debussy, The Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez. Il prelude, ispirato alla poesia di Stéphane Mallarmé, Il pomeriggio di un fauno, evoca un mondo sospeso per l'appunto tra sogno, sensualità, desiderio e realtà, e venne composto fra il 1892 e il 1894. Ma è il momento di passare la parola, di cedere la parola all'archivio di Wikiradio con l'estratto di una puntata presentata da Loredana Rotundo per questa giornata, che vi suggeriamo di ascoltare attentamente, perché la voce di chi racconta il pensiero di Karl Popper è quella di uno dei più, diciamo, acuti intellettuali italiani, che oggi purtroppo manca all'appello, Giulio Giorello.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: E un buongiorno anche da Loredana Rotundo. Oggi dall'archivio di Wikiradio vogliamo recuperare la biografia di Karl Popper, che muore il 17 settembre 1994. Nato a Vienna nel 1902, Popper è annoverato tra i maggiori filosofi della scienza del Novecento. È stato un grande testimone di quel secolo, una lunga vita durata 92 anni, in cui ha attraversato crisi, conflitti, scontri ideologici. Da giovane aveva aderito al marxismo rivoluzionario, era stato attratto dalla psicanalisi, ma diventerà in seguito estremamente critico nei confronti di entrambe le concezioni, per il cinismo dei marxisti e per le scappatoie della psicanalisi, così pensava lui. Costretto ad abbandonare l'Europa dopo l'Anschluss, si stabilisce in Nuova Zelanda. I suoi studi si concentrano sulla relazione tra la metafisica e la ricerca scientifica, mette in relazione la ricerca della verità con la società aperta, spinge le sue riflessioni fino alla feroce critica contro il mezzo televisivo. Ecco un estratto della biografia di Karl Popper dalla voce, dalle parole di Giulio Giorello, che nel 2012 aveva tracciato per noi un suo profilo biografico intellettuale.
3: Resto confinato nella mia stanza, immobilizzato.
4: La filosofia di Popper non è una filosofia che si limita solo all'ambito dell'impresa scientifica. È una filosofia anche di respiro più generale, che esamina quelli che devono essere i caratteri ottimali di una società aperta. Una società aperta è una società in cui la critica ha diritto di cittadinanza, in cui il dissenso non viene represso, in cui qualunque persona che ha idee nuove da proporre è ben accolto, purché sia disposto anche a farsele criticare. È una società non tirannica, una società non totalitaria, al contrario della società tribale o di quella del nuovo totalitarismo. È una società per cui vale la pena anche di combattere ed eventualmente morire. Ma i modi con cui si cambia la società in un contesto aperto sono i modi della riforma, non sono quelli della rivoluzione violenta. E questo che ha fatto sì che alcuni ne abbiano letto Popper in una chiave essenzialmente da conservatore, ma ha anche ispirato profondamente alcuni dei pensatori della socialdemocrazia nei paesi anglosassoni, in particolare alcuni pensatori vicini poi al pensiero del Labour Party. Quindi non è Popper riducibile a un semplice conservatore, anche perché Popper ritiene che bisogna cambiare la società, ma bisogna cambiarla secondo i modi della libera discussione critica e non con delle imposizioni dall'alto. Il timore di un potere centralizzato che impone in modo più o meno subdolo la propria volontà ai cittadini e tramuti i cittadini in sudditi è secondo me anche alla base di uno dei più celebri spunti polemici di Sir Karl Popper, perché è diventato baronetto poi di sua maestà. Ebbene, Sir Karl Popper è noto al largo pubblico per aver definito la televisione cattiva maestra. Cattiva maestra perché le modalità con cui l'informazione viene presentata dalla televisione, secondo Popper, sono modalità che si sottraggono tecnicamente mente proprio al controllo critico e quindi portano a conformismo e non certo a libera iniziativa nel campo delle idee. Al punto tale che Popper temeva così tanto l'influenza cattiva della televisione da sostenere che quelli che fanno televisione dovrebbero essere accuratamente controllati dai poteri democratici, persino con delle patenti a punti.
5: La mia proposta è che tutti voi che siete qui, siate registrati provvisoriamente come membri dell'Istituto per la Televisione. In seguito dovreste partecipare a una serie di corsi per sensibilizzarvi ai pericoli a cui la televisione espone i bambini, gli adulti e l'insieme della nostra civiltà. Così molti di voi scoprirebbero degli aspetti ignorati della professione e sarebbero indotti a considerare in modo nuovo la società e il loro ruolo all'interno della società. Ritengo inoltre che in un secondo tempo dovreste sostenere un esame per vedere se vi siete impadroniti dei principi fondamentali. Superato l'esame, dovreste prestare giuramento, come i medici. Dovreste promettere di tenere sempre presenti quei pericoli e di agire di conseguenza in modo responsabile.
4: Fu una polemica molto ampia, anche in Italia. In Italia intervenne tra l'altro anche Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, su questo tema. Forse si è dimenticato nel furore della polemica che quello che era uno dei fili rossi del pensiero di Popper, che brutalmente riassumerei così: la democrazia non è tanto la regola della maggioranza, ma è semmai la tutela delle minoranze. È la decisione libera delle persone di non sottomettersi a nessun potere che si pretende irresistibile. Se la televisione è irresistibile o pretende essere tale, sta alla società aperta e democratica intervenire in modo da contenerla.
2: Era la voce di Giulio Giorello, filosofo e storico della scienza, scomparso nel 2020, e aveva raccontato per noi Karl Popper. È possibile ascoltare l'intera puntata, che troverete nell'archivio di Wikiradio su raiplaysound.it. Buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e a domani.
0: E ringraziamo Loredana Rotundo, curatrice di Wikiradio, Nessun potere irresistibile, e ci salutiamo. Vi ricordo che abbiamo parlato oggi del libro di David Herbert Lawrence, La bellezza malata, pubblicato da Aragno, dalla biblioteca Aragno, e ci salutiamo con Leonard Cohen, The Traitor, pubblicata nell'album New Skin for the Old Ceremony del 1974, una canzone dal carattere intimo, malinconico, costruito attorno a una figura segnata dal desiderio e dal fallimento.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che contiene l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza su tutti i motocicli per l'anno 2027. L'esenzione riguarderà appunto moto e veicoli con potenze inferiori a 80 kW. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Ascoltiamo la Premier Giorgia Meloni.
3: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
4: La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura e ha difeso la nuova legge elettorale. Ne beneficia chi vince perché è il mandato dei cittadini, ha spiegato, confermando la volontà di porre la fiducia alla Camera e sull'ipotesi di un'alleanza con Vannacci ha chiarito: per me è più importante vincere per governare.
2: L'abolizione del polo auto impegna circa 2,3 miliardi di euro. La copertura sarà garantita dai fondi del PNRR non utilizzati. In prospettiva il governo pensa di rendere strutturale la cancellazione della tassa di proprietà, come ha auspicato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
5: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
4: La guerra in Ucraina. Nella notte missili e droni russi sulla capitale Kiev hanno provocato almeno 12 feriti. Il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto il presidente Trump contro Mosca. Il via libera è arrivato dalla Camera dopo quello dato a luglio dal Senato. In vista delle elezioni che si svolgeranno da domani a domenica, il presidente russo Putin esorta tutti ad andare a votare.
6: Putin parla alla nazione per chiamare a raccolta il popolo per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Andate a votare, incita il Presidente, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci. Frasi che arrivano dopo le accuse di Zelensky. Il presidente ucraino ha rivelato che droni russi avrebbero preso di mira per ben due volte il suo aereo, la prima quando stava partendo dalla Moldova per la Norvegia e la seconda nel viaggio di ritorno. Zelensky ha scritto su X: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, ci saranno nuovi pacchetti di supporto per noi, in particolare per la difesa aerea. L'FBI nel frattempo accusa il Cremlino di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina. Non commentiamo fino a quando non ci saranno prove anche minimamente convincenti o almeno qualcosa di concreto, la secca replica del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Ex Ilva di Taranto è stato riaggiornato. Il confronto tra governo e sindacati si attende la decisione della Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano che ha deciso la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria. Rimasto in sospeso anche il decreto a tutela dei lavoratori.
7: Un nuovo stop all'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati e messo in stand-by il decreto con le tutele per i lavoratori dell'indotto perché la Cassazione ha comunicato che il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Si blocca quindi il decreto illustrato dal governo ai sindacati che prevede misure straordinarie di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto di Taranto. Davide Esperti, segretario generale UILM.
8: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
7: Le imprese dell'indotto hanno accettato di continuare nella sospensione dei licenziamenti fino alla decisione della Cassazione, ma i sindacati restano in allerta. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
9: Per noi l'attività di mobilitazione con lavoratrici e lavoratori permane fino a quando non avremo un protocollo che garantisca il futuro dei lavoratori e dell'ex Ilva.
7: Amalia Carosi, GR3.
4: Ha confessato il responsabile del ferimento di una donna a Roma, colpita lunedì dal proiettile di un fucile ad aria compressa in via della Giuliana, nel quartiere Prati a Roma. Durante l'interrogatorio, il cinquantenne romano, residente nella stessa via, ha ammesso di aver acquistato ai primi di settembre la carabina, con la quale avrebbe preso di mira anche altre donne nei giorni precedenti. I carabinieri, che hanno sequestrato l'arma, lo hanno denunciato a piede libero per lesioni.
2: A Milano un rabbino di 60 anni è stato insultato e aggredito a calci e pugni mentre aspettava l'autobus. I tre responsabili individuati dalla polizia hanno tra i 19 e i 21 anni, piccoli con piccoli precedenti, e sono tutti cresciuti nel capoluogo lombardo in famiglie tunisine e marocchine. Uno di loro è stato arrestato, gli altri due sono stati denunciati a piede libero. Un episodio vile e inaccettabile che condanno con la massima fermezza, ha detto la premier Giorgia Meloni. L'odio antisemita è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma. Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo a giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: No, è mio! Papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
15: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, da sabato alle 20.15 su Rai 3.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 47 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4 alla Lenate Chiasso, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra Monza e Cormano in direzione di Torino e tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Fiera Milano e Fiorenza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 26, la Genova Gravellona-Toce. Ci sono code per un veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 14 Adriatica code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Sul ramo Casalecchio code per traffico tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione dell'Adriatica. In autosole rallentamenti per lavori tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sul tratturbano della 24 ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e Raccordo in direzione dell'anello cittadino. Infine sulla 30 la Caserta Salerno c'è 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Nola e l'Autosole in direzione di Caserta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
16: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 di giovedì 17 settembre. Cominciamo come sempre con una carrellata di titoli presi dalle edizioni cartacee o dai siti online delle varie testate internazionali. Oggi cominciamo da Al Jazeera, dal sito di Al Jazeera, la rete televisiva con base a Doha in Qatar. Nowhere to go, nessun posto dove andare. Gli edifici danneggiati di Gaza diventano letali. Un edificio danneggiato, lesionato dalla guerra, crolla nella città di Gaza, causando la morte di almeno 21 palestinesi e alimentando i timori legati alle rovine pericolanti. Questa notizia è anche sulla prima pagina oggi dell'edizione cartacea del quotidiano israeliano Haaretz. Il crollo di un edificio a Gaza uccide 20 persone, evidentemente il numero delle vittime qui non era aggiornato. Gaza diventano letali. Un edificio danneggiato, lesionato dalla guerra, crolla nella città di Gaza, causando la morte di almeno 21 palestinesi e alimentando i timori legati alle rovine pericolanti. Questa notizia è anche sulla prima pagina oggi dell'edizione cartacea del quotidiano israeliano Haaretz. Il crollo di un edificio a Gaza uccide 20 persone, evidentemente il numero delle vittime qui non era aggiornato perché sono appunto 21, e colpisce la grande foto del palazzo crollato.

l'esercito israeliano uccide un leader di Hamas. Insomma, nella striscia di Gaza continuano quindi le operazioni militari. La notizia è in evidenza anche su BBC: 8 bambini tra le 21 vittime del crollo di un edificio di Gaza danneggiato dalla guerra. E poi, sempre per restare in tema, andiamo sul quotidiano britannico Guardian. Si intensificano le minacce contro i registi israeliani del documentario su Gaza, Naza, ricordate, presentato con grande successo alla Festa del Cinema di Venezia. Gli organizzatori per i diritti umani esprimono il loro sostegno ai registi del film prodotto dal Guardian, bersagliati da minacce da parte di ministri israeliani e attivisti di estrema destra. Andiamo adesso in Canada, perché ieri si è parlato molto di Canada dopo il discorso sullo Stato dell'Unione Europea da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha proposto un'adesione associata per il Canada. Il Toronto Star scrive, titola: la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen propone l'adesione associata per il Canada, ma non chiarisce cosa ciò comporti. Sullo stesso tema il quotidiano spagnolo El País: Bruxelles accelera le nuove alleanze di sicurezza senza gli Stati Uniti, e c'è una foto che mostra la von der Leyen con il primo ministro canadese Mark Carney ieri a Strasburgo. E anche il quotidiano tedesco Die Welt pubblica una foto di Carney con la von der Leyen, e c'è anche la presidente del Parlamento Europeo Metsola, e il titolo dice: partner in unruhigen Zeiten, partner in momenti, in tempi inquieti. E c'è anche la reazione del presidente americano Trump a questa annunciata iniziativa da parte dell'Unione Europea. La prendiamo dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung: Trump minaccia l'Unione Europea di bloccare gli scambi commerciali a causa del suo avvicinamento al Canada. Con Le Monde ci spostiamo in Germania, dove domenica ci sono altre elezioni regionali. In Germania i cantieri navali di Rostock, roccaforte della sinistra ambita dall'estrema destra. In occasione delle elezioni regionali del 20 settembre, l'AfD, il partito di estrema destra, spera di strappare ai socialdemocratici il land del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, ancora segnato dalla disoccupazione che ha fatto seguito alla riunificazione del 1990. Un reportage su queste elezioni anche dal Financial Times: nella Germania orientale i vecchi legami con Mosca alimentano l'ascesa dell'AfD. L'Ucraina è diventata un tema controverso nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore in vista delle elezioni di domenica, in cui la posta in gioco è alta. E a proposito di Ucraina, il titolo di apertura oggi in questo momento del Kyiv Independent: almeno 12 feriti, tra cui alcuni bambini, a Kyiv in seguito a un attacco russo con missili e droni nella notte fra il 16 e il 17 settembre. Ci spostiamo adesso sul sito di Balkan Insight, un sito web di notizie, analisi e giornalismo investigativo focalizzato sull'Europa sudorientale. Qua il titolo principale riguarda una sentenza del Tribunale dell'Aia. Il Tribunale dell'Aia condanna i leader dell'esercito di liberazione del Kosovo per crimini di guerra. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi e altri tre ex leader sono stati condannati a lunghe pene detentive per crimini di guerra, tra cui detenzione arbitraria, tortura e omicidio commessi durante il conflitto del 1998-1999. Infine, un titolo del New York Times dedicato alle elezioni in Russia: Russia's elections result won't be a shock. What comes next could be. Il risultato delle elezioni russe legislative, che si svolgeranno dal 18 al 20 settembre, non sarà una sorpresa, ma ciò che seguirà potrebbe esserlo. I russi si preparano alle possibili conseguenze per l'esercito e l'economia dopo le elezioni parlamentari, che il Cremlino considera uno strumento per legittimare le proprie politiche. E ora, con l'assistenza tecnica di Daniele Verde, la regia di Filippo Travaglio, l'aiuto di Costanza Spocci in redazione e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Gli approfondimenti di oggi, giovedì 17 settembre, ripartono da Al Jazeera con questa notizia arrivata ieri da Gaza. Leggiamo su Al Jazeera il reportage su questo palazzo crollato a Gaza, che era occupato da alcune famiglie e ha provocato 21 morti. Appoggiandosi pesantemente al braccio di un parente, Ayat Alia si muove lentamente tra i letti dell'ospedale scrutando i volti dei feriti. Sta cercando sua figlia Dalia di 8 anni. Ayat non l'ha più vista da quando sono state estratte dalle macerie dell'edificio Al-Sada nella parte occidentale di Gaza City, nelle prime ore di mercoledì, quando la struttura, danneggiata dalla guerra, è crollata sopra le loro teste. Mi sono svegliata per controllare il telefono, ha raccontato Ayat, 37 anni.

0: All'improvviso ho sentito un rumore simile a uno scricchiolio. Mi è sembrato che qualcosa stesse cadendo da sotto di noi. Pochi istanti dopo l'edificio è crollato, uccidendo almeno 21 palestinesi. Hayat si è ritrovata intrappolata sotto le macerie, circondata dalla polvere e dall'oscurità, con i suoi familiari che gridavano chiedendo aiuto. Per quasi un'ora i vicini, gli operatori della protezione civile, hanno lavorato per estrarre Hayat, i suoi figli, alcuni degli altri residenti dalle macerie. Ma Hayat sapeva che altre persone erano rimaste intrappolate più in profondità all'interno dell'edificio. La famiglia era stata sfollata dal quartiere di Shuayyeh, nella città di Gaza, Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, durante una fase precedente della guerra condotta da Israele prima di fare ritorno circa 2 mesi fa. Con poche alternative a disposizione e con molte persone a Gaza che vivono ancora in tende a causa delle restrizioni imposte da Israele alla ricostruzione, la famiglia si è trasferita in un appartamento vuoto al terzo piano del palazzo residenziale danneggiato dopo che un amico del padre di Hayat gli aveva detto che era disponibile. Molti membri della sua famiglia allargata si trovavano nell'edificio quando è avvenuta la tragedia, poiché si stavano preparando per una festa, un matrimonio in famiglia previsto per la settimana successiva. Insomma, questo è partito quindi da un racconto proprio delle vicende di questa famiglia, il reportage di Al Jazeera su questa tragedia che è accaduta ieri appunto a Gaza. E ci spostiamo adesso sul Guardian per parlare, lo dicevo prima nei titoli, del film, del documentario su Gaza, Naza, presentato con successo alla Festa del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio della critica. E andiamo appunto sul quotidiano britannico. Le minacce da parte dell'esercito israeliano, dei ministri del governo e degli attivisti di estrema destra si sono intensificate nei confronti dei registi israeliani vincitori dell'Oscar di Naza, avevano vinto l'Oscar per Neverland, un documentario sul massacro di civili perpetrato dal paese a Gaza, mentre 43 organizzazioni locali per i diritti umani hanno espresso il proprio sostegno alla coppia. E c'è molto interesse da parte del quotidiano britannico Il Guardian, perché è stato il Guardian partecipa alla produzione di Naza, che prende il nome da un acronimo usato in modo eufemistico dai servizi segreti israeliani per indicare il numero di civili che si prevede muoiano in un attacco aereo su Gaza. Il documentario di 80 minuti ha vinto sabato il premio speciale della giuria al Festival del Cinema di Venezia dopo aver ricevuto una standing ovation di 25 minuti, un record per il festival. Mercoledì, quindi nella giornata di ieri, giornalisti, influencer e attivisti israeliani di estrema destra hanno intensificato le minacce nei confronti dei due registi. Gli attivisti di destra stavano organizzando manifestazioni davanti alle abitazioni collegate ai registi e ai loro colleghi. Ciò è avvenuto dopo che il giornalista di nel 14, Yehuda Schlesinger, ha affermato che i registi dovrebbero essere perseguitati o braccati ovunque andassero e impediti di tornare in Israele. Ha esortato gli ebrei in Israele e all'estero a chiarire che quelli che ha definito 25 minuti di applausi antisemiti a Venezia avrebbero comportato un prezzo molto alto. Un attivista di destra con decine di migliaia di follower ha invitato separatamente i manifestanti a prendere di mira la famiglia e i collaboratori di Abraham, affermando: gli faremo vedere cosa sono i danni collaterali. Ha condiviso una fotografia della madre di Abram e ha cercato informazioni sul volo di ritorno del regista finché i sostenitori potessero accoglierlo, tra virgolette, all'aeroporto. Mentre le minacce contro i registi si intensificavano, cineasti e gruppi per i diritti umani hanno espresso il proprio sostegno alla coppia. In una dichiarazione congiunta, 43 organizzazioni locali per i diritti umani hanno esortato le autorità israeliane a porre fine a ciò che hanno definito incitamento e minacce nei confronti dei registi e a non perseguire né loro né le loro fonti. Le reazioni delle istituzioni al film e le minacce nei confronti dei suoi autori sono tipiche dei regimi dittatoriali, si legge nella dichiarazione firmata da gruppi quale Peace Now, Hadalah Betzlem, Physicians for Human Rights Israel e Breaking the Silence. Oltre 1500 registi israeliani hanno inoltre firmato una petizione a difesa della libertà di espressione e di creazione ed esprimendo solidarietà a Zohar e Abraham. E si parla di questo film anche sul quotidiano israeliano Haaretz. Il titolo è "Ho visto Naza, in un Israele sano verrebbe trasmesso" del telegiornale della sera. L'articolo è firmato da Ethan Nakin, che ha assistito a una proiezione del film al New York Film Festival. Leggiamo la conclusione del suo articolo: in una democrazia sana Naza verrebbe trasmesso nel telegiornale della sera, le sue accuse susciterebbero l'indignazione pubblica e lo Stato permetterebbe un'indagine approfondita. Invece, dopo la prima del film a Venezia, Avra Mezzor sono stati di fatto costretti all'esilio. Da lontano hanno assistito alle folle che scandivano giustiziate i traditori fuori dalla casa dei genitori di Zor, mentre Netanyahu ha promesso di privarli della cittadinanza. La triste realtà è che il film è in programmazione a New York, non a Tel Aviv, mentre la maggior parte degli israeliani vuole un'indagine sui fallimenti che hanno reso possibile il 7 ottobre, pochi sembrano disposti a indagare sui crimini che si sono verificati da allora. Nell'Israele di oggi la verità può prosperare solo nell'oscurità. Questo era Ethan Nechin su Arez. E adesso ci spostiamo a Strasburgo, dove ieri c'è stato il discorso del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione Europea. Andiamo a prendere un riassunto di questo discorso dal sito di Euronews, che si concentra un po' sui 5 punti chiave del discorso di von der Leyen, che è cominciato con questa citazione di Charles Dickens: era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi. Il discorso è durato un'ora e ha illustrato le soluzioni per affrontare le sfide eccezionali, i cambiamenti incredibili che l'Europa sta vivendo. In questo mondo l'Europa ha scelto di tracciare la propria strada e sta emergendo un'Europa più forte e indipendente, ha detto agli eurodeputati. L'Europa è al fianco degli europei e nella fredda fragilità del mondo di oggi solo l'Europa può garantire una vera sovranità agli europei. Vengono riassunti 5 punti più importanti di questo discorso. Il punto, diciamo, che ha creato più scalpore, più sorpresa: la Presidente della Commissione Europea ha proposto di creare uno status su misura di associate membership per avvicinare ancora di più il Canada al blocco comunitario. Condividiamo un oceano, un insieme di valori, un modo di vedere il mondo e ora costruiremo anche il nostro futuro comune, ha detto il primo ministro canadese Mark Carney, volato da Ottawa a Strasburgo per assistere al discorso come ospite d'onore. Però non sono stati chiariti i dettagli di ciò che questa associazione significherebbe in pratica. Resta incerto come questo status si inserirebbe nell'attuale architettura dei trattati dell'Unione Europea. Euronews ricorda che un precedente tentativo del cancelliere tedesco di concedere all'Ucraina una membership era rapidamente svanito dopo le reazioni negative di diverse capitali europee. Von der Leyen si è limitata a dire che il nuovo status porterà le relazioni fra Unione Europea e Canada al massimo livello possibile, suscitando un lungo applauso nell'emiciclo di Strasburgo. Altro punto del suo discorso, dedicato alla lotta al cambiamento climatico, la von der Leyen ha definito l'estate del 2026 l'estate della verità, ricordando incendi boschivi, ghiacciai in ritirata, la penuria d'acqua, perdite di raccolti e ondate di calore estreme che hanno devastato il continente. La risposta sarà un piano europeo contro le ondate di calore. Il mese prossimo la Commissione presenterà un nuovo quadro per la resilienza climatica. Inoltre si è parlato, come previsto, di difesa. Il tema ha occupato un posto di rilievo nel discorso, pronunciato in un momento segnato da una serie di attacchi ibridi, alcuni dei quali attribuiti alla Russia, che hanno scosso l'Europa. La Presidente della Commissione ha quindi proposto un nuovo meccanismo sul modello dell'articolo 4 della NATO che gli Stati membri potrebbero attivare in caso di attacco ibrido, e von der Leyen ha inoltre avanzato l'idea di creare un Consiglio europeo di sicurezza che riunisca i leader di Ucraina, Regno Unito, Norvegia, Canada e altri partner democratici, ma per il momento è impossibile dire come questo consiglio passerà dall'idea alla realtà. Si è parlato poi di sicurezza digitale. Von der Leyen ha riconosciuto sia i benefici sia i rischi della rivoluzione dell'intelligenza artificiale e ha sottolineato la necessità di monitorare lo sviluppo dei modelli più avanzati e di garantire che siano in vigore paletti di sicurezza. E infine il tema delle migrazioni. La von der Leyen ha affermato che la migrazione irregolare richiede la solidarietà di tutti i 27 Stati membri e li ha esortati ad applicare pienamente il patto sulla migrazione, la riforma composta da più leggi approvata nella precedente legislatura. Si discute appunto di questo status di membro associato proposto al Canada. Il titolo di Politico Europe, l'annuncio della Presidente della Commissione Europea, ha colto di sorpresa i Paesi membri, suscitando nei governi preoccupazioni riguardo ai potenziali compromessi. Il messaggio appunto ha creato nessuna sorpresa, nessuno sa davvero cosa significhi, hanno affermato un diplomatico. Tra le potenziali criticità che potrebbero emergere, secondo i diplomatici, figurano questioni spinose relative alla politica di Ottawa a favore dei prodotti made in Canada, che potrebbe entrare in conflitto con le norme norme del mercato unico. Insomma, ci sono molti dubbi su questa proposta avanzata da Ursula von der Leyen. Andiamo sulla stampa canadese, Globe and Mail titola The EU loves carne, l'Unione Europea adora carne, ma questo non renderà necessariamente più facile la conclusione di accordi commerciali. Quindi anche qui vengono avanzati dei dubbi, ma sullo stesso quotidiano canadese c'è un editoriale intitolato Membro associato dell'Unione Europea, why not Canada, perché no? E c'è naturalmente la reazione del presidente americano Trump, è in evidenza sul sito del Wall Street Journal. Il presidente Trump, interrogato dai giornalisti su questa iniziativa del presidente della Commissione Europea, ha affermato che consentire al Canada di diventare membro associato dell'Unione Europea potrebbe costituire un atto ostile e ha minacciato l'imposizione di dazi aggiuntivi sui paesi europei. Il presidente ha definito la proposta ridicola e ha descritto il Canada come un pessimo partner commerciale. Adesso ci spostiamo in Europa, c'è Le Monde, lo accennavo nei titoli. In Germania c'è un reportage dalla città di Rostock. In Germania, i cantieri navali di Rostock, roccaforte della sinistra ambita dall'estrema destra. Fiore all'occhiello dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, i cantieri navali di Rostock sono stati a lungo una roccaforte socialdemocratica dopo la riunificazione del 1990, contribuendo con le loro decine di migliaia di operai a rendere la città un baluardo della sinistra. Tuttavia, a pochi giorni dalle elezioni regionali che si terranno il 20 settembre nel piccolo land del Mecklenburg-Pomerania, anteriore ex regione dell'Est affacciata sul Mar Baltico, è evidente il timore di un'ulteriore avanzata dell'estrema destra. Secondo i sondaggi, l'AfD è in testa con il 37% delle intenzioni di voto contro il 16% di 5 anni fa, superando il Partito Socialdemocratico che governa il Land dal 1998. Nella speranza di ripetere il successo ottenuto in Sassonia-Anhalt, l'AfD ha inviato il suo uomo di punta, Ulrich Sigmund, a cui deve la vittoria del 6 settembre, a partecipare a ben 3 eventi nella campagna elettorale prima delle elezioni. E un candidato dell'AfD nel quartiere dei cantieri navali dichiara a Le Monde che ormai i lavoratori nei cantieri navali di Rostock non votano più SPD, se oggi la città è ancora di sinistra e soprattutto grazie alla popolazione studentesca. E c'è un reportage anche sul Financial Times intitolato, dedicato invece alla percezione della minaccia russa in questi ex territori della Germania Est, nonostante il governo del cancelliere Merz metta in guardia dall'escalation della guerra ibrida di Mosca. Dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, quasi 2/3 degli elettori del Mecklenburg-Pomerania anteriore ritengono che la nazione di Vladimir Putin rappresenti una minaccia minima o nulla, secondo un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dal quotidiano locale Ossee Zeitung. E a proposito di Russia, ci segnalo l'articolo del New York Times di Valerie Hopkins da Mosca, dedicato alle elezioni russe che cominciano domani e dureranno 3 giorni. I russi potrebbero avere ben pochi motivi per interessarsi alle elezioni parlamentari organizzate in modo artificioso che iniziano venerdì, ma molti sono preoccupati per ciò che potrebbe accadere in seguito. E questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Io vi do appuntamento per il nostro approfondimento che andrà in onda questa mattina alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Da domenica 20 settembre alle 18, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
7: Lunch is ready!
8: Listo en la mesa!
9: Essen ist fertig!
7: A tavolo!
9: È pronto! In tavola!
10: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto.
14: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolta in podcast. Io vi do il benvenuto a Prima Pagina. Oggi è giovedì 17 settembre, iniziamo subito con i titoli dei quotidiani italiani che oggi si concentrano quasi tutti, anche se con letture diverse, sull'annuncio di ieri della Premier Giorgia Meloni via il bollo 2027 per auto e moto. Il titolo che leggo dal Sole 24 Ore, risparmi massimi a 240 euro, quindi la notizia che è arrivata ieri dopo il Consiglio dei Ministri. Per rimanere sul Sole 24 Ore, subito sopra, nel taglio più in alto del quotidiano, prima della notizia sul bollo, c'è quella sul petrolio. Petrolio, prezzo reale oltre $150, i due titoli che in qualche modo si parlano e che vengono sintetizzati indirettamente in un numero che sta in prima pagina sul Sole 24 Ore, sul costo al litro del diesel, 2,246 è arrivato il litro alla pompa. E il Messaggero: auto medio, piccole e moto via il bollo, la mossa di Meloni, il taglio dal 2027. 2027. Riguarderà 14,5 milioni di veicoli, costo 2,3 miliardi. Una sola esenzione a famiglia, questo è un po' il riassunto che troviamo sul quotidiano di Roma. E poi c'è un riferimento, insomma, al precedente che tutti quanti, a cui tanti di noi ieri hanno pensato, quando Berlusconi levò l'ICI, un articolo di Mario Aiello sul Messaggero. Repubblica, il taglio centrale, quindi la notizia principale, anche questa dedicata al bollo, il regalo di Meloni, lo definisce il quotidiano diretto da Cappellini, dal 2027 addio alla tassa per le auto medio e piccole, per tutte le moto. Era tra le più odiate, questo è il commento di Meloni, il modo in cui è stata presentata. E il taglio in alto è dedicato invece all'altra notizia della giornata di ieri, terribile, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati. C'è un commento di Luigi Manconi che vedremo poi di leggere, e la cronaca invece di Fabio Tonacci. Quel palazzo di 6 piani chiamato Al-Sada, felicità in arabo, si reggeva malapiede in piedi, si legge nelle prime righe del pezzo, era stato bombardato durante la prima operazione di terra israeliana che aveva raggiunto i quartieri occidentali di Gaza City. Sempre nella prima pagina di Repubblica vi segnalo un'inchiesta di Filippo Santelli, solare eolico, la brusca frenata sulle fonti rinnovabili. In Italia gli obiettivi sono falliti, anche questo in qualche modo un po' si parla con la notizia del giorno. Il Corriere della Sera, anche il Corriere apre sul bollo, auto piccole e medie via il bollo, e la foto centrale è una foto che arriva da Gaza, un soccorritore della Protezione Civile tra le macerie del palazzo crollato con in braccio una bambina palestinese sopravvissuta. E sempre in prima pagina appare l'Europa con il discorso di ieri sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, che ha annunciato il Canada membro associato della UE, una risposta al comune rivale, alleato rivale Donald Trump. Il Domani, con la sua lettura della notizia sul bollo, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. E vi segnalo sempre sulla prima pagina del Domani, anche su questo spero di poterci tornare dopo, un commento di Giorgia Serughetti riferito alla legge elettorale, quindi facendo un passo a quello che è avvenuto ieri, l'approvazione al Senato, e relativo alle donne, alle presenza delle donne in lista. Il femminismo della Premier serve solo alla Premier, è il titolo del commento. Meno donne con il Melonellum. Anche il Mattino apre su bollo auto, stop per un anno, e la foto principale è dedicata a Ursula von der Leyen al discorso di ieri. Difendiamo l'Europa, vogliono frantumarla. La stessa scelta per La Stampa, il quotidiano di Torino, quindi passiamo da Napoli a Torino, e la foto è simile, anche se qui abbiamo una foto di Ursula von der Leyen che stringe la mano del primo ministro canadese Mark Carney. La super UE con il Canada, von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra. E in alto c'è la notizia del giorno, auto e moto stop al bollo, accompagnata da un commento di Alessandro De Angelis che parla di spot a motore. Meno ardita di Donald Trump, che ha promesso $5,000 a chi l'ha avuta al midterm, troppo rischioso in Italia, dove ti ritrovi la gente che sventola l'Iban sotto Palazzo Chigi il minuto dopo. Più moderna di Achille Lauro, che prometteva una scarpa prima e una dopo il voto. Anche Giorgia Meloni, presentatasi a inizio legislatura come l'underdog che avrebbe cambiato consumati andazzi e antiche abitudini, rispolvera la logica della misura spot dal sapore elettorale. Questo è il commento di Alessandro De Angelis. Qui in prima pagina sulla Stampa c'è anche un pezzo dedicato ai dati Istat sulla violenza delle donne, dati veramente impressionanti, 3 milioni di vittime prima di compiere i 16 anni. E il Giornale, passiamo a chi invece legge diversamente l'abolizione del bollo per il 2027, bollo ciao, è il titolo che accompagna una foto di sorridente di Giorgia Meloni. Il governo abolisce una delle tasse più odiate, Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. E in prima pagina sul Giornale ci sono poi altre due notizie. Sciocca Milano, rabbino pestato da 3 arabi, calci e sputi, lui filma tutto, violenza antisemita in città. e poi c'è un riferimento invece alle indagini che sono state rese note dei medici, su cui anche questo torneremo, che sono indagati per associazione a delinquere in merito a certificati che secondo chi indaga sarebbero falsi per non mandare migranti nei CPR. Il titolo del giornale è Medici Rossi pro migranti. Anche il Tempo, sempre per rimanere in area di centrodestra, c'ha un riferimento immediato a Silvio Berlusconi, perché c'è una foto creata con l'intelligenza artificiale di Giorgia Meloni in auto. Meno male che Giorgia c'è, insomma, ricordando canzoni che invece erano dedicate al Cavaliere. E anche qua c'è un riferimento, c'è un richiamo alla notizia delle indagini sui medici. Scoop del Tempo confermato: falsi certificati medici a favore dei migranti, perquisizioni in tutta Italia. Libero, il quotidiano diretto da Sallusti, boom, via il bollo. Dal 2027 niente tasse per auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. E anche qua la notizia, nel modo in cui appunto la legge la destra, la rete di medici salva migranti. Diverso ancora la lettura invece del Fatto Quotidiano, anche loro aprono con il bollo. Giorgia la qualunque, quando lo propose il Movimento 5 Stelle lei evocò Cetto. Mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni. Il manifesto anche apre in realtà sulle indagini nei confronti dei medici, lo fa con una lettura diversa anche a fronte della lettura delle carte. Guardia medica è il titolo del mio giornale. Dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva. Nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura. Pochi vengono rimpatriati. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce e li intimidisce. Li vorrebbe carcerieri. In taglio medio c'è quello che viene definito uno sconto elettorale alle auto inquinanti, via il bollo. Meloni anticipa l'ultima manovra prima del voto e impegna i miliardi delle regioni. Avvenire, il quotidiano cattolico, ha una grande foto di Gaza, il crollo mortale delle rovine, decine di minori tra le vittime. E il taglio alto, la notizia principale, invece dedicata all'Unione Europea, la UE si allarga a ovest, il Canada, membro associato dell'Europa, e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. Il foglio quotidiano diretto da Claudio Cerasa, scelgo per voi i due articoli, i due commenti che fanno riferimento all'Europa, sberle all'Europa degli europeisti a metà, e approfitto per leggervi l'attacco di uno dei commenti. Il discorso sullo stato dell'Unione, quello che appunto ricordavamo prima, è stato fatto ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen, è uno di quei passaggi rituali in cui ogni Presidente della Commissione europea sa che dovrà eseguire uno spartito preciso composto da note ricorrenti e sinfonie prevedibili. La musica la conoscete, l'Europa sta crescendo, i suoi nemici sono pericolosi, l'euroscetticismo va combattuto, il nazionalismo arginato. Il discorso di ieri però contiene un elemento inedito e interessante che riguarda una critica più importante della solita e giusta tirata d'orecchie ai populisti irresponsabili e ai cavalli di Troia del putinismo. Von der Leyen ha ricordato che tra coloro che hanno una notevole responsabilità nell'aver reso l'Europa meno attrattiva, meno efficiente, meno dinamica, ci sono gli europeisti a metà. Da qui, continua il commento, per far funzionare l'Europa, è la sintesi del discorso di von der Leyen, è giunto il momento che intervengano gli Stati membri. E per far intervenire gli Stati membri, potremmo aggiungere noi, occorre capire che l'Europa funziona quando riesce ad avere anche due velocità. E avere due velocità significa accettare che l'Europa possa decidere senza essere ostaggio dell'unanimità. Il riformista, sempre riferimento all'Europa, stavolta però attraverso Putin, la ragnatela dei Putin, inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma, disinformazione e interferenze minacciano la UE. Io vi ho letto i titoli principali dei quotidiani italiani e adesso passiamo agli approfondimenti.
15: Prima pagina. Gli approfondimenti.
14: Eccoci, rieccoci e ripartiamo allora dal bollo e dal modo in cui è stato letto dai quotidiani italiani, ma anche dalla politica. Io partirei da Repubblica, che a pagina 2 e 3 ci porta all'interno ovviamente dell'annuncio in sé e le manovre politiche interne al governo. Il governo toglie il bollo auto per 14 milioni di veicoli, è il titolo principale. Entriamo nel merito, addio al bollo auto, ma solo per le macchine piccole e medie insieme ai motoveicoli e solo per un anno, il prossimo. Anche se quando si presenta nella sala stampa di Palazzo Chigi per annunciare il via libera del Consiglio dei Ministri alla cancellazione di una delle tasse più odiate dagli italiani, Giorgia Meloni dice che l'esenzione è strutturale, appuntamento alla manovra. E lì dentro promette che saranno contenute le coperture per i prossimi anni. Intanto si parte con la norma inserita nel nuovo decreto carburanti. Fa gioco alla Premier per tirare una stoccata alle opposizioni. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi rivendica togliamo una tassa sulla proprietà. Ma la misura, continua Repubblica, serve all'esecutivo anche per provare a dare un segnale di discontinuità nella strategia che da metà marzo in poi si è alimentata del taglio delle accise. 6 mesi passati a rincorrere i prezzi, con gli sconti che però sono stati azzerati dai rincari. Repubblica spiega come questa misura non sia affatto indolore, tanto che quando Meloni passa la parola a Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia non nasconde le difficoltà. A questa eliminazione del bollo, annota, ci siamo arrivati in modo sofferto e valutando varie opzioni, anche con il fiato corto per via di una caccia alle risorse complicata. Alla fine sono i soldi avanzati dal PNRR a finanziare la cancellazione parziale del bollo, soldi che, come vedremo poi, arrivano dalle regioni. A pagina 3 Tommaso Ciriaco, Giuseppe Colombo entrano all'interno del governo e di come questa mossa della Premier abbia spiazzato gli alleati. Era tutto stabilito da un po', scrivono Ciriaco e Colombo. Il bollo elettorale doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra. Giorgia Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa per la prossima campagna elettorale di primavera. Poi la situazione è precipitata. Il gasolio sempre più su, la chiusura del secondo stretto, insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina di 100 euro? E per giunta a rischio truffe, come l'odiato reddito di cittadinanza? Scusate. Meglio una misura d'effetto, anche se della durata di un anno. E quindi la Presidente del Consiglio ha chiamato Giancarlo Giorgetti. Le alleati sono presi in contropiede, non conoscevano la tempistica dell'annuncio e non gradiscono l'anticipazione con cui Meloni spoilerà la misura mezz'ora prima del CDM. Il nervosismo si sfoga attorno al tavolone dell'esecutivo. Salvini fa le pulci a Giorgetti sugli aiuti ai camionisti. I conti non tornano. Si accende una discussione sul perimetro dell'esenzione. E la Premier, davanti ai ministri, si lascia sfuggire una battuta. Questa misura è come l'abolizione dell'ICI sulla prima casa che fece Berlusconi. Strano che non l'ha ricordato Tajani. I partner restano spiazzati anche per un'altra ragione. Forza Italia e Lega spingono da tempo per cancellare il bollo auto, ma ovviamente la novità giova soprattutto al consenso della Premier. A questo punto, anche se lei ieri ha parlato dell'intenzione di arrivare a fine legislatura, ormai lo scenario più probabile è che le politiche arrivino entro la primavera del 2027, del prossimo anno. E invece il Corriere, per passare alle opposizioni, che a pagina 5 ne registra le reazioni. Lo fa con un articolo di Andrea Ducci. Il più lucido è Luigi Marattin. Per l'ex consigliere economico di Matteo Renzi, oggi segretario del Partito Liberal Democratico, la mossa di abolire il bollo, ma soltanto per il 2027, è sbagliata. L'anno prossimo si dovranno trovare 2,4 miliardi solo per non rimetterlo e ormai, constata Marattin, i cittadini si saranno abituati a non pagarlo. Più avanti, continua il Corriere, severo il giudizio del PD che contesta il tentativo di risolvere il caro carburanti intervenendo sul bollo. Siamo di fronte all'ennesima ingannevole operazione di propaganda del governo. Parliamo di una misura che per molti cittadini vale al massimo uno o due pieni di carburante. Ma la polemica sul taglio, continua Andrea Drucci, investe anche i governatori regionali, perché a incassare la tassa sono stati finora gli enti locali. Tanto che Meloni si è affrettata a precisare: trasferiremo alle regioni la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito. Ma come vediamo invece sul Fatto Quotidiano, che riporta la risposta di uno di questi amministratori regionali, insomma non c'è molta fiducia in merito. Si tratta di Eugenio Giani, presidente della Toscana, che viene intervistato da Wanda Marra a pagina 3 del Fatto, e parla di quanti soldi si tratterebbe. All'articolo 3 del decreto, dice Giani, si parla di un rimborso alle regioni per mancati introiti per 2 miliardi e 200 milioni. In un paese con 20 regioni significa rimborsare al massimo 100 milioni. Per la Toscana, dunque, da un lato si toglie la possibilità di ottenere risorse per 350 milioni, dall'altra se ne rimborsano 100. La cosa è scandalosa. Si gioca una misura elettorale in cui taglia le tasse, ma lo fa non con le imposte dello Stato, ma delle regioni. Non si era mai arrivata tanto in 80 anni di Repubblica. E poi Giani, nell'intervista a Marra, parla del danno economico che andrà a colpire il Servizio Sanitario Nazionale, perché quei soldi vengono utilizzati per lo più per la sanità. Noi avevamo chiesto, dice Giani, come regioni, di arrivare per il sistema sanitario nazionale al 7-8% del PIL, come avviene in tutti i paesi europei, visto che adesso siamo al 5. Dalla legge di bilancio ci aspettiamo un incremento del diritto alla salute, non la sottrazione di risorse. E questo, insomma, è uno dei buchi, dei problemi che sicuramente si presenterà. L'altro, che è, diciamo, non direttamente collegato al bollo, ma che sta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, è l'altra questione, ovvero quella del prezzo del petrolio, che continua ad aumentare, intaccando la capacità dei cittadini di utilizzare il carburante. Perché? Perché scrive Sissi Bellomo a pagina 5 del Sole 24 Ore: il petrolio non costerebbe 110 dollari al barile, che è già tantissimo come stimato, ma nella realtà supera i 150 dollari al barile. Quali sono le ragioni? I noli e i sovrapprezzi. Brent vicino a 110 dollari. Se il rally del petrolio sui mercati finanziari preoccupa, nel mondo reale un barile di greggio oggi costa molto più caro. Una raffineria che voglia approvvigionarsi in tempi brevi arriva facilmente a pagare oltre 150 dollari, a volte anche 200, una volta inclusi i costi di trasporto e differenziali di prezzo normalmente applicati alle forniture fisiche. Sono soprattutto i noli marittimi ad aver preso letteralmente il volo nelle ultime settimane, continua il Sole 24 Ore, portandosi ai massimi storici in quasi tutte le rotte e in quasi tutte le categorie di navi cisterna, fino a superare un milione di dollari al giorno nel caso più estremo. E questi costi ci spiegano in parte le ragioni dell'inflazione, che continua a crescere e in merito alla quale io vi porto sulla Stampa, pagina 4, dove c'è un focus sull'inflazione. L'energia spinge i prezzi e Giorgetti lancia l'allarme: la situazione peggiora. È un dossier a cura di Giovanni Turi, qui trovate moltissimi numeri, se avete la possibilità di vedere la Stampa, insomma, vedrete quanto pesa a seconda del settore. Ad esempio l'abitazione, l'acqua, l'elettricità e i combustibili salgono del 9,1, i trasporti del 6,1, assistenza alla persona, protezione sociale 3,2 e così via. E scrive Turi nel suo dossier sulla Stampa: ad agosto l'Istat restituisce un'inflazione su base annua salita al 3,3% dal 2,9% del mese precedente. La miccia sono i beni energetici, in crescita del 17,1%, snocciolando il paniere, incremento dei regolamentati con accelerata dei prezzi di gas di città e quello naturale sul mercato tutelato. È un ricordo della guerra russo-ucraina, raffiora. Ieri il diesel alla pompa era 2,246 euro al litro, quasi 2 centesimi sopra il precedente massimo del 17 marzo 2022. La benzina è a 2,13 euro al litro. E chiudiamo qua questo approfondimento sulla notizia del giorno e passiamo invece all'altra notizia a cui vorrei dedicare un approfondimento, che è Gaza. Ovvero la strage che è avvenuta ieri con il crollo di un palazzo a Gaza City, e lo faccio andando sul manifesto, se lo ritrovo, eccolo. Il manifesto, perché abbiamo un articolo di Eman Abuzayed, una giovane scrittrice e giornalista di Gaza, che scrive dal luogo del disastro, lo fa a pagina 6. Crolla un palazzo a Gaza, 100 tra uccisi, feriti e dispersi. Scrive Eman Abuzayed: sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora ogni giorno di guerra, di raid e fuoco vivo o di mancata ricostruzione. Il palazzo Al-Sada, che era situato a Gaza City, è crollato alle 3:10 di notte, quindi le persone stavano dormendo, si stima ce ne fossero oltre 100 nel palazzo. E continua Abuzayed: tra coloro che vivevano lì c'è Amina. Quando abbiamo sentito il rumore dell'edificio che crollava, abbiamo pensato che fosse un missile che ci aveva colpito, ci racconta. All'improvviso ci siamo ritrovati tutti sotto le macerie, i nostri bambini erano sotto le macerie. Amina racconta che lì vivevano più di 100 persone, la metà bambini. Le nostre case sono state bombardate. Sapevamo che quel palazzo rischiava di crollare, ma non avevamo scelta. I sopravvissuti hanno raccontato di nuove crepe che apparivano di continuo e di pezzi di cemento che cadevano quasi ogni giorno, ma non ci sono alternative. Secondo le Nazioni Unite sono circa 300.000 palestinesi ancora alla ricerca di un rifugio sicuro, e c'è chi lo cerca negli edifici pericolanti ma ancora in piedi. Quello di ieri ha colpito le tende di fortuna che circondavano l'edificio, rifugi poveri realizzati in gran parte in plastica che offre scarsa protezione se dall'alto cadono detriti e calcestruzzo. E l'altro problema è stata il recupero dei sopravvissuti e dei morti. Le operazioni di soccorso sono iniziate subito, ma le squadre della protezione civile si trovano a operare in condizioni di grave difficoltà. Il blocco israeliano impedisce, a quasi un anno dalla firma della tregua, l'ingresso di macchinari pesanti e attrezzature specializzate per spostare lastre di cemento e raggiungere le persone intrappolate sotto le macerie, tanto che ieri la protezione civile ha fatto un appello alla popolazione: ci manca tutto, anche gli strumenti più semplici. Abbiamo chiesto ai vicini, agli sfollati, di portare martelli e vanghe. Nel taglio basso di pagina 6 un articolo di Eliana Riva ci spiega meglio che cosa significa ancora questo blocco israeliano. Israele decide ancora cosa entra e cosa no, e questo inficia anche sul Board of Peace, che in questi mesi molto fallimentari, di fallimento ne ha subito un altro. 71 progetti che sono stati pensati per migliorare un pochino la vita nella striscia sono del tutto fermi perché Israele non ne impedisce l'avvio. A dirlo è il Times of Israel, quotidiano israeliano, che ha parlato con i funzionari del BOP. Si tratta di 71 progetti che riguardano interventi minimi, riparazione a reti idriche, fognarie, strutture igienico-sanitarie, riqualificazione di ospedali, scuole, moschee, chiese, l'ingresso di caravan e il ripristino di relichi di frontiera. Ma dal BOP spiegano che i progetti pianificati non sono definiti né finanziati. E soprattutto nessun piano può essere realizzato senza il consenso di Israele, che blocca tutto. Lo stesso Israele che ieri con il ministro della difesa Katz ha dichiarato che l'esercito è pronto a riprendere la guerra su vasta scala per finire il lavoro e attuare il piano emigratorio, ossia la pulizia etnica. Su Gaza vi riporto sul Fatto, perché a pagina 8, in merito alla strage di ieri, ha intervistato uno dei più noti architetti israeliani, Eyal Weisman. Le macerie sono strategia, così Israele cancella i Gazawi, è il titolo dell'intervista che gli ha fatto Riccardo Antinucci. L'architetto britannico-israeliano, vi ricordo, ha fondato il collettivo di ricerca Forensic Architecture, che lavora per documentare e monitorare l'utilizzo dello spazio per la violazione dei diritti umani. E Weisman ci ha costruito intorno un concetto che è quello di ungrounding, sradicamento, ma anche sottrazione del terreno. Cosa dice in questa intervista l'architetto ad Antoniucci? Il genocidio attuale è solo una fase di intensità maggiore di un processo imposto dall'inizio. La pratica coloniale adottata da Israele conosce periodi di alta intensità, come nel 48 e nel 67, e di bassa, ma è guidata da un unico principio. L'ideologia sionista richiede l'espulsione dei palestinesi per ereditare i loro territori. L'intento genocida si è costruito nel corso delle generazioni. Quasi una risposta alle parole che leggevamo prima del ministro della difesa Katz. Per chiudere su questo tema vorrei citarvi il commento di Luigi Manconi su Repubblica, che lo trovate a pagina 19. Ci andiamo subito. A pagina 19 si chiede: Sul conto di chi mette la più recente strage nella striscia di Gaza, ovvero quelle decine di morti, quelle centinaia di feriti e quei tanti dispersi sotto le macerie travolti dal crollo di un palazzo reso pericolante dai bombardamenti. Secondo il film documentario Naza, dei due registi israeliani Yuval Abraham e Reshet Zor, l'IDF è in grado di selezionare gli obiettivi da colpire utilizzando sofisticati sistemi informatici. Dunque, altro che effetti collaterali, altro che conseguenze non prevedibili, altro che fatalità di un bilancio letale, il crollo di quel palazzo con il suo straziante carico di bambini uccisi e feriti è una tappa assolutamente calcolata e messa a bilancio della guerra infinita che il cessate il fuoco dell'ottobre 2025 ha reso cronica, determinando una sequenza di morti stimata in almeno 1400 unità. E chiudiamo il capitolo tragico di Gaza e passiamo io vorrei passare all'inchiesta che riguarda qualche decina di medici in tutta Italia. Lo faccio con Avvenire, partendo da Avvenire, che a pagina 13 ci fa un po' il sunto della situazione. Aspettate, ho sbagliato pagina, non è pagina 13 ma è pagina 8. Perquisiti 23 medici anti-CPR, il nostro dovere resta curare, l'articolo è d'idea di Andrea Ceredani. 23 medici, tutti infettivologi, tranne due psichiatri, ieri mattina sono stati perquisiti dalle forze dell'ordine. Nelle loro case la polizia ha indagato tra documenti cellulari e computer alla ricerca di chat che possano confermare il rilascio di certificazioni mediche redatte, secondo l'ipotesi degli inquirenti, allo scopo deliberato di impedire il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, CPR, di decine di persone migranti su cui pendeva un decreto di espulsione. Persone che, per motivi legati a patologie infettive o psichiatriche, i dottori negli scorsi mesi non hanno ritenuto in grado di sostenere il trattamento in quelli che la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni definisce luoghi patogeni. A condurre l'indagine la procura di Ravenna, che già a febbraio aveva scritto in un fascicolo 8 medici che lavoravano nel reparto di malattie infettive all'ospedale della città. Ora, cosa c'è al centro dell'inchiesta? Scrive Avvenire. Al centro dell'inchiesta si trovano le visite che i medici sono sempre chiamati a svolgere di fronte a un decreto di espulsione. Lo scopo è accertare la presenza di due prerequisiti necessari al trattenimento, eventuali vulnerabilità psichiatriche e possibili patologie infettive che potrebbero acuirsi dentro ai centri per il rimpatrio. Solo in Toscana circa il 30% di queste visite nel 2025 ha emesso un verdetto netto, non idoneità al trasferimento. Per entrare nelle pieghe dell'inchiesta, di cui il Manifesto, il mio giornale, ha potuto vedere le carte, appunto vi porto sul Manifesto con Mario Di Vito. E noi abbiamo dedicato due pagine a questo tema, cure a delinquere, la campagna no CPR diventa un reato, è il titolo dell'articolo di Di Vito. Nuove frontiere del crimine organizzato, scrive. In Italia esiste un'associazione a delinquere di medici finalizzata alla cura. L'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e animatore della rete Mai Più Lager, Noi CPR, è indagato dalla Procura di Roma perché avrebbe realizzato insieme ad altri certificati falsi. Ora, cosa c'è scritto nel decreto di perquisizione? Su cosa si basa l'indagine? Su due elementi soltanto, scrive Di Vito. La campagna no CPR, che sarebbe strumentale al blocco degli accompagnamenti nei CPR dei migranti attraverso la redazione dei certificati falsi. Che si tratti di un'impresa criminale sarebbe dimostrato dalle intercettazioni raccolte dagli investigatori. Solo che a leggerle si tratta per lo più di opinioni contro i CPR e più in generale contro le politiche degli ultimi governi nei confronti dei migranti. Al massimo c'è chi esulta perché ha trovato tante persone con la sua stessa opinione. In realtà questi discorsi sono sempre stati fatti alla luce del sole. È dal luglio del 24 che su change.org girò un appello degli operatori della salute contro i CPR. Quindi non ci sarebbero nelle carte prove, insomma, della falsificazione di questi certificati. Sempre sul Manifesto a pagina 3 c'è un'intervista a Filippo Anelli, che è il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, un'intervista realizzata da Andrea Capocci, in cui Anelli dice una cosa molto importante, ovvero che l'attuale normativa che regola l'accesso ai CPR conduce il medico ad assumere il ruolo amministrativo, perché finisce per decidere se uno straniero debba finire o meno in un CPR. Ma questa funzione, dice Anelli, non gli appartiene nella sua figura costituzionale e legislativa. Non è il medico a doversi porre il problema dell'immigrazione irregolare. Chiede Andrea Capocci: molti esperti ritengono che i CPR non siano compatibili con la tutela della salute. Numerose società scientifiche, risponde Anelli, sostengono la patogenicità dei CPR, dove più che ricevere cure ci si ammala. Chi li ha visitati rimane impressionato da luoghi che sembrano in tutto e per tutto delle prigioni. Continua Anelli dicendo che in realtà la Federazione dell'Ordine dei Medici hanno chiesto più volte al Parlamento di lavorare a emendamenti che chiariscano le rispettive posizioni, quindi quelle dei medici e quello che di medico non è. E Anelli dice, insomma, che è stata trovata anche una condivisione in maniera bipartisan a parole, ma purtroppo gli emendamenti che vanno in questa direzione non sono stati mai approvati. Io chiuderei questo capitolo prima di passare, cioè rimaniamo su questo capitolo, ma vorrei leggervi soltanto qualche passaggio del commento di Gianandrea Merli, Sbatti il dottore in prima pagina, perché ci dà un po' conto dell'elemento politico che sta dietro questa campagna. Malgrado venga spesso dimenticato, per la legge italiana il trattenimento in un CPR, a differenza della detenzione, non ha nulla di punitivo, ma è una misura eccezionale, con motivazioni strettamente logistiche. Dovrebbe servire a preparare il rientro coatto nel paese di provenienza. Eppure ogni anno la metà delle persone rinchiuse in un CPR non viene rimpatriata per una semplice ragione: non è possibile rimandarle indietro. Dunque è chi le sottopone ugualmente a condizioni inumane che andrebbe indagato, non chi lo impedisce. A leggere le prime carte dell'inchiesta, continua Merli, l'impressione è che le indagini si siano concentrate sulle discussioni e in alcuni casi le legittime esternazioni pubbliche dei dottori, come se confrontarsi sulla tutela di soggetti vulnerabili sia prova di consapevolezza, tanto da portare a parlare di addirittura associazione a delinquere. E qui il parallelo, insomma, la memoria ci riporta a un evento di 10 anni fa. 10 anni fa lo stesso SCO aveva condotto le indagini in un altro caso eclatante in ambito migratorio, quello contro l'ONG Juventa. Anche quella volta fu sollevata l'ipotesi di associazione a delinquere, ma alla fine migliaia di ore di intercettazioni, armadi pieni di presunte prove, illazioni su pseudo contatti trafficanti ONG non hanno portato a nulla. Nel frattempo la reputazione dell'ONG e le vite degli imputati erano state già distrutte. E in merito a questo, secondo me ci spiega anche un po' questa lettura, vi porto sul Giornale, che ovviamente ha una posizione molto diversa rispetto a quella di Avvenire o del Manifesto sulle indagini che hanno riguardato questi medici, perquisiti 23 medici anti-CPR, certificati falsi per i clandestini. Il titolo, insomma, già ci dice molto. E infatti il Giornale, con un articolo a firma di Francesca Galici e Giulia Sorrentino, fa un po' quello che dicevamo con Gianandrea Merli rispetto al caso Juventa. Scrivono le due giornaliste: a sostegno di tutto questo si sono sollevate le associazioni antagoniste, che hanno organizzato un sit-in al grido di contro CPR, razzismo e re-immigration, solidali con le mediche sotto accusa. Oltre alla rete No CPR hanno aderito alla manifestazione anche Mediterranea Saving Humans, la ONG dei migranti di Luca Casarini, amata in Vaticano. Iabasta, Offside Pescarola, Municipio Sociale TPO, eccetera, eccetera. Ma questo caso quindi viene usato per perseguire una battaglia ideologica, scrive il Giornale, che da tempo si combatte in alcune regioni rosse. Non permetteremo che venga costruito un CPR né in Emilia Romagna né altrove. Quindi, insomma, letture molto diverse di un'inchiesta di cui, insomma, ci sono le carte, potete tutti valutare. Abbiamo ancora pochi minuti, io vorrei dedicarli a un'altra notizia piuttosto impressionante che è apparsa oggi su alcuni dei nostri quotidiani, che sono i dati Istat sulla violenza sulle donne. Lo faccio con La Stampa, con un articolo di Elisa Forte, lo trovate a pagina 6 della Stampa. Botte, violenza sessuale prima dei 16 anni, in Italia vittime oltre 3 milioni di donne, un rapporto che è veramente molto significativo, soprattutto perché ci dà un elemento in più. Il 58% di queste persone, di queste donne, non hanno mai denunciato o parlato con qualcuno degli abusi subiti, scrive Elena Forte. 3 milioni sono le donne italiane tra i 16 e i 75 anni, il 15,3% del totale, che dichiarano di aver subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Dietro i numeri, la stessa dinamica di sempre. Pochi sconosciuti, molti conoscenti, moltissimo silenzio. Numeri che la terza indagine sulla sicurezza delle donne, condotta dall'Istat su 17.500 intervistate italiane e 3.100 straniere, restituisce con il dato inedito. Il più duro è quello del silenzio. Il silenzio delle bambine. Il 58,4% delle vittime non ne ha parlato con nessuno. Sono quasi 6 donne su 10. L'indagine continua forte, isola 4 forme di violenza sessuale subite da bambini e adolescenti: essere costrette a posare nude, di persona o online, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà, essere costrette a toccare quelle di un'altra persona, essere costrette a un rapporto sessuale. Significa quasi 1.650.000 italiane, 72.000 straniere. Gli autori, continua l'articolo della Stampa, sono quasi sempre uomini, ma il loro profilo cambia con la gravità della violenza. Nel toccamento non voluto, gli sconosciuti sono il 22,8, i conoscenti il 23,7, gli amici di famiglia il 23, quindi pesano quasi allo stesso modo. Quando invece la violenza sfocia nella costruzione al rapporto, lo sconosciuto scende al 9% e a prevalere sono i conoscenti, il 29,1, gli amici, il 24. Sono quasi sempre uomini, ma il loro profilo cambia con la gravità della violenza. Nel toccamento non voluto, gli sconosciuti sono il 22,8, i conoscenti il 23,7, gli amici di famiglia il 23, quindi pesano quasi allo stesso modo. Quando invece la violenza sfocia nella costruzione al rapporto, lo sconosciuto scende al 9% e a prevalere sono i conoscenti, il 29,1, gli amici, il 24,9, altri parenti, il 18,4. Più il gesto è grave, più chi lo compie

0: la senatrice PD Valeria Valente, mentre la senatrice Cecilia D'Elia, vicepresidente della commissione femminicidio, si dice impressionata dalla precocità con cui le donne fanno esperienza della violenza ed è convinta che serva l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, che questo governo non vuole. Questo l'ho aggiunto io. La chiedono anche le parlamentari del Movimento 5 Stelle, continua l'articolo, che fanno parte della commissione, in una nota congiunta a firma di Stefania Scari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino. La prevenzione non può più aspettare e deve cominciare dall'infanzia e subito. L'ultimo dato che voglio leggervi di questa inchiesta dell'Istat è un altro dato che ci dice proprio perché l'educazione sesso-affettiva serve. Un dato del nuovo rapporto Istat che racconta una condanna senza appello: chi ha subito violenza da bambina ha quasi il doppio delle probabilità di subirne ancora da adulta. Per troppe donne, per 3 milioni di ex bambine, il passato non passa mai. E chiuderei questa prima parte con un commento che trovate invece sul Domani, sempre relativo all'eguaglianza di genere, di Giorgia Serughetti. Il femminismo della Premier serve solo alla Premier. Lo trovate a pagina 7 del Domani. Scrive Serughetti nel suo editoriale: il 2 giugno di quest'anno, per l'80° anniversario del primo voto delle donne italiane, Fratelli d'Italia faceva circolare un video spot ambientato nel 1946, in cui un'elettrice riluttante, dopo aver visto in sogno il giuramento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, scende d'un balzo dal letto per correre alle urne. Il futuro ha bisogno di noi, esclama. Il futuro ha bisogno di voi, le risponde il claim di chiusura dello spot. Appena 3 mesi dopo, di fronte al testo della nuova legge elettorale che avanza verso l'approvazione finale, ogni tentativo di far passare il primo governo di una donna come l'inveramento di un sogno per tutte le altre suona più che mai ironico. Di certo sognano poco e male le donne che vorrebbero avere le stesse opportunità degli uomini di essere elette in Parlamento e si trovano di fronte a un provvedimento che prevede garanzie molte più deboli di quelle previste dalla norma attuale. Il cosiddetto Melonellum non prevede l'alternanza di genere tra i capi lista, cioè tra le candidate e i candidati nella posizione più favorevole per essere eletti, ma solo a partire dal secondo nome della lista. Inoltre stabilisce un minimo del 40% di donne nel listone nazionale per il premio di maggioranza, ma senza disciplinare la distribuzione nelle varie circoscrizioni elettorali. L'elettore o elettrice potrà infine indicare fino a 3 preferenze, se diverse per genere, ma questo può significare 2 uomini e una donna. Con la nuova legge elettorale, dunque, la rappresentanza femminile in Parlamento è destinata a ridursi, probabilmente in modo molto vistoso. Il trend ascendente avviato nel 2013, continua Serughetti. Del resto la rappresentanza femminile ha già subito una contrazione in molte consultazioni regionali e amministrative negli ultimi anni, gli stessi in cui la maggioranza celebrava il successo di una donna al capo del governo. Già, una donna, tanto basta la destra per decretare che il lungo cammino della cittadinanza femminile è giunta a compimento. Non importa se la donna in questione è sola al comando o se si circonda di soli uomini. Conclude l'editoriale che trovate sul Domani: è stato forse necessario arrivare fino in fondo alla contraddizione per accorgersi che la metafora del soffitto di cristallo, sebbene suggestiva, è largamente inadeguata, se non fuorviante. L'idea che, rompendo le barriere invisibili del pregiudizio, una donna apra la strada all'ascesa di tutte le altre, non solo è empiricamente non verificata, ma è errata in principio, perché le donne sono diverse, sono dotate di risorse diseguali e la maggioranza di noi è costretta a guardare, anziché al soffitto irraggiungibile, alle assi traballanti del pavimento per non precipitare, e perché i soffitti si ricostruiscono facilmente sotto i piedi dell'unica che è salita al piano superiore, quando manca ogni riconoscimento del debito nei confronti delle molte che hanno lottato per ampliare gli spazi di partecipazione politica femminile. Con questo articolo, con questo editoriale, io chiudo la rassegna di oggi. È il momento del filo diretto, io vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad

0: Ciamarini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: RAI, Radio 3.
2: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
9: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
13: Figli di carta con Bruno Luverà. Da domenica 20 settembre alle 13.30 su Radio 3.
14: Per intervenire e porre domande a Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms WhatsApp al numero 335 56 34 296.
15: Eccoci tornati a Prima Pagina, iniziamo adesso il nostro filo diretto, la parola va a voi ascoltatrici, ascoltatori. Prima di iniziare con le con le telefonate. Vorrei leggere qualche messaggio, ne sono arrivati tanti, ovviamente relativi al bollo di diverse posizioni. Questo messaggio, che non è firmato, a proposito del bollo: e dopo un'estate infernale, il governo, invece di utilizzare le entrate del bollo per diminuire le emissioni inquinanti, magari potenziando il trasporto pubblico, la mobilità elettrica, toglie il bollo ad auto magari vecchie inquinanti, elargendo una mancetta elettorale senza nessun impatto economico positivo sui cittadini, scrive questo messaggio. C'è invece Pia: anche se è una mancetta, scrive, è benvenuta questa abolizione del bollo, figurarsi se la sinistra non la doveva criticare. Mentre Luciano torna da Ravenna, torna sulla questione dei fondi. La Meloni, con la norma fatta sul bollo, ha voluto emulare personaggi di dubbia onestà. E con che fondi? Soldi delle regioni, perché di loro competenza, coprendo la spesa con fondi del PNRR. Soldi che ci sono stati dati per impiegarli in opere produttive e infrastrutture. La UE non avrà nulla da dire. Grazie per i messaggi. Possiamo passare alla prima telefonata. Buongiorno.
16: Sì, buongiorno, mi chiamo Claudio, chiamo dalla provincia di Pesaro.
15: Buongiorno.
16: Allora, direi che è abbastanza difficile iniziare la giornata con queste due notizie. La prima l'ha annunciata lei nella rassegna stampa: 21 morti dal crollo di un palazzo a Gaza, un'ottantina di dispersi e soccorritori che scavano a mano, perché Israele non fa entrare nulla, non fa entrare benzina, non fa entrare mezzi meccanici, non fa entrare gli aiuti umanitari, non fa entrare nulla. L'altra notizia è che Trump ha deciso di stanziare 2,8 miliardi di dollari di nuovi aiuti militari a Israele, ovvero che consistono in 40.000 bombe da 2.000 libbre, che possono, quelle che fanno i danni più enormi, che possono quindi sviluppare crateri fino a 15 metri, possono colpire in profondità e uccidere persone fino a 300 metri di distanza. Allora, di fronte a queste notizie uno pensa non c'è una fine. Il genocidio, scrive Bartov, uno storico israelo-americano, finiscono in due modi: o perché il genocidario finisce il lavoro, o perché qualcuno lo ferma. Ovviamente gli americani non fermeranno Israele, qualcun altro potrebbe farlo l'Europa, potrebbe farlo e anche l'Italia dovrebbe fare la sua parte. 11 paesi europei hanno deciso di fare una cosa piccolissima, cioè porre sanzioni ai coloni. È piccola, però è più di niente. Mentre Tajani dice che no, la cosa, le sanzioni l'Italia non le metterà, le farà in accordo con l'Europa, ovviamente sapendo che la Germania non vuol mettere nessuna sanzione, quindi l'Italia non metterà nessuna sanzione. Allora io mi chiedo, ma fino a quando? Cioè noi permetteremo che quindi Israele finisca il lavoro? Perché è chiaro che nulla cambierà col cambio del governo, anche se Netanyahu dovesse perdere le elezioni, perché c'è un sentimento profondo da parte degli israeliani di odio nei confronti dei palestinesi, cioè di odio e di indifferenza. Quindi se non c'è un intervento esterno nei confronti di Israele, nulla cambierà e assisteremo all'ennesimo genocidio che si completerà. Grazie. Nella storia.
15: Grazie Claudio.
16: Io mi chiedo, no, l'ultima domanda, sì. Io chiederei alla Meloni, come fa a dormire la Meloni? Come fa ad andare a letto di fronte a quello che succede? La ringrazio.
15: Grazie Claudio, perché ha dato una notizia che io non avevo dato prima, è presente su alcuni giornali italiani, ovvero l'annuncio dell'approvazione da parte della Casa Bianca della più grossa vendita di armi a Israele della storia, è una delle più grandi in assoluto della storia degli Stati Uniti, ovvero, come diceva lei, 60.000 mega ordigni, in realtà sono tutti 60.000 da 900 kg a Israele. Andrà comunicata adesso al Congresso e poi insomma avverrà il passaggio, probabile che avvenga dopo il midterm. E si tratta di armi ad ampissimo impatto, l'ha descritto lei, quindi non mi ripeto, e che già sono state utilizzate a Gaza per alcune delle peggiori stragi compiute a Gaza. Ora, la sua domanda retorica rispetto a come facciano a dormire i leader del mondo, Meloni, questo credo che dovremmo dirlo, chiederlo a loro. Però è vero, non finirà senza un intervento forte esterno. e non servono più palliativi come abbiamo visto in questi anni, ovvero condanne a parole, prese di posizione anche forti nei termini, ma completamente svuotate di contenuto nella pratica. Ora abbiamo visto queste sanzioni che dovrebbero arrivare alle aziende che operano nelle colonie, ma seppure sicuramente sia un passo atteso e a suo modo storico, perché è una prima volta, non basta perché lo dicono esperti, lo dicono esperti di crimini di guerra, giuristi, la Corte Penale Internazionale e così via, quindi non pericolosi anarchici folli, che è necessario un isolamento internazionale di Israele, è necessario l'embargo militare e sono necessarie delle sanzioni vere che rendano l'occupazione militare, il colonialismo, l'insediamento e adesso anche il genocidio, come sua diciamo naturale prosieguo, non più convenienti per Israele, perché Israele da solo non si fermerà. E grazie Claudio. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
17: Buongiorno Chiara, buongiorno. Sono Norberto e chiamo da Varallo. E grazie al servizio radio che ci permette di continuare una riflessione, un appello forte, davvero, anche rispetto a ciò che ho ascoltato da Claudio e dalla sua risposta. Io sono arrivato da poco dalla Palestina e quindi aggiungo una testimonianza a ciò che ho sentito. Allora, ho visto un paese dove l'accelerazione della colonizzazione della Cisgiordania è impressionante. E non ci sarà più un palestinese tra Gerusalemme Est e Gerico se noi non ci muoviamo. Ormai sono arrivati al punto che arrivano, piantano una bandiera israeliana su un territorio della Valle del Giordano, per esempio, e il giorno dopo una pista che era sterrata è già asfaltata per poter portare con più facilità i materiali per costruzione di avamposti e di colonie. Direi che un'immagine simbolo di ciò che capita laggiù è il portone di ferro che chiude il gate tra Betlemme e Gerusalemme e ha stroncato completamente il turismo religioso tra le due città sante, direi. Adesso i pullman non vogliono andare più perché devono fare tortuose strade su strade palestinesi e quindi direi che siamo anche un po' alla fame. Abbiamo visto che questo popolo orgoglioso, formidabile, con una capacità di resistenza e di sumud che non ha limiti, si accosta a noi per chiedere la carità. Una umiliazione incredibile. Le famiglie sono ormai in questa condizione. Le donne stanno facendo un lavoro straordinario, veramente sono la spina dorsale di ciò che ancora resiste da quelle parti. Per esempio, cuciono cose bellissime, ecco.
15: Grazie.
17: Da offrire, ma a chi?
15: Grazie Roberto.
17: Quindi ecco, in sostanza direi davvero comunità internazionale, altrimenti noi non potremo perdonarci che tutto questo avvenga senza che noi ci muoviamo.
15: Grazie Norberto per questo appello e anche per insomma la testimonianza che arriva direttamente dalla Palestina, che faccio un po' mia, perché sono cose che chi ha la possibilità di visitare quei posti vede, e vede anche un cambiamento che è veramente rapidissimo e impressionante anche per questo. Io per il lavoro che faccio vado spesso in Palestina e ho avuto un po' l'impressione di Norberto, cioè che le cose cambino a una velocità impressionante. Parliamo quindi, non parliamo di Gaza, in cui noi giornalisti non siamo autorizzati ad entrare da Israele, ma nel resto della Palestina storica, in particolare in Cisgiordania e a Gerusalemme. Ed è un cambiamento proprio visivo, perché è un cambiamento di infrastrutturale, un cambiamento geografico, colonie che si allargano a una velocità impressionante, nuovi insediamenti, nuove infrastrutture stradali, nuove strade, tunnel, tutto quanto per portare via sempre più terra e di conseguenza intaccare anche, come diceva Norberto, la capacità delle famiglie di potersi di poter mettere insomma il cibo sulla tavola. Una politica che non è nuova, ma che Israele in passato aveva un po' evitato, cioè di utilizzare lo strangolamento economico come arma, perché al contrario è molto più, diciamo, semplice avere una popolazione che gode di un minimo standard di benessere, così che non si ribelli. La storia palestinese ha dimostrato che, insomma, dal 48 ad oggi, che non è così. Grazie, passiamo alla prossima telefonata.
18: Pronto? Buongiorno.
15: Buongiorno.
18: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Stefano dalla provincia di Bergamo.
15: Buongiorno Stefano.
18: Buongiorno. Allora, la mia domanda era su un altro argomento, era relativa al discorso di Ursula von der Leyen per lo Stato dell'Unione, nel quale ha paventato appunto la possibilità che il Canada possa diventare un membro aggiunto dell'Unione Europea in qualche modo, non ho ben capito come, ma la domanda era, visto che poi lo stesso interesse era stato mostrato anche da Australia e Nuova Zelanda, se non ho capito male, da letture su internet, mi domandavo in concreto che tipo di esito internazionale potrebbe avere, secondo lei, questo affiancamento, questo avvicinamento di Australia, di Canada, eventualmente un domani di altri paesi come membri associati dell'Unione Europea. A livello di scacchiere internazionale, cosa potrebbe realmente dare come equilibrio? Grazie.
15: Grazie Stefano. Sì, insomma, la notizia di ieri è giunta in un periodo in cui l'invito di von der Leyen al Canada a diventare un paese associato giunge in un periodo in cui entrambi le due entità territoriali, uno è uno Stato, il Canada, e l'altro è un'unione di Stati, l'Unione Europea, si trova ad affrontare chi ha i propri confini e chi dall'altra parte dell'oceano, un presidente, appunto Donald Trump degli Stati Uniti, che è chiaramente ostile in termini economici, in termini politici, addirittura nel caso del Canada, vabbè, lo ricorderete tutti, è arrivato a sognare di annetterlo agli Stati Uniti come 51esimo Stato. Ora, i trattati dell'Unione Europea non prevedono lo status di membro associato, in realtà era stato suggerito dalla Germania per l'Ucraina come, diciamo, una fase transitoria verso la adesione, cosa che non potrebbe riguardare invece paesi come appunto il Canada o la Nuova Zelanda che citava lei prima, perché appunto non sono Unione Europea. L'obiettivo però, insomma, sembra essere quello di rafforzare una collaborazione, una cooperazione già esistente, ma che non è così stretta, perché entrambe le realtà hanno come principale interlocutore economico e politico gli Stati Uniti, ma in termini commerciali, di visione dello Stato di diritto, di difesa di determinati territori, penso all'Artico e così via, l'Unione Europea e il Canada sembrano avere qualcosa da dirsi. Quindi von der Leyen in qualche modo ieri l'ha detto in un discorso che, insomma, a volte risulta ostico da seguire, perché la stessa commissaria, la stessa capa commissaria, presidente della commissione, che giustamente dice di voler difendere l'Europa da ultranazionalismi e simili, poi, insomma, è la stessa che non sembra essere particolarmente spaventata dall'avanzata dei sovranismi e delle ultradestre nei paesi con cui si trova a lavorare. Grazie a Stefano, passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
19: Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Crociati, io sono Roberto e chiamo da Ancona. Io chiamo perché vorrei fare un appello ai giornalisti per un uso un pochino più responsabile delle parole, e faccio subito un esempio. La ormai tristemente famosa palazzina di Gaza, io ho sentito alcuni giornali radio, che dicono che quella palazzina è stata danneggiata dalla guerra, tra una fantomatica guerra tra Israele e Hamas. Ora, io ho ascoltato il podcast di Francesca Bannocchi, si chiama Ripudia, dove la giornalista spiega bene bene come la narrativa degli eserciti varia attraverso, no, loro strumenti, no, per cui dichiarano alcune cose per sminuire la loro responsabilità. Per cui, tornando al mio appello, è quello ai giornalisti di rifiutare proprio questa narrazione degli eserciti e dire le cose per quello che sono. In questo caso una palazzina che è stata danneggiata dalle offensive dell'esercito israeliano. Cosa ne pensa?
15: Grazie Roberto. Condivido pienamente, quindi non sto a ripetere quello che lei ha detto, aggiungo soltanto, unendomi un po' al suo appello, cioè quello di un utilizzo di un linguaggio corretto e nel momento in cui si fa informazione in qualsiasi ambito. In qualche modo la Palestina negli ultimi 3 anni ha messo ancora di più in luce molte delle manchevolezze della stampa italiana nell'utilizzo di un linguaggio corretto, che non è un linguaggio di parte, è un linguaggio della realtà, dei fatti, e che ci viene tra l'altro fornito in maniera comune dalla cassetta degli attrezzi di cui possiamo assolutamente fidarci, credo, che è quella del diritto internazionale, per cui le cose hanno un nome. Dargli un nome significa anche definirle la realtà, e quindi insomma le parole, come diceva qualcuno, sono importanti, non è una battuta, è così. Il caso della Palestina è palese. Utilizzare territori occupati o territori contesi significa fornire diverse chiavi di letture. Definire i coloni dei cittadini israeliani che si trovano in Cisgiordania significa dare una lettura politica. Parlare di utilizzare l'espressione scudi umani, ampiamente utilizzata dall'esercito israeliano nei bombardamenti di Gaza, che appunto siamo tornati in questi giorni a ricordare con il film Nazza, che erano completamente indiscriminati, significa dare una lettura politica e quindi indicare anche a chi ascolta, a chi legge una lettura piuttosto che un'altra. E le parole ci sono e usiamo quelle giuste. Grazie a Roberto. E andiamo avanti con un'altra telefonata.
20: Pronto, buongiorno.
15: Pronto, buongiorno. E non la sento, Giovanni.
20: Pronto?
15: Sì, adesso.
20: Pronto,
15: sì.
20: Pronto, mi sente?
15: Adesso sì.
20: Sono Gerardo.
15: Ah, Gerardo, ho capito Giovanni, scusi.
20: Ok, non ho Gerardo. Sono un lettore del nostro giornale. Quindi l'argomento è l'indagine sui medici, su quei criminali dottori che cercano di far svangare la vita ai poveri migranti.
15: Sì.
20: E la domanda è questa: abbiamo un Ministero dell'Interno che ha fatto della sicurezza il suo faro principale, e se ho capito bene questo Ministero sta investendo notevoli risorse per intercettare dei criminali con la camicia bianco che secondo lui stanno favorendo i migranti. Mi ricordo che il ministro Nordio sollevò tantissime questioni sul costo delle intercettazioni, riducendole per quanto riguarda la criminalità organizzata. E allora mi chiedo questo: il vero pericolo per questo paese sono i medici farlocchi che fanno certificati falsi per salvare la vita ai poveri migranti, oppure è la criminalità organizzata?
15: Grazie.
20: Una cosa finale.
15: Sì.
20: La legge elettorale degli sfaccelli d'Italia, io la chiamerei Tirannellum. La saluto e buon lavoro.
15: Grazie Gerardo, e anche per essere tornato su questo tema che abbiamo approfondito prima. E io stavo cercando, ma non lo trovo più. In merito ai CPR, stavo cercando un articolo che mi sembrava fosse sul Tempo, ma non lo ritrovo, cioè non trovo i dati con i numeri che sarebbero presenti in questa inchiesta, ovvero quante persone, quanti migranti sarebbero stati favoriti da medici compiacenti, e si parlava veramente di un numero molto piccolo, poche decine, quelli che sono entrati nell'inchiesta. Va bene, ora non lo trovo più, se lo trovo ve lo dico con più attenzione. Però ecco, il punto è proprio questo, nel senso che qui c'è una duplice lettura, credo. Ecco, l'ho trovato, scusate, era su Libero. a pagina 4, nel mirino 34 casi, ecco, di cittadini stranieri che sarebbero passati da questi medici e dalla loro, diciamo, rete di associazione a delinquere. Ora, scusate, mi sono un po' dilungata, volevo dire questo, che la questione è doppia. Da una parte l'abbiamo già un po' affrontata, ovvero una campagna volta alla criminalizzazione della solidarietà. Ovvero un caso molto simile a quello che abbiamo visto con le ONG che operano nel Mediterraneo. È però un piano particolare questo è un piano politico. Questi medici, a quanto pare, a quanto risulta dalle indagini, avevano e hanno delle opinioni politiche in merito al CPR e se le scambiavano liberamente. Ora che questo si rappresenti un'associazione a delinquere per un numero tanto piccolo di casi, che tra l'altro non sappiamo neanche di che casi si tratti, quindi non stento a credere che sono persone che comunque non sarebbero dovute entrare in un CPR. Io credo che nessuno debba entrare in un CPR a prescindere dalla propria salute, ma potrebbe essere stata addirittura anche una scelta politica di disobbedienza civile. Io questo non lo so e non voglio mettere in bocca a quei dottori cose che non hanno detto o che non hanno fatto e che non sono neanche presenti nell'indagine. In ogni caso emerge proprio questo, cioè sul piano giuridico una inchiesta così strombazzata che poi all'interno ha degli elementi così, così poveri, e quando i problemi sono altri, e al di là, insomma, di come uno la pensa rispetto all'esistenza stessa di quei luoghi orribili che sono i CPR, dove vengono rinchiuse persone che non hanno commesso, ricordiamolo sempre, reati, che sono lì soltanto per il loro status giuridico. E grazie a Gerardo. Prima di proseguire con le telefonate vi leggo rapidamente due messaggi. Uno riguarda i bolli, di nuovo Lorenzo di Abano: non tutti i bolli scadono il 31/12/26, il mio è scaduto ad agosto e ho già pagato 8 mesi del 2027, la sa il Presidente del Consiglio? Si chiede Lorenzo. Mentre più avanti abbiamo un messaggio relativo alla Palestina di Stefania, l'espressione finire il lavoro, il riferimento è a quello che ha detto il ministro della difesa Katz, mi mette i brividi e mi causa disgusto e rabbia. Passiamo alla prossima telefonata.
0: Sì, buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Varese. Io volevo intervenire riguardo il discorso dei bolli. Io l'ho appena pagato, perché il bollo viene pagato in base alla immatricolazione della macchina, dell'auto, per cui un mese, quello lì, riferendomi al messaggio dell'ultimo ascoltatore. Io volevo dire il fatto che dobbiamo renderci conto, però siamo tutti contenti dell'eventuale abolizione del bollo, ma dobbiamo sapere, credo, che una parte del bollo, che è regionale, serve a finanziare la sanità, ahimè, io dico regionale, preferisco una sanità nazionale, per cui la sanità è già in sofferenza, dobbiamo sapere che verranno tolti ancora soldi alla sanità. Volevo sentire il suo parere.
15: Grazie per essere tornato su questo tema. Io nel frattempo, come avrete capito, mi è tornata la tosse. Sì, è esattamente così, nel senso che lo abbiamo letto. Scusate.

0: Eccoci, siamo tornati. Scusate veramente per questa tosse, ma ho dato l'occasione di riascoltare un po' di musica. E sì, su questo tema vi leggevo prima, infatti, l'intervista al Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che sottolineava proprio questo: i fondi che arrivano dal bollo vengono usati dalle regioni proprio per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi sono scelte che vengono fatte. A quanto pare la sanità è considerata non una priorità. Ora il governo, a onor del vero, ha detto che troverà il modo di compensare le regioni. Il timore degli enti locali, espresso già nelle scorse ore, è quello che non si tratterà esattamente degli stessi importi. E andiamo avanti con la nuova telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno, sono Daniele da Milano.
0: Buongiorno Daniele.
1: Mi sente benissimo. Innanzitutto le auguro pronta guarigione, questo è fondamentale.
0: Grazie.
1: Complimenti per la conduzione. Arriviamo al punto. Ancora sul discorso del bollo, della possibile futura soppressione del bollo per il 27. L'ascoltatore precedente giustamente faceva notare il discorso che quei soldi servono a finanziare la sanità nazionale, basata sulle regioni, ma la sanità nazionale. E il presidente Giani ha già sottolineato questa situazione. Mi pare, non so se la presidentessa o Giorgetti, abbia detto che comunque quei soldi, 2,3 miliardi di euro, se non erro, verrebbero coperti dai fondi del PNRR che non si sono spesi. Sbaglio o ha detto questa cosa?
0: Sì, ha detto questa cosa.
1: Perfetto. Allora, io faccio notare un piccolo particolare. Forse dovrebbero prendere in mano il regolamento europeo per l'utilizzo dei fondi del PNRR, che dice tutti i fondi non utilizzati entro il 30 giugno 2026 vanno restituiti. Da appurare questo particolare non ne sono sicurissimo, quindi ci vorrebbe qualcuno, lei non so, qualche esperto del regolamento per il PNR, però vagamente mi ricordo questa cosa. Sarebbe da appurare, perché a questo punto, se così fosse, vuol dire che l'abolizione di una per una parte della popolazione che detiene appunto motocicli e autovetture fino a 80 kW verrebbe poi compensata per forza di cose dalla tassazione di tutti, e quindi una tassa che era prima rivolta a una parte della popolazione dovrebbe essere compensata con la tassa di tutti. Complimenti, signora presidentessa. Cosa ne dice?
0: Grazie Daniele. Allora, in merito a questa cosa del PNRR, essendo io non affatto un'esperta di questa cosa qua, mi affido ai colleghi e le riprendo il pezzo di Repubblica che abbiamo letto in apertura, dove si dava conto della notizia. E in merito al PNRR scrivono questo Ciriaco e Colombo: si tratta di risorse, queste avanzate del PNRR che finanzierebbero la cancellazione parziale del bollo, di risorse che al 30 giugno di quest'anno non sono state utilizzate, come diceva lei, per esempio perché un'opera è costata meno rispetto a quanto stimato inizialmente. Non essendo soggette a obbligazioni giuridicamente vincolanti per il conseguimento degli obiettivi del piano, possono essere utilizzate per altri scopi, quindi probabilmente esiste un modo in cui si possono utilizzare. Certo, ci riporta un po' a quello che era avvenuto il 30 giugno, vi ricorderete, quando quei soldi insomma sono scaduti e tanti di quelli che l'Europa ci aveva previsto di darci non li abbiamo nemmeno utilizzati perché i progetti non sono stati realizzati, quindi un grande sperpero di possibilità. Grazie a Daniele. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto? Sì.
0: Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Federica, chiamo da Trieste e vi ringrazio di aver accolto il mio intervento, e volevo, diciamo, fare una sorta di denuncia rispetto a quello che io considero, di nuovo, tra virgolette, se vogliamo, visti i temi di cui siamo gravi, di cui stiamo parlando, uno scandalo, che è quello dei libri scolastici. Le famiglie ogni anno acquistano libri scolastici per costi non irrilevanti, a settembre. A giugno si trovano con le pile di libri spesso inutilizzati e spesso inutilizzabili da buttare perché le edizioni vengono cambiate ogni anno e quindi non possono essere passati, diciamo, alla classe dell'anno successivo. Io ho l'esempio in casa, due figlie, stessa scuola, stesso indirizzo. Abbiamo riutilizzato forse uno o due libri nel corso degli anni. Iniziative individuali di passaggio tra i ragazzi ce n'è qualcuna, ma sono poco efficaci sia appunto perché le edizioni cambiano, sia perché non sono strutturate né molto poco supportate dalla scuola. E niente, penso che sia un tema davvero sul quale ci dovremmo mobilitare di più, di cui vorrei sentir parlare e che ci tenevo tanto, diciamo, a esporre così in un luogo pubblico, oltre che nelle mie chiacchiere tra amici. E spero che qualcuno raccolga questo appello e abbia voglia di, diciamo, di parlarne un po' di più. Grazie.
0: Grazie Federica. Sì, io mi è capitato molto spesso sia di leggere che di sentire, come diceva lei, da amici, conoscenti, di questo problema, cioè il fatto che i libri scolastici, le edizioni cambiano in maniera minima, molto spesso negli anni successivi, rendendoli inutilizzabili e costringendo le famiglie a dei costi importanti. Insomma, grazie per aver diciamo, condiviso questo problema. Io, insomma, sono a conoscenza, immagino anche lei me lo diceva in parte, di reti di persone che si passano i libri per non doverli acquistare, perché sono un costo molto molto significativo per le famiglie, di nuovo rendendo, intaccando un po' quella gratuità che dovrebbe caratterizzare il diritto all'istruzione in questo paese. Grazie Federica. Vi leggo un altro messaggio riferito al bollo. Pier Maria da Venezia dice: nella regione Veneto sono esentato dal pagamento del bollo per 3 anni avendo acquistato una macchina ibrida. In realtà credo che questa cosa valga a livello nazionale, se non mi sbaglio. Grazie. E passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, mi chiamo Luigi, parlo da Firenze. Volevo chiedere, visto che lei ha detto che è abbastanza esperta di materia costituzionale, fare una domanda riguardo alla legge elettorale nuova, che sappiamo che la maggioranza si è un po' modellata per affrontare meglio le prossime elezioni, a parte quello che si potrebbe dire sul fatto che ogni volta si cambia legge elettorale, che veramente porta poco a avere fiducia nelle elezioni e Ecco, io volevo dire che sento le osservazioni dell'opposizione o di giornalisti informati che un'eventuale pronuncia della consulta arriverebbe comunque dopo le elezioni. È vero questo? Oppure è soltanto una enunciazione pessimista? Perché la legislatura, è vero che si può chiedere di farla finire ora, diciamo, una volta fatta la legge elettorale, quindi subito dopo, oppure anche in primavera, però naturalmente la legislatura scadrebbe
0: Sì.
3: in autunno del 26, e allora ci sarebbe il tempo per fare questa cosa. Mi domando, ma in Italia è come in Inghilterra, che è il primo ministro, oppure in questo caso il presidente del Consiglio che stabilisce la data delle elezioni, o è ancora il presidente della Repubblica?
0: Grazie.
3: Se
0: Sì.
3: viene richiesto lo scioglimento delle Camere, il presidente della Repubblica, se non è tanto convinto della bontà della legge con cui si va a votare, potrebbe semplicemente nominare un presidente consiglio ad interim che arrivasse fino alla fine della legislatura, in modo che se arriva la sentenza della consulta, tanto meglio.
0: Grazie,
3: questa
0: Luigi.
3: È la mia domanda, grazie.
0: Grazie, e, scusi, insomma, devo interrompere perché siamo in chiusura e in realtà io forse ho capito male, non sono esperta di legge elettorale di diritto costituzionale e facciamo così, visto che stiamo veramente in chiusura, le rispondo domani, anche se tante cose ce le ha dette lei. Di certo ancora non abbiamo alcuna certezza sulla data in cui andremo a votare. Io mi devo interrompere qua. Io ringrazio tanto Domenico Ganci per la parte tecnica, in redazione Emanuele De Lucia, Alessio Palma e Filippo Travaglio. E dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema che abbiamo trattato qui. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata, come vi ricordo anche Prima Pagina, su Rai Play Sound e le principali piattaforme. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon giovedì.
4: Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen ha annunciato molte cose, tra cui il fatto che ci saranno limiti per i bambini e per gli adolescenti, sia per i social media, ma anche per l'intelligenza artificiale. Questo è l'inizio di un dibattito che sarà sicuramente vivace, perché se molte delle obiezioni che riguardavano limitare i social media, cioè escludere i bambini da una parte della loro, diciamo così, vita relazionale e di conoscenza digitale, erano più che bilanciati dal fatto che i social media fanno molti danni, ormai lo sappiamo, con l'intelligenza artificiale sarà ancora più complicato, perché pensate a un ragazzino che non può usare una fonte di conoscenza praticamente illimitata, stiamo facendo il suo bene o lo stiamo mettendo in una corsia laterale più lenta rispetto agli altri ragazzini in altri paesi? Ne discuteremo a lungo e noi ne parliamo a Revolution.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 3.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Il governo abolisce per il 2027 il bollo per auto piccole, medie e moto. Il provvedimento riguarda più di 14 milioni di veicoli. Meloni, la tassa più odiata dagli italiani. Le opposizioni, mossa elettorale.
3: La Fed sfida Trump e alza i tassi di interesse, disappunto del capo della Casa Bianca 2 mesi dalle elezioni di metà mandato. Decisione infelice, abbassateli in fretta.
2: Russia-Ucraina, attacchi incrociati, Putin alla prova delle urne, da domani a domenica si vota per il rinnovo della Duma.
3: Violenza sulle donne, l'Istat, 1 su 7 ha subito abusi fisici o sessuali già prima dei 16 anni.
2: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Cancellata una delle tasse più odiate dagli italiani, così Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri sul decreto che ha sospeso il bollo sulle auto medie e piccole per il 2027.
4: La notizia filtra prima della fine del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo della riunione che dovrebbe occuparsi delle accise ci sarà anche un provvedimento per abolire quella che Giorgia Meloni definisce una delle tasse più odiate dagli italiani.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti. Poi ti assicura Giorgia Meloni, prorogato il taglio delle accise sul gasolio. La premier evoca la ratio dell'abolizione dell'IMU. Togliamo una tassa sulla proprietà mentre altri parlano di patrimoniali. E non è una mancetta elettorale, chiarisce, né un'accelerazione verso le urne.
6: Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura.
4: Quindi il rapporto con Futuro Nazionale ha votato contro il centrodestra e lo rifarà, avverte Giorgia Meloni. C'è l'intenzione di porre la fiducia sulla legge elettorale.
5: Credo che sia un fatto di chiarezza mentre la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
4: Oggi il bilaterale a Oslo, obiettivo nuove intese su energia e difesa per mitigare l'effetto dei rincari sul petrolio. Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Tornando al bollo auto e al taglio delle accise, sentiamo nel dettaglio in cosa consistono le misure varate ieri.
7: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR. Secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
8: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
7: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR3.
2: Le misure varate dal Consiglio dei Ministri animano il confronto politico.
9: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier Meloni e spiega che il provvedimento è stato pensato per sostenere ceto medio e famiglie. Giovanni Donzelli.
10: Una delle tasse più odiate, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani. Non si capisce perché si debba pagare una tassa per avere la proprietà di un mezzo di movimento.
9: Dalla Lega applaude anche Matteo Salvini, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. Per Tajani, Forza Italia, un provvedimento contro una tassa ingiusta e insopportabile nel solco liberale di Berlusconi. Le opposizioni, a parte Calenda, che la ritiene una misura più equa rispetto agli sconti sulle accise, invece criticano il decreto. Un pannicello caldo, secondo i 5 Stelle, che chiedono interventi strutturali. Per il PD non c'è alcuna abolizione, è solo una sospensione elettorale del bollo. Ellie Schlein.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe insufficienti.
9: Da AWS l'accusa di Angelo Bonelli: è stata approvata la norma accetto la qualunque. Vasco Pirri, GR3.
3: L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto, sospesi i licenziamenti, rinviato il decreto del governo con le misure a sostegno dei lavoratori, fino alla decisione della Cassazione, sulla chiusura dell'area a caldo disposta dalla Corte d'Appello di Milano. L'udienza sul ricorso è prevista il 20 ottobre, riaggiornato la prossima settimana il confronto con i sindacati. È un primo passo, dicono, pur confermando la mobilitazione e la richiesta di garanzie concrete sull'occupazione.
2: Andiamo all'estero. Sull'intesa tra il Canada e Bruxelles, dura reazione di Trump. Un'idea ridicola, potrei interrompere i rapporti commerciali con l'Europa, ha detto il presidente americano, che è poi tornato ad attaccare la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che per la prima volta in 3 anni ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base per contrastare l'inflazione, ci riferisce il corrispondente.
0: Sfidare il rialzo dei prezzi e allo stesso tempo i desiderata di Trump è quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice tra il 3,75 e il 4%.
12: Inflation is too high and has been for too long.
0: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega Warsh. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, che vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato per Camera e Senato e che da mesi chiede di tagliare il costo del denaro, non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi rapidamente. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Il conflitto russo-ucraino, nuova notte di attacchi reciproci, nessuno spiraglio di dialogo. Putin chiama a raccolta la popolazione, da domani a domenica la Russia al voto per il rinnovo della Duma.
13: Ancora un attacco di droni ucraini sulla raffineria di Yaroslav, una delle principali raffinerie della Russia. È scoppiato un incendio, il governatore dice non ci sono vittime. Nei giorni scorsi il presidente USA aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un'intesa per una tregua che prevede di sospendere gli attacchi reciproci contro infrastrutture energetiche, ma per ora lo spiraglio prospettato da Trump sul fronte diplomatico non si vede. Nella notte ci sarebbe stato, ma si non confermano, anche un attacco contro un aeroporto militare nella zona di Rostov. Ieri in serata Putin ha chiamato la popolazione alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a restare uniti e sostenere l'intervento in Ucraina. Il vostro voto, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR3.
2: Di nuovo in Italia con la cronaca, il cyberattacco a Revolut, l'azienda di servizi bancari del Regno Unito. Il gruppo hacker rivendica l'intrusione informatica, fa sapere di essere in possesso di dati della polizia italiana e chiede un riscatto.
14: 3 milioni di dollari da pagare per restituire i dati sensibili rubati è la richiesta del gruppo hacker che si fa chiamare I am not a villain e che ha messo la firma sulla truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria. Adesso indagano i magistrati calabresi. Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I pirati informatici sostengono di essere riusciti a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Gli hacker per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri, mentre Revolut garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e l'autorità garante della privacy avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR3.
3: Ha confessato il cecchino di Via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma, l'uomo che ha sparato contro alcune donne con un fucile ad aria compressa, ferendone una. Durante l'interrogatorio il cinquantenne disoccupato, residente nella stessa via e denunciato a piede libero per lesioni, ha ammesso di aver acquistato la carabina, ora sequestrata, nei primi giorni di settembre. Agli investigatori avrebbe dichiarato di aver sparato per divertimento.
2: Ergastolo per la terza volta in appello, sesto processo complessivo per Davide Fontana, il 46enne ex bancario e food blogger che nel gennaio 2022 a Rescaldina nel Milanese uccise con 13 martellate alla testa la ex Carol Maltesi, 26 anni, madre di una bimba di 6. Dopo averla massacrata ne fece a pezzi il corpo, lo tenne in congelatore per 2 mesi, poi lo abbandonò in una discarica in provincia di Brescia. Anche questa volta è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione.
15: Donne uccise da uomini violenti, donne che subiscono abusi fisici e sessuali. Circa 3 milioni di italiane ne hanno subito una forma prima dei 16 anni. I dati emergono dalla terza indagine dell'Istat tra marzo 2025 e gennaio 2026.
16: Quasi una donna su 7 in Italia ha subito violenza fisica o sessuale già da bambina, prima dei 16 anni. Una su 6 tra le italiane, una su 9 tra le straniere residenti in Italia. Lo rivela l'Istat, segnalando anche un lieve calo della sola violenza sessuale rispetto al 2014. Nella maggior parte dei casi la violenza arriva da persone conosciute o dalla famiglia. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice della ricerca. Quali le forme di violenza più frequenti?
17: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto è più frequente essere presa a schiaffi.
16: Calo della sola violenza sessuale rispetto al 2014. Nella maggior parte dei casi la violenza arriva da persone conosciute o dalla famiglia. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice della ricerca. Quali le forme di violenza più frequenti?
17: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto è più frequente essere prese a schiaffi, spinte, strattonate. Mentre per quanto riguarda la violenza sessuale, le molestie, cioè

0: forma più grave della violenza, che è lo stupro.
1: Quali le conseguenze?
0: Già nell'indagine precedente era emerso un legame chiaro tra la violenza subita da bambine, prima dei 16 anni, con la violenza subita da adulte.
1: Federico Mello, GR3.
2: Voltiamo pagina, la linea e l'immagine. A Parigi una sorprendente mostra al Museo del Lussemburgo fa scoprire la passione di Andy Warhol per il disegno, ce ne parla la corrispondente.
3: Andy Warhol si laureò in disegno e decorazione e iniziò la sua carriera come illustratore pubblicitario per le riviste di moda. La linea e l'immagine, la mostra accolta al Museo del Giardino di Luxembourg a Parigi fino al prossimo 10 gennaio, è un ritorno alle origini, ai suoi disegni, che costituiscono una parte essenziale della concezione che Warhol aveva della sua arte, come i suoi dipinti estremamente spettacolari, da un primo autoritratto datato 1942 a quelli in acrilico dell'Ultima Cena del 1986. 150 le opere esposte, insieme a una decina di dipinti, serigrafie su carta e fotografie, documenti d'archivio e video che narrano André Warhol prima di Andy Warhol, attraverso cinque sezioni, titoli, essenza della sua personalità, eccentricità e luoghi comuni, erotica, abbecedari e primi rudimenti, volti e maschere, inferno e meraviglie. Un viaggio da Pittsburgh, dove visse fino a 21 anni, a New York, dall'illustrazione alla Factory, tappe fondamentali dell'esistenza per un artista che non ha mai smesso di sperimentare con le immagini. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: A New York la prima del documentario Knife di Alex Gibney sull'attentato del 2022 allo scrittore Salman Rushdie. Il mio motto è diventato non perdere tempo, usalo per le cose importanti. Sono stato fortunato a sopravvivere, spiega Rushdie, uno dei grandi ospiti internazionali alla 27ª edizione di Pordenone Legge, insignito alla onorificenza di ambasciatore della libertà. Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, regia Daniele Antelmi, Massimo Vasciaveo. Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca, buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Pagina 3.
7: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, bentornati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9.30 secondi, giovedì 17 settembre. Noi oggi cominciamo da un pezzo molto interessante che dovrebbe metterci in discussione, è del giornalista e analitico anglo-francese Thury Munte, che sarà oggi a Pordenone Legge. Sarà sabato 19 settembre a Pordenone Legge, che ha pubblicato un libro che si intitola parola anatomia delle opinioni, perché pensiamo quello che pensiamo, cioè le nostre opinioni, ci racconta Turimunte su Domani, sono molto meno il frutto di nostri ragionamenti, è molto più la conseguenza di elementi che non riusciamo a controllare.

E si comincia con un dato, anzi molti dati che possono essere spiazzanti, ma che poi hanno, come dire, un loro senso. Qualche anno fa il quotidiano britannico Guardian ha avuto il coraggio di informare i suoi lettori che le persone attraenti tendono a essere conservatrici dal punto di vista politico e oppure credono nella meritocrazia e meno nella giustizia sociale. Ora, non c'è nulla di intrinsecamente sexy nel conservatorismo. Il motivo per cui le persone convenzionalmente attraenti tendono in media a credere di più nella meritocrazia è ciò che gli adolescenti chiamano pretty privilege, cioè il privilegio della bellezza. I belli, cioè, abitano una realtà più gentile rispetto a quella di noi comuni mortali. Non c'è da stupirsi che credano nella meritocrazia. Per loro funziona davvero, anche se il loro merito è solo quello di essere belli. Beh, è un'idea sconcertante, scrive Turi Munte. Eppure, come mostro in questo libro, cioè Perché pensiamo quello che pensiamo, in Italia pubblicato da Corbaccio, moltissime delle nostre opinioni sono esattamente questo. Dalla fede in Dio al gusto nell'arredamento, la ragione per cui sosteniamo le nostre convinzioni sono spesso attribuibili più a bizzarrie della storia, della geografia, del clima, persino della genetica, che non il frutto della lettura, della riflessione e del ragionamento. Per esempio, ovunque, porta altri esempi, ovunque il clima sia caldo e umido, le persone tendono a essere più xenofobe e più conformiste della media mondiale. Perché? Perché i climi caldi e umidi sono ricchi di agenti patogeni, batteri, funghi, parassiti. La diffidenza verso gli sconosciuti nasce dal timore più acuto che altrove che portino con sé l'infezione, e il conformismo è una forma di immunità comportamentale. Ancora, si va poi alla filosofia di intere civiltà. Il nostro senso del sé e il nostro rapporto con il mondo sono un sottoprodotto dell'agricoltura dei nostri antenati. In fondo il mondo si divide tra culture individualiste, come per esempio quella europea, che antepongono l'espressione del sé e l'autonomia personale alla lealtà di gruppo, e culture collettiviste, come quella asiatica, che antepongono gli obblighi condivisi e l'armonia sociale all'interesse personale. Se i nostri antenati, e qui c'è la spiegazione, ci sarebbe la spiegazione, se i nostri antenati coltivavano grano, apparteniamo probabilmente alle prime, se coltivavano riso, alle seconde. Per quale motivo? Perché la risicoltura richiede comunità intere per costruire le risaie, gestire l'irrigazione, portare a casa il raccolto. Una cultura della cooperazione e dell'armonia era essenziale per la sopravvivenza. Il grano, invece, può essere coltivato da una sola famiglia, il che concesse ai primi europei il lusso di mettere se stessi al primo posto. O ancora, mettete un adolescente, continuano gli esempi, in uno scanner cerebrale e potrete prevedere le opinioni politiche con un'accuratezza del 70% circa. L'amigdala, che reagisce alla paura e alla minaccia, tende a essere più grande e più attiva nei conservatori. La corteccia prefrontale, che elabora le informazioni ambigue e che lavora a risolvere i conflitti cognitivi, è più attiva nei progressisti. Insomma, le nostre idee politiche devono, scrive Turi Munte, che sarà Pordenone legge, più ai nostri geni che alle nostre letture. Un esempio, il fatto che i gemelli monozigoti condividono il 100% del DNA, hanno idee politiche molto più simili dei gemelli di zigoti, che ne condividono soltanto il 50%, anche quando sono gli omozigoti cresciuti separati. Confrontando gli uni con gli altri, sappiamo che la genetica spiega circa la metà delle nostre opinioni su tutto, dalla politica fiscale alla pornografia. Oggi i ricercatori ritengono che siano i nostri geni a rendere conto della maggior parte, anche come si diceva prima, delle nostre convinzioni politiche. Però, appunto, che cosa significa tutto questo? No, si potrebbe continuare con gli esempi. Ci sono almeno due considerazioni da fare, perché poi ovviamente questo non esclude il libero arbitrio. Prima considerazione: ci costringe ad accettare che molte delle nostre convinzioni più solide, quelle che crediamo rappresentino il nostro io più autentico, sono in parte arbitrarie. Quindi, conseguenza, potremmo imparare a sostenerle con un po' meno assolutezza, come verità soggettive anziché universali. Secondo, questo appunto è una conseguenza che dovrebbe avere effetti
più profondi dovrebbe cambiare il modo in cui guardiamo a chi la pensa diversamente da noi. Chi dissente profondamente da noi ci risulta quasi incomprensibile, specie appunto nel mondo dominato dai social, quando la verità di un'affermazione ci sembra evidente e il nostro interlocutore si rifiuta di vederla, noi diamo per scontato, diamo quasi per scontato, diamo spesso per scontato che stia mentendo. In realtà non è così. Poiché non riesco a seguire il ragionamento dell'altra parte, non riesco a credere nella sua sincerità. È da questa mancanza di fiducia che si acuisce la polarizzazione. Ma quella mancanza di fiducia in realtà nasce da un fraintendimento di fondo sulla natura umana. Quindi accettare che l'altra parte veda davvero il mondo in modo diverso ci permetterebbe di considerare sincere le sue convinzioni, quindi dovrebbe cambiare anche il nostro approccio. Progressisti e tradizionalisti, credenti e non credenti, capitalisti e comunisti sostengono per la maggior parte le proprie opinioni, insomma, in buona fede. Facciamo tutti quanti del nostro meglio ed è soltanto riconoscendo le nostre differenze che possiamo imparare a negoziarle, e evitandoci appunto di diventare dei fanatici, che è un po' il rischio che il dibattito pubblico, che il discorso pubblico soffre in questo periodo, in questi ultimi anni. Comunque questo libro di Thury Munthe, che è un giornalista anglo-francese pubblicato da Corbaccio, appunto lo trovate in libreria. Il pezzo che vi ho letto si trova appunto oggi su Domani, mentre appunto Thury Munthe, per chi fosse a Pordenone, sarà sabato 19 settembre al Teatro Verdi alle 19:00.

0: Questa è Moti di Enrico Pierannunzi al pianoforte e con Charlie Aden al basso e Paul Motion alla batteria. Moti ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3. Prima parlavo di Pordenone Legge, veniteci a trovare perché c'è lo spazio di Radio 3 in piazza 20 settembre a partire da domani fino a domenica. Intanto ci è raggiunto qui Pietro Del Soldà, per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Nicola, noi ripartiamo da Gaza. Il crollo di quella palazzina, 21 persone morte, ma si parla di un centinaio sotto le macerie, di cui la metà bambini. È crollato un palazzo, ma è un crollo annunciato, perché quella, come tante altre infrastrutture, tra le poche rimaste in piedi nella striscia anche a Gaza City, erano state radicalmente infragilite dagli attacchi dell'esercito israeliano. Come scrive oggi Luigi Manconi su Repubblica, non è come quelle bombe inesplose che poi anche fino agli anni 50 continuavano a saltare in aria in Italia. Qui è proprio una strategia, un'offensiva che impedisce anche le prime azioni di rimozione macerie e restauro stabilite anche dal famoso, per alcuni famigerato, Board of Peace voluto da Donald Trump, perché Israele l'ok non lo dà. Dobbiamo dunque ritornare lì, capire il senso di questo crollo oltre a farci raccontare la notizia, e non ignoreremo anche un'altra vicenda che riguarda il diritto di critica. E negli Stati Uniti si parla tantissimo della questione del rapper Macklemore che si esibiva sul palco, e avrebbe dovuto farlo ancora con il famosissimo Ed Sheeran, per il suo aver gridato Free Palestine e criticato il governo israeliano, è stato escluso da diversi stadi. Alcuni proprietari privati di strutture negli Stati Uniti hanno detto di no a lui, ad altri si sta creando una gigantesca e effettivamente anche molto interessante, perché ne va della democrazia e della libertà di parola, polemica negli Stati Uniti e altrove. Continuano poi gli attacchi agli autori del documentario Nazza, le critiche durissime anche dal governo di Tel Aviv. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Forse Roger Waters non aveva tutti i torti. 335-5634-296 per intervenire, no? Perché Roger Waters appunto più di una volta ha detto attenzione, perché poi se sostenete il popolo palestinese potreste ritrovarvi ad avere i concerti cancellati. Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, che insomma da sempre schierato per la causa palestinese. Adesso andiamo sul Foglio, perché c'è la riscoperta di una grande filosofa a proposito di guerra. Ecco, Rachel Bespalov, che insieme a Simone Weil forse è la filosofa che meglio ha raccontato e interpretato l'Iliade in maniera appunto molto, molto diversa. Se Simone Weil appunto per l'Iliade era osceno il modo in cui Omero rappresenta la forza, e quindi appunto non ricominciamo la guerra di Troia. Rachel Bespalov la forza raccontata, che è una forza anche distruttrice, autodistruttrice dall'Iliade, è intrinseca alla natura umana, quindi insomma il compito della letteratura è raccontarla e non proporsi diciamo di debellarla. Una questione diciamo molto, molto alta, molto importante. C'è Michele Silenzi sul Foglio che racconta appunto della ripubblicazione di questo libro, di questi libri di Rachel Bespalov da parte di Castelvecchi, la casa editrice Castelvecchi. Nel libro su Bespalov, nell'Iliade, racconta appunto la curatrice della traduzione italiana, la guerra è un conflitto, come dicevamo, ineludibile, intrinseco all'esistenza. Non si tratta di assolverla o condannarla. La guerra la si fa, la si subisce, la si maledice o la si canta, non la si giudica, non più del destino. Continuiamo a leggere. In Omero Bespalov trova un'etica, un metodo per affrontarla, non una morale. È vero che l'Iliade è un poema della forza, come dicevamo prima, la forza bruta di cui Omero mostra bene i limiti e l'esito autodistruttivo, ma lei vi scopre anche un'altra versione della forza, per esempio la forza della vulnerabilità, una forza incarnata da Priamo che bacia la mano di chi ha ucciso suo figlio. Invocando il diritto alla pietà, questo re supplice non solo ottiene il corpo di Ettore, ma risveglia in Achille l'umanità. Ancora appunto continua, alla fine del libro sembra emergere un'idea molto forte: condannare o assolvere la forza significherebbe quasi condannare o assolvere la vita stessa. E poi appunto la differenza fra gli dèi e gli umani nell'Iliade, racconta Bespalov, gli dèi sono un po' dei personaggi da operetta, perché non essendo mortali non possono mai incontrare il lato tragico della vita. Infatti quando si va verso gli dei, quando si raccontano gli dei, assume quasi l'Iliade, dice Bespalov, una valenza comica, che però poi si rovescia nuovamente in tragedia quando si tiene conto della mortalità, e cioè delle vicende degli umani. E nell'assenza del divino si fa largo il poeta, che per Bespalov è il vero erede del dio assente. Ovviamente Bespalov va interpretata in questo modo, cioè tragico, cioè l'ineludibilità della guerra, non certo per giustificare la guerra, perché questo sarebbe poi la tentazione, il passo successivo che invece bisogna evitare, perché questo Bespalov non lo dice mai. Comunque il libro, la riflessione, la ritraduzione di Bespalov sull'Iliade, che effettivamente è bellissimo, insieme a quello di Simone Weil, tra i più diciamo verticali e importanti del Novecento, arriva in Italia, viene ripubblicato in Italia da Castelvecchi, mentre questo pezzo, per chi volesse cominciare così ad approfondire il pensiero di questa grande pensatrice, si trova appunto il pezzo a cui ho accennato sul foglio a firma di Michele Silenzi.

molti messaggi sul primo pezzo, messaggi molto interessanti, perché se molte delle nostre opinioni vengono dalla genetica, allora la cultura può mitigare quelle peggiori, quelle più pericolose, scrivono diversi ascoltatori. Adesso parliamo di musica, cioè come si facevano un tempo i dischi e come si potrebbero continuare a fare anche, insomma, nell'epoca della musica e del dei dischi fatti via mail, cioè dove i vari componenti della band si limitano a mandare appunto le tracce attraverso il digitale senza neanche incontrarsi. Perché, come si facevano un tempo, perché c'è su Rolling Stone, la versione italiana del magazine americano, un'intervista, insomma, alcuni di voi lo conosceranno, anche se il suo nome appunto non è famosissimo, ma è proprio, ha un peso specifico enorme, a Daniel Lanois. Daniel Lanois è uno dei più grandi produttori musicali e che racconta il suo lavoro. Lui pubblica, ha lavorato con Bob Dylan, con gli U2, con il Young, con Brian Eno, il tuo amico Brian Eno una volta mi ha fatto vedere, dice l'intervistatore Brian Hyatt, come che conserva tutti gli inizi delle canzoni, piccoli paesaggi sonori di 4 secondi che a volte diventano qualcosa, a volte no. Fai qualcosa di simile? Tutti teniamo da parte, dice Daniel Lanois, i nostri semi, chiamandoli così. Io ne ho tantissimi a cui sono affezionato, non sono lavori finiti, ma potrebbe esserci qualcosa. Lui appunto compone anche album a suo nome, oltre a produrre la musica di altri artisti. Lo chiamo appunto l'orfanotrofio delle melodie, canzoni che non sono ancora tali e che non hanno ancora trovato una casa, ma prima o poi la troveranno. Ma veniamo alle grandi collaborazioni. Hai lavorato con Neil Young, che dire, risponde Daniel Lanois, due canadesi che si sono divertiti un mondo, veniamo dalla stessa zona, quindi c'era sintonia, ci si divertiva, non c'era neanche bisogno di parlare, riuscivamo a comunicare guardandoci negli occhi. Con Bob Dylan, e qui appunto la collaborazione cambia, perché Dylan insomma è abbastanza spinoso e oscuro e anche molto rapido in sala di registrazione, è stato diverso. Con lui ho fatto due album, e per O Mercy è l'album degli anni 80 con cui Dylan, diciamo, è tornato a far parlare di sé dopo una serie di esiti di album considerati abbastanza disastrosi dalla critica. Da O Mercy è pubblicato, l'anno ha anche rilanciato la carriera di molti artisti, anche Time Out of Mind, sempre di Dylan, che è stato l'altro album che l'ha reimposto all'attenzione generale. Con O Mercy, quindi racconta come si può lavorare un disco che mi piace definire un disco intimo, siamo andati a New Orleans, anche i luoghi in cui si registrava erano importanti. Dico intimo perché è stato come entrare nel posto segreto di Dylan. Me ne sono accorto presto e ho pensato che avremmo trovato una cosa speciale. Mi sono seduto accanto a Bob, abbiamo suonato le chitarre insieme, gli abbiamo messo davanti un bel microfono e abbiamo registrato gran parte del disco su una Roland 808, che è semplicemente una piccola beatbox. Aveva un'atmosfera molto notturna. Abbiamo scelto di non avere molta gente intorno. Se c'è stato un conflitto, probabilmente è stato perché Bob sentiva la mancanza della presenza di una band nutrita, che io non volevo, almeno all'inizio. Tutta l'attenzione doveva essere concentrata sulle canzoni e sulla voce, e su quel disco ho ottenuto un suono davvero bellissimo della sua voce. Mi piace citare Most of the Time, che è forse uno dei pezzi più famosi, più belli di O Mercy. Ho messo giù, per dire il metodo di lavorazione, ho messo giù quattro tracce di chitarra attraverso il mio ampli Vox col volume a 10. Sembrano un quartetto d'archi che suona in lontananza. Non capisci esattamente che cosa stai ascoltando, ma è come se il suono di un quartetto fosse portato dal vento della città vicina. La profondità che crea è una parte fondamentale della canzone e della sua atmosfera. Dice l'unico rammarico è che per quell'album abbiamo escluso Series of Dreams, che credo sia uscita più tardi. Mi tocca assumermi una parte di responsabilità e credo di aver detto a Bob che mi ricordava cose che avevo già fatto per altri dischi, e lui purtroppo ha seguito il mio consiglio. Poi parla appunto di come è riuscito in Time Out of Mind a ottenere un suono blues, ma come fai ad affrontare il blues in maniera originale e contemporanea, con il blues, quello diciamo originale?

invece storico, scomparso da tempo. E allora lui dice di aver preso dei vecchi album blues consigliati, il cui ascolto era stato consigliato da Bob Dylan, e ci aveva sovrainciso con appunto i nuovi strumentisti per provare, diciamo, a rivitalizzare qualcosa che però non è mai del tutto passato. Parla della collaborazione con Peter Gabriel, oppure il lui è stato anche il produttore degli U2 in The Unforgettable Fall, e Joshua Tree. Joshua Tree è considerato uno dei migliori album rock degli anni 80. Passando ad Joshua Tree, appunto, dice l'intervistatore che intervista Daniel Lanois su Rolling Stone: nel tuo libro hai parlato di Where the Streets of No Name e di come dirigevi la band indicando gli accordi scritti su una lavagna. Perché lo facevi? Ecco, altro metodo di lavoro di un grande produttore musicale, quando appunto si facevano i dischi proprio costruendoli traccia dopo traccia. Perché sai, dice Daniel Lanois, quando i musicisti si fanno prendere dal calore di un'esecuzione e magari stanno ancora imparando la canzone, non è male fare la parte dell'insegnante di scienze. Indichi la lavagna, poi indichi l'accordo successivo che sta per arrivare, così loro possono limitarsi ad alzare lo sguardo senza preoccuparsi di seguire una tabella degli accordi. Quella canzone, Where the Streets of No Name, è nata da una cosa che The Edge aveva registrato da solo, se non sbaglio. E così Edge, che sarebbe il chitarrista degli U2, aveva realizzato un ottimo inizio sinfonico per la canzone. Abbiamo preso la sua registrazione casalinga, l'abbiamo trasferita sul multitraccia e la band ha sovrainciso quello che The Edge aveva preparato a casa. Ci siamo limitati ad assicurarci di costruire una componente ritmica di transizione che Larry, il batterista, potesse eseguire. E così, grazie a un po' di tecnologia, siamo riusciti a costruire un multitraccia su cui la band poteva fare le sovraincisioni. A un certo punto siamo passati dai 5 quarti ai 4 quarti. Quando ti trovi davanti a qualcosa come Where the Streets of No Name e poi I Still Haven't Found What I'm Looking For, capisci che devi realizzare un intero album all'altezza di quel materiale. Sì, si fissano degli standard ed è questa, dice Daniel Lanois, la cosa bella di fare dischi, ma l'aspetto più importante è che mentre lavori emerge qualcosa e quel qualcosa finisce per diventare il suono del disco. È per questo che gli album hanno una certa atmosfera. Omersi ha quell'atmosfera perché è stato realizzato in un contesto molto intimo. Quando siamo arrivati a lavorare a The Joshua Tree, abbiamo trovato quel qualcosa molto presto. Abbiamo trovato un suono per quel disco e quel suono è diventato il nostro punto di riferimento per tutte quante le altre tracce. L'intervista, insomma, è lunghissima, io ho provato a dare qualche veloce accenno, però è veramente molto interessante per gli appassionati di musica per capire come almeno un tempo, fino a pochi anni fa, i dischi, anche questi sono dischi di musica, diciamo così, leggera, musica rock, venivano costruiti in maniera veramente artigianale, e poi forse era anche il motivo per cui resistevano al tempo. L'intervista di Brian Hyatt a Daniel Lanois la trovate online sulla versione italiana di Rolling Stone.

0: Beh, grazie della regia, perché questa Daniel Lanois è stata perfetta, no? Mentre finivamo appunto di parlare dell'arte di produrre dischi, io riesco a segnalarvi, mentre appunto sentite sfumare la raffinatezza, la morbidezza di Daniel Lanois, si parla adesso, rimaniamo online, sul post, come si convincono migliaia di lettori a comprare un romanzo da 1200 pagine. Si può fare anche se ha un titolo bizzarro come Max Miscia e l'offensiva del Tet ed è un autore norvegese mai sentito. Alla fine di luglio Sellerio ha pubblicato in Italia un romanzo di 1200 pagine che contro ogni previsione è diventato un piccolo caso editoriale. Oltre a essere lunghissimo ha infatti anche questo titolo non particolarmente attraente. L'ha scritto un autore poco conosciuto in Italia, il norvegese Johan Astrad, e non ha una trama con elementi particolarmente allettanti. Astrad è stato il 14 settembre a Fahrenheit, se volete appunto ascoltare la sua voce, l'intervista insomma su questo libro potete andare su Replay Sound. Ora, nonostante questo, cioè nonostante quindi titolo bizzarro, romanzo lunghissimo, trama appunto non perfettamente da noir o da thriller, che sono appunto i libri che di solito vendono molte copie, nonostante questo, per tutto agosto è stato fra i libri di narrativa straniera più venduti in Italia e fra gli appassionati di libri è stato uno dei romanzi dell'estate. In meno di un mese e mezzo ha venduto circa 10.000 copie. Mattia Carratello, editor di Sellerio, ha definito Max Miscia e l'offensiva del Tet un libro veramente inusuale da molti punti di vista. La cosa più sorprendente è che è andato bene soprattutto fra i 25 e 35 anni. Insomma, questa è una notizia stupenda. In Norvegia questo libro è uscito insomma da parecchio tempo, perché è uscito nel 2015 e negli anni successivi aveva avuto anche un buon successo nei Paesi Bassi e in Germania. In Italia era già uscito un altro libro di Arstad, cioè che ne è stato di Tebbats Aldrin, edito da Iperborea, che era stato apprezzato da chi l'aveva letto, ma senza farsi notare particolarmente. Per di Max Miscia e l'offensiva del Tet, Sellerio aveva acquisito i diritti circa 7 anni fa. C'è da dire che nei paesi in lingua inglese questo libro non è ancora uscito e il suo successo in Italia quindi non è stato trainato dai media o dai social americani come spesso accade. Tra l'altro questo insomma deve anche far riflettere su qualcosa, cioè la tanto vituperata editoria italiana spesso pubblica, scopre autori ancora prima che se ne rendano conto insomma i colossi americani o anche in Europa. Faccio un esempio per quanto riguarda il resto d'Europa. Infinite Jest di David Foster Wallace fu pubblicato fuori dagli Stati Uniti per la prima volta in Italia, oppure Sellerio pubblicò Roberto Bolaño prima che fosse conosciuto nel resto d'Europa e nel resto del mondo, insomma. E quindi la stessa cosa vale per Max Miscia e l'offensiva del Tet. Tra l'altro è un libro che parla molto di teatro, che non è proprio un genere a cui sono interessate diciamo torme, non è così popolare, eppure pare che la trama sia molto intrigante. Tra l'altro La Mole forse può far ricordare Una vita come tante, che è stato un grandissimo bestseller di Sellerio. Insomma, possono essere molti i motivi. La buona notizia appunto che ci sono ancora casi editoriali su libri che apparentemente appunto sarebbero difficili, che invece poi riescono a trovare il loro pubblico. Trovate questo pezzo sul post e ovviamente Max Miscia e l'offensiva del Tet in libreria. Tempo di passare adesso il microfono a Primo Movimento con Valentina Losurdo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Daniele Verde in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Maria Novella Bucelli in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. Appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13.30 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati. Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. In primo piano la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente avvenuto tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione est verso Firenze. Altre notizie ci portano sulla A4, la Milano-Brescia, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla tangenziale est di Milano sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Gobba Treviglio Vimodrone e lo svincolo per Linate in direzione dell'Autosole. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code a tratti per lavori tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo disagi per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione per Ravenna sono 2 km di coda per un incidente avvenuto tra lo svincolo per Ravenna San Vitale e lo svincolo con la statale 309 diramazione per Ravenna in direzione di Ravenna. Torniamo sulla 14 Adriatica, ci sono code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze, mentre sulla 24 Roma-Teramo ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata allo svincolo per l'Aquila Ovest in uscita nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
0: Primo movimento.
2: La nostra nuova sigla con il repertorio di Felix Mendelssohn dalle Romanze senza parole. Noi iniziamo una nuova pagina musicale di Primo Movimento. Ben trovati all'ascolto. Valentina Losurdo vi saluta con Daniele Verde in console, la nostra curatrice Giorgia Franceschi anche oggi è al di là del vetro con lui in regia. E c'è un accoppiamento, un accostamento tra due dischi apparentemente molto distanti che Giorgia Franceschi ha costruito per la nostra scaletta odierna qui sulle frequenze di Radio 3. Siamo come sempre in diretta, sono le 9:32 e 58 secondi, che vede due repertori molto distanti, quello della musica contemporanea per contrabbasso solo e quello pianistico dedicato a Frédéric Chopin. Che cosa c'è in comune? Beh, sicuramente la solitudine del musicista sul palco e sicuramente però un approccio molto diverso. Per il pianista è consueto trovarsi da solo su un palco, per Frank Reinecke, il contrabbassista che ascolteremo poi, già è invece un salto che si fa meno di frequente e che dunque ci porterà a immergerci in suoni meno consueti. Peter Donohoe è il protagonista della prima novità discografica. L'etichetta SOM propone un titolo che riprende un celebre standard jazz, The Man I Love, diventa The Chopin I Love. Ma attenzione, i più attenti e più esperti conoscitori della discografia potranno ravvisare in questo titolo anche un titolo, una citazione, un omaggio a un LP di Arthur Rubinstein, proprio intitolato così, The Chopin I Love. E allora abbiamo Peter Donohoe, pianista inglese, classe 1953, pianista dalla formazione, dal repertorio ampi, che ha avuto modo di intraprendere la sua carriera internazionale anche con la vittoria del secondo premio ex aequo al concorso Tchaikovsky del 1982. Non è uno specialista esclusivo di Chopin, ma ha scelto un repertorio variegato per questo suo disco, che abbraccia anche periodi diversi e atmosfere molto differenti, peso specifico nella musica di Chopin molto diverso, perché abbiamo modo qui di ascoltare le miniature degli Écossaises, l'opera 72, leggeri, danzanti, e poi invece andremo ad affondare la musica sofisticata dello Chopin più maturo, della Barcarola. Iniziamo subito dunque con la leggerezza di questo breve brano, 2 minuti per voi, numero 1 in re maggiore, numero 2 in sol maggiore, numero 3 in re bemolle maggiore, gli Écossaises di Frédéric Chopin.

La nota personale ci dice che i tre écossaises di Frédéric Chopin sono stati tra i primi brani conosciuti dall'interprete di oggi, Peter Tono, che nel disco di Chopin I Love li ha eseguiti e in questo disco sono compresi i 24 preludi opera 28, anche il preludio in do diesis minore opera 45, opera postuma, e poi la polonaise fantasie nocturne, l'opera 62, la Berceuse e anche, come vi dicevo, la Barcarolle opera 60. 8 minuti e 37 in questa registrazione di Peter Donohoe, ed è un disco somme quello che vi proponiamo.

La Barcarolle, l'opera 60 di Frédéric Chopin, con le mani di Peter Dono su questo pianoforte protagonista del disco di Chopin. I Love è un disco per l'etichetta Son che è stato registrato nel 2025 presso la St. George's Headstone a Londra ed è uscito di recente il 17 luglio 2026. Un recital concepito proprio come in forma di concerto, ma appunto una registrazione dal vivo, mentre al concerto andiamo adesso in questa composizione di scaletta odierna. Abbiamo, come abbiamo già accennato, due strumenti solistici, due solisti in prima e in ultima battuta e al centro uno spazio orchestrale con l'anticipazione del concerto che il cartellone questa sera a Radio 3 Suite alle ore 20:30 propone. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con il suo direttore Andrés Orozco Estrada, direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, lui che è un violinista e direttore d'orchestra colombiano con anche nazionalità austriaca ed è anche direttore principale all'opera di Colonia, tra l'altro una bellissima carriera la sua, questo direttore è nato nel 1977. Con lui c'è Emmanuel Ax, un grande pianista, e quindi da Peter Dono andiamo a Emmanuel Ax, sono più o meno coetanei. Emmanuel Ax, polacco-americano, nato nel 1949, noto per le sue anche grandi collaborazioni con Yo-Yo Ma, con Isaac Stern e molti altri. Il concerto prevede il K482 di Wolfgang Amadeus Mozart, il 22esimo concerto per pianoforte e orchestra del Salisburghese, poi un brano in apertura del giovane compositore siciliano nato nel 1992 in prima esecuzione assoluta intitolato Cratere. Lo scoprirete meglio questa sera anche nel pensiero di questo giovane compositore che ha vinto e ha riscosso anche importanti premi internazionali. Vediamo se ne trovo uno in particolare. Nel 2022 ha vinto il corso di composizione Georges Enescu, quindi molto importante, e nelle sue parole questo è un brano da parte di un musicista che è cresciuto all'ombra del vulcano. Il vulcano naturalmente è l'Etna. E in conclusione il celebre poema sinfonico di Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, opera 30, di cui ascoltiamo l'incipit.

E questo è il poema sinfonico di Richard Strauss più noto in assoluto, così parlò Zarathustra, opera 30, l'Incipit. Viene seguito da molta altra musica magnifica e la potrete ascoltare questa sera per il cartellone di Radio 3 Suite dalle ore 20:30. Ascolteremo per intero il concerto registrato il 28 maggio scorso all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Andrés Orozco Estrada, solista, pianista, il grande Emanuel Ax. Un bellissimo programma dunque che vi aspetta stasera, e grazie per i vostri messaggi giunti al 335 56 34 296, e grazie dunque a tutti gli ascoltatori di Radio 3 per commenti di grande entusiasmo per questi ascolti, Chopin di Dono e l'anticipazione per il concerto di questa sera. Vediamo come ce la caviamo con un ascolto un po' più ostico, ed è interessante appunto come la nostra programmazione possa portarci ad ascoltare anche l'inascoltato per molti probabilmente. Questo brano per contrabbasso solo è una novità alle proprie orecchie, un pezzo enorme dal punto di vista della complessità tecnica, dello sviluppo. L'esecutore deve differenziare nettamente i vari registri, i diversi volumi dello strumento per dare l'illusione anche che a suonare siano più entità distinte che poi vanno a convogliarsi anche in una scrittura accordale. A che cosa mi riferisco? A un brano del 1977 di Karlheinz Stockhausen, incluso in questa produzione discografica BR Classic, che vede al centro Frank Reinecke, un interprete importante in Germania anche come primo contrabbasso, lui che è nato nel 1960, dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Monaco di Baviera dal 1984 fino al 2024. E questo concerto, questo è un vero e proprio concerto, quindi sì, è un disco registrato dal vivo, include musiche capitali per questa formazione, il contrabbasso solistico di Marc-André, Nikolaus Brass e appunto Karlheinz Stockhausen.

0: E così va avanti ancora in Freundschaft, il concetto evocato dal titolo di amicizia da parte di Karlheinz Stockhausen per questo complesso brano per contrabbasso solo, bravissimo l'interprete Frank Reinecke, è quello della conciliazione degli opposti, un dialogo serrato tra due parti che in amicizia vanno a incontrarsi sulle corde del contrabbasso, produzione BR Classic con cui abbiamo chiuso la puntata di oggi. Noi ci ritroviamo a mezzogiorno per un concerto magnifico, il trio numero 2, l'opera 100, capolavoro cameristico di Franz Schubert. E siamo ai saluti di Valentina Losurdo con Giorgia Franceschi, curatrice e regista oggi di Primo Movimento, Daniele Verde alla console tecnica. Un buon proseguimento d'ascolto con Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà.
1: RAI Radio 3.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
7: Fuori le...
6: Ritorna Tale Quale Show.
7: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
6: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
8: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli

0: e che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, mi chiamo Claudio e chiamo dalla provincia di Pesaro. Direi che è abbastanza difficile iniziare la giornata con queste due notizie. La prima l'ha annunciata lei nella rassegna stampa, 21 morti dal crollo di un palazzo a Gaza, un'ottantina di dispersi e soccorritori che scavano a mano perché Israele non fa entrare nulla, non fa entrare benzina, non fa entrare mezzi meccanici, non fa entrare gli aiuti umanitari, non fa entrare nulla. L'altra notizia è che Trump ha deciso di stanziare 2,8 miliardi di dollari di nuovi aiuti militari a Israele, ovvero che consistono in 40.000 bombe da 2.000 libbre che possono, quelle che fanno i danni più enormi, che possono quindi sviluppare crateri fino a 15 metri, possono colpire in profondità e uccidere persone fino a 300 metri di distanza. Allora, di fronte a queste notizie uno pensa non c'è una fine, non c'è una fine.
4: Buongiorno, sono Norberto e chiamo da Varallo. Grazie al servizio radio che ci permette di continuare una riflessione, un appello forte davvero anche rispetto a ciò che ho ascoltato da Claudio e dalla sua risposta. Io sono arrivato da poco dalla Palestina e quindi aggiungo una testimonianza a ciò che ho sentito. Ho visto un paese dove l'accelerazione della colonizzazione della Cisgiordania è impressionante. E non ci sarà più un palestinese tra Gerusalemme Est e Gerico se noi non ci muoviamo. Ormai sono arrivati al punto che arrivano, piantano una bandiera israeliana su un territorio della Valle del Giordano, per esempio, e il giorno dopo una pista che era sterrata è già asfaltata per poter portare con più facilità i materiali per costruzione di avamposti e di colonie. Direi che siamo anche un po' alla fame. Abbiamo visto che questo popolo orgoglioso, formidabile, con una capacità di resistenza e di sumud che non ha limiti, si accosta a noi per chiedere la carità.
5: Cinque minuti 15 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Potremmo intitolarla così la puntata di oggi: cronaca di un crollo annunciato e ve ne sono altri 2000 potenziali per il prossimo inverno, annuncia la protezione civile della striscia di Gaza. La palazzina chiamata Al-Sadah, felicità in arabo, era stata colpita nella prima offensiva dell'esercito israeliano, ma era rimasta in piedi, quella di cui parlava stamattina a queste telefonate. Poi ne avete sicuramente visto le immagini delle macerie, dei soccorritori che a mani nude talvolta cercano di estrarre corpi o persone ancora vive sotto tonnellate e tonnellate di cemento. È crollata nella zona occidentale di Gaza City. Ospitava diverse famiglie, 21 sono i morti accertati, credo 50 al momento il bilancio delle persone che potrebbero ancora trovarsi sotto le macerie, molte delle quali bambini. Noi oggi abbiamo scelto, come hanno fatto molti ascoltatori stamattina a prima pagina, di mettere questa notizia al centro della nostra attenzione. Ce ne sono tante altre, c'era anche la sospensione, la cancellazione per l'anno prossimo del bollo auto, come sapete sulle prime pagine c'è soprattutto quella, ma ci è parsa importantissima come notizia, non solo per l'impatto devastante sulle vite delle persone che aumenta il bilancio infinito di morti civili nella striscia di Gaza, Gaza, ma anche perché questo crollo non è un incidente, non è una cosa, come dire, un effetto collaterale successivo di una guerra che è finita, ma sembra parte di una strategia che continua, come del resto ha da poco ribadito il ministro della difesa israeliano Katz, dicendo che Israele è pronto per una nuova offensiva che ha come obiettivo finale l'evacuazione, lo svuotamento dell'intera striscia. Intanto è in piedi un Board of Peace, sapete, quella struttura aspramente criticata da mezzo mondo, voluta da Donald Trump per Gaza, che qualche progetto l'ha messo anche sulla carta per migliorare almeno un po' la vita dei civili nella striscia, ma finora non se ne è fatto quasi nulla. Indagheremo dunque anche in questa direzione stamattina. La puntata, come sempre, la costruiamo insieme a voi, quindi scriveteci 335-5634-296, WhatsApp, SMS e WhatsApp audio. La prima ospite questa mattina è l'inviata di Repubblica Gabriella Colarusso. Gabriella, buongiorno, bentornata a Radio 3.
6: Buongiorno, bentrovati.
5: Allora, innanzitutto ti chiedo cosa sai, quali sono le notizie ultime rispetto a questo crollo e alle difficilissime operazioni di scavo e recupero tra le macerie, perché poi mancano i mezzi, manca la benzina, mancano le scavatrici, cioè chi va con martelli e badili a togliere i massi, i pezzi di edificio crollati.
6: Quello che sappiamo, il bilancio a cui siamo fermi in questo momento è di 21 vittime, almeno 12 sono bambini e circa una sessantina ancora di dispersi, ed esattamente come descrivi tu, Pietro, cioè i mezzi, allora sono arrivate una ruspa e due scavatrici, ma sono molto vecchie e per quel tipo di crollo serve una strumentazione più piccola che possa intervenire in maniera più specifica in singoli punti, cosa che ovviamente non c'è in questo momento nella striscia di Gaza, e quindi la protezione civile locale sta cercando di organizzarsi come può, con l'aiuto anche dei cittadini. Questo, mi sentite?
5: Molto bene, forte e chiaro, sì.
6: Perfetto, scusate. Ieri ho parlato con il sindaco di Gaza City, che si chiama Yahya al-Serraj, un ingegnere peraltro, e mi raccontava appunto che loro hanno fatto diverse richieste al COGAT, all'autorità che gestisce quello che entra nella striscia, per avere dei materiali edili adatti anche a rimettere in sicurezza quegli edifici a cui facevi riferimento tu, 2000 circa, in cui i palestinesi si sono accampati perché non hanno alternative, sanno benissimo che rischiano crolli. Ma mi raccontava il sindaco, ormai anche le tende in cui decine di migliaia di persone hanno vissuto finora sono logore dopo 3 anni, a parte il fatto che vivere in tenda è insostenibile per un periodo così lungo, immaginate caldo afoso d'estate, freddo d'inverno, quindi preferiscono accamparsi negli scheletri, in quel che resta degli edifici, pur di avere una qualche protezione. Quindi il tema politico immediato, urgente, prima dell'inverno, non è tanto far entrare materiali edili e le attrezzature, ma soprattutto far entrare subito delle case mobili, che è una cosa che potrebbe essere fatta molto facilmente, ma il veto su questo a parte Israele è solo esclusivamente politico, e purtroppo ahimè non si scioglierà almeno prima delle elezioni israeliane, insomma.
5: Speriamo che ci attende, abbiamo davanti 40 giorni di campagna elettorale molto accesa, dopo la quale chissà quale strada prenderà Israele, ma è difficile immaginare, come lo diceva del resto anche un ascoltatore, mi pare Norberto, nella sua telefonata stamattina a Prima Pagina, che chiunque vinca cambi direzione in tal senso. In questa chiave le parole del ministro della difesa israeliano che annuncia una potenziale nuova offensiva su tutti i fronti di Israele nella striscia, addirittura con l'obiettivo dello svuotamento, mi sembra che così ci faccia prospettare gli scenari più foschi, altro che case provvisorie.
6: Dunque, è vero che se parliamo di stato, riconoscimento di uno Stato palestinese o di un percorso verso uno Stato palestinese, non ci sono differenze tra i leader politici in Israele. Anche Gadi Eisenkot, diciamo il generale che al momento nei sondaggi è il principale sfidante di Netanyahu, ha detto di non volere uno Stato palestinese. Però ci sono delle differenze. Ci possono essere delle differenze nella gestione del processo avviato con il piano Trump. Tanto è vero, cioè, un conto è se rivince Netanyahu a mani basse e rifà una coalizione con Ben-Gvir e Smotrich, e allora sì che la prospettiva Katz di una nuova, cioè fondamentalmente uno sfollamento forzato di Gaza diventa reale. Un conto è se gli elettori costringeranno Netanyahu o daranno la vittoria all'opposizione a Gadi Eisenkot o costringeranno un governo di unità più centrista. Parliamo di sfumature, però sono fondamentali per la vita dei Gazawi e anche, come raccontava bene un vostro ascoltatore in apertura, per quello che sta succedendo in Cisgiordania. Comunque, diciamo, la pressione dell'amministrazione americana, quello che sappiamo, c'è stata anche su Netanyahu, tanto è vero che a un certo punto, un paio di settimane fa, il gabinetto di guerra in Israele aveva autorizzato l'ingresso delle prime truppe della forza cosiddetta di stabilizzazione internazionale, dovevano essere principalmente militari marocchini. Poi Smotrich e Ben-Gvir si sono opposti ed è stato di nuovo bloccato tutto. Però, diciamo, quella decisione di Netanyahu era stata imposta dagli americani, che cercano di far avanzare il piano di Trump e che però al momento non vogliono mettere bastoni tra le ruote a Netanyahu in campagna elettorale.
5: Ecco. Ritornando a Gaza, in particolare Gaza City, tu oggi intervisti il sindaco di quella città che nonostante tutto è ancora una città con un'amministrazione che prova a fare del suo meglio per alleviare la sofferenza della popolazione. E Che idea ti sei fatta? Nessuno ci può entrare, quindi sono tutte, anche i giornalisti come te che stanno seguendo da vicino questa storia, non possono far altro che ricostruire testimonianze indirette, ma che idea ti sei fatta della vita che oggi si fa nella striscia tra mancanza ancora di forniture mediche, infrastrutture, materiali edili, come dicevi, ma anche difficoltà ad andare a scuola, a rimuovere i rifiuti? Cosa ti ha detto il sindaco?
6: Il sindaco mi ha detto, vi riporto le sue parole, questa non è vita, è sopravvivenza, e questa non è una vita dignitosa, e peraltro mi ha molto colpita perché me l'ha ripetuto più volte durante l'intervista: noi non vogliamo vivere di aiuti, non vogliamo vivere di misericordia, noi vogliamo lavorare, studiare, ricostruire, quindi dimostrare al mondo che non siamo una minaccia ma siamo una opportunità. La vita è misera a Gaza perché è vero, mi diceva il sindaco, che non c'è più l'emergenza fame, e questa è una buona notizia, non c'è più la carestia, il cibo entra. Poi su questo andrebbe fatta, diciamo, una riflessione ulteriore, perché poi, come in tutte le situazioni, in tutti i conflitti, c'è chi è più ricco, chi è più povero, c'è chi specula anche sul cibo. Ci sono le milizie che rivendono gli aiuti a costi esorbitanti, insomma. Però, diciamo, dal punto di vista dell'alimentazione la situazione si è stabilizzata. Per tutto il resto non c'è nulla. Le persone utilizzano anche, appunto, scavano delle buche nel terreno per poterle utilizzare come toilette, come bagni. Insomma, questo dice tutto di come stanno vivendo in questo momento a casa. I bambini, nelle poche strutture che sono riusciti a organizzare per le scuole, fanno a turno perché non c'è spazio per tutti, e ovviamente sono strutture pericolanti anche quelle, o sono tende, e non si possono. L'altro grosso problema sono i rifiuti, perché le discariche non sono raggiungibili, sono nella parte orientale controllata dagli israeliani, e quindi questi rifiuti si accumulano sempre di più vicini alla città, creando, immaginate, anche insomma, un'aria respirabile e con tutto quello che comporta per la salute. Insomma, la situazione è veramente ancora drammatica, nonostante sia passato quasi un anno da cosiddetto cessate il fuoco.
5: E non si riesce a immaginare uno scenario di migliore, di risoluzione dei problemi. Rimani ancora qualche minuto con noi, Gabriella Colarusso, però volevo introdurre in questa prima parte di Tutta la città ne parla, Radio 3 stamattina, la voce di Medici Senza Frontiere, il suo portavoce per l'Italia, Maurizio Adebanne. Maurizio, buongiorno, bentornato.
7: Buongiorno a voi.
5: Molte volte ci avete aiutato con i vostri operatori, medici, logisti da Gaza e anche qui dall'Italia a inquadrare l'evoluzione o involuzione della situazione sanitaria. E è da un po' che non ci sentiamo. Come sta procedendo il vostro lavoro? E mi riferisco alla, soprattutto alla carenza di forniture. Negli anni, nei momenti più caldi dell'offensiva israeliana, ci avete raccontato situazioni quasi inimmaginabili, interventi chirurgici senza anestetici, la necessità di scegliere tra chi far sopravvivere e chi no quando si trattava di amputare o curare ustioni gravissime o altre ferite da crollo di edifici, come è accaduto anche in questo caso e di cui ci stiamo occupando stamattina. Qual è il bilancio complessivo ora del lavoro di Medici Senza Frontiere nella Striscia di Gaza?
7: Allora, prima di cominciare con il lavoro medico-umanitario di un'organizzazione come Medici Senza Frontiere, vorrei partire anche da questa immagine che ci riguarda meno, ma mi riguarda molto da vicino. A Roma io abito davanti a una scuola,
5: sì.
7: E questa scuola ogni giorno, da qualche giorno, ha ripreso a suonare la campanella, perché le scuole in Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo sono riprese. Ecco, a Gaza e in Cisgiordania ancora il sistema scolastico non funziona regolarmente. Quindi, oltre a tutto il carico che adesso vediamo dal punto di vista medico-umanitario, nella vita di tutti i giorni, e come raccontava prima la collega Gabriella di Repubblica, tutto questo manca. Cioè a Gaza manca davvero tutto, e anche in Cisgiordania la situazione è davvero catastrofica, ma non è soltanto, è tutta una vita sociale che manca, è lì che si vede e si legge la sopravvivenza. Adesso nelle ultime 24 ore abbiamo curato come Medici Senza Frontiere 11 feriti degli attacchi aerei israeliani, di cui 5 bambini. Pochi giorni fa è stata colpita un'auto che era a fianco di un nostro autobus, con sul tetto c'era un adesivo di Medici Senza Frontiere enorme, quindi il mezzo ben riconoscibile, portava operatori, operatrici umanitarie negli ospedali e nelle cliniche per portare cure. Ci abbiamo avuto un altro operatore umanitario ferito. Questo non è il bilancio, questo non sono comunicati stampa del 2023, del 2024 per fine del 2025. Qui ci affacciamo tra poco a un anno dal cosiddetto cessato il fuoco, ma in realtà a Gaza è in atto ancora un genocidio. Qui c'è una normalizzazione del racconto di questa situazione, adesso ancora di più, se mi permettete, perché con le elezioni alle porte si fa una discussione ovviamente anche molto politica su quale possa essere la coalizione di governo di Israele che possa prendere il potere, ma la vita a Gaza resta ancora questa. È sopravvivenza, perché diceva bene prima appunto con la Russia di Repubblica, il cibo sta entrando, non c'è più la carestia, anche ricordiamoci che la malnutrizione a Gaza non era mai esistita prima di questa guerra, ma non mi fate fare grandi citazioni, ma non di solo cibo vive una persona umana, vive di una scuola che apre, vive di un palazzo che non ti crolla addosso perché è stato bombardato. Non vive di campi di calcetto o di altri sport improvvisati tra le macerie. La comunità internazionale dove sta? Ci sono stati dei passi nuovi, ad esempio sulla Cisgiordania da parte di alcuni governi come quello della Gran Bretagna, ma anche mi chiedo l'Italia dove sta rispetto a tutto questo? Cioè il genocidio continua tutti i giorni, continua oggi e continuerà domani. Non vediamo ancora un'azione dei governi europei affinché la popolazione palestinese possa vivere una vita dignitosa.
5: È fuori di dubbio, Maurizio De Banne, che il clima di attesa non solo in Israele ma nel mondo intero per le prossime elezioni forse non contribuisce all'attivismo che non c'è mai stato peraltro da parte della comunità internazionale, se non quel progetto appunto assai criticato, anche se è l'unica cosa che sta in piedi un po', che è quello voluto da Trump, cioè quell'organismo di cui parleremo tra poco, il Board of Peace. Grazie a Maurizio De Banne e Medici Senza Frontiere per l'Italia. Dall'inizio della guerra di Gaza un riferimento per noi, lo era anche prima, per tante altre crisi umanitarie. Gabriella Colarusso, un'ultima domanda per te riguarda questa conversazione, intervista che hai fatto col sindaco di Gaza City, e in particolare, in effetti, mi ha colpito molto l'ultima parte, dove alla tua domanda circa il futuro di Hamas, quando tu dici Hamas ha accettato di disarmarsi e lasciare il potere, lei ci crede? Lui risponde: hanno dichiarato di essere pronti ad andarsene, alcuni lo hanno fatto, ma se ora dovessero andarsene tutti si creerebbe un vuoto di potere che potrebbe causare scontri e disordini. Questo colpisce molto e va spiegato ancora di più, forse.
6: Sì, perché diciamo al di là delle intenzioni di Hamas, che comunque vanno sempre prese con prudenza, diciamo, E il sindaco ovviamente rappresenta quella che è la situazione reale sul terreno, dice se all'improvviso quello che funziona al momento, diciamo una specie di grosso servizio d'ordine, cioè i miliziani armati di Hamas, dovesse venir meno, qui c'è il rischio di una guerra civile o comunque di scontri tra bande, ci sono le milizie che collaborano con Israele, che sono peraltro in lotta anche tra di loro per il potere, diciamo così, poi ci sono delle famiglie, grosse famiglie tribali armate, circolano armi di piccolo taglio ovunque nella striscia. Giustamente il sindaco dice: se non c'è una polizia, se non c'è una autorità a governare e anche a dirimere banalmente delle controversie tra vicini di casa oppure tra non so, commercianti, se scoppia una rissa, chi interviene? Anche cose di vita quotidiana. Quindi in questo senso dice il sindaco: sì, Hamas può andare via, ma se non c'è un progetto per il dopo, se non viene, se non entra appunto la forza di stabilizzazione internazionale, qui si rischia il caos, che peraltro è, da quel che so, un timore di cui erano e sono consapevoli anche gli americani, infatti diciamo volevano, il piano era pensato perché è pensato perché le due cose avvengano contestualmente, no? Da un lato Hamas disarma, o meglio consegna le armi, e mentre succede questo subentra una forza internazionale. E però anche a questo piano Israele si oppone, come sapete, perché pretende che Hamas venga prima disarmata e tutti i miliziani messi chissà dove, e poi dopo si vedrà chi governa Gaza. Però questo sul terreno non funziona.
5: Sembra quasi una soluzione programmaticamente impossibile o impraticabile, e insomma vedremo quale esito poi avranno le elezioni tra poco meno di un mese e mezzo, se qualcosa cambierà nella linea politica di Tel Aviv rispetto a questo scenario chiaramente insostenibile. Devo dire, stiamo anche ricevendo qualche critica. Mi interessa il messaggio di Silvia, che scrive: da ascoltatrice di Radio 3 vorrei sommessamente rappresentare che riproporre ogni giorno, non ne parliamo ogni giorno, bisognerebbe forse farlo, ma non è così, l'argomento Gaza con lo stesso taglio sta cominciando a diventare insostenibile oltre che noioso. Nell'universo mondo ci sono mille argomenti all'ordine nel giorno da trattare. È una scelta, Silvia. È chiaro che di crisi umanitarie, i morti civili ce ne sono, del Sudan si parla molto di meno, tuttavia è chiaramente in gioco un po', credo, il destino stesso della comunità internazionale, di quella parola occidente, democrazia, che utilizziamo e ci coinvolge direttamente quando guardiamo allo scenario medio orientale. C'è poco da fare, soprattutto per l'inazione della comunità internazionale, che non significa non sottolineare anche, come ci chiede Giovanni da Torino, di evidenziare le responsabilità di Hamas. Dice: non lo fate mai, senza togliere la responsabilità di Israele, mai una parola del perché accada tutto questo scatenato dal 7 ottobre. A questo proposito, un'ultimissima domanda, Gabriella Colarusso. C'era anche chi, perché sono più di uno i messaggi che vanno in questa direzione stamattina, dice: quel palazzo è crollato, non so se vi siano fonti israeliane che lo dicono, perché le sue fondamenta erano perforate dai tunnel scavati da Hamas. C'è qualche riscontro in tal senso, e mi riferisco al crollo di ieri, quello delle 21 vittime, insomma.
6: Io non ho elementi in questo senso per poter dire, non so, non ho notizia del fatto che ci fossero tunnel sotto quell'edificio, ma mi sembra, consentitemi di dire, relativamente importante. Io stessa ho intervistato 3 o 4 giorni dopo il 7 ottobre uno dei dirigenti di Hamas, Osama Hamdan, a Beirut, e alla domanda: ma perché avete costruito i tunnel dove nascondere armi e miliziani e non dove far proteggere la popolazione civile? Perché avete usato i soldi che arrivavano dal Qatar soltanto per armarvi e non per costruire migliori infrastrutture per Gaza? E la risposta fu: perché noi ci occupiamo della resistenza, cioè della lotta armata, come la definiscono loro, della popolazione civile se ne deve occupare la comunità internazionale. Perché questo è lo schema che è stato consentito ad Hamas a Gaza e in qualche modo avallato da Israele. Hamas faceva la lotta armata, faceva quello che faceva, e poi le Nazioni Unite, l'UNRWA, eccetera, eccetera, si occupavano di mantenere più o meno una situazione civile per i palestinesi, fornire infrastrutture, eccetera. Hamas non ha mai avuto la responsabilità del governo a Gaza, nel senso, non perché gli è stato impedito, perché non l'hanno voluta e non l'hanno esercitata. Quindi le responsabilità di Hamas sono enormi in tutta la gestione della questione palestinese, questo nessuno l'ha negato, ma ciò non toglie che in questo momento chi dà le carte, chi ha il potere in mano, Israele. Chi ha potere in mano di vita e di morte sui palestinesi e Israele.
5: Gabriella Colarusso, grazie, ci voleva, era una risposta chiara al messaggio del nostro ascoltatore. Continuiamo con altre due voci. Maria Luisa Fantapie è responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno, benvenuta a Radio 3.
8: Grazie, buongiorno e bentrovati.
5: Ed è con noi anche Luigi Manconi, sociologo, è stato tante cose, è stato anche presidente della Commissione Diritti Umani del Senato della Repubblica Italiana, editorialista di Repubblica. Manconi, bentornato, buongiorno.
9: Buongiorno e grazie. E
5: lei questa mattina in un intervento dice, fa un parallelo anche con la nostra storia, anche in Italia nel dopoguerra c'erano, ce ne sono ancora in realtà, no? Ordigni inesplosi, per lo più di bombardamenti americani nella fase finale di liberazione dal nazifascismo nel nostro paese. Ma quella, e talvolta accadeva anche che esplodessero, ci sono stati episodi, incidenti, ma quella era, come dire, era un'altra cosa, era uno strascico della guerra. Qui invece, di fronte a questa notizia terribile su cui ci siamo concentrati noi stamani, che è a sua volta un paradigma, perché ce ne sono altri 2000 di edifici a rischio crollo soltanto a Gaza City, così dice la Protezione Civile, ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso, a quella che sembra ancora una strategia di guerra.
9: Sì, ho fatto riferimento a quell'immagine che, diciamo, gli anziani ricordano bene, perché in tutte le scuole italiane enormi manifesti negli anni 50 invitavano i ragazzi, gli alunni, tutti a non toccare quegli ordigni, perché appunto si trovavano sul nostro territorio bombe a mano inesplose e non solo, e l'ignoranza o l'innocenza aveva portato a tanti disastri. Un certo numero di bambini e di ragazzi ai quali erano state amputate le mani o il braccio esattamente perché avevano ritenuto di poter giocare con quelli che erano ordigni pericolosissimi rimasti inesplosi in un cortile, in una campagna. Ecco, quello che è accaduto a Gaza è tutt'altra cosa. È successo cioè che un esercito potente si è ritirato di qualche chilometro e ha lasciato un terreno minato, un territorio esplosivo, una sorta di Santa Barbara diffusa, rappresentata, come lei ha ricordato, da circa 2000 edifici che, essendo stati bombardati, possono crollare da un momento all'altro. E infatti sono crollati. Si manifesta così una sorta di guerra permanente che va oltre qualunque tregua, qualunque cessato il fuoco, e diventa cronica, diventa appunto una ininterrotta strage. È come se, per capirci, ci fosse una guerra continuata con altri mezzi, ma si tratta anche in questo caso di mezzi bellici, perché un palazzo che crolla e che travolge almeno 21 persone che sono rimaste uccise, almeno 50 che sono rimasti gravemente ferite e altri dispersi, ecco, costituisce questo un ordigno militare, un dispositivo bellico intenzionalmente lasciato lì perché possa colpire quando meno ce l'aspetti. per esempio durante la notte mentre le persone dormono. Ecco, è questo che a me ha colpito e ha colpito tantissimo, il fatto che Gaza City sia un campo minato e che è rimasto tale perché appunto non si consente che i mezzi adatti, il personale specializzato, gli operatori addetti possano sminare questo enorme campo minato, ad esempio garantendo la sicurezza degli edifici, ad esempio facendo sì che ci possa garantire una vita mediamente tranquilla a quei bambini che sono stati travolti durante il sonno. Ecco, questa mi sembra ancora una volta una manifestazione, l'ennesima, in qualche misura inedita, quasi fosse una innovazione dell'arte militare, per cui la guerra non ci lascia mai. A 11 mesi da quello che era stato indicato come il cessate il fuoco, quel cessate il fuoco riproduce all'infinito morti, feriti e dispersi. Ecco, una guerra che non finisce mai e che quindi non solo travolge ogni ipocrita forma di cessato il fuoco, ma si perpetua nel tempo, impedisce qualunque ritorno alla normalità, o meglio, rende normale uno stato bellico che si fa permanente.
5: Questa immagine che lei ci fornisce è così chiara, Luigi Manconi, la voglio sottoporre a Maloisa Fantapie, così esperta di politica internazionale, dello scacchiere medio orientale nello specifico, per chiederle: è una strategia e non riguarda soltanto Gaza, riguarda forse anche la guerra all'Iran, con le ricadute che ci riguardano da vicino, perfino quelle delle forniture energetiche, per cui alla fine le due notizie di oggi si toccano, la guerra in Medio Oriente e l'abolizione del bollo auto e moto per l'anno prossimo, che è un tentativo di tamponare il caro carburanti, ovviamente. Cioè a dire, è una strategia diffusa, abbracciata da tanti soggetti in quell'area, ma anche dagli Stati Uniti, quella di non farla finire mai questa guerra, ma farla proseguire, magari sotto mentite spoglie.
8: Un'ottima domanda. Io partirei da un'altra considerazione sull'incidente dell'edificio a Gaza, che mi riporta piuttosto che sulla questione della dietrologia di una strategia pianificata, su proprio la sociologia. Cioè, cosa ci dice il fatto che non ci siano stati una protezione civile, insomma dei mezzi appunto che abbiano soccorso queste persone? Questo ci riporta alla ordinarietà del conflitto. Si parla sempre di Gaza, un'ascoltatrice lo diceva, della crisi umanitaria a grandi livelli, no? Però alla fine penso che sia molto importante riuscire a capire che il comune denominatore di tutti questi conflitti che esistono e sono attivi fino ad oggi è quello poi anche che, anche quando non si tratta di un, diciamo, sparatoria o di un genocidio a cielo aperto, c'è la miseria umana che si mantiene negli anni anche dopo, quando il conflitto, diciamo, è latente, anche se non è ancora attivo. E questa disgrazia che è successa, questa tragedia che è successa, mi fa tra l'altro pensare a un libro che ha vinto il Pulitzer di Nathan Trull, che si chiama Un giorno nella vita di Abed Salama, che è proprio la storia di uno scuolabus di bambini palestinesi che, a causa appunto di un incidente stradale che avviene nella West Bank, va in fiamme, i bambini muoiono perché non riescono a attraversare diciamo il confine e arrivare dall'altra parte in un ospedale israeliano. E lì si vede proprio il conflitto. Il conflitto non è solo genocidio, il conflitto è anche ordinaria miseria, disperazione. E ritorno poi sulla tua seconda domanda, su se c'è una strategia di guerra continua. Io penso che non ci sia, cioè si sarebbe ci sarebbe a migliori livelli se ci fosse veramente una strategia. Quello che vedo è invece purtroppo uno scollamento tra i capi, diciamo, le istituzioni decisionali, soprattutto negli Stati Uniti, che mandano avanti i negoziati sul fronte ucraino, sul fronte iraniano, sul fronte di Gaza, e la conoscenza proprio del territorio. Per capire questo scollamento tra conoscenza e diplomazia, basti vedere appunto le istituzioni che sono state create per mandare avanti questi negoziati. Il Board of Peace, che è una sovrapposizione di quello che doveva essere lo UN Special Envoy per il Middle East Process e che ha dei contorni legali molto oscuri e vaghi. Oppure sull'Iran, un gruppo di negoziatori che sono strettamente legati personalmente a Donald Trump. Quindi c'è un problema proprio di anche diciamo aver creato delle sovrastrutture della diplomazia che non sono informate, non sono sostenute da una burocrazia dello State Department che gli dice: guarda, il disarmo di Hamas non lo puoi fare in questo modo, guarda, se bombardi l'Iran ci sarà una crisi di 2-3 anni a cui non ci leviamo le gambe. Quindi o non c'è ascolto, non ci sono connessioni tra l'apparato di intelligence e questi che fanno i negoziati, e questo è diventato un grandissimo problema di cui tutti noi paghiamo le conseguenze. Quindi è, come si dice in inglese, un risultato by default, non a mio avviso una strategia che veramente
5: non studiata a tavolino, ma come frutto di un'incapacità di fondo di affrontarli poi i problemi che si sono creati. Beh, è indubbio che nello scenario iraniano la componente ignoranza e incapacità di prevedere quello che sarebbe successo ha un ruolo, ma insomma credo che le vostre due tesi pur diverse vadano tenute insieme, siano due strumenti, due attrezzi che ci servono per interpretare le notizie che arrivano, in particolare da Gaza oggi, ma insomma un po' da tutto il quadrante medio orientale. Maria Luisa Fantappie, Istituto Affari Internazionali, grazie Luigi Manconi, tutta la città ne parla. Continua, è musica che riguarda invece noi, come ci rapportiamo a queste notizie. Prima ho letto anche un messaggio di una signora che prova quasi noia di fronte alle notizie che arrivano da Gaza, l'ho letto di proposito, devo dire, anche se mi ha un po' turbato. Un brano che ritrae una coppia davanti alla televisione nel momento in cui sorge il sole, le immagini della guerra scorrono sullo schermo e loro le guardano in modo distratto, pensando che la guerra sia lontana e che non li riguardi. Ascoltiamo il cantautore Dente con il brano Noi e il mattino.
10: La mia generazione non esiste, è solo un'invenzione, è poco più di un nome, ma ci fa stare bene

0: Buongiorno, sono Mari da Genova e vorrei che fossimo tutti più consapevoli delle responsabilità che nazioni come la nostra, come la Germania e come la Francia, ma sostanzialmente buona parte dei paesi europei hanno nel conflitto israelo-palestinese, continuando a vendere armi che partono dai nostri porti, dal porto di Genova, dal porto di Ravenna, dal porto di Livorno. Quindi non possiamo chiamarci fuori da questo genocidio.
1: È la vostra voce che apre la nostra piazza, come sempre. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Allora, sapete che questo è un periodo denso di festival e di appuntamenti culturali. Radio 3 ha appena chiuso le dirette del Festival Letteratura di Mantova con Fahrenheit e sta per aprire quelle da Pordenone Legge, dedicato quest'anno al tema del dissenso e della libertà di parola. Ci saranno diversi autori che racconteranno la questione palestinese, perché non si può tralasciare. La scrittrice algerina Amal Bouchareb, che presenta il suo romanzo I boccioli del mandorlo, Rifiorire in Palestina, pubblicato da Vallecchi, e Matteo Meschiari, che presenta Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, pubblicato da Bollati Beringhieri. Fahrenheit seguirà il festival con tanti altri ospiti che parleranno di dissenso con Susanna Tartaro, come Peter Sloterdijk e Kader Abdullah. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. C'è Eva, giusto? Da dove chiama?
2: Sì, buongiorno, chiamo da Trieste.
1: Buongiorno a lei.
2: Io posso dire solo che sono talmente triste perché lavoro in Palestina dal 1991 e in piccolo ho visto tutto questo, anche le due volte che ero a Gaza, nel 2008 la seconda volta dopo l'operazione Piombo Fuso, che fu anche un attacco gravissimo. Devo dire che il mio cuore si fermava ogni volta che andavo in Palestina e ho conosciuto splendidi medici, Metz Gilbert e Eric Fosse, e dico a tutti, leggete il loro libro Occhi dentro Gaza. Questo è iniziato tanti anni fa, il pensiero del genocidio. E io sono d'accordo con Rula Gebrahl, che dice se l'America, gli Stati Uniti non finiranno di finanziare questo esercito assassino, questa volta i palestinesi scompariranno. Questo. E voglio ricordare il dottor Hussam Abu Safia, che è dal dicembre 2024 nelle carceri israeliane.
1: Grazie Eva per la sua testimonianza preziosa di una persona che da tanto tempo segue e lavora sulla questione, sul dramma palestinese, perché poi chi è che tiene gli occhi aperti su Gaza tutti i giorni? Pochi, tra cui per esempio il Manifesto, tra i giornali, dove potete leggere anche online un articolo di ieri di Sara Cecchetti: a Gaza ospedali senza carburante e gli uccisi aumentano.
3: Basta dichiararsi democratici per appropriarsi della terra dei palestinesi, violare tutti i diritti internazionali massacrando un popolo? Ancora più vergognoso è l'atteggiamento dei paesi che consentono a dei criminali di comportarsi in questo modo. Vittorio da Napoli.
1: Grazie. Grazie anche a Vittorio, grazie ai tanti che commentano su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3. Pierluigi dice: le macerie a Gaza non sono un accidente ma una strategia. E ancora Sauro dice: la Palestina è il naufragio morale dell'Occidente, è fondamentale non smettere di parlarne, anche se sicuramente non sufficiente. Ho visto di recente il film Naza, anche il cinema e tutte le espressioni artistiche palestinesi vanno sostenute, ne parleremo tra poco. Ascoltiamo il giornale radio e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In apertura un'ultima ora. La Commissione europea ha adottato il documento che rafforza la sicurezza dei minori online. Il testo vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà dunque previsto il controllo dei genitori. Introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno cioè i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età.
3: L'abolizione in Consiglio dei Ministri del bollo per le moto e le auto di media e piccola cilindrata. Giorgia Meloni ha ribadito non vale solo per il 2027. Come il governo ha già ampiamente garantito, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Sempre nel Consiglio dei Ministri, via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul gasolio. Da domani il diesel costerà 12,2 centesimi in meno, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi.
2: Dunque, prezzi dei carburanti ancora in salita. Nel dettaglio, oggi il costo medio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è di 2,143 euro al litro per la benzina. Ieri era 2,132 e 2,266 euro al litro per il gasolio. Ieri 2,246. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,236 euro al litro per la verde. Ieri 2,222 e 200,346 euro al litro per il gasolio, ieri a 2,326 euro.
3: Caso Roggero, notizia di poco fa, resta in carcere il gioielliere di Grinzane Cavour. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta della grazia presentata dai legali dell'uomo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano rapinato il suo negozio.
2: Preoccupazione degli 007 americani su un potenziale spionaggio cinese legato ad un accordo ancora in corso con l'Arabia Saudita per la vendita di caccia F-35 di ultima generazione per un valore di 24 miliardi di dollari, lo riferisce il New York Times. Gli analisti sottolineano il rischio che Pechino possa ottenere l'accesso alla tecnologia dei caccia anche attraverso la sua partnership militare con Riyadh.
3: Medio Oriente, nello Yemen, una vittima negli attacchi sauditi contro i ribelli Houthi alleati dell'Iran. Si aggrava la situazione umanitaria nel paese. Sara Ahmed, responsabile di Medici Senza Frontiere, rimasta nella città di Moha, conquistata nei giorni scorsi dalle milizie.
4: Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la continuità dei servizi medici essenziali presso il Moha General Hospital, soprattutto per le donne e i bambini. In questo momento i bisogni sono enormi. Ieri notte abbiamo sentito dei bombardamenti aerei e questo naturalmente aumenta la paura e la pressione che stanno vivendo sia la popolazione sia le nostre equipe.
2: In chiusura, shopping fantasma per ridurre lo stress. In Corea del Sud, boom delle app per gli acquisti finti che consolano la generazione Z.
5: Li hanno ribattezzati siti dopaminici, dove gli adolescenti simulano l'esperienza dell'acquisto di un paio di scarpe o di un hamburger sapendo che non arriverà. Su Food Never Comes compongono il loro ramen, scelgono le salse e le bibite, aggiungono al carrello e premono, invece che sull'inesistente pulsante paga, su quello desidera. Il cibo non verrà mai consegnato, ma l'esperienza che dovrebbe risultare frustrante appare appagante a migliaia di utenti, quasi 3 milioni gli ordini simulati. In Corea del Sud compulsano anche le app per il non shopping, abbinano top e borse, navigano nella sezione saldi, seguono perfino il tracciamento di un inesistente corriere. Più che un rimedio allo stress cronico degli adolescenti, l'effetto placebo dello shopping fantasma è un suo inquietante sintomo, ma gli sviluppatori di queste piattaforme, che guadagnano dalla pubblicità, aumentano il traffico forti di quello che spiegano i neuroscienziati. Il cervello rilascia dopamina, che tiene alto il tono dell'umore, nell'attesa di una ricompensa, quando si aggiungono gli articoli al carrello piuttosto che quando si ricevono. Versione 2.0 dell'aforisma di Lessing: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, un piacere sempre più virtuale e meno reale. Francesca Fornario, GR3.
2: GR3 che torna alle 13:45, la linea torna a Tutta la città ne parla, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Tutta la città ne parla.
7: Quello che sta succedendo, e lo faccio da tempo, e lo faccio da subito. Non mi sono mai fermata, abbiamo fatto un concerto a Milano, organizzato un concerto per la pace al forum di Assago, naturalmente non è stato pubblicizzato da nessuno, ma noi abbiamo raccolto 300.000 euro, abbiamo dato 150.000 euro ad Emergency e 150.000 euro a Medici Senza Frontiere, che per la prima volta sono stati insieme su un palco, non perché siano rivali, ma perché sono due organizzazioni umanitarie che non si erano mai incontrati, proprio per fronteggiare l'emergenza sanitaria che è a Gaza, visto che sia Emergency che Medici Senza Frontiere sono ancora lì. Quello che succede a Gaza è sotto gli occhi di tutti, per cui io non ho altro da aggiungere. Voglio capire a quanto si deve arrivare di numero di morti per dire basta.
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Avete riconosciuto certamente la voce di Fiorella Mannoia, che già un anno fa lanciava un appello accorato e raccontava l'impegno concreto di una parte del mondo artistico a sostegno della popolazione civile di Gaza. Al centro della puntata di oggi c'è stata l'ultima terribile notizia del crollo di quell'edificio nella parte occidentale di Gaza City, 21 morti, forse ancora 50 persone, molti bambini sotto le macerie, altri 2000 edifici come quello resi vulnerabili, fragilissimi dalle offensive dell'esercito israeliano in questi 3 anni, che potrebbero crollare durante l'inverno, denuncia la protezione civile. Ora, la voce di Mannoia l'abbiamo scelta perché è un esponente di spicco del mondo artistico musicale italiano, e questo ci fa riflettere su un'altra notizia che sta facendo il giro del mondo, riguarda star mondiali, in particolare l'amatissimo e seguitissimo cantautore Ed Sheeran e il rapper Macklemore, che si era previsto come nel tour di Sheeran come artista di supporto, anche lì molto seguito e molto amato, e che dopo delle parole molto chiare e molto dure, terminate con un appello Free Palestine dal palco del MetLife Stadium nel New Jersey il 4 settembre scorso, è stato escluso dal tour di Ed Sheeran, e con una vera e propria fuoco di fila di no arrivate dai proprietari dei grandi stadi, infrastrutture per concerti negli Stati Uniti. C'è chi grida alla censura, c'è un video che sta facendo anche sul giro web di Roger Waters, lo storico cofondatore dei Pink Floyd, che va giù duro contro lo stesso Ed Sheeran per non aver difeso il suo amico rapper. Di tutto questo ha scritto, tra gli altri, anche Fabiana Magri sulla Stampa di oggi. La saluto, buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno Pietro, buongiorno alla trasmissione.
8: Insomma, io ho detto un paio di cose, ma va ricostruita per bene la vicenda, anche perché si sta aprendo un dibattito a questo punto mondiale, non solo sui musicisti, gli artisti, era già successo in Italia anche con una famosa intervista di Harry De Luca, ma come dire, il mondo della cultura e la libertà di espressione intorno alla vicenda di Medio Orientale.
9: Infatti dici molto bene, penso che il tema interessante sia, oltre ai contenuti dei messaggi che creano poi queste bufere mediatiche, un po' la catena causa-effetto e il senso di quello che è la responsabilità sociale per ciascun artista. In questa vicenda Sheeran, Macklemore, diciamo, se possiamo mettere un puntino di inizio, è lo stesso Macklemore che, aprendo il concerto di Sheeran in New Jersey, ha spiegato che uno dei motivi per cui voleva partecipare al tour era salire su stadi di quelle dimensioni e pronunciare Free Palestine, per far sapere a Gaza, alla Cisgiordania, che non erano dimenticate. E nel secondo concerto in cui ha ripetuto il suo messaggio, ha voluto anche precisare che non era una critica, quella allo Stato di Israele, non era una critica agli ebrei. Quello che ne è seguito, quindi, sembra anche andare un po' al di là del messaggio, ma è stata una critica sull'uso che McElmore, che è il rapper americano, ha scelto intenzionalmente di fare di un palco altrui. Quello dell'amico, peraltro, Ed Sheeran. I due si conoscono da tempo, hanno inciso insieme, hanno anche avuto, entrambi lo hanno raccontato sui social, lunghe conversazioni su quanto è accaduto, ed entrambi si augurano che la loro amicizia non ne risentirà. Si sono scontrati quindi due posizioni su quello che è il ruolo dell'artista di fronte a platee tanto numerose. Nel caso di McElmore è appunto un'occasione e un megafono per un messaggio. Nel caso di Ed Sheeran è un luogo sicuro, un rifugio per pubblici che possono avere idee ed opinioni diverse. E che non vanno a un concerto per partecipare a un forum politico, ma per godere della musica. Ovviamente poi c'è anche il tema di chi prende decisioni in queste circostanze, e non sono mai le star che si esibiscono.
8: Ed Sheeran ha detto: non sono stato io a escludere il mio amico, esatto. Ma ormai il mio promoter, però molti, a parte il fatto che poi come conseguenza di queste sue parole c'è stato il passo indietro di tanti altri musicisti di supporto al tour di Ed,
9: esatto,
8: Sheeran, e poi molti attacchi, non solo Roger Waters, insomma, se la sta prendendo con lui.
9: Certo, e infatti ciascun artista ha poi, conserva la propria libertà di decidere se partecipare o non partecipare alla circostanza. Però diciamo che dal punto di vista, diciamo, concreto dei contratti, di come funziona una piattaforma di tour, chi prende le decisioni? E infatti ciascun artista ha poi, conserva la propria libertà di decidere se partecipare o non partecipare alla circostanza. Però diciamo che dal punto di vista, diciamo, concreto dei contratti, di come funziona una piattaforma di tour, chi prende le decisioni sono appunto il promoter, che ha il contratto con il rapper, e con gli

0: lo scontro di opinioni tra i due artisti prescinde le conseguenze che poi subisce un tour di tali dimensioni.
1: In una battuta, Fabiana Magri, leggo il pezzo del commento sul sito di Internazionale Giovanni Ansaldo, giornalista internazionale e critico musicale, che commenta questa presa di posizione di Sheeran dicendo: si è sempre dichiarato apolitico, ammesso che preferisce non parlare pubblicamente di questioni come Gaza, però in questo caso, dice Ansaldo, non prendere posizione significa schierarsi con la censura culturale, il suo silenzio diventa complicità, ed è un po' quello che gli stanno dicendo diversi personaggi del mondo dello spettacolo nel mondo. È una critica che condividi, Fabiana Magri, in un
0: La
1: minuto, se puoi.
0: condivido, certo, la condivido da entrambe le parti, nel senso che abbiamo visto, appunto, hai citato tu il caso di Eti De Luca, quindi l'omologarsi a una o all'altra opinione comporta di essere escluso o incluso in un ambiente culturale dove prevale un'opinione.
1: E il punto è capire cosa accadrà poi. Non so se ti sei fatta un'idea a questo punto, se ci sarà un fuoco di fila di rinunce, di chiusure di stadi e potenziale dunque cappa ancora più forte sul mondo musicale, artistico, culturale, almeno negli Stati Uniti.
0: Beh, direi che comunque sono 3 anni che
1: Già ci siamo.
0: vediamo, esatto, che vediamo il susseguirsi continuo di queste circostanze, da Venezia all'Eurovision, ai concerti, è un tema che ci si ripropone puntualmente in occasioni di grandi eventi, che siano musicali, cinematografici, culturali,
1: Vediamo
0: secondo me.
1: come si svilupperà questa vicenda, se in qualche modo anche per esempio il percorso musicale artistico di una grande star amatissima da milioni, forse miliardi di persone come Ed Sheeran ne uscirà modificata. Grazie a Fabiana Magri della Stampa, tutta la città ne parla, si chiude qui, è il momento di Radio 3 Mondo, noi torniamo domani mattina alle 10.

Ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Daniele Verde alla parte tecnica. Da domani al 20 settembre la Russia torna alle urne per eleggere i 450 deputati della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento. È la prima elezione parlamentare nazionale dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio del 2022. Il panorama politico russo rimane strettamente controllato dal regime e si prevede che il partito Russia Unita del presidente Putin mantenga la propria posizione dominante nella Duma. Gli spazi e il margine di manovra per la società civile e i partiti di opposizione sono praticamente azzerati. E ricordo che in agosto la Corte Suprema russa aveva impedito di partecipare alle elezioni al partito Yabloko, l'unico partito nazionale che si oppone in modo aperto alla guerra in Ucraina. Quindi queste elezioni sottolineano ancora una volta la continua centralizzazione del potere politico in Russia, l'emarginazione delle voci alternative all'interno del processo elettorale. Ieri Vladimir Putin ha sollecitato i russi a recarsi alle urne facendo leva sullo spirito patriottico per contribuire in questo modo, ha detto in un discorso trasmesso sulle reti nazionali, alla vittoria in Ucraina. Se l'esito del voto non presenta incertezza, ci si interroga invece su che cosa potrebbe accadere dopo le elezioni. Da tempo girano indiscrezioni sulla nuova mobilitazione e anche la situazione economica crea un senso di insicurezza diffuso. Poi le interferenze di Andrea Borgnino, le storie di Radio del Mondo ci porteranno in Corea del Nord e in chiusura parleremo proprio del regime di Pyongyang che potrebbe inviare una nuova ondata di soldati in Russia dopo circa 13.000 già impiegati a Kursk, dove migliaia sono stati uccisi o feriti. Secondo l'intelligence ucraina, 8.500 militari nordcoreani restano nella regione impegnati nella difesa del territorio russo. In cambio dell'invio di uomini e armi, Pyongyang ottiene denaro, cibo, petrolio e maggiore cooperazione militare con Mosca. E per la Russia, le prese con una grande

0: grave carenza di soldati, le forze nordcoreane sono una risorsa importante. Questa collaborazione, che è nata dall'emergenza della guerra, si sta trasformando così in un'alleanza strategica sempre più stretta. Il numero per le vostre domande e i vostri commenti è il 335-5634-296.
1: Масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут...
0: Ecco, avete sentito in questa clip la voce di Putin, il suo discorso trasmesso ieri dalla televisione, dice: solo una campagna elettorale di questa portata si svolge nelle condizioni dell'operazione militare speciale. Gli abitanti del Donbass e della Novorossia, per la prima volta dopo la riunificazione con la Russia, eleggeranno i deputati della Duma di Stato. Sono certo che parteciperanno attivamente al voto anche i nostri soldati ufficiali che in questo momento sono impegnati in un difficile lavoro sul campo di battaglia. E per parlare di queste elezioni in Russia, noi siamo collegati con Mara Morini, professoressa associata di scienza politica all'Università di Genova, dove insegna Politics of Eastern Europe e politica comparata, ricordo autrice di due saggi dedicati alla Russia, La svolta della Russia, Carocci, pubblicato da Carocci nel 2023, e La Russia di Putin, pubblicata da Il Mulino nel 2020. E buongiorno Mara Morini.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ecco, abbiamo sentito la voce di Putin nel suo discorso televisivo. Perché il presidente russo ha sentito il bisogno di fare questo appello a due giorni dal voto?
2: Ma molto probabilmente perché ci sono comunque dei sondaggi come quello del Levada Center che dimostra una certa apatia dal punto di vista dell'elettorato rispetto alle elezioni parlamentari precedenti, ma credo più che altro per sottolineare il fatto che c'è una guerra, c'è l'operazione speciale, quindi la mobilitazione sarebbe un segnale percepito anche positivamente dai soldati e dall'esercito, quindi di un sostegno da parte dell'elettorato in quella che è l'azione che loro stanno svolgendo sul territorio ucraino, quindi è un senso di mobilitazione, di aumentare la mobilitazione da questo punto di vista.
0: Ecco, è un voto sicuramente con un esito scontato che però serve in qualche modo a dimostrare al resto del mondo che anche a Mosca c'è la democrazia.
2: Beh sì, la cosiddetta democrazia elettorale, che non significa che è un regime democratico, noi su questo lo diciamo sempre dal punto di vista degli studi di scienza politica, non bastano le elezioni, ma certamente le elezioni possono essere uno strumento per dire il popolo ha legittimamente scelto il proprio presidente, la propria arena parlamentare, quindi soprattutto all'esterno, all'estero, quindi è sicuramente una legittimazione di facciata necessaria anche ai regimi che non sono consolidati democraticamente.
0: Ecco, Putin cerca anche di dimostrare evidentemente che 5 anni di guerra non hanno eroso la stabilità del regime, è così, insomma, o comunque c'è qualche scricchiolio, ma almeno...
2: Ma di scricchiolini abbiamo sempre parlato, anche perché comunque è chiaro che è al potere dal 2000 come presidente, quindi è chiaro che ci sia, è fisiologico e all'interno, infatti ho sempre sostenuto che non deve temere tanto la società quanto la propria elite, quindi tutto quello che accade all'interno del Cremlino da questo punto di vista. Ecco. Per cui dica.
0: No, prego, continui.
2: No, per cui certo di debolezza si può parlare, però anche è vero che ha dimostrato prima con le elezioni presidenziali e adesso vuole dimostrare con le elezioni parlamentari che lui ha il popolo dalla sua parte, quindi è legittimato a prendere qualsiasi tipo di decisione. Lo vuole dimostrare non solo al di fuori della Russia, ma anche alla propria elite.
0: Ecco, ma all'interno di questa elite emerge qualche segnale, si può intuire qualche cosa o è tutto rimane in qualche modo blindato e inaccessibile, insomma è difficile cogliere dei segnali di dissenso all'interno dei vertici della Russia?
2: No, di dissenso ne abbiamo sempre sentito parlare sin dall'inizio di questa guerra, tra i cosiddetti falchi che avrebbero voluto un intervento anche con armi non convenzionali per chiudere immediatamente la guerra, tra quelli invece che sono appunto le colombe che vorrebbero tornare a riprendere un discorso più diplomatico e negoziale, quindi ci sono ovviamente diverse opinioni, ciascuna ovviamente dipende da quello che è l'interesse in gioco delle parti, per cui Certo che c'è ancora dissenso assolutamente nei confronti di Putin, però Putin ha sinora dimostrato che lo sa gestire, questo è il punto principale.
0: Ecco Mara Morini, spazi per l'opposizione e il dissenso ovviamente sono sempre più ristretti o inesistenti, e lo dimostra anche la vicenda del partito Iabloco, no? L'unica forza politica che era apertamente contro la guerra.
2: Sì, apertamente contro la guerra, ma che non è più in Parlamento dalle ultime elezioni parlamentari del 2003, dove non era riuscito a superare la soglia di sbarramento del 5%, anche perché non si era unito con l'altro partito di opposizione di Unione delle Forze di Destra, quindi non avevano saputo allora sfruttare il meccanismo elettorale, però è anche vero che da allora non sono più riusciti per diverse motivazioni, tra cui il fatto che la Commissione Elettorale Centrale spesso trova motivazioni di natura procedurale e burocratica per cui poi non gli consente l'accesso, così come non è stato consentito anche l'accesso ad altri 36 candidati di altri partiti in queste elezioni, per cui non c'è un margine per la cosiddetta opposizione extraparlamentare di inserirsi all'interno delle istituzioni, e quindi nel caso di Iabloco a portare la voce dell'unico partito antiguerra.
0: Ma chi non vuole votare il partito di Putin, che cosa potrà fare ai seggi?
2: Ha diversi partiti, in realtà c'è il Partito Comunista della Federazione Russa, che solitamente arriva secondo in questo tipo di elezioni parlamentari, c'è il Partito Liberal Democratico, che ha ancora un sostegno perché molti ricordano, diciamo con stima e con affetto, la figura del leader istrionico Zhirinovskij, che è morto qualche anno fa. C'è il partito di Nuova Gente, che è un partito, diciamo, viene considerato populista perché appunto si è presentato come colui che porterà gli interessi del popolo. C'è Russia Giusta, ci sono tutti questi partiti che però noi sosteniamo da un punto di vista anche di analisi scientifica, che sono di opposizione sistemica. Cosa vuol dire? Che poi alla fine votano all'interno del Parlamento con Russia Unita, che è il partito del potere, e quindi anche in questo caso è un'opposizione di facciata che a loro serve però per ottenere magari incarichi nelle commissioni, oppure diciamo gestire, come il Partito Comunista della Federazione Russa, il potere in qualche repubblica diciamo più a oriente rispetto a quella che è la geografia della così ampia di dimensioni della Russia.
0: Ecco, si voterà anche nei territori di guerra, no? Strappati all'Ucraina. Questo che cosa significa? Che cosa ci si può aspettare da questa consultazione in questi territori vicini al fronte?
2: Certo, stanno circolando dei video dove appunto si dimostra che votano, ma in condizioni decisamente, insomma, precarie, non quelli che sono gli standard solitamente considerati. È una dimostrazione che di fatto questi territori ormai sono parte, come ha detto anche poco fa nel discorso che avete fatto sentire Putin, sono ormai parte del territorio della Federazione Russa, e che potranno quindi eleggere i propri rappresentanti. Quindi un segnale anche da parte di Putin rivolto al presidente Zelensky, che si possono svolgere elezioni anche nei territori annessi, ma soprattutto in una situazione di crisi e di guerra, quindi anche un segnale che Putin vuole mandare al presidente ucraino.
0: Ecco, a proposito del presidente ucraino, arrivano dei messaggi al 335-5634-296. Giuseppe scrive: buongiorno, ma quando ritornano le elezioni in Ucraina? Zelensky conta sulla guerra per continuare a rimandarle.
2: Beh, sono rimandate, in realtà non è vero che Zelensky, però per la legge marziale, Zelensky pone appunto la questione che in condizioni di guerra, e vediamo diciamo anche la massiccio attacco a cui è sottoposto il territorio ucraino, che ha portato Zelensky e il suo entourage a dire non ci sono le condizioni di sicurezza per svolgere delle elezioni, quindi prima di tutto è una questione anche di sicurezza, poi si può dire chi vuole può o quant'altro, però questo dovrebbe portare i livelli di negoziazione ad un punto tale per cui si cede, da un lato l'Ucraina cede il fatto di dire va bene, svolgiamo le elezioni, però ci devono essere garanzie da parte russa che non si svolgano attacchi, e non c'è ancora una situazione di questo tipo in base negoziale, come sappiamo.
0: Certo, quindi non ci sono le condizioni per andare al voto. Ecco, professoressa Mara Morini, questa mattina nella rassegna stampa internazionale, quindi Radio Tremondo, ho citato un articolo del New York Times, una corrispondenza da Mosca di Valerie Hopkins, intitolato "Scarso interesse per le elezioni, ma qualche preoccupazione per ciò che potrebbe accadere in seguito", nel senso che si parla da tempo ormai di una possibile nuova massiccia mobilitazione forzata per portare forze fresche al fronte. Poi c'è anche un senso di insicurezza diffuso tra la popolazione russa, si parla di queste file alle pompe di benzina, è un senso di ansia. Ecco, lei che cosa si aspetta effettivamente per il dopo elezioni? sono giustificate queste ansie? Prego.
2: Certo, io sono ritornata a fine luglio dalla Russia, erano 3 anni che non mi concedevano il visto, ma non so per quale motivo poi mi è stato riconcesso, quindi per me è stato importante andare a vedere, ecco, quella sì, che era l'osservazione partecipante, e oggettivamente la popolazione è stanca di questa guerra, come lo siamo tutti, ma non certo come il popolo, ahimè, ucraino, però... Il punto è che dinanzi anche alle code per la benzina, dinanzi al fatto che ci possono essere incertezze dal punto di vista economico, poi tra antiputinisti e putinisti comunque rimane quell'orgoglio patriottico per cui poi bisogna vincerla questa guerra. È chiaro che è il fattore temporale che Putin tra l'altro deve tenere in considerazione, quindi anche queste elezioni sono un modo per monitorare, no, il sentiment dell'elettorato, dell'opinione pubblica, quindi stanchezza c'è. Di sorprese, riferendosi anche all'articolo, è la questione della mobilitazione. Vi faccio un esempio, nell'arco di una settimana in reclutamento volontario c'era la pubblicità per le strade, si offrivano 4.400.000 rubli, cioè circa 45.000 euro, e la settimana dopo era già passato a 5.500.000 rubli, quindi c'è una volontà veramente, c'è il bisogno di reclutare persone dal punto di vista del volontariato, perché non è tanto il fatto che l'esercito russo abbia poco personale, in realtà ce l'ha. Però richiamare una mobilitazione addirittura parziale o generale significa allertare, mettere in allerta l'elite di cui parlavamo prima, perché sì, l'elite moscovita e di San Pietroburgo soprattutto non hanno alcuna intenzione di mandare i propri figli, e quindi c'è già stata una reazione molto forte quando c'è stata la prima mobilitazione parziale. Quindi Putin cosa sta facendo? Sta cercando di trovare altrove, e qui anche riferimento all'aiuto nordcoreano e non solo, per mandare, si dice, dopo le elezioni, i primi 300.000 uomini sul territorio ucraino che possano intervenire prima del cambiamento delle condizioni climatiche, a cui se ne aggiungerebbero dalla prossima primavera altri 300.000, perché si vocifera in Russia che nel 2027 ci dovrebbero essere condizioni per raggiungere la totale occupazione del territorio delle due repubbliche, quindi creare poi delle condizioni molto più concrete per avviare delle negoziazioni. Quindi questo è un po' il sentiment, la narrazione che vi riporto, quello che
0: grazie, grazie anche per questa testimonianza. Intanto sono arrivati altri messaggi. Democrazia e Russia sono due parole che non possono stare insieme, scrive Gianni da Verona. In Ucraina ci sono le condizioni per far svolgere regolarmente i campionati di calcio, ma non per le elezioni, questo è risibile, scrive Armando da Catania. Insomma, varie opinioni tra gli ascoltatori di Radio Tremondo. Io ringrazio la professoressa Mara Morini per essere stata oggi qui con noi.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E adesso le interferenze con Andrea Bornino.
3: Interferenze.
0: Buongiorno Andrea Bornino, ben ritrovato.
4: Buongiorno Roberto, buongiorno a chi è in ascolto.
0: Allora, oggi ci porti in Nord Corea e quindi anticipiamo anche il tema con cui concluderemo la puntata di oggi.
4: Sì, andiamo in Nord Corea perché c'è una novità. Da questi microfoni ho raccontato più di una volta come negli ultimi anni c'è stata una diminuzione di programmi fatti dall'estero verso la Corea del Nord, soprattutto la grande diminuzione è dovuta a Trump e alla chiusura di Voice of America e tutte le sue radio collegate, e quindi sono stati meno possibilità per noi coreani di ascoltare qualcosa che arriva dall'estero. Ebbene, c'è una nuova stazione radio e questa voglio raccontare, si chiama NKHB, che è appunto l'acronimo di New Korea Hope Broadcasting, questo Hope sta per speranza, è una stazione radio che vuole trasmettere speranza, verità, evangelo al popolo nordcoreano. Ha una storia decisamente particolare che adesso ascoltiamo, prima ascoltiamo la stazione e poi ve la racconto. Dai disturbi forse avete capito che non trasmette in FM ma in onde corte, quindi la ricezione non è il massimo. Perché è una stazione particolare? Perché chi l'ha fondata è di un personaggio, si chiama Kenneth Bae, ne parlavamo prima fuori onda, decisamente particolare. Ebbene, lui nasce in Corea nel 68, poi la sua famiglia si sposta in America, quindi ha la doppia cittadinanza, diventa un pastore evangelista e inizia un'attività abbastanza unica di viaggi verso la Corea del Nord, viaggi che avevano a che fare con il turismo, quel pochissimo turismo che c'è in quel paese. Ebbene, in uno di questi viaggi lui evidentemente ha fotografato, secondo l'accusa nordcoreana, dei bambini denutriti, hanno trovato le foto sul suo computer e gli hanno dato 15 anni di lavori forzati. Fortunatamente non ha fatto 15 anni, è stato 735 giorni detenuto come prigioniero politico, poi grazie a un grande lavoro diplomatico, ma non solo, c'è anche stato un personaggio, ne parlavamo prima, appunto un personaggio dello sport americano.
0: Dennis Rodman, sì, la star del basket, che si riconsidera amico, tra virgolette, del leader nordcoreano.
4: Eh sì, sembra che ci sia stata appunto la sua intercessione. Di fatto Kenneth Bae viene liberato dopo 735 giorni, torna in America, scrive un libro, diventa quasi una star in America. E che cosa fa appunto per restituire, aiutare chi è rimasto in Corea del Nord? Fonda una radio.
3: An American once held in North Korea is opening up this morning about his captivity. In 2014, Kenneth Bae came home after 2 years in a North Korean prison. He is detailing his time inside the secretive country in the new book Not Forgotten.
4: E questo è un pezzo di CBS per raccontare quanto questo personaggio, appunto con la doppia cittadinanza della Corea del Sud e dell'America, fosse diventato famoso. Aveva scritto un libro che si chiamava Not Forgotten, che ha diventato un caso editoriale.
0: Dove era avanti la copertina di Not Forgotten, la vera storia del mio imprigionamento in Corea del Nord, no? Con in primo piano il suo viso.
4: Il suo viso, sì, e il libro era entrato anche nella classifica dei 10 libri più venduti negli Stati Uniti, quindi decisamente un successo editoriale. Lui torna e apre questa stazione radio che, come ho detto, trasmette soprattutto contenuti religiosi, evangelici, letture del Vangelo, ma anche messaggi diretti appunto al popolo nordcoreano.
5: Sarangha는 북녘의 형제 자매 여러분, 안녕하십니까? 저는 뉴코리아 희망 방송 NKHB의 대표를 맡고 있는 케네스 베이입니다.
4: E questa che ascoltiamo con una qualità migliore, l'ho presa dal sito del no, New Korea Open Broadcasting. È interessante la storia, pensare come appunto queste stazioni radio in onde corte rappresentano ad oggi l'unico modo con cui possiamo immaginare che i cittadini della Nord Corea possono informarsi da fuori, perché internet non funziona, non ci sono impianti satellitari come ci sono per esempio in Iran, che vengono usati tantissimo. Quindi l'unico modo sembra essere, non lo sappiamo, utilizzare una radio onde corte e sintonizzarsi su questi programmi, che appunto, come vediamo, c'è anche qualcosa di nuovo da ascoltare.
0: Sì, significativo poi questa scelta del nome Hope, speranza, perché ho visto che proprio pochi giorni fa lui ha dichiarato, Kenneth Bae ha detto, dobbiamo essere le ultime generazioni divise, no?
4: Sì, il progetto naturalmente è per immaginare una riunificazione tra i due paesi.
0: Esatto, ci sono stati alti e bassi, qualche anno fa sembrava più vicina una possibile, anche gli scambi culturali tra coreani e nordcoreani, ci sono stati anche dei ricongiungimenti familiari.
4: Sì, erano stati disattivati gli autoparlanti sul confine, la Corea del Sud ha interrotto alcune trasmissioni verso il nord, c'erano tutti i segnali, ma sì, diciamo che siamo tornati allo stallo.
0: Io stesso ricordo di aver visto a Seul l'esibizione di un gruppo acrobatico di ballerine e cantanti nordcoreani bravissimi, erano momenti di questi di scambi culturali, ma in questo momento si è tutto fermato. Grazie Andrea Bornino per essere stato oggi con noi.
6: Busuku Ebangjakjon. 이 격렬한 전장에서 우리 군대 특유의 전투 정신과 무기의 용맹, 역사의 전무한 대중적 영웅주의가
0: Ecco, questa enfasi è tipica dei giornalisti televisivi della Corea del Nord. Sono filmati trasmessi un anno fa dalla televisione di Stato nordcoreana, in cui vengono mostrati soldati nordcoreani presumibilmente impegnati in combattimento contro le truppe ucraine nella regione russa di Kursk, che confina con l'Ucraina nord-orientale. Operazione di liberazione su questo campo di battaglia così feroce, lo spirito combattivo caratteristico del nostro esercito, il valore delle nostre armi e un eroismo popolare senza precedenti nella storia hanno aperto passo dopo passo una via alla sopravvivenza pagando con la vita. Questo era il messaggio letto appunto dallo speaker della televisione nordcoreana. E noi parliamo di questi rapporti fra la Corea del Nord e la Russia e l'invio di soldati nordcoreani al fronte con Marco Milani, ricercatore in storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna. Buongiorno Marco Milani.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ecco, allora, ci sono notizie lanciate e rilanciate da, in particolare dall'Ucraina, dai servizi segreti ucraini e anche dallo stesso presidente Zelensky, di un prossimo massiccio arrivo di nuovi soldati nordcoreani sul fronte. Sono notizie attendibili secondo lei? Ricordo che dalla fine del 2024 la Corea del Nord avrebbe inviato sul fronte in Ucraina almeno 13.000 soldati, no?
7: Sì, diciamo che questa notizia ci è giunta soprattutto da servizi di intelligence e esponenti politici di primo piano come il presidente Zelensky, ucraini. Al momento non ci sono conferme oltre a queste affermazioni, tanto è vero che anche il servizio di intelligence sudcoreano nelle ultime audizioni che ha avuto al Parlamento del paese ha dichiarato che al momento non ci sono segnali di un dispiegamento così massiccio. Si parlava prima di 30.000, poi di 50.000 soldati nordcoreani nella regione del Kursk o comunque in altre regioni della Russia vicino al conflitto. Quindi al momento in realtà questa notizia non è stata confermata da altre fonti e in particolare non è stata confermata dai servizi segreti sudcoreani, che di solito su queste cose sono abbastanza attenti.
0: Ecco, ricordiamo in passato anche un video che era stato trasmesso in cui si vedeva un soldato nordcoreano che aveva deciso di suicidarsi piuttosto che di essere fatto prigioniero, quindi un gesto eroico che venne anche celebrato pubblicamente, mi sembra, dal presidente Kim nell'aprile del 2025, in cui ci fu anche una manifestazione pubblica di omaggio alle vittime nordcoreane di questo conflitto.
7: Sì, questo è esatto. In effetti, diciamo, questi atti che sono considerati atti di eroismo, il suicidio piuttosto che la cattura, vengono spesso glorificati dal regime come appunto atti quasi sacri all'interno di quella che è la propaganda del regime nordcoreano, e in questo caso appunto Kim Jong-un aveva dichiarato più volte che il suicidio era assolutamente preferibile rispetto alla cattura, e questa cosa era stata appunto rimarcata sia nel 25 ma anche nell'aprile del 26, quando effettivamente è stato inaugurato questo monumento che celebra i caduti e comunque l'azione dei soldati nordcoreani nella regione del Kursk. Ricordiamo che ci sono solo due prigionieri di guerra nordcoreani nelle mani delle forze ucraine, considerando un dispiegamento di 13.000 uomini, anche se solo nella regione del Kursk, quindi non in Ucraina. Il fatto che siano solo due i prigionieri di guerra segnala anche appunto questa disponibilità a sacrificarsi piuttosto che essere fatti prigionieri, che è tipica delle forze nordcoreane.
0: Ecco, pochi giorni fa è stato inaugurato, visto c'è un ampio servizio della BBC, un ponte che collega direttamente la Corea del Nord e la Russia, un ponte sul fiume Tumen. Si dice che questo ponte dovrebbe proprio facilitare l'arrivo di militari. È comunque un segnale di un rapporto sempre più stretto tra Mosca e Pyongyang.
7: Assolutamente sì, ormai da 3 anni a questa parte la Russia è diventata un partner fondamentale per la Corea del Nord, soprattutto dal punto di vista militare, e politico-diplomatico e in misura minore anche economico. E l'apertura di l'inaugurazione di questo ponte, che era stato, in cui i lavori erano iniziati alcuni anni fa, è sicuramente un momento molto importante all'interno di questa relazione, sia per quanto riguarda la possibilità di facilitare il passaggio di armamenti più che di soldati, ma anche per in futuro forse riuscire a migliorare gli scambi economico-commerciali. Quindi sì, la Russia sicuramente oggi è fondamentale per la Corea del Nord, e l'intervento, il sostegno nordcoreano all'invasione dell'Ucraina è sicuramente stato un punto di svolta per il paese. Non dimentichiamoci però che dal punto di vista economico il ruolo della Cina nei confronti della Corea del Nord è ancora assolutamente fondamentale. Quindi se da un lato da questa cooperazione con la Russia sono sicuramente entrati diversi miliardi di dollari di di denaro, oltre che probabilmente tecnologia militare, oltre che probabilmente materie prime, ancora oggi l'economia nordcoreana è estremamente dipendente dal rapporto con la Cina, che è assolutamente ineluttabile e che ad oggi la Russia non è ancora riuscita a sostituire.
0: E comunque è un'economia che appare in buona salute. In agosto, circa un mese fa, la rivista Forbes titolava: mentre l'economia nordcoreana cresce, Kim Jong-un è più forte che mai. Secondo lei una sintesi corretta questa?
7: Assolutamente sì, l'economia nordcoreana rispetto soprattutto al periodo della pandemia cresce in maniera significativa grazie appunto alla cooperazione con la Russia, ma grazie soprattutto al fatto che ormai da almeno 3 anni le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non sono più così rispettate da Russia e Cina come invece erano in passato, e questo è stato sicuramente un aspetto fondamentale per questa crescita economica che è significativa negli ultimi 3 anni, e questo sicuramente rinforza molto la posizione di Kim Jong-un, che da un punto di vista politico-diplomatico può contare sul supporto della Russia e della Cina, come abbiamo visto in diverse occasioni, e dal punto di vista economico sicuramente si trova in una situazione migliore rispetto a 4-5 anni fa, in cui la situazione era molto difficile.
0: Ecco, ricordiamo anche le immagini pochi mesi fa del leader nordcoreano proprio accanto al presidente cinese Xi Jinping e accanto a Putin, insomma, che dava l'idea appunto di un legame stretto con questi due grandi paesi vicini della Corea del Nord. Bene, io ringrazio Marco Milani, ricercatore in storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
7: Grazie a voi, buona giornata.
0: E si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3, torna domani mattina alle 6.50 su Radio 3 e su Rai Play Sound. Adesso è arrivato il momento di lasciare il microfono e la linea a Radio 3 Scienza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto e di buona giornata da Roberto Zichitella.
8: Da domenica 20 settembre alle 18, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18, su Radio 3.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: L'intelligenza artificiale prenderà il sopravvento, perderemo il controllo, ci sterminerà tutti. Allarmi simili arrivano di continuo, spesso proprio dalle persone che con le AI si arricchiscono. Questa enorme accelerazione ci disorienta, ma che cosa possiamo imparare dalle rivoluzioni tecnologiche del passato? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Rallentiamo. Così ha detto pochi giorni fa Dario Amodei, il CEO di Anthropic, sullo sviluppo rapidissimo delle intelligenze artificiali. Rallentiamo perché ci sono seri rischi che dobbiamo valutare. E subito con lui anche Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX. Oggi noi proveremo prima di tutto a capire che cosa sta succedendo e poi ci affideremo alla storia della scienza e dell'innovazione per capire se esistono momenti del passato in cui l'umanità si è trovata davanti a cambiamenti così veloci e di grande impatto paragonabili a quello che stiamo vivendo. E proprio su questo chiediamo anche il vostro aiuto. Secondo voi siamo di fronte a una prima volta in assoluto? Magari la portata della rivoluzione delle AI è assimilabile, paragonabile a quella di altre invenzioni? 335 5634296 per rispondere a questa domanda, potete farlo come sempre via SMS e via WhatsApp, mentre io do il buongiorno a Dino Pedreschi.
1: Buongiorno.
0: Informatico all'Università di Pisa, si occupa molto da vicino di varie questioni legate alle intelligenze artificiali. Allora, Dino Pedreschi, perché periodicamente arrivano allarmi apocalittici sull'intelligenza artificiale, su dove stiamo andando con l'intelligenza artificiale, proprio da parte di chi le AI le fa?
1: Beh, questo secondo me è un mix fra diverse motivazioni. La prima, forse la più importante, è il marketing dell'apocalisse, fatemelo chiamare. Il fatto che evocare da parte dei laboratori di frontiera, no, come Anthropic, OpenAI, eccetera, evocare la grande intelligenza e la potenziale pericolosità dei loro modelli è un modo per comunicare che stanno sviluppando tecnologie senza precedenti dal punto di vista dell'efficacia e anche del rischio, e questa è un'ottima strategia a sostegno della raccolta di fondi che queste compagnie sono continuamente alla ricerca per sostenere degli investimenti multitrilionari. Ma c'è anche una componente della paura della responsabilità che si sono accollate questi grandi laboratori di frontiera, perseguendo una strada sbagliata, che è la strada dell'intelligenza artificiale generale, no? Dell'intelligenza che, secondo questo modo di pensare, sorpasserebbe quella umana. È la paura, diciamo, di chi sa di aver messo sul mercato a libera disposizione prodotti che fondamentalmente sono ancora immaturi e insicuri, immessi sul mercato anche in modo, per molti aspetti, irresponsabile, sia nella sostanza che nella forma. C'è un ultimo obiettivo di questi ricorrenti allarmi, è la volontà di rallentare la concorrenza. Queste aziende cominciano a sentire anche il fiato sul collo dei modelli open, modelli a pesi aperti della Cina, che stanno arrivando con modelli sempre più capaci, con una quantità sempre maggiore di utenti. Quindi questo è anche un modo per dire fermiamoci un po' tutti. È la metafora che il mio collega Stuart Russell scriveva sul Guardian proprio per prima oggi, la metafora della Formula 1, no? Quando entra in pista, c'è un momento di rischio, entra in pista la safety car che rallenta tutta quanta la corsa in modo che ci si dia il tempo per poter affrontare i rischi che si sono creati durante la corsa, dovuti a agenti atmosferici o incidenti o quant'altro. In realtà quello che ci vorrebbe non è la safety car, ma ci vorrebbe la bandiera rossa per fermare questa corsa e ridirezionarla verso un percorso che è più sicuro per l'umanità.
0: Cosa che insomma non sembra in realtà negli scopi delle, proprio di queste stesse persone che lanciano gli allarmi. Marcello Jenk, che è un esperto di etica dell'intelligenza artificiale, è stato anche nostro ospite in passato, parla in questi giorni di ethics washing, l'idea di usare queste preoccupazioni etiche con dei fini strumentali, e supporta questa sua opinione anche ricordando varie altre occasioni in cui Elon Musk e altri grandissimi personaggi delle big tech hanno, hanno chiamato l'urgenza di una sosta, salvo poi lanciare nuovi prodotti pochissimo tempo dopo. Chiara ci scrive al 3355634296: penso che sia la prima volta in assoluto che siano proprio i produttori a volersi autolimitare, insomma, sempre che sia effettivamente così. Dino Petre, che cosa? Lei parlava della necessità in realtà di una bandiera rossa, quindi effettivamente della necessità di un fermarsi. Perché? Che cos'è che effettivamente secondo lei ci può preoccupare nello sviluppo delle intelligenze artificiali?
1: Beh, innanzitutto l'uso malintenzionato di strumenti che, pur con tutti gli sforzi sull'allineamento che vengono fatti da questi laboratori, possono essere ancora utilizzati in modo appunto malevolo per produrre disinformazione, per produrre armi, per produrre armi biologiche, per esempio. Questo è uno dei rischi ritenuti possibili, ma ci sono anche molti rischi, diciamo, meno appariscenti, che fanno meno il titolone, però legati alla discriminazione, alla persuasione, ad esempio, degli elettori, all'impatto sul lavoro, sulla creatività, sulla scuola, sulla salute mentale degli adolescenti o delle persone in generale. E poi ci sono tutti gli aspetti legati alla colonizzazione culturale che questi modelli portano nella società, perché rispondono fondamentalmente riproducendo quelli che sono gli stereotipi della cultura occidentale. I rischi più grandi attualmente vengono da quella che viene chiamata AI agentica, no? Cioè il fatto che si possano creare, attraverso i sistemi delle AI generative che abbiamo ora, si possono creare, diciamo, stormi di agenti che possono in autonomia perseguire degli obiettivi, trovando la soluzione a un problema che gli è stato posto secondo strade scelte autonomamente.
0: È un po', ecco, quello che si è verificato col famoso incidente di Hugging Face, parliamo di, esatto, di pochi mesi fa, durante il quale una serie di agenti hanno preso quella che sembra un'iniziativa, magari uso un vocabolo improprio, ma per hackerare una piattaforma, e di fatto poi per riparare il danno ci è voluto un bel po' di lavoro.
1: Esatto, questo è proprio un esempio di quello che stavo dicendo, che ha avuto molto enfasi, perché mette in luce il fatto che abbiamo la possibilità di dire a uno stormo di agenti: perseguite un certo obiettivo, come nell'incidente di Hugging Face, in cui era teoricamente un'esercitazione condotta in un ambito protetto, una cosiddetta sandbox, no? In realtà gli agenti, per risolvere quel problema, hanno autonomamente deciso di uscire dalla sandbox, arrivare nel mondo, diciamo, virtuale, reale, attaccare un sito per risolvere il problema, no? Perché gli utenti non hanno, gli agenti non hanno di per sé in questa fase la capacità, i vincoli sul loro lavoro che salvaguardano il fatto che non solo perseguono un obiettivo, ma lo fanno secondo modalità accettabili e governate dalle persone. Quindi questo è un altro esempio di quello che dicevo prima, di l'irresponsabilità dei grandi laboratori. Questo mettono, diciamo, rendono possibili usi di strumenti che sono ancora largamente immaturi, no? È come se Boeing o Airbus dicessero: ma io ogni tanto tiro fuori un aereo nuovo, senza stare ad aspettare che siano fatti tutti i test per essere sicuri che voli correttamente. E ci mette sopra i passeggeri, esattamente, no? Ora, il punto è: rallentare lo sviluppo dei nuovi aerei può dare un po' più di tempo per fare i test, no? Ma rimane un punto fondamentale. Il punto è che l'aereo non deve essere messo diciamo sul mercato e portare passeggeri finché non ha la certificazione di essere sicuro. Noi oggi, con l'intelligenza artificiale che viene prodotta in questo momento, stiamo volando su un aereo non certificato, in cui non sappiamo bene che tipo di di livello di sicurezza abbiamo raggiunto.
0: Chiarissimo, grazie Dino Pedreschi per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Informatico all'Università di Pisa, ci scrive nel frattempo Adriano, lo sviluppo di una tecnologia così potente non può essere lasciata in mano a imprese private in competizione tra loro, questo è un punto importantissimo. Ci state scrivendo già in tantissimi per dirci, secondo voi, quante e quali invenzioni del passato hanno portato a una rivoluzione paragonabile a quella che stiamo vedendo con l'intelligenza artificiale. Tra poco ascolteremo le vostre risposte, continuate a scriverci al 335 56 34296.

0: Buongiorno Massimiano Bucchi.
1: Buongiorno.
0: Sociologo della scienza all'Università di Trento e buongiorno anche a Flavia Marcacci.
2: Buongiorno.
0: Storica e filosofa della scienza all'Università di Urbino. Allora, insieme proveremo in questa seconda parte di puntata a guardare al passato e anche al presente, a come stiamo reagendo a tutti questi cambiamenti a cui assistiamo. Abbiamo lanciato ai nostri ascoltatori questa domanda: quali invenzioni, rivoluzioni scientifiche del passato secondo voi sono paragonabili? Stanno arrivando già tante risposte dei nostri ascoltatori, alcune anche molto fantasiose. Si va dal fuoco alla vicenda del Red Flag Act in Inghilterra, legge volta a contrastare lo sviluppo ottocentesco dei primi veicoli automobili, quindi una situazione in cui anche si è sentita l'esigenza di una moratoria. Insomma, sono tanti gli esempi ancora. Ludovico de' Medici morì nel 1526 a causa di una ferita d'arma da fuoco. Questo evento portò al bando di queste nuove, virgolette, armi da fuoco micidiali. Insomma, tanti bellissimi esempi ci arrivano da voi e io vorrei iniziare facendo ai nostri ascoltatori la stessa domanda. Flavia Marcacci, comincerei da lei per capire se qualcosa di simile, poi capiremo che cosa intendiamo con simile, è già successo in passato. Parlo di questo smarrimento che un po' tutti stiamo provando davanti alla velocità con cui l'intelligenza artificiale sta modificando il nostro mondo. Ci sono altri momenti a cui lei attribuirebbe un impatto grande come quello che ci sembra di vedere adesso, magari anche più grande?
2: Beh, intanto buongiorno, grazie di questo invito e grazie anche agli ascoltatori e agli esempi che hanno posto, perché sono sicuramente tutti molto interessanti, come è molto interessante anche la domanda. Noi in genere guardiamo al passato non tanto per esercitare questa paura, ma probabilmente per cercare di capire che se qualcosa è già successo, probabilmente possiamo capire quali sono le vere domande da porci, cosa seriamente possiamo interrogare. Grandi cambiamenti nel corso della storia, della scienza, della tecnologia, ce ne sono stati tantissimi e sempre e continuamente, a partire dall'invenzione del fuoco, se vogliamo, questa invenzione prometeica che qualcuno ha citato, ma il cannocchiale, se vogliamo andare alle origini della scienza moderna, perché ha cambiato il modo di percepire la realtà con la pura vista, la macchina a vapore, che ha cambiato lo stesso concetto di forza, ma soprattutto il suo utilizzo nel mondo del lavoro. Pensiamo al computer, tanto per venire a tempi più vicini a noi, e quindi alla sua potenza di calcolo, ma anche la rete, il World Wide Web, l'internet per l'accesso alla circolazione dell'informazione. Insomma, sono veramente tantissimi cambiamenti che col tempo hanno provocato delle modificazioni profonde. Allora, alla luce di questo, per far sì che guardare alla storia non sia soltanto una sorta di rassegna abbastanza povera anche di significati, proviamo a porci un'altra domanda: cosa avviene quando una tecnologia nuova va a cambiare il contesto generale? Cioè, come dobbiamo porci di fronte a questi cambiamenti? Se abbiamo una mappa epistemica da poter utilizzare per poter avere una misura di questo cambiamento? Ecco, io penso che guardare alla storia ci aiuta per farci capire che sempre la scienza produce dei cambiamenti, la scienza è per natura cambiamento, e non uso il termine progresso appositamente, parlo proprio di cambiamento, ma la questione è cercare di capire, di orientarlo. E in questo senso sicuramente ci sono, come dicevo, ci sono tante altre trasformazioni, ma molto spesso queste trasformazioni sono state, diciamo, l'implementazione, il rafforzamento di tecniche che già si conosceva. Prima citavo la macchina a vapore, ma pensiamo alla rivoluzione di James Watt, che a un certo punto riuscì a capire come trasformare un moto rettilineo alternato in un moto circolare continuo, ma utilizzando perfezionando un meccanismo che era quello a biella manovella, che però già addirittura gli autori di macchine rinascimentali conoscevano, no? Dal Taccola, Pisanello, Francesco Di Giorgio Martini. Io, stando qua a Urbino, è un po' ciò che mastichiamo ogni giorno. Allora, la questione diventa: quando una singola tecnologia ha la capacità di impatto tale da modificare un'intera società e addirittura la vita dei suoi singoli componenti? Ecco, questa diventa la domanda importante. Cosa dobbiamo fare noi esseri umani di fronte a questo? Come pensare il cambiamento scientifico? Ecco, io sposterei un po' la domanda verso questa direzione e magari dopo ci torniamo, Certo,
0: ha già messo sul tavolo tantissimi ingredienti assolutamente preziosi e interessanti. E nel frattempo io vi leggo alcuni dei molti messaggi che stanno arrivando. Norbert da Pisa ci ricorda l'invenzione della stampa. La fotografia, ci scrive un ascoltatore, che ha causato scombussolamenti a livello sociale e lavorativo, affossando il lavoro di creativi come i pittori, rendendo tutto standardizzato. Un esempio di un cambiamento che effettivamente modifica profondamente la società. Però ci sono diversi ascoltatori che scrivono un messaggio diverso nella formulazione, ma molto simile rispetto al concetto, e cioè che mai prima di adesso abbiamo visto una invenzione capace di sostituirsi o di aiutare l'essere umano non solo nelle sue mansioni fisiche, ma anche in quelle, diciamo, creative e mentali. Poi ognuno usa una parola diversa. Allora, Massimiano Bucchi, vengo a lei per farle la stessa domanda, quindi anche con lei capire a quale momento accosterebbe la rivoluzione che stiamo vivendo, un po' a partire anche dal libro che lei ha scritto l'anno scorso. Lei ha scritto questo libro che si intitola Idee che cambiano il mondo, come nasce e si sviluppa l'innovazione, che è uscito per Bollati Boringhieri. Che cosa citerebbe in questo contesto?
1: Bah, fondamentalmente tutte le innovazioni creano, destabilizzano le nostre abitudini, danneggiano qualcuno, hanno effetti positivi, negativi, magari in periodi diversi. Pensiamo all'innovazione del container, senza la quale, diciamo, la nostra esperienza di consumatori, di commercio, oggi sarebbe impensabile. Certamente gli scaricatori di Porto non furono contenti quando arrivò questo tipo di innovazione. Quindi è sempre è stato così, l'aveva già capito un grande filosofo, Francesco Bacone, nel 600, quando diceva le innovazioni sono un po' come delle piccole creature dei neonati, no? E quindi bisogna avere a volte la pazienza che crescano, perché altrimenti, lui dice, se abbiamo troppa fretta nell'introdurle, poi aggiustano sempre qualcosa e ne danneggiano qualcun'altra. Questo è un dato costante. È chiaro che adesso stiamo vedendo l'intelligenza artificiale è molto diversa da altre innovazioni per la trasversalità delle sue applicazioni, per tanti motivi, però ricordo che anche avere la percezione la nostra epoca come un'epoca unica e ripetibile di
0: speciale,
1: cambiamento,
0: sì, un momento
1: topico. Sì, non è del tutto corretta. Pensiamo a chi ha vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ha visto arrivare il telefono, l'illuminazione nelle strade, poi la radio, cioè al punto che oggi che si parla appunto tanto, forse un po' a sproposito, anche di moratorie, ricordo che un grande economista, si chiamava Sergio Siastemp, nel 1933 scrisse un articolo su Nature e poi fece un discorso che fece molta impressione alla British Association for the Advancement of Science, in cui chiedeva una moratoria perché diceva dobbiamo dare il tempo alla società di adattarsi a quella che lui chiamava l'imbarazzante fecondità della tecnologia. Quindi, diciamo, questa sensazione. Poi c'è il famoso episodio ovviamente di Berg, di Asilomar del 1974, in cui gli scienziati chiedono volontariamente una moratoria sulla tecnologia del DNA ricombinante. Quindi, diciamo, questo tipo di percezione non è certamente nuova. Naturalmente poi le tecnologie sono diverse e hanno effetti diversi, che oggi probabilmente è molto difficile prevedere e immaginare.
0: Energia nucleare, bomba atomica, ci scrive Gianni da Verona, e poi il passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura, dice Giulia giustamente, beh, quello forse è il cambiamento più importante, e tanti messaggi che indicano invece un momento che a chi ci ascolta sembra, quello di adesso, diverso da tutti gli altri. Per esempio Ginio ci scrive: le trasformazioni radicali delle tecnologie finora hanno richiesto tempo. Non è mai accaduto che una tecnologia fosse così veloce. In un lustro il mondo viene rivoltato come un calzino. Ci scrive così. Allora, torno Flavia Marcacci a lei per innanzitutto chiederle se lei, avendo presente dal punto di vista storico e filosofico il percorso che l'umanità ha fatto dal punto di vista scientifico, se lei vede in questo caso effettivamente una differenza sia di velocità che, come dicevano diversi ascoltatori, di un livello diverso di intervento, diciamo, di questa invenzione, di questa innovazione dell'intelligenza artificiale, che interviene su un livello che non è l'aiuto fisico come poteva succedere nel momento in cui gli scaricatori di porto che citava Bucchi hanno perso il lavoro, ma qualcosa di diverso.
2: Sì, sono domande molto impegnative e molto profonde. Parto un attimo dalla questione della rapidità che tutti noi sperimentiamo, no? Già nel nostro arco di vita vediamo come le tecnologie stanno modificando le nostre abitudini relazionali. Ora, è chiaro che è una rivoluzione in corso, poi questo termine andrebbe un po' discusso, il termine rivoluzione. In ogni caso è un cambiamento in corso del quale ancora non abbiamo neanche la giusta distanza per poterlo capire pienamente. Sta cambiando molto. Ma allora torno alla questione, come facciamo ad orientarci all'interno di questo cambiamento? Probabilmente quando si fa riferimento alle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche del passato, potrebbe aiutarci pensare che ci sono sempre stati almeno tre diversi livelli di ricadute di singole scoperte tecnologiche e scientifiche. In base a questi diversi livelli ci rendiamo conto, ci possiamo rendere conto anche di come poi la gente in generale potesse percepirlo. C'è sicuramente un microlivello che è quello in cui magari c'è una singola scoperta tecnologica, pensiamo al microscopio che va a rispondere a problemi specifici, non so, lo studio, immagino, delle strutture della vita, no? Vado ad immaginare. E quello è un microlivello che magari parte all'interno di una comunità scientifica e produce dei cambiamenti interni. C'è poi un mesolivello che è quello dove invece l'intelligenza artificiale già ci sta sollecitando maggiormente, che riguarda proprio i concetti, le idee con cui noi andiamo a pensare i cambiamenti tecnologici. Pensiamo all'idea di fatto, di esperimento, di oggettività scientifica, di riproducibilità di un esperimento e così via, di predizione. Allora, tutte queste categorie, diciamo, sono quelle con cui poi andiamo a pensare la scienza e anche quindi la tecnologia, e in effetti l'intelligenza artificiale già ci sta interpellando a questo livello. C'è poi il macro livello, che è la ricaduta generale sulla società, ma in particolare sul significato di ragione stessa. Allora, probabilmente io penso che l'impatto di questo cambiamento dell'intelligenza artificiale su di noi dipende moltissimo dal fatto che ci interpella proprio sul concetto di ragione, del ragionare, del pensare, no?
0: Questo ora, è non dimostrato entriamo... anche da moltissimi dei messaggi che sottolineano proprio la discrezionalità, l'arbitrio, sì. Usano parole di questo sì. Tipo riferendosi all'intelligenza sì. Artificiale, mentre un solo messaggio ci dice attenzione a non usare parole antropomorfizzate come decisione, esatto. messa in bocca un'intelligenza
2: esatto.
0: Artificiale.
2: Esattamente. Sì, esattamente, questo è importantissimo, perché andando a ben vedere abbiamo artificializzato l'intelligenza, ma ammettendo, diciamo, avendo potuto investire tecnologicamente su questioni che per esempio in logica, filosofia, matematica già erano trattate da tantissimo tempo, cioè che la nostra dimensione razionale, che la nostra capacità di produrre pensiero avesse degli aspetti meccanizzabili, ma in fondo la logica l'ha inventata Aristotele, cioè è qualcosa con cui forse non abbiamo confidenza, ma è qualcosa che già fa parte del patrimonio dell'umanità. Ora è chiaro che tutto ciò va poi a confinare con problemi come chi è l'autore, cos'è una scoperta, cosa significa spiegare, cioè sono tutte domande epistemiche rispetto alle quali purtroppo abbiamo un pochino perso confidenza, perché la pratica filosofica è molto meno diffusa che in passato, questo forse è l'unica cosa che mi sentirei di dire. E chiudo, perché immagino che i miei minuti a disposizione stiano finendo, collegando anche questo problema della ragione con un problema che faceva bene l'ascoltatore a sottolineare, non dobbiamo antropomorfizzare, cioè è chiaro che la questione su cosa caratterizzi veramente l'umano c'è sempre stata a cuore e continuerà a starci sempre a cuore, ma in fondo è la domanda filosofica per eccellenza, no? La facoltà della ragione, ciò che contraddistingue l'umano, quali altri? Ecco, quindi è per questo che ci sentiamo particolarmente interpellati da questo problema. Probabilmente però allora la grande sfida oggi è sicuramente cercare di capire i rischi dell'intelligenza artificiale e dominarli, ma tornare magari a chiederci qual è il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è, ma soprattutto come vivere da ibridati, perché la meccanizzazione dell'intelligenza, ecco, non è una scoperta di adesso, è chiaro che con la potenza tecnologica di ora è diventata scalabile ed è diventata qualcosa con cui ognuno di noi deve iniziare a prendere una confidenza cosciente, però questa è una domanda, e non è una domanda romantica, ecco, questo ci tengo molto a dirlo.
0: È una domanda molto concreta, è una domanda concreta la cui risposta ci può servire immediatamente. Massimiano Bucchi, noi dai moltissimi messaggi che stanno arrivando abbiamo un piccolo osservatorio che ci spiega un po' come il pubblico, il nostro pubblico in generale, forse anche un pezzetto della società, sta reagendo all'intelligenza artificiale e alla sua evoluzione così, così veloce. In generale moltissimi messaggi sono allarmati. Ora, lei è cofondatore del centro di ricerca Observa Science in Society, che ha da poco anche fatto un'indagine rispetto alla percezione pubblica dell'intelligenza artificiale. Che cosa avete rilevato?
1: Sì, i dati dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società, questa è già la terza volta che rilevano la percezione dell'intelligenza artificiale. Prima di entrare nel merito volevo solo dire due cose molto rapidamente. La differenza, come è stato giustamente detto, rispetto a altre innovazioni è che si mettono in discussione degli aspetti giuridici, sociali, ne cito solo due rapidamente. Uno è quello della responsabilità, pensiamo al settore bancario assicurativo, e l'altro è quello del concetto di autorialità, il concetto di diritto d'autore, per esempio nelle creazioni artistiche o letterarie o cinematografiche. Altro aspetto da non dimenticare, che differenzia, sono state citate per esempio delle innovazioni del secolo scorso, però nel secolo scorso, diciamo, il motore dello sviluppo scientifico-tecnologico era spesso saldamente nelle mani degli stati nazionali. Qui invece parliamo di poche grandi aziende, prevalentemente americane e cinesi, e questo è un dato che emerge molto fortemente nelle preoccupazioni dei cittadini, che non sono tanto preoccupati, diciamo, per l'impatto negativo. Gruppo scientifico-tecnologico era spesso saldamente nelle mani degli stati nazionali. Qui invece parliamo di poche grandi aziende, prevalentemente americane e cinesi, e questo è un dato che emerge molto fortemente nelle preoccupazioni dei cittadini, che non sono tanto preoccupati, diciamo, per l'impatto negativo su quale c'è al momento, diciamo, una percezione piuttosto equilibrata.

0: capacità di sviluppare questo tipo di strumenti e che quindi, diciamo, la dipendenza da poche grandi aziende che non rispondono evidentemente a criteri di tipo democratico, di tipo di responsabilità sociale, quali siamo abituati, questo è un aspetto che preoccupa molto. Quello che poi emerge è, da un lato, una cosa piuttosto diffusa nel nostro rapporto con le tecnologie digitali, cioè cresce la familiarità, ormai un italiano su due ha consuetudine con l'utilizzo soprattutto dell'intelligenza artificiale generativa, ma al tempo stesso la percezione di essere poco informati, di sentirne tanto parlare, ma di non sapere, di non avere un'informazione adeguata. E poi c'è, come dicevo, un'aspettativa di maggiore regolamentazione e poi c'è una differenza nei giudizi sull'impatto che queste tecnologie potranno avere in diversi settori. Molto brevemente, diciamo, quelli dove vi è una maggiore apertura e un'aspettativa, diciamo, che questi strumenti possano avere un impatto positivo, il tema della sicurezza, ad
1: Mentre
0: esempio,
1: invece le
0: riconoscendo.
1: risorse umane sono viste come, insomma, un contesto più pericoloso. Purtroppo dobbiamo chiudere, torneremo su questo tema. Grazie a Flavia Marcacci, storica della scienza a Urbino, grazie a Massimiano Bucchi, sociologo a Trento. Dopo di noi c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: RAI Radio 3.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
0: Il concerto del mattino.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 3 da parte di Valentina Lo Surdo. Avete cominciato a familiarizzare con la nostra sigla mendelssohniana, sigla del concerto del mattino e sigla di primo movimento. E qui, concerto del mattino, che vede protagonista un capolavoro infinito della musica da camera. Sono davvero felicissima di ascoltare con voi. Beh, dai, per molti è il pezzo più bello mai scritto per questa formazione. Per me lo è, lo ammetto subito, il trio numero 2 in mi bemolle maggiore, l'opera 100 di 929. E allora, signore e signori, è un ascolto unico, sontuoso, quasi 51 minuti di musica, un percorso musicale nei meandri schubertiani di questo lavoro scritto nel 1827 a 30 anni. Schubert sarebbe morto troppo presto, poco più tardi, il 19 novembre 1828 a 31. E allora, prima di dare inizio a questo ascolto, Domenico Ganci alla console.

con Giorgia Franceschi in regia, il concerto del mattino, questo programma ha la cura di Giovanna Natalini, che oggi, grazie al circuito EBU, European Broadcasting Union, l'unione delle radio europee che da lungo tempo è diventato un circolo mondiale, ci porta alla Wigmore Hall di Londra, data 18 maggio 2026, per l'incontro di questi ragazzi, i musicisti, vengono tutti da paesi anche diversi, del trio Gaspar. E allora, innanzitutto andiamo alla musica, poi parliamo anche di loro. Capolavoro questo, che il trio Opera 100, che appartiene a quell'ultima straordinaria fase incredibilmente concentrata della creatività schubertiana. Gran parte dei suoi capolavori sono di questo periodo, le ultime sonate pianistiche, la Winterreise, il quintetto per archi, la, insomma, grande musica cameristica tarda, il D929, questo è il numero di catalogo del secondo e ultimo trio schubertiano, ha una posizione particolare anche perché fu una delle poche grandi opere tarde che poté essere effettivamente sentire Schubert eseguite. Una prima esecuzione pubblica ebbe luogo a Vienna il 26 marzo 1828. Nello stesso anno il trio comparve nel celebre concerto organizzato da Schubert, praticamente l'unico grande concerto pubblico, pensate un po', interamente dedicato alla sua musica durante la sua breve e straordinaria vita. Inizio assertivo con l'allegro primo movimento, e poi ecco che compare subito uno scontro drammatico tra temi, andandosi a dipanare una sorta di sinfonia vera e propria per tre musicisti, e poi il meraviglioso andante con moto, uno dei momenti più straordinari di tutta la letteratura cameristica, celebrato anche nel film Barry Lyndon, pellicola del 1975 di Stanley Kubrick. Una musica che tutti conoscono e che porta questo straordinario ossimoro tra l'equilibrio della marcia e la sinuosità del canto, questa musica che incede inevitabilmente, non è mai una marcia funebre, ma che ha qualcosa di inevitabilmente drammatico. Lo scherzo allegro moderato, dopo la tensione dell'andante, si alleggerisce il peso con una scrittura trasparente, una conversazione giocosa tra gli strumenti, e poi l'allegro moderato è un finale gigantesco costruito come una forma sonata rondò, dove accade una ricapitolazione con la melodia dell'andante che rientra con quella capacità di fare della musica un essere cangiante che Schubert come pochi ha avuto. Buon ascolto dunque con il trio Opera 100 e il trio Gaspard a eseguire.

0: Difficile dire qualsiasi cosa quando si ascolta il trio numero 2 in mi bemolle maggiore opera 100, un'opera titanica per una formazione che è impegnata durante un concerto soltanto in un brano. Poi ci saranno sicuramente stati altri bis per il trio Gaspar, questi ragazzi che si sono incontrati a Londra. Jonas Elias Kadesh è di origini greche e albanesi, Vashti Hunter è britannica, Nicolas Rimmer tedesco britannico, i musicisti del trio Gaspar che qui hanno suonato il 18 maggio 2026 nella Wigmore Hall di Londra. I vostri commenti sono commossi, poi si può magari capire qualcosa sull'interpretazione, ma il trio di Schubert è straordinario. Buon ascolto con Nicola Pedone.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato.
0: Straordinario. Buon ascolto con Nicola Pedone.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza in cambio memoria del Novecento.

0: RAI Radio 3.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, casa tia.
3: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
5: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Suona l'una.
9: Folk songs, quando il canto popolare diventa d'autore, di Nicola Pedone. Puntata trasmessa il 2 agosto 2012.

Benvenuti a questa quarta e penultima puntata dei Folk Songs, le canzoni popolari che cosa diventano quando arrivano nelle mani di grandi compositori. Questa era Seguidilla Murciana, la seconda delle sette canciones populares españolas di Manuel de Falla, 1876-1946. La voce bellissima di Teresa Berganza, al pianoforte Juan Antonio Álvarez Parejo. Ieri avevamo concluso la nostra terza puntata con un ping pong tra la versione originale canto e piano del 1915 di Manuel de Falla, appunto delle sue sette canzoni popolari spagnole, e l'orchestrazione di Luciano Berio del 1978. Continuiamo in questa quarta puntata a sentire un po' la differenza, l'orchestrazione appunto di Luciano Berio, lo stesso pezzo, quindi Seguidilla Murciana nell'interpretazione di José Carreras, la English Chamber Orchestra diretta dallo stesso Luciano Berio.

0: di Elato.
1: Un'operazione, quella di Luciano Berio, lo dicevamo già ieri sul finire della terza puntata, diversa dalle altre che abbiamo ascoltato in questi giorni nei confronti del canto popolare del grande compositore italiano. Qui l'orchestrazione, la mano di Luciano Berio è molto rispettosa per quanto riguarda la componente ritmico-armonica del profilo melodico di ciascun brano. È un lavoro appunto di orchestrazione, attento soprattutto da finire conoscitore degli strumenti quale Berio è, a esplicitare, a tirar fuori tutti i colori già contenuti implicitamente nel lavoro di De Faglia. Un lavoro, ricordiamolo, del 1915, sono gli ultimi anni del lungo soggiorno parigino, un periodo molto importante nella formazione di Manuel De Faglia, iniziato nel 1907, e non è escluso che l'effetto lontananza abbia giocato un po' una sorta di molla nostalgica nei confronti delle proprie radici del canto popolare, un discorso che ci siamo già trovati a fare a proposito di Benjamin Britten nella prima puntata dei nostri folk songs, quando avevamo osservato che l'idea di raccogliere, di scrivere poi diversi volumi di arrangiamenti di canti popolari viene a Britten proprio durante gli anni 1939-41 del cosiddetto esilio americano. Ecco, qualcosa del genere deve aver funzionato in questa opera, non solo molto bella ma anche molto importante, di Manuel De Faglia.

Jota, ancora dalla voce di Teresa Berganza con il pianoforte di Álvarez Parejo, e ora dagli stessi interpreti le ultime tre canzoni popolari spagnole di Manuel de Falla, che poi metteremo a confronto con l'orchestrazione di Luciano Berio. Sono nell'ordine Nana, Nina Nanna, con i suoi colori tenui, notturni appunto, Canción, la canzone, e Polo, un ritmo di danza molto veloce che sembra già contenere tutto il carattere, allo stesso tempo fiero e tragico, del cante ondo che ci riporta al mondo del flamenco.

Secondo il mio modesto parere, nelle canzoni popolari lo spirito è più importante della lettera. Il ritmo, la modalità e la struttura intervallare della melodia sono i valori essenziali. Ma c'è dell'altro, la natura ritmica e armonica dell'accompagnamento è almeno altrettanto importante e perciò è necessario che essa si ispiri direttamente al modello popolare. Chi è di opinione contraria non fa altro che creare una curiosa mescolanza di tutto ciò che lui stesso desidera trovare nel modello originale. Chi si esprime così, cioè chi esprime il suo modesto parere, è niente meno che lo stesso De Faglia, l'autore, che qui sta dicendo una cosa molto importante, perché prende le distanze da tutti quei tentativi, diciamo così, di addomesticamento fine Ottocento del canto popolare, tentativi che finiscono poi per stravolgerne il senso, fanno scivolare il popolare verso il popolaresco, come dirà proprio in quegli anni Béla Bartók. E osserva Massimo Mila, proprio a proposito di queste sette canzoni popolari di Manuel De Faglia: qui il documento popolare non è più accettato come un genere inferiore che debba essere nobilitato, ma al contrario detta orgogliosamente le condizioni della composizione. Ecco quello che intendeva dire De Faglia quando dice: la natura ritmica e armonica dell'accompagnamento è importante e perciò è necessario che essa si ispiri direttamente al modello popolare. Proseguendo nella sua osservazione, Mila annota: pur interessandosi attivamente a manifestazioni di folklore musicale, in qualche caso in compagnia di García Lorca, De Faglia non perseguì un'opera sistematica di raccolta e classificazione del canto popolare paragonabile all'attività scientifica di Bartók e Kodály in Ungheria, ma l'esperienza delle Siete Canciones è per De Faglia l'esatto riscontro di quella attraversata da Bartók in quegli anni e poco prima con le sue armonizzazioni pianistiche di canti dei contadini ungheresi. Parleremo naturalmente di Bartók e della musica popolare ungherese nella prossima puntata, domani l'ultima puntata di Folk Songs. Concludiamo questa pagina dedicata a Manuel De Faglia con un nuovo confronto con l'orchestrazione di Luciano Berio, il lavoro che nel 1978 appunto Berio pensò sulla voce di Kathy Berberian. Abbiamo ascoltato le ultime tre canzoni popolari spagnole dalla voce di Teresa Berganza e al pianoforte Juan Antonio Álvarez Parejo. Ascoltiamo adesso l'orchestrazione di Luciano Berio nella nostra edizione di riferimento con José Carreras e la English Chamber Orchestra diretta dallo stesso Luciano Berio.

Nana Canción e Polo, dalle sette canzoni popolari spagnole di Manuel de Falla, qui nell'orchestrazione di Luciano Berio, la English Chamber Orchestra diretta dallo stesso Berio che accompagnava José Carreras. Chiudiamo la pagina dedicata a Manuel de Falla e apriamo la pagina di un suo meno noto contemporaneo, il nostro Leone Sinigaglia, nato a Torino il 14 agosto 1868, morto nella stessa città il 16 maggio 1944. Sinigaglia apparteneva ad una famiglia ebraica dell'alta borghesia torinese, cresciuto quindi in un ambiente a contatto con le personalità più rappresentative del pensiero, delle arti, della scienza del tempo, Galileo Ferraris e Cesare Lombroso, per citarne alcuni. Dal 1894 lo troviamo a Vienna per motivi di studio, dove diventa amico, cosa tutt'altro che facile, di Johannes Brahms. Più tardi, 1900, lo troviamo a Praga invece per studiare strumentazione con un altro grande musicista, Antonín Dvořák, e probabilmente da Dvořák Sinigaglia apprende a rielaborare, cioè a ripensare in termini di musica colta, di formazione accademica, la tradizione del canto popolare che a Sinigaglia stava molto a cuore. Rientra poi nella sua amata Torino e comincia a raccogliere una grande quantità di canti popolari arcaici, ne raccoglierà circa 500 poi alla fine, provenienti dalla tradizione orale, e quindi proprio li raccoglie in gran parte dalla viva voce dei contadini, arrangiandone poi alcuni in versione per canto e pianoforte, che risente del linguaggio della lirica da camera tedesca di fine Ottocento, e che vengono pubblicati questi canti inizialmente dal prestigioso editore di Lipsia, Breitkopf und Hertel. Nascono così le vecchie canzoni popolari del Piemonte. Poi, più tardi, alcune di queste vengono trascritte dallo stesso Sinigaglia per voce e orchestra. Diventano l'opera 40, le vecchie canzoni popolari del Piemonte raccolte e trascritte per voce e orchestra. Non mi risulta che esistano in commercio registrazioni di questi arrangiamenti, ma nei generosi archivi della RAI, e qui devo ringraziare il collega Giuseppe Genuise della Nastroteca di Roma per la sua collaborazione davvero preziosa, mi è stato possibile rintracciare due nastri, quindi due rarità, uno relativo ad una registrazione del 23 dicembre 1964, un'altra di una ventina d'anni dopo, del 15 settembre del 1985. Dalla prima registrazione, la più antica, quella del 64, per cominciare ad entrare così anche nello spirito, nel mondo poetico di Leone Sinigaglia, raccoglitore e trascrittore di canti popolari, ascoltiamo questa La Pastora e il Lupo, nell'interpretazione del soprano Rosina Cavicchioli, l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, diretta da Mario Rossi.

La Pastora e il Lupo è una delle vecchie canzoni popolari del Piemonte, opera 40, raccolte e trascritte per voce orchestra di Leone Sinigaglia. La voce era quella del soprano Rosina Cavicchioli, l'Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, diretta da Mario Rossi, in una registrazione del 23 dicembre 1964. Dalla stessa sessione di registrazione ascoltiamo ora di seguito altre due canzoni di quest'opera 40, nell'ordine Ninna Nanna di Gesù Bambino e Il Grillo e la Formica.

Ninna Nanna di Gesù Bambino e Il Grillo e la Formica sono due delle vecchie canzoni popolari del Piemonte, raccolte e trascritte per voce e orchestra nell'opera 40 da Leone Sinigaglia. La voce era quella di Rosina Cavicchioli con l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, diretta da Mario Rossi, una registrazione, vi ricordo, del 1964, dalla quale estraiamo ancora un ultimo brano che è Cecilia. Cecilia è un tipo, come direbbero gli studiosi di folklore, molto diffuso in diverse aree dell'Italia settentrionale, non solo, ed è la storia della moglie del condannato che cerca di corrompere il capo delle guardie e sembra anche riuscirvi, se non che tutto poi si rivela un orribile tradimento. Cecilia si dà al capitano, ma ugualmente il marito viene giustiziato, e viene in mente la storia di Tosca. Sentiamo dunque Cecilia di nuovo nell'interpretazione di Rosina Cavicchioli con l'Orchestra della RAI di Torino.

0: La tragica storia di Cecilia, vittima di un tradimento, nella voce di Rosina Cavicchioli, l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, diretta da Mario Rossi, una registrazione, anzi una rarità di archivio del 23 dicembre 1964. Noi oggi, in questo nostro quarto incontro dei Folk Songs, stiamo ascoltando Sinigaglia in relazione alle sue ricerche sui canti popolari e le relative trascrizioni per voce e orchestra. Ma ovviamente Sinigaglia è autore di molta e spesso pregevole musica strumentale da camera e sinfonica, nella quale peraltro, proprio come il già citato Dvorak che gli fu maestro, Sinigaglia riesce a inserire lo spirito e talvolta i temi anche proprio di questi materiali popolari che aveva raccolto, per esempio in Rapsodia piemontese, un lavoro del 1900, le due danze piemontesi opera 31, la suite per orchestra intitolata appunto Piemonte del 1909, tutti i lavori che incontrarono il favore di direttori d'orchestra anche importanti come Arturo Toscanini, il quale li eseguì frequentemente. Dicevo poco fa che negli archivi RAI ho trovato anche un'altra registrazione di una ventina d'anni posteriore, 1985, di queste vecchie canzoni popolari del Piemonte, e da questa vi propongo ora Il Maritino, nell'interpretazione del soprano Silvana Moiso, sempre l'orchestra della RAI di Torino, diretta nell'occasione da Massimo Pradella. Era un concerto nell'ambito di Settembre Musica e quindi era il 15 settembre del 1985.
1: Sì.

Gli applausi dal vivo per Il Maritino nell'arrangiamento per voce orchestra di Leone Sinigaglia, la voce era quella di Silvana Moiso, l'orchestra della RAI di Torino diretta da Massimo Pradella. La semplicità melodica di questo, come degli altri canti, anzi delle vecchie canzoni popolari del Piemonte raccolte e arrangiate da Sinigaglia, una semplicità su cui il compositore non interviene, anzi ce la conserva, ce la restituisce anche nel suo spirito proprio popolare, talvolta naif, ma contemporaneamente va notato il gusto invece questo di Sinigaglia per un'orchestrazione raffinata. Evidentemente gli anni di apprendistato a Praga con Dvorak si sentono, così come si avvertono a mio parere un'attenzione, un gusto che potremmo definire francesi per i colori dell'orchestra che possono far pensare a Gabriel Fauré. C'è ancora tempo per un ultimo ascolto da questo concerto sempre di Settembre Musica, 15 settembre 1985, ma prima vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, così come ringrazio Massimo Pifaretti per l'assistenza tecnica. L'appuntamento a domani per l'ultimo dei nostri Folk Songs, voleremo in Ungheria. Noi ci lasciamo allora con La Pastora Fedele, avevamo aperto questa piccola rassegna di canti popolari del Piemonte di Leone Sinigaglia con La Pastora e il Lupo, chiudiamo con La Pastora Fedele, naturalmente bergera nel dialetto piemontese. Tre voci in questa canzone popolare, quella di Silvana Moiso, di Franca Novara e Carlo Pierangeli. Un saluto da Nicola Pedone.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Giorgia Meloni, missione in Norvegia, sul tavolo difesa, materie prime ed energia. La Premier sull'abolizione del bollo approvata ieri diventerà strutturale.
3: Le porte aperte dell'Europa al Canada, il presidente Carney a Strasburgo, legati da affinità insieme siamo più forti, non un'alleanza contro ma a favore della libertà.
2: Niente social per gli under 13, la Commissione europea approva il Kids Act, nuovi limiti per bambini, adolescenti e piattaforme. Solo a 15 anni si può avviare un account autonomo.
3: Una 3 giorni di sapere in piazze, 150 eventi aperti a tutti a Modena, Carpi e Sassuolo, al via la 26esima edizione del Festival della Filosofia.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Viliva e Simona Petracca. In primo piano la visita della Premier Giorgia Meloni ad Oslo, obiettivo rafforzare il partenariato in settori chiave come difesa, spazio e materie prime critiche. La Premier sui social è tornata a rivendicare l'importanza dell'abolizione del bollo auto approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, la nostra inviata.
4: Blindare gli approvvigionamenti di gas e minerali rari rafforzando i legami con un gigante mondiale dell'energia. Dopo 15 anni di assenza di un premier italiano, Giorgia Meloni atterra a Oslo per incontrare il primo ministro norvegese. Prima nel colloquio, poi nella cena, troveranno spazio anche la guerra in Ucraina e le crisi in Medio Oriente. Dal 2021, prima dei conflitti, le importazioni di gas da Oslo sono triplicate per l'Italia, anche se Algeria e Azerbaigian restano i fornitori principali. Gli investimenti nelle nuove tecnologie e nelle infrastrutture per l'economia del mare sono centrali per il governo, ribadisce la Premier in un videomessaggio al Forum Internazionale Risorse Mare.
5: La legge per la valorizzazione della risorsa mare appena varata dal Parlamento è chiaramente un tassello cruciale di questo cammino.
4: E sui social Giorgia Meloni torna sull'abolizione nel 2027 del bollo su moto e auto di piccola cilindrata. La differenza tra fare e annunciare, replica alle opposizioni, in particolare a un messaggio di Matteo Renzi. Una misura strutturale e non una mancia elettorale, chiarisce la Premier aggiungendo: vorrei governare fino alla fine della legislatura. Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: E dunque sul bollo, botta e risposta tra Renzi e la Premier, ma è tutta l'opposizione a insistere sul fatto che si tratti solo di un'operazione elettorale. La maggioranza ribadisce che la tassa sarà abolita in modo definitivo, segno concreto dell'attenzione per i cittadini ora alle prese con il caro carburanti.
6: Una misura concreta, strutturale, a sostegno di famiglie e di milioni di cittadini. Così Fratelli d'Italia applaude la misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Soddisfazione anche dalla Lega con Matteo Salvini che dice: promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. L'abolizione del bollo auto, un impegno portato avanti già da Silvio Berlusconi, ricorda il vice premier azzurro Antonio Tajani.
7: È una battaglia che noi abbiamo condotto, noi di Forza Italia, da sempre. Il bollo viene tolto dal 70% delle auto, questo significa aiutare gli italiani e poi diventerà una scelta strutturale con la prossima manovra.
6: Solo una mancia elettorale, tagliano corti dem, Matteo Ricci.
8: È uno spot elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo.
6: La segretaria del PD Eli Schlein, dalle colonne di Repubblica, lancia 5 proposte a Meloni sulle quali collaborare per crisi climatica e caro energia. Sul bollo tornano i 5 Stelle, definendola una misura del tutto insufficiente. Botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e la Premier, che gli aveva sottolineato la differenza tra annunciare le cose e farle. Hai realizzato poco, stacchi i social e torna a lavorare, la replica del leader di Italia Viva. Alessandro Allegra, GR3.
2: Tornando al bollo auto e al taglio delle accise, sentiamo ora più nel dettaglio in cosa consistono le misure varate ieri.
9: Dal prossimo anno, moto e auto fino a 80 kW di potenza non pagheranno più il bollo auto, in pratica oltre il 70% dei veicoli circolanti. Palazzo Chigi assicura che l'intenzione è rendere l'intervento strutturale. Per capire se la propria auto rientra nel provvedimento, bisogna controllare la potenza del motore, che è riportata sul libretto di circolazione e vale per un solo veicolo. Nel caso delle auto ibride, si calcola solo la potenza erogata dal motore termico e non da quello elettrico. La misura avrà un costo stimato di oltre 2 miliardi di euro e sarà compensata con trasferimenti alle regioni che oggi incassano il gettito del bollo. Nel nostro paese circolano oltre 42 milioni di automobili e 8 milioni di ciclomotori. L'insieme delle tasse sui mezzi di trasporto crea un gettito di circa 70 miliardi. L'abolizione del bollo auto produce per le famiglie un risparmio tra 180 e 240 euro l'anno. Lorenzo Opice, GR3.
3: La Commissione europea ha approvato il Kids Act, il divieto di accesso ai social per minori di 13 anni, ci dice tutto il corrispondente da Bruxelles.
10: No social media under the age of 13.
11: Ursula von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act. Il provvedimento vieta l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni e propone che i giovanissimi possano creare account autonomi solo a partire dai 15. Tra i 13 e i 15 si prevede il controllo parentale, contenuti filtrati e limitazione del tempo a un'ora al giorno. I giovani sono quotidianamente online sino ad 8 ore, ha detto la Presidente della Commissione europea, equivale alla giornata lavorativa di un adulto. Chiunque abbia figli sa quanto sia difficile spiegare il perché delle cose. Il provvedimento, spiega, aiuta i genitori a poter dire ai figli basta, è dannoso, è contro la legge. Saranno inoltre le piattaforme, ed è una novità, a dover dimostrare di essere sicure. Naturalmente, conclude von der Leyen, non sono solo i minori ad essere a rischio dipendenza, degli adulti ci occuperemo in autunno. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR3.
2: A Strasburgo, ultima giornata della plenaria all'Europarlamento, con il discorso del premier canadese Carney, ospite speciale, la nostra inviata.
12: Goethe understood.
13: Canadesi ed europei condividono gli stessi valori e questi valori devono essere difesi. Ha messo in evidenza le affinità elettive tra Europa e Canada il premier Carney nel suo discorso pronunciato qui all'Europarlamento di Strasburgo. Carney è ospite speciale anche oggi della presidente della Commissione von der Leyen in vista della creazione di una cooperazione anch'essa speciale, quella tra Unione Europea e Canada. I nostri legami non possono essere descritti solo in termini di commercio, il nostro impegno per lo Stato di diritto, per la democrazia sono forti, ha aggiunto il primo ministro canadese che da tempo aveva offerto una sponda a Bruxelles. Ieri Ursula von der Leyen lo aveva accolto come primo membro associato dell'Unione. Amicizia tra Ottawa e Bruxelles, ricordata anche dalla presidente del Parlamento europeo Metsola. Siamo amici da sempre, siamo partner atlantici, ha ribadito Metsola a proposito della cooperazione globale con Ottawa, alla quale Bruxelles sta lavorando e che, naturalmente, ha confermato Carney, dovrà essere approvata dal Parlamento canadese, così come da quello europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR3.
3: Si chiudano presto conflitti con vittime innocenti e devastazioni, così il presidente Mattarella, che è stato al poligono militare di Monte Romano Viterbo insieme al ministro della difesa Crosetto, e sull'esercito, punto di riferimento credibile per l'intera Italia, le parole del capo dello Stato.
2: Veniamo alla guerra in Ucraina, almeno 10 persone uccise e 71 ferite negli ultimi attacchi russi. Il presidente Zelensky intanto ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, auspicando che il provvedimento, unito ad altre misure, possa costringere Putin a porre fine al conflitto. La corrispondente da Mosca.
14: Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte. I russi colpiscono Kiev e Odessa, una ventina feriti, colpito anche un centro commerciale a Kharkiv, e sul Mar Nero un drone russo ha ucciso il comandante di un mercantile diretto verso un porto ucraino. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato un massiccio attacco su Rostov e ancora una volta presa di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo le dichiarazioni di Trump, che 2 giorni fa aveva annunciato l'accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Intanto negli Stati Uniti viene varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Il maltempo. Nelle ultime ore forti piogge hanno colpito Lombardia, Toscana e Liguria, con allagamenti e alcuni disagi alla circolazione.
15: L'ennesima mattinata con i negozi e con l'acqua dentro.
16: I temporali più violenti si sono abbattuti su Como, provocando frane e smottamenti lungo alcune strade cittadine e sull'ultimo tratto della statale per Lecco, che è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza. Fango e detriti anche sulla linea ferroviaria, con problemi per la circolazione. Maltempo anche sull'Alta Toscana, in provincia di Lucca e Massa Carrara. Diversi sottopassi e alcuni tratti della via Aurelia sono stati allagati, mentre a Marina di Carrara un fulmine ha colpito una colonnina colonnina elettrica. Nessuna criticità segnalata, invece, nonostante i temporali forti, sul centro e sul Levante Ligure, dove si è avuta una punta di 45 mm di pioggia caduti in un'ora. Su questa zona e su parte dell'Emilia Romagna è in vigore l'allerta meteo arancione. Allerta gialla, invece, sul ponente Ligure e su settori di Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche, e sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. Daniele Lettig, GR3.
2: L'aggressione shock a Milano contro un rabbino che aspettava l'autobus a una fermata. L'uomo, 60 anni, è stato prima preso a spintoni ed insultato, poi colpito a calci, pugni e sputi da tre persone. La vittima ha inseguito i tre, sembra di origini arabe, riuscendo a filmarli e fotografarli. Poi ha chiamato la polizia che li ha individuati.
3: Da venerdì a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo, la 26esima edizione del Festival Filosofia. 57 tra lezioni magistrali e dibattiti e poi performance, musica e spettacoli, mostre e installazioni. E la parola scelta quest'anno come tema è caos.
17: Negli ultimi tempi la si sente usare spesso la parola caos, e purtroppo riferita proprio al mondo in cui viviamo, un mondo diventato privo di certezze, di valori, insomma il caos incombe oggi su di noi e ci inquieta. Daniele Francesconi, direttore scientifico del festival.
18: Abbiamo scelto caos perché è il processo nel quale siamo tutti immersi, il disordine globale. Tuttavia vogliamo anche segnalare che nel caos può esserci una logica e una potenza generatrice di cambiamento.
17: E in fondo il caos è anche all'origine dell'universo, secondo gli scienziati. Ma voi allora come lo tratterete il caos nel festival?
18: Appunto lavorando molto sulle scienze, l'astrofisica ma anche le teorie del clima, la matematica, per mostrare come il caos sia un modello e perfino i sistemi culturali subiscono trasformazioni caotiche. L'Italia ha conosciuto il Rinascimento, che vuol dire che qualcosa era morto e poi è rinato.
17: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero.
18: Emblema di quegli eventi catastrofici che sono elemento di cambiamento, è il mondo in cui viviamo.
17: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, regia Alessandro Campanella. La linea va a Sancio, prossimo GR3 alle 16.45 da Amalia Rosaria Viliva e Simona Petracca. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati, 13.57, gli aggiornamenti su traffico, viabilità in A4, code traffico tra Cessalto e allacciamento A28 verso Trieste. Ci spostiamo in A10, si segnala un incidente 6 km prima di Spotorno verso Ventimiglia. In A12 in questo momento code, un veicolo in panne tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Code a tratti invece per 3 km in A15. Qui siamo tra Pontremoli e 12 km dopo Berceto verso Parma. Andiamo in A1, troviamo traffico intenso e code a tratti tra Calenzano e allacciamento A1 verso Bologna. Lavori in A14, code tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Per chiudere in A1 Roma-Napoli, un incidente. Qui siamo tra allacciamento di diramazione Roma-Sud e allacciamento A24 verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
21: Allacciamento A24 verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Disse Sancho Panza che voleva condurre un asino che aveva bellissimo, perché non era avvezzo a camminare molto a piedi. Intorno all'asino esitò un poco Don Chisciotte, scervellandosi per ridursi alla memoria se mai alcun cavaliere errante avesse condotto scudiero cavalcato ad asino, ma non gli venne a mente caso nessuno. Don Chisciotte della Mancia, prima parte, capitolo settimo.
2: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
3: Sancho!
1: Bentornati qui su Radio 3 a un'altra puntata di Sancho. E allora ci ispiriamo allo scudiero che montava il suo asino per parlare di mobilità sostenibile, non ai tempi del Don Chisciotte e di Sancho Panza, ma ai nostri tempi. Cosa significa scegliere i mezzi sostenibili?

0: Sancho.
1: E allora, proprio nella giornata in cui il governo annuncia una sospensione temporanea del bollo per un certo tipo di automobili, siamo proprio all'interno della settimana europea per la mobilità sostenibile. Questa è la principale campagna che la Commissione europea organizza ogni anno per promuovere proprio la mobilità sostenibile nelle città, e oggi faremo un po' il punto su tutto questo. Andremo a capire insieme cosa è possibile fare per incentivare l'uso dei mezzi sostenibili, perché è importante farlo, e ci collegheremo con chi in queste giornate sta organizzando tante delle iniziative per questa settimana. Il nostro numero di WhatsApp è 335 56 34 296, la nostra mail è sancho@rai.it. ma cominciamo a chiudere per il momento una avventura, anche questa molto sostenibile, perché li abbiamo sentiti ieri e li abbiamo sentiti anche l'altro ieri qui a Sancho mentre partivano su una canoa dal porto di Marsala all'alba della mattina di martedì, due giovani canoisti diretti verso le coste della Tunisia proprio per sensibilizzare e raccogliere fondi per portare dei respiratori neonatali in Uganda. Loro sono Andrea Menga e Giovanni De Carlo, studenti di medicina, un piccolo intoppo nella loro traversata. Ecco l'ultimo aggiornamento.
2: Buongiorno Sancho, siamo Andrea e Giovanni, in questo momento siamo al largo delle coste di Marsala perché ieri, data la forte instabilità meteo nel canale di Sicilia, abbiamo deciso di invertire la nostra rotta e rivolgere la prua ancora una volta verso Marsala, perché non avremmo potuto raggiungere le coste della Tunisia e tornare indietro in sicurezza. Visto che noi siamo medici e ingegneri, abbiamo visto come un dovere quello di preservare innanzitutto la nostra sicurezza, anche perché l'obiettivo della raccolta fondi è portare sicurezza e salute lì dove manca. Infatti The Smuggle finirà in Sicilia, però la raccolta fondi continua per Safer, il dispositivo che aiuta i neonati a respirare anche lì dove corrente elettrica e ossigeno non arrivano.
1: TheSmuggle.org, se volete saperne di più. E come Sancho Panza insegna, anche le migliori imprese, le più ardite,

0: E avventure si scontrano con la realtà e con spirito pratico. I nostri due giovani canoisti stanno tornando al riparo verso le coste siciliane, ma ovviamente la raccolta fondi continua. Noi entriamo un po' nell'argomento del giorno. Prima ancora che cominciasse Sancho, una mail di un'ascoltatrice proprio metteva il punto proprio sulla questione, invece di incentivare in qualche modo la mobilità su automobile, perché non si parla di mobilità sostenibile. Lo facciamo qui a Sancho in tutta questa puntata e parliamo di tutto questo con la direttrice di una fondazione che si occupa proprio di incentivare la mobilità sostenibile e molto altro. Lei si chiama Gaia Sgaramella, si sta per imbarcare a Bari proprio per raggiungere una delle tantissime iniziative della Settimana Europea per la Mobilità. Buongiorno, buongiorno dottoressa Sgaramella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie della disponibilità lì all'imbarco. Dunque, voi davvero con la fondazione facilitate ormai da tempo in varie città italiane la possibilità di abbandonare le auto e restituire spazi urbani alla socialità e alla mobilità dolce. L'Italia è uno dei paesi che ancora ha il record per possesso di automobili, quasi 700 ogni 1000 abitanti. Dal suo punto di osservazione, da dove si comincia per aiutare cittadini e cittadine ad abbandonare di fatto le quattro ruote e l'automobile?
1: Sì, ovviamente è un tema complessissimo. In Italia l'automobile resta comunque il mezzo di trasporto dominante, con oltre il 60% degli spostamenti totali che sono stati registrati in Italia nel 2025 fatti in automobile, mentre il trasporto pubblico si ferma sotto il 10%. Se dobbiamo scegliere un dato per ripartire, sicuramente la predisposizione del 36% degli italiani, questi sono dati ISFORT, che vorrebbe utilizzare il trasporto pubblico, e quindi partire da quel dato è fondamentale. In realtà c'è un altro dato preoccupante, che attualmente un quarto degli italiani si sposta in spostamenti sotto i 2 km, quindi spostamenti giornalieri, con l'automobile per un quarto delle proprie possibilità. Quindi stiamo parlando di un numero sul quale bisognerebbe lavorare, perché sappiamo che sotto i 2 km possiamo muoverci in altre modalità, o in bicicletta, o con il trasporto pubblico, o con altre realtà.
0: Infatti, un po' delle questioni che si notano, non so se lei è d'accordo, è proprio una reazione molto emotiva anche quando si tratta di togliere, diciamo, spazi per i parcheggi, proprio perché c'è un uso così consolidato e, come diceva lei, mancano anche le infrastrutture per permettere davvero un utilizzo un po' più agevole del trasporto pubblico. Però voi lo fate da tempo, restituite, facilitate i tavoli proprio tra cittadini e amministrazioni attraverso la partecipazione dal basso per animare questi spazi senza auto. Ci può fare qualche esempio? Cosa succede in termini di qualità dell'aria, di vita di quartiere, di sicurezza stradale quando una strada viene restituita alla mobilità dolce?
1: Sì. Partiamo da un concetto: la strada è spazio pubblico e la strada non serve solo a muovere veicoli, ma la strada serve a spostare persone. Quindi questo è il punto di partenza. Quello che succede quando cambia una strada è si verifica un effetto, si chiama traffic evaporation, quindi evaporazione del traffico. Cosa succede? La gente non smette di spostarsi, la gente si sposta su altre modalità di trasporto. Quindi il concetto trasportistico del fluido dobbiamo abbandonarlo, perché si verifica proprio in questo, in trasformazioni anche temporanee si verifica questo. La gente si sposta in maniera più sostenibile, proprio perché l'approccio ad aree di qualità, pedonali, rigenerate, depavimentate, ti portano anche a spostarti in maniera più sostenibile. C'è questa inversione del trend che è associato a questo aspetto. E inoltre trasformare spazi e trasformare lo spazio pubblico, quindi le strade, genera comunità, genera attivazione di ovviamente vario tipo. Davanti alle scuole ovviamente si registrano impatti della qualità dell'aria di un certo tipo. Recentemente abbiamo pedonalizzato una strada anche in sinergia con il progetto Piazze Aperte di Milano, davanti a Via Gentilino del Municipio 5 di Milano, e già abbiamo riportato, registrato dati comunicati durante i Mobi Days nella giornata di ieri. Abbiamo registrato dei miglioramenti già nei primi due mesi di pedonalizzazione di riduzione di impatti legati al rumore, che sappiamo generare a lungo termine delle problematiche legate alla disattenzione e alla concentrazione dei bambini, che ovviamente passano e trascorrono 8 ore al giorno in aula per svolgere le proprie attività. Abbiamo registrato anche un abbassamento dei particolari, quindi dei particolati fini, quindi PM10, PM2.5, quindi valori che ovviamente sono dati provvisori, perché il monitoraggio sta andando avanti, che già risultano essere positivi nell'immediato, ma sappiamo che anche... Sì.
0: Prego, no, volevo solo dire che appunto questa è parte dei grandi progetti che si stanno realizzando in alcune città in Italia, anche grazie a fondazioni come la vostra, per esempio a Verona, a Trento, lei citava Milano, c'è cioè la possibilità di creare le strade scolastiche, quindi liberare soprattutto le strade davanti agli ingressi delle scuole, invitando i genitori ad accompagnare i bambini o anche le ragazze e ragazzi che si muovono da soli ad arrivare a scuola, diciamo, con i mezzi pubblici o con le biciclette o a piedi, e questo crea uno spazio in cui poi studenti, studentesse, ma anche il corpo docente ritorna a vivere, non sono solo 4 file di macchine parcheggiate da cui vengono eiettati dei bambini verso il portone della scuola. Gaia Sgaramella, sappiamo davvero è lì che si deve imbarcare, quindi la liberiamo tra pochissimo. Ci dice solo che attività sta andando ad animare proprio all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile?
1: Stiamo andando a Matera per il City Flows 2026, che si occuperà di accessibilità, quindi di mobilità per tutte e tutti. Quindi stiamo parlando di riqualificazione dello spazio pubblico che guarda alla qualità urbana non solo di chi ovviamente ha delle disabilità, eccetera, ma di tutte e tutti, anche di chi si prende cura di qualcuno e quant'altro. Sarà un evento molto ricco di interventi internazionali e nazionali, e sarà anche ricco di tavoli di lavoro che vedranno anche amministratori pubblici confrontarsi su questi aspetti, su come mai l'accessibilità, abbiamo tanti strumenti per riflettere sulla città, ma allo stesso tempo abbiamo ancora degli spazi che sono difficilmente accessibili.
0: Grazie, infatti questo è il tema della settimana europea della mobilità, è proprio la mobilità di tutte le generazioni, quindi grazie a Gaia Sgaramella. La vostra fondazione, il sito è mobilitaincitta.org, per chi volesse saperne di più, per chi da cittadino, da amministratore o da amministratrice volesse capire come muoversi per provare a coinvolgere i cittadini e l'amministrazione per restituire le strade anche a questo tipo di mobilità e socialità. Grazie mille, arrivederci.
1: Grazie.
2: A roba colgo, ma qua cana me, che cana dorbala, o santare nel sala wa andurie, di papa ibata, da luoga in ma botta, di che luoga in ma capota. In che l'inel qua me la mena, ti vuole mezzo me.

0: Sancho non copre le distanze, ma scopre le vicinanze.
1: 14 e 14 minuti, ancora grazie a Battiti. Quello che avete ascoltato è King Aisoba, artista ghanese. Questa era la sua Memso, tratta dall'album che Battiti, che potete ascoltare tutte le notti su Radio 3 a mezzanotte. Il brano dell'album della settimana è proprio Pure Confusion di King Aisoba. E noi andiamo avanti addentrandoci in una delle centinaia di iniziative che vedono persone che pedalano in giro per l'Italia e la comunità europea, ma non solo, persone che si interrogano su che cosa significa la ciclabilità oltre il tema delle piste ciclabili in termini di salute pubblica, anche di socialità urbana. Abbiamo scelto una delle tantissime iniziative, siamo a Vicenza, l'iniziativa si chiama Vicenza si muove. Vicenza ha una lunga tradizione di attivismo nell'ambito della ciclabilità urbana. Per 3 giorni una piazza, Piazza San Pietro, verrà liberata dalle automobili in accordo con il comune, e per 3 giorni si discuterà di ciclabilità. Ci saranno delle gare tra bicicletta e automobile, ci saranno concerti, yoga fatta sull'asfalto, e quindi andiamo a farci raccontare che cosa succede. Domani, all'interno della settimana europea della mobilità, è prevista la giornata del Bike to Work. È una giornata in cui di fatto si cerca di coinvolgere le aziende nel premiare con degli incentivi la possibilità di recarsi al lavoro tutte le mattine in bicicletta, e poi alla fine di questa settimana, il 22 di settembre, è prevista la giornata senza auto, e quello è un po' il culmine di questa settimana. Ma partono a Vicenza togliendo le auto. Al telefono con noi uno degli attivisti di Velocità è Remo Peronato. Benvenuto a Radio 3.
2: Grazie.
1: Buongiorno Remo, sei in Piazza San Pietro a Vicenza, ancora qualche auto, ma quelle auto in poche ore spariranno, e cosa succederà?
2: Esattamente, spariranno per tutto il fine settimana e la piazza tornerà a essere un luogo, appunto, come dicevi tu, di socialità. Le piazze sono nate per questo, per incontrarsi, per scambiare 2 chiacchiere, per fare cose, e quindi noi faremo tante cose in questi 3 giorni. Non ci sarà la piazza, adesso stiamo già iniziando ad allestire, ci saranno i tavoli dove si può mangiare e bere qualcosa, ci saranno tavoli dove ci sono laboratori di tutti i tipi, dal upcycling, cioè riutilizzo dei ricambi delle bici usate, o anche proprio di ciclofficina. Laboratori per i bambini, per fare dei giochi come una volta, ci saranno i tavoli da ping pong, insomma un sacco di cose. Discuteremo anche, come dicevi tu, di quello che è la mobilità un po' più a 360 gradi, cioè non solo di piste ciclabili, ma anche come recuperare una piazza alla sua funzione, liberandola dalle auto, e rende più spazio, insomma, a noi, ai cittadini, anche a chi naturalmente va a piedi, e rende viva la città, perché adesso questa piazza molto bella nel centro storico è un luogo morto, dove appunto si abbandonano per qualche ora le auto, ma non si può fare assolutamente niente. I bambini non possono giocare, invece in questi giorni ci giocheranno, le persone non ci si possono trovare per magari discutere o magari come faremo domani sera, attorno con una chitarra in mano, cantare delle canzoni, insomma non si può fare nulla.
1: Remo,
2: noi cercheremo invece di fare molte cose.
1: A Sancho è piaciuta molto l'idea di una gara cronometrata sullo stesso tragitto urbano. Domani alle 16 ci saranno 3 ragazzi e ragazze che saliranno su una bicicletta, un assessore della giunta di Vicenza insieme a un giornalista invece su un'automobile, e vedrete chi riuscirà a muovere muoversi in centro storico più velocemente tra tre ragazzi in bici e un'auto con un assessore e un giornalista, e poi molte altre cose, perché vi interrogate con filosofi urbanisti sul, per esempio, perché sappiamo tutti della crisi ambientale e non facciamo quasi nulla, oppure che cos'è la ciclabilità oltre al tema appunto delle piste ciclabili. Avete avuto qualche reazione da parte della popolazione locale, soprattutto dai possidenti delle auto che verranno spostate nelle prossime ore, perché nelle città ormai c'è una specie di conflitto sociale latente tra chi si muove a piedi, chi si muove in macchina, chi si muove in bicicletta. Com'è andata per voi?
2: Allora, fino a questo momento non abbiamo avuto nessun problema. Non ti nascondo che me l'aspetto, però la nostra posizione non è un discontro contro gli automobilisti, cioè tutti noi usiamo l'automobile. Si tratta solo di diciamo cercare di cambiare anche le nostre abitudini, di usarla meno e di magari spostarla dalle zone centrali, dove invece si può tornare a vivere la città. Quindi da parte nostra nessun conflitto contro gli automobilisti, solo diciamo di riportare un po' di equilibrio in città fra lo spazio che occupano le auto e quello che invece dovrebbero occupare anche i pedoni e le biciclette. Oggi, allo stato attuale, la città è occupata in gran parte, il suolo pubblico, da auto o parcheggiate o che viaggiano, e questo toglie spazio a tutti gli altri, quindi è più anche, si parla tanto di sicurezza, il tema sicurezza è proprio questo, cioè che andare a piedi o in bici è meno sicuro perché ci sono troppe auto in giro, quindi è di questo che vogliamo parlare, non di fare una lotta agli automobilisti.
1: In questo le infrastrutture sono fondamentali. Alcuni dati a livello comunitario, visto che è una settimana promossa dalla Commissione Europea, in Italia ci sono, diciamo, più o meno un 360 metri di piste ciclabili ogni 1000 abitanti, a fronte dei quasi 1000 in Francia e dei 2 chilometri in Germania. Ecco, quindi la sicurezza di tutti, pedoni, ciclisti e automobilisti, chiaramente dipende anche da questi tipi di infrastruttura. Ricordiamo, Remo, che da Vicenza è partita, anche magari riusciremo a Sancho anche a seguirla un po' di più, una grande pedalata, visto che la bicicletta è un tema anche di salute pubblica, che sta collegando le due conferenze sul clima, quella che si è svolta a Belém nell'autunno del 2025 e quella che si terrà in Turchia nel novembre del 2026, è passata da Vicenza. Siete un polo di cicloattivismo importantissimo.
2: Allora, è passata di quasi la COP Ride 31 e sono stati ospitati a Vicenza per un paio di giorni. È stata inaugurata anche una nuova passerella assieme a loro e poi alcuni degli attivisti di velocità hanno percorso anche alcune tappe con queste persone veramente fantastiche che da tutta Europa, insomma, si stanno muovendo assieme a una carovana che arriva da vari poli e stanno dirigendosi verso la Turchia, appunto per portare anche proprio gli impegni delle varie amministrazioni che loro incontrano per una mobilità sostenibile e che ha un impatto notevole, insomma, sul clima.
1: Grazie mille, grazie a Remo, grazie a Velocità per chi passasse da Vicenza. È tutto sul vostro sito, 3 giorni di attività e riflessioni sul tema della crisi climatica, delle infrastrutture urbane, della mobilità dolce, in un parcheggio restituito alla comunità e non solo liberato dalle auto, e quindi grazie mille a voi. E questa è una settimana europea, intanto sono arrivate le 14:23 qui a Sancho, se volete scriverci raccontandoci la vostra esperienza di ciclisti o di automobilisti che chissà magari vorrebbero un giorno fare una piccola transizione personale, la nostra mail è sancho@rai.it, il WhatsApp è il 335 56 34 296, mentre si preparano tantissime iniziative. A Bari questa domenica ci sarà una corsa ciclistica di sole donne, Legambiente ha organizzato il suo giretto d'Italia, a Catania si mapperanno le piste ciclabili, a Roma Faber Teatro farà uno spettacolo domenica tutto in bicicletta. Noi andiamo a farci raccontare cosa succede all'estero, in particolare nei paesi a noi vicini a noi in Unione Europea, grazie al nostro Davide Lerner che getta lo sguardo di Sancho sempre fuori dall'Italia.
3: Sancho di tutto il mondo.
4: La settimana europea della mobilità ispira iniziative in tutto il continente. Una in particolare ha incuriosito Sancho. In Belgio oggi il governo regionale fiammingo lancia una sfida ai suoi dipendenti: andare al lavoro in bici e registrare i chilometri percorsi su una app. L'obiettivo è raggiungere 40.075 chilometri, cioè la lunghezza della circonferenza terrestre. Stiamo cercando di fare il giro del mondo in bicicletta insieme in un solo giorno, si legge sul sito. L'iniziativa prevede voucher per accessori di sicurezza, controlli e lavaggi gratuiti delle biciclette e un programma per mettere in contatto i pendolari. I ciclisti possono anche mettersi nei panni dell'autista di un camion con la realtà virtuale e imparare a riconoscerne i punti ciechi. Il governo fiammingo eroga un'indennità di 25 centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta dai propri dipendenti. Il sito della European Mobility Week segnala iniziative simili in 1840 città di 41 paesi partecipanti. Fra questi c'è anche l'Olanda. Secondo uno studio del 2022 reperibile su Science Direct, qui oltre un quarto di tutti gli spostamenti quotidiani avviene proprio in bicicletta. Nella classifica dei virtuosi seguono poi Danimarca, Giappone e Germania. Un'ultima curiosità, la capitale europea della cultura 2026, Oulu, nel nord della Finlandia, è conosciuta per l'abitudine dei residenti di usare la bicicletta anche nel gelo delle stagioni fredde. Gli abitanti sono circa 200.000 e hanno a disposizione quasi 1.000 chilometri di piste ciclabili. Qualcuno la chiama capitale del ciclismo invernale.
1: 14:26 minuti, ci ispiriamo a quello che succede all'estero e intanto se volete saperne di più, se domani volete provare ad andare a raggiungere la vostra azienda, il vostro posto di lavoro in bicicletta, se volete fare una giornata senza auto, provare a promuoverla, sul sito della Settimana Europea della Mobilità ci sono tutte le istruzioni per provare a stare vicino ai cittadini che vogliono proporre questo tipo di attività. E la nostra mail è sancho@rai.it, fateci sapere come andrà, se ci provate, e adesso attingiamo da lì per raccontarvi un po' di cose che succedono e un po' di cause che hanno bisogno di voi.
3: Sancho chiama.
5: Con alcuni genitori e personale scolastico abbiamo costituito la consulta dei nidi delle scuole di Bologna, chiedendo al comune soluzioni al caldo insostenibile di quest'estate ed in seguito ad alcuni malori fra i bambini e le bambine. L'assessore alla scuola, in seguito alla mobilitazione, ha promesso soluzioni entro giugno 2027, ma sempre rimanendo troppo nel vago. Lunedì 21 settembre, lui stesso ha convocato un incontro con i presidenti dei nidi e scuole dell'infanzia, in cui auspichiamo che sappia finalmente dare risposte chiare e dimostrazioni di impegni concreti. Invitiamo lavoratori e famiglie a partecipare al presidio, che convochiamo nella data dell'incontro lunedì 21 settembre alle ore 17:30 davanti alla sede di via Castelvatica 7.
1: Sono già moltissime le richieste di poter raccontare iniziative, presidi, mobilitazioni, alleanze civiche che state scrivendo alla mail sancho@rai.it. Noi continueremo via via a provare a dare voce, anzi se riuscite e avete voglia di segnalarci tutto questo proprio allegando un messaggio audio come ha fatto l'ascoltatore alla mail, poi cercheremo di dare spazio a tutte e a tutti, ma le modalità per richiamare attenzione sono anche le petizioni. Voi sapete che esistono moltissimi siti che danno voce alle petizioni, anche le questioni un pochino più piccole che però richiedono magari attenzione. Allora ne abbiamo fatto una piccola selezione qui nella nostra redazione. C'è chi chiede di imporre l'uso delle cuffie sui treni, ci sono solo 1629 le firme dedicate, quindi se vi interessa fatevi avanti. c'è chi vorrebbe di fatto l'utilizzo di fuochi d'artificio silenziosi accompagnati addirittura da musica, un'altra petizione lanciata che ferma più o meno a 16.000 firme. C'è chi chiede, a proposito di scuola, la reintroduzione di una merenda in una scuola elementare in provincia di Bari, la merenda di metà mattina. Insomma, sono moltissime le cause. Se in qualche modo avete cuore di affezionarvi a una di queste, le cui firme sono un po' al palo da alcune settimane, alcuni mesi, anche questo è tutto sul sito di change.org. Noi vi salutiamo, sono le 14:29 minuti. La redazione di Sancho è fatta da Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Bucelli, Sonia Curzel, Luca Bagnarioli, che ascolterete domani a questi microfoni. Noi ringraziamo Adriano Totaro qui alla console di Milano e ci sentiamo domani alle 14. Viva Sancho!

0: RAI Radio 3.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
3: yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, grazie a Sara Zambotti e a Sancho. Adesso arriviamo noi ad aprire con una mezz'ora di musica il pomeriggio di Radio 3 e partiamo da una notte sul finire degli anni 90, quando nel loro appartamento condiviso a Londra il musicista Damon Albarn e l'illustratore Jamie Hewlett misero nero su bianco un manifesto di una sola pagina per una nuova band. Quel gruppo, dichiaravano, sarebbe esistito esclusivamente come cartone animato, con un cantante perfino capace di dare voce ad artisti amatissimi ma più o meno scomparsi. Quando qualche anno dopo nacquero i Gorillaz, molte di quelle idee avevano preso forma. Hewlett creò un quartetto di avatar animati e tutti dotati di atteggiamento spigoloso e uno stile a metà tra fantascienza e cultura skater. Albarn, dal canto suo, contribuì costruendo un suono capace di attraversare i decenni, mescolando, come spesso ha fatto, trip hop, hip hop, indie rock. Nel nuovo album dei Gorillaz, The Mountain, che oggi presentiamo, Albarn e Hewlett mettono insieme musicisti fittizi, musicisti scomparsi, geografie immaginarie e geografie reali. Oggi, grazie anche all'aiuto di Domenico Ganci in console e di Pino Zingarelli in regia, con il supporto di Luca Marchese che si occupa dei contatti coi social. A proposito, il numero di SMS è sempre 335-56-34-296. Dicevo, oggi andiamo a visitare alcune di queste geografie, dove peraltro la morte, il lutto e infine anche l'idea liberatoria che la vita in altre forme continui è una credenza con la quale Damon Albarn e il suo compagno di viaggio nei Gorillaz sono scesi a compromessi quando hanno perso a distanza di 10 giorni i rispettivi padri, e che hanno poi tradotto in musica in The Moon Mountain, l'album con il quale gli ologrammi gettano la maschera e rivelano il vero volto, quello umano fatto di emozioni, di vuoto e di redenzione. C'è naturalmente anche una montagna, perché il titolo lo segnala, il titolo dell'album, e sulla cima di una montagna, mai come in questo caso incantata, i Gorillaz, al nono album in studio, il primo per l'etichetta casalinga Kong, ci arrivano in compagnia di tanti ospiti, come peraltro da consolidata abitudine. Stavolta però non tutti in carne e ossa. Il disco è popolato di fantasmi di vecchi amici, di colleghi, presenze tuttavia più reali e vive che mai. Lo spirito di Dennis Hopper aleggia ad esempio nella title track che stiamo già ascoltando in sottofondo, la prima di una serie di canzoni in cui il sitar, suonato da Anushka Shankar, rievoca un altro spirito, quello del padre, il grande Ravi Shankar.

Concerto dei Gorillaz a Trieste, ci scrive Sara al 3355634296, uno dei più belli di quest'anno. I Gorillaz nacquero dalla frustrazione verso il pop ipercostruito di fine decennio, ma nessuno dei due immaginava che il progetto avrebbe avuto lunga vita. Doveva essere semplicemente un'idea molto cool, ha osservato Damon Albarn, non una carriera. E però nel 2001 il singolo di debutto, la circolare e ipnotica Clint Eastwood, divenne un successo globale grazie anche al videoclip vibrante di Q-Let, il contributo del rapper del Da Funky Homo Sapiens e un ritornello molto sicuro di sé, The Future is Coming On. In un momento peraltro in cui MTV e le radio oscillavano tra il pop zuccheroso, il rap rock, il reggae, quel brano riuscì a mettere d'accordo tutti, rendendo l'album d'esordio dei Gorillaz uno dei primi CD imprescindibili del nuovo millennio. Poi nei lavori successivi Damon Albarn ha ampliato il proprio raggio d'azione verso l'electro soul, la psichedelia, l'hip hop, spesso registrando in giro per il mondo. Hewlett invece ha guidato l'evoluzione visiva della band, curandone l'immagine fino agli spettacoli dal vivo sempre più complessi e al progetto parallelo dei Monkey. Nel tempo i Gorillaz si sono trasformati dunque in un collettivo globale a geometria variabile, coinvolgendo artisti da ogni angolo del pianeta. In una recente installazione a Los Angeles, un collage in stile Sgt. Pepper riuniva, proprio a significare questa globalizzazione dell'immagine del gruppo, volti come Grace Jones, Stevie Nicks e Tony Allen. Per The Mountain, appunto l'album che stiamo presentando quest'oggi, il gruppo ha coinvolto figure chiave della musica indiana, tra cui la cantante Asha Puthli e la sitarista appunto Anuska Shankar, citata e ascoltata poco fa. I due artisti avevano visitato il paese anche per superare la perdita dei rispettivi padri. In India la morte non ha nulla di sinistro o di gotico, ha osservato appunto Damon Albarn. Anuska Shankar, figlia del grande Ravi, inizialmente ha avuto qualche esitazione all'idea che artisti britannici bianchi incorporassero così tanti elementi della cultura indiana, ma ha spiegato: i Gorillaz hanno già dimostrato di saper lavorare in profondità sulle collaborazioni culturali. Non pretendono di raccontare la storia dell'India, condividono la loro esperienza e ciò che ne hanno tratto. Un altro luogo fittizio o immaginario che viene descritto nell'album è The Moon Cave, la grotta della luna, con il contributo alla voce di Asha Puthli e di un campionamento di quella, sempre la voce naturalmente, del compianto Bobby Womack. Una canzone che assume ben presto il tono tipico dei Gorillaz, si aggiungono infatti un ritmo ben cadenzato, la voce melodica ma digitalmente filtrata, ovattata di Albarn e delle linee rap molto graffianti.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Dunque Radio 3 quest'oggi all'Idealista naturalmente ci occupiamo di musicisti fittizi ma di geografie reali, 5 luoghi frequentati dai Gorillaz nel loro ultimo album, un album registrato tra Londra e diverse città americane e indiane. The Mountain alterna continuamente sacralità e spensieratezza, musica tradizionale e pop, ed è declinato nelle più svariate forme. Se è indubbio che il primo riferimento sia qui proprio l'India, l'abbiamo sentito, non mancano anche inflessioni africaneggianti, medio orientali o ancora il Sud America, che fa da sfondo in qualche modo all'hip hop di Manifesto, magistralmente condotto per mano dal rapper argentino Trueno. In totale sono più di 2 dozzine di performer vivi o morti, perché li inseriscono, come abbiamo visto, con voci campionate quando serve, e popolano appunto il palinsesto di quest'album. Alcuni artisti scomparsi compaiono oggi in questo 9° album in studio della band, per il quale Albarn ha scavato negli archivi per recuperare registrazioni mai utilizzate dei collaboratori di un tempo. Uno per tutti, Tony Allen, ex compagno di Scorribande Musicali, scomparso nel 2020, che apre The Hardest Thing in una nuvola ambient che si trasforma in un piccolo complesso orchestrale. Sai, la cosa più dura è dire addio a qualcuno che ami, e questa è la cosa più dura. Un brano che fa il paio concettualmente con la successiva Orange County, in cui però c'è un fischiettio spensierato che alleggerisce decisamente l'atmosfera. You know the heart.

A 25 anni dal loro esordio discografico, i Gorillaz rappresentano ormai un approdo musicale consolidato, un progetto che ha anticipato l'ibridazione pop dell'era digitale e anche la sovrabbondanza di riferimenti estetici tipica della contemporaneità. The Mountain si inserisce in questa traiettoria come un'opera concettualmente ambiziosa, dai tratti espressionisti, persino a volte eccessivi. Con questo album, infatti, Damon Albarn sembra voler raggiungere e allo stesso tempo aggiungere una sorta di monte analogo, citando René Dumas, nel panorama generale della sua discografia. Un'inclusione che, come segnalavamo in apertura, non appare tanto figlia di un calcolo commerciale quanto di una certa urgenza emotiva innescata da eventi luttuosi che hanno colpito entrambi gli autori. A un certo punto nella mappa di questo lavoro arriva anche il Medio Oriente, un Medio Oriente sintetico, quello di Damascus, nel quale spuntano Omar Suleiman, autentica leggenda del pop siriano, e Azeen Bey, rapper statunitense più noto con lo pseudonimo di Mos Def.

Una presenza ricorrente nella scaletta dell'ultimo album dei Gorillaz, una tra le tante, è Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths, al quale nella chiaroscurale Casablanca, una ballad che scorre placidamente, si affianca un'altra leggenda del rock britannico, Paul Simonon dei Clash. E allora, adesso continuiamo il nostro viaggio e andiamo in Marocco con i Gorillaz.

E visto che in questo lungo periplo siamo partiti dall'India, non si può non citare la presenza al microfono della diva 91enne Asha Bhosle in The Shadow Light, con un testo che recitava appunto: abbassa la mia barca nelle acque profonde e portami dall'altra parte, dove non c'è gioia né dolore né vittoria né sconfitta, dove l'universo diventa tutt'uno con me. Era l'ultimo tassello di questi luoghi frequentati dai Gorillaz nel loro ultimo album. Noi ci troviamo domani alle quali in The Shadow Light, con un testo che recitava appunto: abbassa la mia barca nelle acque profonde e portami dall'altra parte, dove non c'è gioia né dolore né vittoria né sconfitta, dove l'universo diventa tutt'uno con me. Era l'ultimo tassello di questi luoghi frequentati dai Gorillaz nel loro ultimo album. Noi ci

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI, Radio 3.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Qual è secondo voi la principale caratteristica di una libreria ideale? Che cosa deve avere prima di tutto? Quale qualità, quale aspetto vi sembra veramente prezioso? Provate a dircelo, perché ha provato a capirlo l'Economist in un articolo, ma noi chiederemo a diversi ospiti nel nostro pomeriggio di dirci quale deve essere la caratteristica principale di una buona libreria. Il 335 5634 296 raccoglierà i vostri messaggi, sms, whatsapp, e intanto vi diamo il benvenuto. Vogliamo far accomodare in questo posto pulito e ben illuminato che vorrebbe essere Fahrenheit qui su Rai Radio 3. Vi saluta Tommaso Giartosio, Mariangela Liardi alla regia, Fiore Liborio alla console, più tardi verrà Simone D'Arrigo e poi Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Allora, raccontateci qual è secondo voi il principale carattere che deve avere una buona libreria, e intanto noi avviamo il nostro pomeriggio prima di tutto ricordandovi che da domani ci saranno puntate speciali di Fahrenheit, e saranno anche il sabato e la domenica da Pordenone Legge, da Pordenone, e da Modena per il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Come ogni anno seguiamo queste due grandi manifestazioni culturali, quindi ci saranno molti ospiti nazionali e internazionali, e sarà veramente un'occasione da non perdere. E noi poi abbiamo anche da avviare un'intera puntata, diciamo normale, quella di oggi pomeriggio, e però già immediatamente ci spingiamo un passetto all'estero, anche se è un estero molto italiano, perché arriviamo a Bellinzona, dove è in corso nel Canton Ticino, quindi in Svizzera, il Festival Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione, giunto alla sua 21ª edizione, iniziato ieri, prosegue fino al 20 settembre, e con noi ci sono Lara Ricci, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
4: E Anna Schlossbauer, benvenuta.
6: Ciao a tutte e a tutti da Bellinzona.
4: Ricci e Schlossbauer sono le due curatrici, le co-curatrici del Festival Babel, che, dicevo, è arrivato alla 21ª edizione. Quest'anno però si pone un tema, una domanda in particolare. Qual è, Lara Ricci?
5: Ci siamo volute chiedere se la lingua influenza il nostro modo di pensare. Perché è una domanda antica e troviamo molto attuale. Se la lingua influenzasse il nostro modo di pensare, e quindi se fosse una questione anche di sostanza e non di forma, un altro peso per le rivendicazioni di chi chiede per esempio una lingua inclusiva, una lingua che non invisibilizzi le persone, per esempio le donne, per esempio le persone LGBTQI+, oppure una lingua decolonizzata, una lingua che non porti avanti ancora un disequilibrio di potere, o una lingua più vicina alla natura, che non sia antropocentrica, che non ci distanzi dalla natura. Ecco, quindi abbiamo voluto chiederci questo con scrittrici, scrittori, artisti che da anni sperimentano proprio in questa direzione, e per la prima volta abbiamo invitato anche due scienziati.
4: Ecco, è una domandona quella che vi siete poste, naturalmente, perché i linguisti, per esempio, si interrogano da tempo su quella che chiamano l'ipotesi Sapir-Whorf, un bellissimo nome.
5: Esatto.
4: L'idea che la lingua che parliamo influenza il modo in cui noi pensiamo la realtà, e non sono sempre d'accordo. Da una parte ci sembra ovvio che effettivamente, se chiamiamo le persone con un termine insultante oppure con uno invece più cordiale, insomma, questo cambia, se non altro, le nostre relazioni con le persone stesse, ma anche il nostro modo di pensare. Però Anna Schlossbauer, al tempo stesso, per esempio, quell'idea per cui già gli eschimesi avrebbero tanti nomi diversi per indicare la neve, e questo sarebbe caratteristico della loro cultura e

0: Farebbe sì che loro vedano la neve in modo radicalmente diverso da noi. Tanti non sono d'accordo su questo genere di caratterizzazione del funzionamento delle lingue. Cosa ne pensa?
1: Sì, è un dibattito aperto sia fra linguisti sia fra insomma, persone che vivono con la lingua, insomma tutti noi. Io penso che questo è proprio anche l'intento di Babel, cioè non è che abbiamo... suggeriamo, però poniamo la domanda e quindi invitiamo questi scrittori, questi ospiti a proprio mostrare quello che può fare la lingua e quindi trovare permettere al pubblico di trovare le proprie risposte. Non vogliamo noi ora dire sì, il linguaggio inclusivo è necessario e deve essere così. No, portiamo persone che hanno sperimentato, che si sono poste delle domande, che mostrano anche cosa è problematico di una lingua che si autorizzerebbe appunto a discriminare, perché si è sempre fatto. Quindi ecco, questo penso che è una cosa che ci teniamo molto a dire, che poniamo la domanda e speriamo, ecco, di insieme trovare alcune risposte.
0: Per esempio, Lara Ricci, farete sì. I conti con la questione della decolonizzazione della mente. Questo era anche il titolo di un libro importante di un grande scrittore keniota come Ngugi Wa Thiong'o, scomparso molto di recente, tra l'altro. E ecco, Wa Thiong'o si è posto il problema fin dalla sua stessa autobiografia, perché è nato come James Ngugi e poi ha scritto con questo diverso nome e cognome. Utilizzare la lingua africana oppure utilizzare la lingua del potere coloniale, in questo caso l'inglese, o ancora africanizzare l'inglese? Qual è la soluzione, secondo lei, o verso quale soluzione ci si deve orientare?
2: Sì, ha citato proprio la persona giusta, e noi infatti, non potendo invitare lui, abbiamo invitato suo figlio che è Mukoma Wangugi, e sarà venerdì sera, e suo figlio ha fatto proprio questo lavoro qui. Lui è anche un poeta e uno scrittore, ma si è proprio chiesto adesso, a oltre mezzo secolo da quella presa di posizione, ricordiamo che Ngugi Wa Thiong'o ha deciso di scrivere in Kikuyu, pur parlando perfettamente l'inglese. Lui era del Kenya, la sua lingua era in questo caso una delle lingue del Kenya, il Kikuyu, e si autotraduceva. Mukoma Wangugi si chiede adesso che cosa, e ce lo racconterà a Babel, però ha anche scritto degli articoli a questo proposito. La domanda è ancora molto attuale, ancora più attuale adesso, già con la globalizzazione, poi con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che come sappiamo produrrà ancora di più una maggiore egemonia dell'inglese, maggiore distorsione e maggiore discriminazione, almeno se non si corre ai ripari. E la cosa interessante che fa Mukoma Wangugi è stata anche unire la battaglia del padre, quindi prettamente per la decolonizzazione, a una serie di altre battaglie che partono un po' dallo stesso principio, cioè quello dello sbilanciamento dei poteri, e quindi l'istanza del padre è diventata più intersezionale, quindi lui inserisce anche le istanze delle donne e così via. E io credo che sia ancora attuale. Per aggiungere qualcosa a quello che ha domandato prima ad Anna, cioè l'ipotesi di Sapir-Whorf, io credo che ci sia così tanto dibattito perché la risposta è stata estremizzata. Cioè, appunto, parlando della lingua degli eschimesi, hanno fatto anche questo esperimento sui colori, che è la tesi forte di chi sostiene che la lingua non influenza il nostro modo di pensare. Hanno fatto vedere a delle persone che avevano meno parole per i colori un numero maggiore di colori, e hanno visto che le persone vedevano i colori, e allora hanno detto questo non è vero. Ma io credo che chi si domanda se la lingua influenza il nostro modo di pensare non vuole dire che se noi non mettiamo le donne o le persone LGBTQI+ nel discorso non le vediamo. È ovvio che se io parlo a una platea vedo che ci sono gli uomini e le donne, però ci possono essere degli effetti minori che però nel lungo periodo e su vaste estensioni di persone possono essere assai incisivi. È anche questo che ci vogliamo chiedere.
0: Ho l'impressione che questi siano i temi che lei affronterà con Lorenzo Ciccione, un altro degli ospiti.
2: Esattamente, lui è uno scienziato cognitivo, lavora con Stanislav Daene, che è uno dei maggiori esperti di neuroscienze del linguaggio al mondo, e lui proprio ci racconterà quali sono gli ultimi studi e che effettivamente, io gli ho chiesto un po' di anticipazioni, mostrano che la lingua ha un effetto sul nostro modo di pensare, anche se non ha l'effetto estremizzato di invisibilizzare completamente, questo no. Però un effetto ce l'ha il come.
0: Beh, questa è anche molto la questione del destinatario della lingua che utilizziamo. Lei citava il Kikuyu, Lara Ricci. Il Kikuyu comunque è parlato da circa 8 milioni di persone, e quindi chi decide di scrivere in Kikuyu ha un pubblico ragguardevole con cui fare i conti. Ma in fondo il destinatario, e qui vorrei chiedere aiuto a Anna Schlossbauer, conta fino a un certo punto, perché per esempio un altro degli ospiti del Festival Babel è Nasser Abusrour, che ha scritto un intero libro raccontando la sua esperienza in carcere, e questo libro si rivolge al muro. Ora, è vero che i libri poi vengono letti dalle persone, però la scelta di parlare al muro, un'espressione che tra l'altro è molto familiare a noi parlanti italiano, che significato ha in questo caso?
1: Sì, abbiamo invitato Nasser Abusrour scoprendo questo libro che è stato tradotto da Elisabetta Bartulli in italiano per Feltrinelli, perché ci ha subito colpito appunto questa affermazione di parlare al muro, e cioè, subito dalle prime pagine si capisce perché, cioè si capisce perché, abbiamo capito che ha scritto questo libro nelle prigioni di israeliane, era condannato all'ergastolo. E una riflessione anche molto metafisica che si è fatto, e che era l'unico modo per resistere, per sopravvivere, era di lasciare andare l'idea di libertà, lasciare andare un'idea di se stesso, staccarsi dalla vita. Infatti il nostro incontro si chiama Mondo Addio, è una citazione dal libro, e quindi si ritrova e paradossalmente così ritrova se stesso, e poi si ritrova ad avere come solo compagno di dialogo il muro, quindi l'unica certezza in fondo che ha per il rimanente della sua vita è questo muro di fronte a sé. Esatto.
0: Il muro diventa colui a cui ci si rivolge. Ci sono dei meccanismi strani che scattano poi nel lavoro di traduzione, a cui anche sono dedicati tanti degli incontri del Festival Babel. Per esempio, Anna Schlossbauer, un altro incontro che sembra molto interessante della descrizione che si può leggere nel programma di questo festival, che lo ricordo si svolge a Bellinzone ed è iniziato ieri, è l'incontro con Noemi Grünewald. Perché Grünewald parla di traduzione, e cercando di descrivere il suo intervento avete scritto: tradurre significa confrontarsi con ciò che una lingua tende a lasciare nell'ombra. Ecco, noi forse un po' facilmente di solito pensiamo alla traduzione come qualche cosa che prende dei significati e cerca di portarne il più possibile nella lingua di destinazione. Mi sembra che in questa descrizione invece si suggerisce che il tradurre significhi scavare anche in dei significati che non sono immediatamente evidenti. È così?
1: È così, è vero. Infatti per me è stata proprio una rivelazione, Noemi Grünewald. Mi ha aperto gli occhi su aspetti della traduzione che così non avevo ancora considerato, e alcuni li ha proprio spazzati via. Quello che intende quando parla di questi angoli bui, in fondo lo si può capire molto bene, perché parla di delle parole, quindi della lingua dalla quale traduce, che sono delle parole ovviamente con non solo un significato, con diverse connotazioni, e che in fondo quando una persona traduce deve capire, vedere tutta la paletta di significati che ha, tutti i contesti in cui può essere utilizzata, e poi scegliere quella che è la più adatta per questo testo. E quindi in fondo qualcuno che legge nell'originale, per esempio, non ci fa neanche caso a tutti gli altri significati, quindi che però fanno parte, sono come un bagaglio del significato che poi si sceglie. E quindi è una presa di consapevolezza proprio di tutto quello che porta una parola, e di quanto e cosa si vuole poi portare nella lingua in cui si traduce. Noemi Grünewald Ha anche un profilo molto, molto particolare, perché lei è arrivata alla traduzione dal militantismo, in fondo, o dalla vita. È arrivata alla traduzione per necessità, non finanziaria, perché lo sappiamo, non si vive molto bene di traduzione letteraria, ma una necessità proprio vitale, sociale, perché aveva l'impressione che c'erano dei testi, delle riflessioni che leggeva appunto in testi inglesi, le traduce dall'inglese, che erano così importanti per lei, per la sua vita, per la sua società, che riportarli in francese, in questo caso, traduce dall'inglese al francese, e quindi ha cominciato a tradurre. E un'altra cosa che appunto è molto un po' provocatoria, ma anche proprio non convenzionale, che non traduceva libri interi, ma solamente passaggi, quei passaggi che maggiormente erano importanti per la sua comunità e per fare capire, ecco, cosa. Nuovi concetti, dei concetti che poi doveva anche lei rielaborare, perché talmente non ancora erano embrionali, che non esisteva la parola per questi concetti o queste modalità di vivere insieme. E quindi anche questo è una cosa nuova che ha portato per me questo senso anche di collettività del tradurre, che quindi non è soltanto un tradurre che lei si mette al tavolino e traduce il testo e quindi delle parole che non esistono ancora nella sua lingua, ma va a scavare prima di tutto nelle sue letture, quindi cercando di capire, trovando da altri autrici, autori, traduttrici, traduttori delle parole, e poi anche confrontandosi con, ecco, la sua entourage.
0: Ma ecco, questo ha a che fare anche con una sorta di arte della lettura e della traduzione si intreccia col tema della condizione femminile, o di una condizione femminile. Glielo chiedo a Anna Schlossbauer, perché un altro degli incontri del festival ha a che fare con il modo in cui si sono confrontate con la lingua Ursula Le Guin e Verena Stefan, che sono due scrittrici, entrambe scomparse in anni recenti, che però hanno molto a che fare, mi sembra, col tema della scrittura e delle esperienze delle donne.
1: Sì, sì, molto. Infatti ci sono molte relazioni che si creano fra queste autrici e autori. Da una parte le traduttrici di Stefan sono molto simili a Noemi Grunewald, solo che hanno fatto questo percorso 50 anni fa, praticamente 50 anni fa hanno vissuto a Berlino, nella stessa Berlino in cui viveva Verena Stefan, e scoprendo Verena Stefan l'hanno tradotta, ma ecco, proprio più per militantismo, per bisogno di trovare una lingua, e quello che ha fatto Verena Stefan possiamo definirlo come proprio una ricerca di, prima di cercare, in realtà ha soprattutto dovuto accettare il fatto che la lingua influenzasse così tanto la sua vita, la sua sessualità. Parla molto proprio del fatto che non trova le parole per parlare di sessualità, e addirittura il fatto di non avere delle parole anche sulla sua sessualità, non poteva essere libera, perché non sapeva come poteva esserlo, e quindi poi dopo ha trovato questa lingua, l'ha cercata e l'ha messa in discussione, e le due traduttrici appunto 50 anni fa erano a Berlino e hanno, vivendo nelle comuni molto simili in condizioni di vita, hanno trovato anche loro una lingua per parlarci e quindi tradurre questo testo, che ora, dopo 50 anni, sarà riproposto per l'edizione di Casa Grande.
0: Allora, ci stanno arrivando intanto tanti messaggi, come potete immaginare. Uno, per esempio, di un ascoltatore o ascoltatrice ci dice che il poeta latino Ennio diceva di possedere tre anime, perché parlava tre lingue, l'osco, il greco e il latino, e questa persona dice: io ho trascorso parte dell'infanzia e dell'adolescenza in Argentina, pertanto per me lo spagnolo è una seconda lingua madre, poi ho appreso il latino, il greco, anche il neogreco, c'è le lingue moderne, l'inglese, il francese e il tedesco, insomma, veramente un poliglotta, confesso di provare talora imbarazzo o disorientamento leggendo libri tradotti da lingue che conosco, perché non ci ritrovo il pensiero della lingua originale. Beh, è una grande fortuna possedere tutte queste lingue, ed è effettivamente un come conclude questo ascoltatore o ascoltatrice, viaggiare tra le lingue. Ecco, questa idea del viaggio, tra l'altro, Lara Ricci è sempre con noi, vero?
2: Sì, sì.
0: Ecco, questa idea del viaggio mi sembra molto presente nel festival, o comunque compare in alcuni snodi chiave. Per esempio si parla dell'Odissea. L'Odissea compare e anche con una sua presenza performativa nel corso di Babel.
2: Sì, abbiamo un reading musicale di Nicola Gardini che ha le sue traduzioni, che sono delle traduzioni meravigliose, perché riesce al contempo a renderla attuale, cioè ci parla in maniera empatica ma senza snaturarla, cioè si sente anche il brivido del tempo, di queste migliaia d'anni che sono trascorsi. E sì, l'Odissea è stata, ci spiega Gardini, proprio una reinvenzione linguistica del mondo. Quindi la lingua guerriera dell'Iliade nell'Odissea cambia profondamente, e l'Odissea stessa è piena di giochi linguistici, a partire da quello più noto di Ulisse, che dice io sono nessuno, e con una parola si riesce a salvarsi. Ecco, un equivoco linguistico ha trasformato la realtà.
0: Allora, intanto ci sono arrivati tanti messaggi, anzi dovrei chiarire che riguardo alla domanda da cui siamo partiti, il carattere principale, il primo carattere che viene in mente per una libreria ideale, non stiamo parlando della mobile libreria che tutti noi abbiamo in casa, anzi qualcuno ci scrive io ne ho tante, ma ancora meglio, ma stiamo parlando proprio del luogo in cui uno va a comprare libri, a sfogliarli e poi eventualmente comprarli. E anche su questo sono arrivati moltissimi messaggi, ma anche molta curiosità nei confronti del Festival Babel. Io ringrazio molto Lara Ricci e Anna Schlossbauer. Ovviamente abbiamo accennato solo a una parte, una piccola parte degli incontri. Ci sarà per esempio anche Claudia Rankine, artista giamaicana, artista, scrittrice, poeta che usa la lingua inglese, divenuta americana, ma insomma i nomi sarebbero veramente moltissimi. Quindi Ricci, Schlossbauer, grazie per questa bellissima programmazione e auguri per il festival.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille.
0: Il Festival Babel a Bellinzona, Canton Ticino, da ieri prosegue fino al 20 di settembre. Noi intanto avviamo un percorso musicale per tutti di Riccardo Sinigallia del 2014. Iniziamo con Prima di andare via.

questa accattivante prima di andare via. Per un verso non ha avuto troppa fortuna perché è stata esclusa dal Festival di Sanremo perché era già stata utilizzata in un evento di beneficenza, ma poi ha circolato molto, è stata per esempio inserita nella colonna sonora di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino. Riccardo Sinigallia ha collaborato con il fratello Daniele Sinigallia, con Tiro Mancino, con Nicolo Fabia, un percorso importante di produttore, è nato nel 1970. Questo per tutti è il suo terzo album da solo.

0: Siamo nella caccia al libro, l'avete riconosciuta dalla sigla che in una versione o nell'altra da tanti anni la introduce, My Favorite Things, e il nostro primo ospite è Luca da Peveragno. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, cosa sta cercando?
1: Sto cercando il volume di Paolo Fedeli, pubblicato dalla Terza in varie edizioni negli anni 90, intitolato L'introduzione a Catullo.
0: Come mai è partito da Catullo, dalla lettura di tutte le sue poesie, e poi è arrivato l'introduzione a Catullo, oppure si tratta di prepararsi a una lettura dell'opera poetica?
1: E la seconda, mi voglio preparare a una lettura poetica andando ben oltre, diciamo, la classica visione di Catullo come poeta del Lodi e Tamo o il Dammi mille baci, che sono i classici che tutti conosciamo, ma andare oltre, riflettere ad esempio sull'interazione di Catullo con la poetica del periodo ellenistico, da cui trae origine la poetica appunto del poeta veronese, per arrivare poi agli influssi che Catullo ha avuto sui poeti a lui seguenti nella letteratura latina. Parlo di Properzio, di Tibullo, di Ovidio e infine di Virgilio.
0: E il suo interesse per la letteratura latina in generale è, come dire, di carattere strettamente privato oppure legato anche a un'attività professionale, per esempio?
1: No, strettamente private, strettamente. È un amore che nasce dai banchi del liceo scientifico, poi il lavoro mi ha portato, la laurea e il lavoro mi hanno portato su altre strade, però l'amore per la letteratura latina e per il mondo classico è rimasto.
0: Beh, molto bello. Gli autori che le piacevano, le chiedo ancora questo Luca, gli autori che le piacevano, prego, quando era sui banchi di scuola sono gli stessi, fra quelli latini, che ama oggi?
1: È una domanda difficile. Diciamo che una volta apprezzavo di più gli autori, diciamo, di storiografia, come può essere un Tacito, un Giulio Cesare, un Sallustio, anche se affrontano la storiografia da punti di vista differenti e con modalità anche narrative differenti. E oggi la poesia mi attira molto di più, se possiamo usare questo verbo.
0: Benissimo, cerchiamo di ritrovarlo allora questo.
1: Grazie,
0: introduzione, grazie a lei Luca. Introduzione a Catullo di Paolo Fedeli, La Terza, 1998. Luca non è l'unico a conservare una passione per i classici. Altri libri che stiamo cercando: Latino e greco, studio in parallelo, di Melina Insolera, Zanichelli, 1988. Oppure un'antologia di scritti di Lucio Anneo Seneca, Consistere et secum morari, così si intitola, con introduzione e commento di Giulia Franchina, Signorelli, 1974. Di Privitere e Pretagostini, Le storia e forme della letteratura greca, Einaudi. La cena di Pitagora, qui il tema è, come dire, collaterale, perché si tratta in realtà di una storia del vegetarianismo dall'antica Grecia fino a Internet, l'autrice Erika Joy Mannucci. Antropologia della Grecia antica di Louis Gernet, e poi ancora Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia di Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant, Corso di storia antica e medievale di Giorgio Giovannetti, Poetiche dei miti della Grecia antica di Claude Calam e di Michael Parenti. Qui siamo invece quasi nel romanzo, direi, L'assassinio di Giulio Cesare, una storia di popolo nell'antica Roma, Feltrinelli 2006. Se avete qualcuno di questi titoli, entrate in contatto con noi con il numero 06 36 86 5666, che potete usare anche per indicare un libro fuori commercio di cui avete bisogno, che vorreste recuperare gratis, naturalmente la caccia al libro funziona in questo modo. E per cercare libri o per offrirne potete anche scriverci a fare con l'H al centro @rai.it, oppure potete scorrere la sezione novità della pagina web di Firenet all'interno del sito Rai Play Sound, con la lista completa dei libri che stiamo cercando, e sempre nella stessa pagina indicare negli spazi cerco e offro i volumi che potete condividere o che vi sono necessari. E passiamo adesso a Valentina. Buongiorno Valentina.
2: Buongiorno
0: Valentina, cosa sta cercando?
2: Allora, sto cercando il libro Torre Annunziata tra Camorra e deindustrializzazione.
0: Pubblicato di recente.
2: E Vincenzo Sbrizzi.
0: Pubblicato nel 2020 dall'editoriale Scientifica, questo è il titolo della casa editrice di Napoli che l'ha presentato, però già non si trova più.
2: Esatto, sì, ho trovato, ma...
0: E come mai le serve?
2: No, in realtà non mi serve, ero interessata a leggerlo. Anch'io per motivi personali, perché sono cresciuta a Torre Annunziata. L'ho trovato online. In realtà è successo che qualche settimana fa sono tornata lì a visitare la mia famiglia, perché non abito più lì, e ho scoperto che stavano per demolire o hanno demolito un palazzo di un quartiere che per anni è stato occupato da un clan locale, mm-hmm. che in realtà era già stato confiscato anni fa, però sembra che adesso al suo posto debba nascere un parco pubblico. E così questa cosa mi ha spinto a cercare un libro che mi desse un quadro un po' più completo della storia della mia città, perché un tempo era molto famosa per i pastifici e ormai di quel passato è rimasto quasi niente, e quindi ho visto che questo libro poteva un po' aiutarmi ad avere più conoscenza dei rapporti tra Camorra, urbanizzazione e economia locale. Perché
0: certo,
2: sono dinamiche
0: certo.
2: che mi sono sempre arrivate in modo un po' indiretto.
0: Certo, mi sembra veramente un ragionamento molto molto giusto quello che lei ha fatto. Vediamo se si riesce a trovarlo. Torre Annunziata tra Camorra e deindustrializzazione di Simona Melorio e Vincenzo Sbrizzi. Napoli 2020. Cerchiamo di aiutare Valentina, che ora sta a Padova, giusto?
2: Adesso abito a Padova. Sì.
0: Ecco, ma ricostruire questo pezzo di storia sua, di storia locale, di storia italiana, in realtà, semplicemente. Grazie Valentina.
2: Grazie, arrivederci.
0: Mi raccomando, continuate a scriverci. Se avete libri che potete offrire tra quelli che stiamo cercando, potete per esempio questo fine settimana scorrere la lista nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit. E torniamo adesso ad ascoltare Riccardo Sinigallia con Le ragioni personali.

0: Le ragioni personali, il titolo del brano di Sinigallia che abbiamo appena ascoltato, e torniamo al punto di partenza di questo pomeriggio, perché abbiamo chiesto a chi ci ascolta di dirci qual è la principale caratteristica che dovrebbe avere una buona libreria, intesa come luogo in cui si acquistano i libri, e sono arrivate tante risposte, devo dire parecchie sono anche sorprendenti, ma prima di citarne qualcuna vorrei presentare i nostri ospiti, che sono Maria Teresa Carbone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentornata a Fahrenheit, Maria Teresa Carbone, che è giornalista del Manifesto e che ci ha portati, ora come spiegherò adesso, proprio verso questo tema. Ma con noi c'è anche Giorgio Gizzi, buongiorno. È con noi Gizzi? Forse abbiamo qualche problema di linea. Intanto dovrebbe essere con noi Alice Bigli, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Alice Bigli, formatrice e diciamo allenatrice alla lettura nelle scuole. Il suo ultimo libro è Come diventare grandi lettori o almeno provarci, pubblicato da Mondadori. E, ecco, abbiamo con noi anche Giorgio Gizzi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Ben ritrovato a lei Gizzi, della libreria Arcadia di Rovereto, autore tra l'altro di Gli Introvabili, alla ricerca dei libri perduti, ma anni 2021, più di recente per Atlantide, Inventario della nostalgia. Ma dicevo, è Maria Teresa Carbone che ci ha portato verso il tema con un pezzo sul Manifesto in cui riferisce di una newsletter dell'Economist dove Alexandra Switch-Bass, capo servizio cultura del giornale, parla di quali siano le caratteristiche che definiscono una buona libreria. Ecco, la principale, la più convincente secondo lei, Maria Teresa Carbone, quale deve essere?
1: Ma personalmente che ci sia nella libreria qualcuno che sappia quello di cui si sta parlando, che non vuole necessariamente conoscere tutti i libri in catalogo, che sarebbe probabilmente impossibile, ma essere pronto a fare una ricerca, a aiutarmi se io per caso ho qualche dubbio, qualche incertezza. Questo per me è molto importante. Però appunto nell'articolo che lei ha citato, di criteri ce ne possono essere
0: Ne vengono, diciamo, citati anche altri, per esempio?
1: Allora, secondo l'autrice dell'articolo, appunto capo servizio culturale dell'Economist, ci sono un bravo libraio che sia competente e anche cortese. Io, lei lo mette come due caratteristiche separate, io lo vedo.
0: Le unifica.
1: Quasi come.
0: Ci sente ancora Maria Teresa Carbone? Forse anche qui qualche problema di linea.
1: Io sento.
0: Ora la sentiamo.
1: Io sento bene. Non so voi. Allora, la terza caratteristica citata da James Dante, il proprietario, il direttore di Waterstones e di Barnes & Noble, delle due grandi catene negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è che la libreria abbia un sufficiente, una bella proposta di libri, un catalogo, non soltanto le novità, non soltanto i nomi di spicco, ma anche la possibilità di un libro meno risaputo. E poi la quarta caratteristica, che è una caratteristica un po' di nicchia, è che la libreria sappia accogliere anche gli scrittori, cioè che faccia da calamita per chi non solo legge ma anche scrive. Questi sono i criteri che elenca la capo servizio dell'Economist. Su questi poi secondo me si può molto discutere.
0: Se ne può discutere e proveremo a discuterne, ma intanto, visto che abbiamo con noi Alice Bigli che si occupa proprio di lettura nelle scuole, io vorrei chiederle, Bigli, se questi criteri, soprattutto se il primo criterio, quello del libraio, è anche il primo per una biblioteca scolastica. Un buon bibliotecario, è quella la cosa centrale?
2: Sì, sicuramente avremmo, perché purtroppo il tema di chi gestisce le biblioteche scolastiche è un tema complesso e scottante in Italia. Avremmo bisogno di buoni bibliotecari, quindi sicuramente di di presenze, diciamo, umane in grado di guidare nella scelta, ma anche gli altri criteri sono importanti. Sicuramente la selezione, per esempio, no? Una biblioteca scolastica, forse mi viene da dire che di questi criteri il secondo diventa il più importante. Che cosa seleziona? Non potendo acquistare tutto, il criterio con cui si decide cosa acquistare e cosa proporre ai ragazzi e alle ragazze è secondo me ciò che più determina la qualità di una biblioteca scolastica.
0: Allora, la scelta di molte le ascoltatrici e ascoltatori si è diretta proprio verso il libraio come la chiave della qualità di una libreria, e penso varrebbe anche per una biblioteca scolastica. Giorgio Gizzi, la questione forse è se il lavoro del libraio sia ancora concepito come un lavoro culturale, per citare il titolo dell'ultimo libro di Maria Teresa Carbone, perché non so quanto si comprenda ancora che è un lavoro che per esempio comporta il leggere e l'aver letto molto. A volte c'è un po' una tendenza al libraio bottegaio e basta.
3: Tendenza al libraio bottegaio e basta, forse per ragioni e responsabilità che sono proprie della mia categoria. Così era un tempo. Quella del libraio è una delle pochissime professioni che si debbono, in realtà, se la si vuole fare veramente bene, esercitare al di fuori della libreria, al di fuori del tempo trascorso in libreria, perché il libraio che non legge è un libraio che alla lunga non tiene, quindi che è principalmente uno smerciatore, un commerciante di novità, ma non eccellente diffusore di catalogo e di cultura. Il catalogo per una libreria è estremamente oneroso e si supporta soprattutto se il libraio riesce in pochissimo tempo, questa è una delle sue caratteristiche fondamentali, a capire con una leggerissima, brevissima anamnesi che tipo di persona ha di fronte e che cosa potergli consigliare, rispettandone i gusti, non forzandoli, accompagnandolo, facendolo eventualmente crescere di poco a poco con i suoi consigli, ma soprattutto inizialmente supportandolo, perché la lettura può essere qualcosa di assolutamente straordinario, ma non a tutti piacciono, e dico anche per fortuna gli stessi libri. Quindi alle tante cose giuste che sono state dette nel pezzo dell'Economist riportato da Maria Teresa Carbone, che ringrazio perché ha avviato questa sua discussione con l'articolo, io aggiungerei proprio la peculiarità delle scelte di ogni singola libreria, che secondo me sono fondamentali.
0: Carbone, una delle osservazioni che vengono proposte in questo articolo è proprio che bisogna fare attenzione, dice uno degli intervistati dall'Economist, perché il pericolo è che i clienti sfoglino in negozio ma poi ordino online. Io vorrei chiederle prima di tutto se è sempre un male che questo accada, e in secondo luogo come si può reagire a questo senza trasformare la libreria in un luogo in cui accadono tantissime cose che coi libri hanno poco a che fare, o è questa la strada?
1: Allora, intanto io non so se sia un male, sicuramente per il libraio che ha una libreria, certo, fisica, non è una buona cosa, questo sento di poterlo dire abbastanza facilmente. Sono molto d'accordo con quello che ha appena detto Giorgio Gizzi, ogni libreria fa storia a sé. Ieri mi è capitato di avere un incontro con Alessandra la Terza, che ha la libreria Le Due Torri a Tor Bella Monaca, un quartiere, certo, dove non ci sono, la biblioteca più vicina è a 10 km di distanza. A proposito di biblioteche, tra l'altro io finisco l'articolo proprio perorando la causa delle biblioteche e delle biblioteche scolastiche, sì, in particolare, cioè sono discorsi che vanno di pari passo. Tornando però alle librerie, ogni libreria fa storia. Se giustamente Gizzi dice il libraio deve capire e accompagnarlo se possibile, se la cosa, la continuità, il rapporto della continuità, anche farlo crescere, per quanto questo possa sembrare un po' presuntuoso, ma insomma questo dovrebbe essere. Il problema iniziale, se ne parlavo appunto ieri quando incontrava Alessandra Terza, è che molte volte il cliente entra e non compra, vuoi perché è spaventato, perché non si muove a suo agio in libreria, come può essere il caso dei clienti che entrano nella libreria Tor Bella Monaca, vuoi perché pensa che online spenderà di meno e come si dice spesso, se in un mondo in cui i prezzi aumentano fortissimo dei pomodori o del pane, chiunque, direi quasi chiunque, dovendo scegliere fra pane e pomodori o un libro, dovrà scegliere. Quindi il libraio deve fare uno sforzo supplementare per convincere il cliente, il visitatore, chiamiamolo come si vuole, a comprare lì. Deve essere appunto capace di dargli quell'aiuto, quel supporto, anche quella simpatia che l'acquisto online non dà.
0: Questo, Gizi, la chiamo di nuovo in ballo, significa che c'è un pericolo di snaturare la libreria con tutta una serie di attività che in fondo servono solo a moltiplicare il numero di persone che la frequentano, in modo che siano 100 quelli che entrano, magari sfogliano e comprano online, ma di quelli almeno 10 o 20 comprano il libro?
3: Ma io credo che la libreria riesce a farcela, quindi non essere saltata dall'online, quando la comunità dei lettori e delle lettrici, anzi direi delle lettrici e delle lettori, perché la lettura in questo momento in questo paese è declinabile al femminile, soprattutto riesce a fare comunità. Quando tu ti senti parte di una comunità che si stringe intorno alla libreria, le lettrici e i lettori restano fedeli e quindi capiscono che quel 5%, che è il massimo a cui può arrivare l'online, esattamente come la libreria, viene ripagato da tutta una serie di altri servizi che con la sua sola presenza la libreria offre: il fatto di tenere luci accese, di organizzare incontri con gli scrittori, di avere un gruppo di lettura, di essere presente nella vita sociale del quartiere, della cittadina in cui si muove. La Maria Teresa Carbone ha citato il caso di Tor Bella Monaca. La libreria di Alessandra la Terza è un presidio di civiltà in un quartiere difficilissimo della città, ma ce ne sono tantissime altre di librerie di questo tipo che svolgono veramente una funzione che è di carattere sociale, che l'online non riuscirà mai a svolgere, perché davanti al computer siamo tutti soli e riceviamo suggerimenti solo sugli stessi libri, che funziona perché è un algoritmo che li porta ad essere proposti in un certo modo. Dico un'altra sola cosa: il libraio è una delle poche professioni che non può manovrare da commerciante qual è la leva dello sconto, perché è bloccato fortunatamente la legge Levi in questo paese e non ha neanche però la possibilità di incidere sulla leva del prezzo, perché il prezzo è imposto da qualcun altro. Quindi se lui non punta sulla qualità, sul rapporto di fiducia con il suo cliente, è finito, è saltabile, è inutile. Far trovare un ambiente accogliente significa far trovare un ambiente nel quale comunque i libri ci sono, esistono, ma tutto questo comporta uno sforzo incredibile in termini economici, in termini di lavoro, perché i libri non solo ci devono essere, ma devono anche arrivare nelle mani giuste. A fronte di un curioso che entra in libreria e cerca quello che non sa di non sapere, ci sono tantissime persone che hanno bisogno di essere accolte e guidate.
0: Forse c'è abbiamo di nuovo qualche problema di linea, no? C'è stata un po' sfortunata, sono cose che succedono come quando uno cerca un libro in libreria, a volte bisogna ordinare, certo. Forse dovremmo ordinare anche gli ospiti per le nostre conversazioni, no, però la funzione sociale di cui lavora Giorgio Gizi a maggior ragione vale per le biblioteche scolastiche. E Alice Bigli, uno dei messaggi che ci arrivano dice: peccato però che nelle biblioteche scolastiche il bibliotecario è un insegnante perdente posto o uno in malattia. Le scuole si rivolgono alle associazioni culturali e ai volontari, che spesso con le biblioteche non hanno nulla a che fare. E io aggiungerei, c'è anche un problema di apertura, perché è fondamentale nelle biblioteche scolastiche che abbiano degli orari, se non coincidenti con l'orario di apertura della scuola, almeno molto ampi, in modo che ci si possa capitare. Ecco. Come stanno le cose e in che modo si può rispondere a questa problematica? Alice Bigli. Non la sentiamo, oh cielo. Alice Bigli è con noi?
2: Sentivo bene, adesso mi sentite?
0: Ora la sentiamo, benissimo.
2: Perfetto, no, dicevo, questo è un tema grandissimo perché da un lato c'è il tema enorme del personale, in Italia non abbiamo per esempio un personale di bibliotecari qualificati, come non so, per esempio accade in Canton Ticino, dove c'è la figura del bibliotecario esattamente come il bibliotecario della biblioteca pubblica, c'è cioè il bibliotecario scolastico, ed è proprio una figura formata, ufficiale, quindi chiaramente questo sarebbe un passaggio, diciamo, fondamentale, ma che ha bisogno di una, di creare proprio una figura istituzionale, di un investimento importante a livello istituzionale. Il problema è che a volte, a parte il bibliotecario, non c'è proprio la biblioteca. Invece, diciamo, forse il primo step è proprio l'esistenza di queste biblioteche, di biblioteche accessibili, come dite voi, biblioteche con una qualità minima garantita. Perché noi non ci dobbiamo dimenticare che ci sono tutta una serie di temi che riguardano la lettura in Italia, ma il primo è sempre quello della formazione di nuovi lettori, e ahimè la scuola è l'unico luogo in cui è possibile fare un'educazione alla lettura democratica, perché è l'unico luogo, parlo chiaramente di scuola pubblica dell'obbligo, dove noi arriviamo a tutti e a tutte. Entrare in una biblioteca pubblica, in una libreria, sono già una scelta che una percentuale piccola della popolazione fa. E di questo noi dobbiamo avere contezza, e quindi dobbiamo sapere che l'unico modo per incidere davvero sui tassi di lettura italiani è quello di fare delle politiche di educazione alla lettura che passino dalla scuola, che mettano la scuola al centro, e naturalmente questo comporta che a scuola i libri ci siano, e parliamo di libri chiaramente che siano libri contemporanei, di qualità, che permettano ai ragazzi e alle ragazze, bambini alle bambine, quando parliamo di scuola primaria, di entrare in contatto, di creare la familiarità con i libri. Familiarità è una parola che mi sta particolarmente a cuore, perché il gap inizia da lì. Noi sappiamo che esistono tutta una serie di fattori predittivi della probabilità di diventare lettori che passano sostanzialmente dal concetto di familiarità con l'oggetto libro. Se questo concetto di familiarità non c'è stato, se non è creata familiarità col libro, l'unico luogo dove noi possiamo cercare di compensarla è la scuola, e per compensarla la prima cosa che dobbiamo fare è il contatto quotidiano con i libri, ragione per cui dal mio punto di vista ancora più delle biblioteche scolastiche noi abbiamo bisogno delle biblioteche di classe, che in ogni classe della scuola pubblica dell'obbligo ci sia uno scaffale di libri.
0: Certo, e vorrei aggiungere tra l'altro, perché c'è un bel articolo di Roberto Carnero su Avvenire di oggi che parla della importanza delle edizioni che permettano di avvicinare testi a volte complessi. Carnero parla del passaggio dei diritti per i libri di Pasolini dalla Garzanti alla Feltrinelli, d'ora in poi usciranno per quest'ultima casa editrice, e lamenta il fatto che troppo spesso i libri di Pasolini non hanno annotazioni che permettano di ricostruire il contesto, il momento, le figure a cui fa riferimento. Ma adesso c'è un altro punto che è sollevato da tanti dei messaggi che ci arrivano e che vorrei sottoporre a Maria Teresa Carbone, perché ecco, molti dicono la libreria ideale deve convivere con la musica, deve avere un certo odore, deve avere un giardino interno, qualcuno parla della luce, addirittura c'è un messaggio che dice la libreria ideale deve prima di tutto essere disordinata. Ecco, questa idea di una certa spazialità, un certo contesto molto affascinante, non so quanto facilmente realizzabile. Maria Teresa Carbone.
1: Allora, lo spazio sicuramente è importante. Io non so se militerei, l'idea di un giardino interno mi piace molto, l'idea di una libreria luminosa mi piace, l'idea di una libreria che abbia uno spazio per la musica, laddove la musica non sia imposta ma possa essere scelta, sono d'accordo. Poi i gusti sullo spazio sono vari, e quindi io non so se si possa dire in assoluto che una libreria deve essere così, così, cos'ha. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Gizzi sulla necessità che la libreria sia un punto di riferimento. Quando parlava di comunità è questo. Un tempo, quando c'erano per la verità anche molti meno lettori potenziali di adesso, spesso certe librerie erano luoghi dove magari le persone il sabato passavano perché sapevano che avrebbe, dico il sabato perché io ripenso a una vecchia libreria monteverdina da Monteverde Vecchio a Roma, che è chiusa da tanti anni, dove i due proprietari, fratello e sorella, il sabato pomeriggio erano lì a chiacchierare con chi passava, gli abitanti del quartiere. Questo c'era, secondo me si dovrebbe ricreare, è quello di cui parlava ieri con me Alessandra La Terza della libreria Due Torri, il fatto che anche a Torbella Modica la sua libreria è una libreria, pur essendo all'interno di un centro commerciale, quindi probabilmente lontana dalle belle librerie di cui hanno parlato gli ascoltatori, è però un posto dove le persone vanno sapendo di trovare riferimento. Una sola cosa velocissima su quello che lei, a cui lei accennava prima, sulle librerie che si riempiono di attività spesso sì, non collimanti con i libri, perché questo è un punto che mi sta a cuore, nel senso che secondo me negli ultimi anni l'idea che una libreria debba continuamente organizzare incontri, lì è una questione di nuovo di punti di vista, ecco, secondo me è più che degli incontri con gli scrittori, che fanno benissimo, non voglio parlarne male, però secondo me sono più importanti in questo momento le figure dei mediatori, che possono essere i librai, i bibliotecari, gli insegnanti di cui si parlava prima, gli insegnanti della scuola primaria e secondaria. In Francia, per esempio, oltre alla figura del bibliotecario scolastico, c'è la figura dell'insegnante documentalista, che è quello che trasversalmente nelle varie classi aiuta i ragazzi a fare delle ricerche, quindi a muoversi nella biblioteca scegliendo i libri, capendo quelli che possono essere più adatti a una certa ricerca. Secondo me noi dovremmo rivalutare la figura dei mediatori come figure appassionate e preparate, competenti, che sappiano stimolare. Poi che ci siano gli incontri con gli scrittori, i concerti e le visite botaniche va benissimo, però alla base c'è questo rapporto con i libri che va stimolato. Se noi consideriamo che la lettura sia, non dico obbligatoria, perché poi ognuno sceglierà se leggere o no, ma che sia accessibile, perché
0: perché noi viviamo in una società di disintermediazione, quindi forse avere dei mediatori è qualcosa di prezioso. Poi c'è la soluzione di Singapore, dove, come spiega Francesco,
1: c'è questo rapporto con i libri che va stimolato. Se noi consideriamo che la lettura sia, non dico obbligatoria, perché poi ognuno sceglierà se leggere o no, ma che sia accessibile, perché
0: perché noi viviamo in una società di disintermediazione, quindi forse avere dei mediatori è qualcosa di prezioso. Poi c'è la soluzione di Singapore, dove, come spiega Francesco Rigatelli sulla Stampa, si è deciso di iniziare a pagare i cittadini, ricevere

0: adesso non penso che sia probabilmente la strada giusta, però forse un'idea di gioco o di spinta gentile, almeno nel contesto scolastico, può essere interessante. Vi ringrazio molto per questi suggerimenti e riflessioni. Grazie a Alice Bigli, ricordo ancora il suo Come diventare grandi lettori, o almeno provarci, Mondadori 2026. Grazie.
1: Grazie a tutti.
0: E ringrazio Maria Teresa Carbone, il lavoro culturale Domande e risposte pubblicato da Arcadia, mentre per Giorgio Gizzi cito L'inventario della nostalgia, uscito 2 anni fa per Atlantide. 13 luglio 2010, questo è il titolo del brano di Riccardo Sinigallia che ascoltiamo adesso.

0: I vostri messaggi ci parlano anche di librerie specifiche, per esempio della libreria Io ci sto a Napoli, nata dalla volontà popolare di centinaia di persone, oppure della Aleph a Castelfidardo, che ci scrive Paola, possiede tutte le caratteristiche elencate da The Economist, compresa l'accoglienza agli scrittori. Devo dire, ci sono anche un paio di messaggi che lamentano brutte esperienze con i librai, un'esperienza tristissima, ci scrive qualcuno facendo riferimento appunto a un libraio bottegaio, oppure Flora ricorda una ragazza di sua conoscenza che è stata assunta in una libreria dopo che durante il colloquio aveva detto alla domanda se le piace leggere no. Ma insomma, penso che queste siano situazioni particolari. Abbiamo un grande affetto naturalmente per i librai e per le librerie, e parliamo adesso di un libro naturalmente, ma di un libro importante credo, perché parla di un fenomeno veramente non abbastanza studiato: il bullismo femminile. Il bullismo femminile in Italia, indagine nazionale sulla violenza in adolescenza, a cura di Antonia De Vita e Giuseppe Burgio, pubblicato dalle edizioni ETS. Buon pomeriggio e benvenute a Antonia De Vita.
1: Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati.
0: E Antonia De Vita è... stavo per cercando la sua collocazione accademica, ma devo chiederla direttamente a lei.
1: Professora associata dell'Università di Verona, pedagogista.
0: E Giuseppe Burgio della Core?
2: Sì. Sì. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, scusate questo momento di rapido passaggio. La ricerca sul bullismo femminile in Italia, di cui rende conto questo libro, è partita da Verona, ma poi in realtà si è, appunto, come dice il sottotitolo, estesa su scala nazionale. Ci date intanto un'idea sui numeri del fenomeno e sulla tendenza in crescita o in diminuzione? Antonia De Vita.
1: Certo, grazie. Allora, questa ricerca nasce dall'aver individuato un gap in letteratura e anche nella ricerca empirica. C'è molta ricerca a livello internazionale.

0: internazionale sul bullismo in generale, che poi significa bullismo maschile, mancava una ricerca e un'indagine qualitativa, quantitativa sul bullismo femminile. Abbiamo cercato di farla, poi spiegherò meglio, anche coinvolgendo territori di tutta Italia e 6 università. E partiamo dai numeri. Intanto l'UNESCO ci dice nel 2019 che una persona su 3 è vittima di bullismo, parliamo di ragazzi e di ragazze o soggetti che si identificano in questi sessi. Abbiamo la piattaforma ELISA, che è quella del Ministero dell'Istruzione, ci dice che abbiamo un bullismo occasionale del 25%, che riguarda tutti, e un bullismo sistematico del 18%. Quindi abbiamo dei numeri significativi. Sappiamo anche dalle nostre cronache che la violenza, l'aggressività tra pari, tra adolescenti, è un fenomeno emergente, e volevamo illuminare una parte appunto un po' meno indagata, quella del bullismo femminile, e abbiamo appunto predisposto, dopo una ricerca diciamo esplorativa a Verona con 2 scuole, abbiamo intervistato una circa cinquantina di diciottenni e abbiamo visto che il tema diciamo della violenza e dell'aggressività tra ragazze era un tema molto sentito e che meritava di essere indagato. A quel punto abbiamo, assieme a Giuseppe Burgio, coinvolto dei colleghi di diverse università, e in particolare diciamo abbiamo esteso la ricerca a 3 grandi città: Genova, Milano, Palermo, e poi 4 città medie: Verona, Foggia, Perugia e Arezzo, impostando una ricerca diciamo un po' massiccia, perché abbiamo somministrato circa 2500 questionari, anzi abbiamo ottenuto circa 2500 questionari, quindi con una popolazione di 6,6%, che è una diciamo abbastanza significativa. Poi abbiamo ascoltato circa 300 studentesse in tutta Italia con delle interviste collettive, e poi abbiamo fatto una parte molto partecipata con le scuole, questo nella città di Verona. Proprio l'obiettivo era fare sì certo una ricerca scientifica, ma volevamo molto mettere al centro le ragazze in certo qualità di esperte, e anche la popolazione scolastica.
1: Ecco, ovviamente il cuore della questione che ci interessa comprendere è se vi sia una differenza tra i due bullismi, quello agito da maschi e quello agito da femmine. Giuseppe Burgio, avete potuto verificare una differenza nelle modalità di, appunto, di comportamento, oppure sono sostanzialmente analoghi?
2: Grazie. Sì, abbiamo notato grosse differenze, perché nella letteratura scientifica in passato si diceva che il bullismo maschile fosse il tipo diretto, cioè violenza verbale e fisica; quello femminile invece indiretto, con diffusione di pettegolezzi, esclusione dai giochi. Quello che è emerso nella ricerca è uno stretto legame con il genere, con l'espressione di genere nella società e con i modelli tradizionali di femminilità corretta. Per cui abbiamo visto innanzitutto un abbassamento dell'età di insorgenza del fenomeno del bullismo femminile, che appunto vede aggressori e vittime ragazze, e il nasce già contro le nostre aspettative alla scuola primaria. La scuola primaria, anzi, è un momento piuttosto caldo. Un altro elemento è che il bullismo maschile può attaccare anche sconosciuti. Invece il bullismo femminile sembra nascere all'interno di relazioni amicali, quindi due che sono le migliori amiche, poi le loro strade divergono, e per essere accettata dal gruppo cui si aspira spesso viene esclusa l'altra.
1: Cioè una persona bullizza per non venire bullizzata?
2: Questo è sicuramente un fattore di protezione, ma tanto per il bullismo maschile quanto per il bullismo femminile è un modo per elevarsi al di sopra degli altri e delle altre. Siccome questo appunto nell'età evolutiva non è sempre possibile, una scorciatoia è abbassare gli altri e le altre per primeggiare. Il bullismo femminile in particolare si colora di body shaming, cioè della critica del corpo non conforme, e poi una sessualizzazione evidente, cioè il piacere ai ragazzi, il non essere troppo disponibile verso i ragazzi. Insomma, sia il bullismo maschile sia quello femminile sembrano dispositivi normativi, cioè che servono a ricordare al gruppo quali sono le regole del gioco e a gerarchizzare il maschile e il femminile, per cui si crea una asimmetria tra chi esercita la violenza e chi la subisce.
1: La interrompo, Giuseppe Burgio, perché forse lei ha messo molta carne al fuoco ed è interessante fermarci ad analizzare più da vicino. Per esempio, vorrei chiedere a Antonia De Vita di spiegarci se effettivamente il fenomeno del bullismo femminile sia numericamente più ridotto rispetto a quello maschile. Noi abbiamo un'immagine che certamente è anche legata a dei tipi culturali, per cui ci aspettiamo che le ragazze siano più accoglienti, più empatiche, addirittura certo, che difendano il ragazzo bullizzato da altri maschi. Ecco, eppure sì, scopriamo che esiste anche un bullismo femminile. Come stanno insieme queste cose?
0: Certo, allora grazie per questa domanda, perché mi permette di entrare proprio nel vivo della ricerca e anche dei risultati. Intanto dai questionari emerge un dato molto interessante di differenza di genere con i ragazzi. Le ragazze si dichiarano più frequentemente vittime e spettatrici di episodi bullistici, quasi il doppio, 8,6 contro il 4,4 dei ragazzi. Questo che cosa significa? Significa, mette in luce che l'invisibilità del bullismo ha tantissime elementi di complessità. Ne apriamo alcuni. Il bullismo sembra non esistere o si vede poco, perché tutto quello che riguarda le donne conta poco, vale meno, si vede meno. Inoltre
1: quindi vuol dire che gli episodi di bullismo in realtà non sono di meno per le ragazze?
0: Non sono di meno, perlomeno nella percezione. Questo dato può essere letto in vari modi, maggiore consapevolezza, anzi qui il dato dice che più forte la presenza del bullismo femminile è numericamente più significativa di quella maschile. Ma perché non la vediamo? Perché è poco indagata? Perché questo ha a che fare col fatto che tutto quello che riguarda il femminile e anche la violenza tra ragazze, in questo caso tra ragazzine, è poco visibile. Questo perché? Questo ha a che fare con come si è costruita l'identità di genere nel corso della storia e all'interno di una cultura patriarcale, dove le relazioni tra donne sono state marginalizzate in un interno, quindi lo spazio pubblico, l'esterno, anche il fuori è, diciamo, stato privilegiato per il sesso maschile, invece la dimensione relazionale più intima, più interna è stata appannaggio e anche luogo di segregazione femminile. Questo ha significato che le donne si sono specializzate negli spazi relazionali, sia nel bene che nel male, quindi tutto il lavoro di cura, il lavoro di maggiore comunicazione, tutto quello che viene anche nello stereotipo assegnato al femminile, ma contemporaneamente anche la dimensione aggressiva, che non è stata legittimata, si è dispiegata nelle relazioni, nelle pieghe delle relazioni. Quindi l'aggressività, non è un caso che le ragazze parlano sempre di una violenza subdola. Il femminismo femminile è subdolo, non si vede nelle pieghe delle relazioni, è molto sottile, a differenza di quello tra ragazzi che mena le mani e si vede.
1: Il bullismo, quindi, femminile, le è sfuggito un femminismo femminile, che è un lapsus molto interessante.
0: Il femminismo c'entra, perché è proprio il femminismo che ci ha insegnato e ci ha dato degli strumenti per leggere queste relazioni che, come prima diceva Giuseppe, le migliori amiche che diventano per giorni amiche, di leggere in una chiave politica e anche di una sorta di disordine questa competizione tra donne. Una competizione tra donne che nasce all'interno di una società patriarcale che mette le donne in rivalità tra di loro. Le fiabe raccontano di principesse che si devono conquistare un principe, quindi c'è un sostrato culturale che mette le donne in rivalità, in competizione tra di loro, e il bullismo è proprio questo, una violenza nei confronti di una propria simile, con la quale però c'è una enorme ambivalenza, perché io stessa ho vissuto questo in adolescenza, la mia migliore amica che a un certo punto cambia banco e quindi diventa la mia peggior nemica. Questa ambivalenza è molto legata alla costruzione dell'identità femminile, molto diversa da come si costruisce l'identità di genere maschile.
1: Il saggio, uno dei saggi, perché sono un certo numero quelli raccolti in questo volume, Il bullismo femminile in Italia, pubblicato da ETS, ce n'è uno che lei ha scritto insieme a Francesco Vittori, in cui si parla proprio di uno spazio delle relazioni femminili che oscilla tra solidarietà e rivalità, ed è molto efficace, direi, questa frase nel descrivere proprio quel meccanismo di cui ci parlava poco fa Giuseppe Burgio, la migliore amica che diventa invece la persecutrice. Burgio, c'è un aspetto in più forse che dovremmo toccare, cioè il fatto che questa migliore amica che diventa persecutrice molto spesso, mi sembra, a differenza di quanto accade di solito per il bullo maschile, è ben inserita, bella, brava, non indisciplinata. Come mai?
2: Questo direi che è la posta in gioco, cioè l'azione bullistica serve proprio ad essere accettata dal gruppo col segno più di compagne e distaccarsi dal gruppo di quelle che sono goffe, che sono sovrappeso, che portano gli occhiali. Le caratteristiche variano moltissimo, ma per esempio Samantha Peroni ha mostrato come l'età sia molto anticipata, ci sia una sessualizzazione di cui dicevo prima, che porta al dismorfismo, cioè queste, le vittime si sentono brutte, ma questo non è qualcosa di diverso da quello che le bulle e tutte le altre sentono, perché c'è una pressione sociale al corpo corretto, tra virgolette. Questo noi lo vediamo anche rispetto agli insulti che vengono usati. Il collega Traverso dell'Università di Genova, per esempio, mostra come le ragazze usino tra di loro degli insulti che sono misogini, cioè è come se avessero interiorizzato una società tendenzialmente maschilista e che, anziché, come dire, controbattere, creano gerarchie interne. E un'altra di queste gerarchie che è effetto del bullismo femminile è legata all'omofobia e alla bifobia. Cioè la dottoressa Emanuele a Palermo in particolare ha mostrato come i pregiudizi e gli stereotipi che ci sono nella società vengono assorbiti nel bullismo femminile, e questo ha un peso molto grande, anche perché un dato emerso dalla ricerca è anche l'assoluta sfiducia che le ragazze hanno verso gli adulti.
1: A questo vorrei arrivare, perché, come dire, ha a che fare con le risposte che si possono dare alla questione del bullismo. Però ciò che ora ha messo in evidenza Giuseppe Burgio mi sembra estremamente interessante, perché e qui cito qualche pagina del suo saggio conclusivo, qualche riga del suo saggio conclusivo: nella nostra società, lei scrive, ogni costruzione di identità di genere, anche quella femminile, è caratterizzata da quei comportamenti tossici che vediamo agire anche nel bullismo, anche in quello femminile. Insomma, il bullismo maschile o femminile che sia, sarebbe la punta estrema di una formazione di rigide identità di genere, e quindi forse è quel genere che va smontato. Al tempo stesso, però, e qui mi rivolgo a Antonia Di Vita, un'arma potenziale perlomeno, ma anche attivabile contro il bullismo, è la sorellanza, cioè la solidarietà tra identità femminili forti. Come la mettiamo? Prego.
0: Sì, allora grazie. Facendo i focus group, in particolare alcune colleghe hanno messo, abbiamo fatto i focus group, queste interviste collettive in pandemia, e avevamo molte preoccupazioni che questa distanza impedisse alle ragazze di parlare. In realtà hanno trovato, come le colleghe di Milano, Magaraggia, Gambardella, Dordoni e Fiore hanno messo in luce, questa distanza dietro lo schermo ha dato alle ragazze la possibilità di aprirsi, di raccontarci la loro grande sofferenza, la loro grande solitudine, e di trovare uno spazio di narrazione. Questo è molto importante, nel senso, già in quell'occasione si è creato uno spazio narrativo, come poi altre colleghe hanno messo in luce, le colleghe dell'Università di Foggia, Lopez, Altamura, Caso e Di Salvo, e uno spazio di narrazione in cui poter raccontare queste grandi sofferenze che purtroppo rimangono nella solitudine. A cosa serve, come abbiamo immaginato la sorellanza? Bene, già lo spazio di raccogliere, di ascolto attivo, è uno spazio di sorellanza, è uno spazio di sicuro, ma abbiamo immaginato con le comunità scolastiche, quando abbiamo fatto un lavoro a Verona con due scuole, Einaudi e Liceo Maffei, abbiamo immaginato proprio delle forme di protezione dove le ragazze in adolescenza, le relazioni tra pari sono le più significative. In adolescenza tutto è in un certo senso corporeità, tutto è, ed è la ragione per cui il corpo diventa un campo di battaglia, un campo, una lotta per il riconoscimento, come Paola Dusi e Gabriella Landuzzi hanno messo in luce. Quindi in questo campo di battaglia, dove davvero ci sono morti e feriti, lo spazio di protezione delle relazioni di solidarietà sono esattamente l'antidoto alle relazioni tra pari aggressive. In buona sostanza, quello che abbiamo capito è: gli adulti arrivano molto dopo, sanno molto dopo, che siano genitori, che siano insegnanti, arrivano quando le cose sono già accadute, già conclamate. La cosa si gioca tra pari, si gioca nei meandri delle relazioni tra di loro, e quindi lì accade la violenza e lì accade, può accadere la riparazione. Quindi questo è, diciamo, un elemento importante, perché si possono creare forme di protezione, sorellanza l'abbiamo chiamata, ma anche fratellanza, per creare proprio un rapporto,
1: ecco,
0: diciamo,
1: quello che
0: di aiuto.
1: Mi interessava capire era se in questo modo ci sia il pericolo di rafforzare quell'identità di genere che, se ho inteso bene, prima Giuseppe Burgio ci indicava come un pericolo. Un altro modo per metterle è un messaggio che ci arriva adesso da un ascoltatore che si chiama Paolo, che dice: non è che finiremo per interpretare il bullismo femminile come una forma di empowerment? Insomma, bullismo sì, ma migliore? Prego, Antonia Di Vita.
0: Allora, sicuramente c'è una parte della letteratura che interpreta la possibilità che anche le ragazze possano essere bulle come una forma di parità, nel senso, finalmente anche le ragazze possono esprimere liberamente la loro aggressività, ben venga. Io penso che in questo momento dobbiamo accompagnare, come adulti, come pedagogisti, come adulti responsabili, le ragazze e i ragazzi e chi si identifica in questi generi, nel creare relazioni che siano di supporto, e relazioni dove la scorciatoia della violenza, che in adolescenza è una scorciatoia molto facile da intraprendere, metterci di mezzo tutto quel lavoro di autoconsapevolezza emotiva, affettiva. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro utilizzando il teatro dell'oppresso, che in questi casi funziona molto bene, dove una situazione di oppressione viene riscritta in una situazione che può essere liberata, perché ad esempio gli astanti, chi guarda e non fa niente, può intervenire o riscrivere una scena. L'empowerment, non si tratta tanto di empowerment, parlerei piuttosto di capacitazione, vale a dire di renderci anche come adulti più capaci di intrecciare quelle relazioni e di coinvolgere i diretti interessati. Penso che in questo momento una cosa che con la ricerca abbiamo fatto, anche con gli aspetti metodologici in cui ci ha aiutato Francesco Vittori, Battini, Irene Sceri e Luca Ghirotto, abbiamo cercato di dare una piegatura molto partecipata, vale a dire noi nella ricerca delle soluzioni dobbiamo coinvolgere le ragazze e i ragazzi, i diretti interessati. Non possiamo calare dall'alto delle soluzioni. Questo non è empowerment a basso costo, è capacitazione delle relazioni nel suo complesso.
1: Ecco, chiederei ancora a Giuseppe Burgio di dirci qualcosa sulla questione che ci stava presentando, che discutevamo ora con Antonia De Vita, e forse appunto anche di dire qualcosa sulle risposte che si possono dare al fenomeno del bullismo, in particolare il bullismo femminile, perché mi sembra che dai saggi qui raccolti emerga una fondamentale delusione nei confronti, anche nei confronti dei progetti scolastici volti a contrastare il bullismo. Burgio.
2: Assolutamente sì, si fanno attività di prevenzione e di contrasto del bullismo ormai da tantissimi anni nelle scuole italiane, ma il fenomeno non accenna a diminuire, anzi. È quello che dicono le ragazze che hanno partecipato alle interviste, ai focus group, dicevano che gli adulti non ci sono, perché i genitori vengono visti come persone da proteggere dalla comunicazione, cioè i miei si preoccupano, non lo racconto, e poi se si preoccupano diventano assillanti. Rispetto agli insegnanti vale la stessa cosa, cioè loro lamentano il fatto che gli interventi antibullismo sono generici, cioè indirizzati ai maschi, e soprattutto con un atteggiamento esortativo, cioè su via, non accettiamo le differenze e cresciamo come gruppo. In realtà c'è un problema di fondo. Cioè quello che emerge dalle parole delle ragazze è che la scuola come istituzione è complice del bullismo, cioè così come esistono delle malattie iatrogene, cioè che nascono da cure mediche come effetto collaterale, ecco, il bullismo sembra essere una malattia didascalogena, cioè che nasce in un contesto, la scuola, che è predisposto a questo, predisposto innanzitutto con la competizione. Rispetto alle generazioni passate, in cui noi avevamo il senso di colpa a frenarci, oggi è la vergogna il sentimento più diffuso. E quindi c'è un grandissimo stress di queste ragazze, non solo per i voti scolastici, ma anche per lo sguardo degli altri attraverso i social. I social con il cyberbullismo sono uno degli elementi che fa parte del bullismo femminile di cui abbiamo trattato. E lo sguardo degli altri, si parla di trasparenza totale, per cui certo. La paura, il bullismo femminile agisce proprio sulla paura del giudizio degli altri ed è un modo per scaricare su altri i giudizi negativi e quindi di conseguenza mettersi in sicurezza.
1: Questo mi sembra che metta se va messo in rapporto con l'osservazione fatta in questo volume, per cui un momento drammatico del bullismo e anche di quello femminile è stato il periodo del lockdown, in cui si potrebbe pensare che, data la distanza, si verificasse di meno, ma è stato proprio la fortissima presenza della rete, dei social, che l'ha determinato. Grazie a Antonia De Vita e a Giuseppe Burgio per questo volume così ricco di spunti e forse di percorsi verso una soluzione. Si intitola Il bullismo femminile in Italia, indagine nazionale sulla violenza in adolescenza, a cura di Antonia De Vita e Giuseppe Burgio, pubblicato da ETS.
0: Grazie.
2: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Che non è più come prima è il titolo di questo brano di Riccardo Sinigallia, da Per Tutti del 2014. Sto leggendo i messaggi che ci inviate sulle librerie. Molti hanno a che fare con la libreria come spazio che prima di tutto deve far sognare, deve far galoppare l'immaginazione. Allora ci sta bene parlare ora di un festival che si tiene da domani a domenica 20 settembre al complesso monumentale del Broletto a Novara. Si chiama Scarabocchi ed è un festival dedicato al gesto primordiale dell'esistenza, al gesto creativo e immaginativo per eccellenza. Con noi c'è l'ideatore e il curatore scientifico di questo festival, che è curato dalla Fondazione Circolo dei Lettori e da Doppio Zero, Marco Belpoliti. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Belpoliti insegna sociologia della letteratura, letteratura italiana e arti visuali all'Università di Bergamo. Ecco Belpoliti, abbiamo pensato di parlare di Scarabocchi, dello spazio che di solito dedichiamo alla scuola, fare scuola, perché c'è una grande attenzione ai più piccoli nella programmazione di quest'anno. Ci vuole cominciare dicendoci qualcosa di questo?
1: Beh, diciamo che c'è sempre stato, perché il festival ha come sottotitolo Il mio primo festival, Scarabocchi, il mio primo festival, cioè è stato pensato proprio per i bambini, per
0: sì,
1: i,
0: certo.
1: Prima ancora che per gli adulti. Ha una parte anche per gli adulti, perché si immagina, e funziona così, che gli adulti vengono accompagnando i bambini e fanno anche loro dei laboratori per adulti, laboratori senior e junior, così li abbiamo distinti. Quindi diciamo i mostri sono proprio un tema che piace moltissimo ai bambini, il mostro è il pupazzo, sono loro anche ad apparire e a presentarsi come i mostri. Allora la prima cosa interessante è che avremo a disposizione alcuni disegnatori, appunto Scarabottolo, Vanna Vinci, Kransky, Toffolo, Bonaccorsi, Mulazzani, che disegneranno i mostri che i bambini desiderano.
0: Oh, che bello, bellissimo, bellissimo.
1: Ci sarà nel cortile, ci sarà un alternarsi di queste persone e la fila dei bambini che va lì e detta l'immagine del mostro. Poi naturalmente ci sono anche dei laboratori molto specifici. Ecco, ad esempio in un laboratorio per adulti di Gabriella Giandelli, questa bravissima e grandissima disegnatrice, si parte dal profilo. I partecipanti costruiscono una figura mostruosa ispirata ai propri tratti, al carattere, alle ambizioni, alle paure. Ecco, insomma, è un laboratorio, come dire, di autoritratti del mostro. Del resto c'è una bellissima frase di Roland Barthes nella sua autobiografia che dice: la paura è stata una delle grandi passioni della mia vita. Ecco, adesso la paura è diventata qualcosa, come dire, inavvicinabile, invece la paura ci abita. Ecco, il mostro è il portatore delle paure, le paure nascoste. E sono tantissime occasioni di incontrare appunto mostri d'autore. Ecco, per esempio in questo caso Veronica Martiradonna dà forma ai mostri attraverso delle tecniche e materiali diversi, per esempio rulli, spray, pastelli, pennelli, insomma c'è il gesto della mano, lo scarabocchio, il disegno, ma insomma ci sono anche tante tecniche tra di loro differenti.
0: Senta, noi viviamo purtroppo in anni pieni di mostri, mostri anche troppo reali, che ci circondano. Lo so che è facile mostrificare, che nessun essere umano, per quanto perverso, debba essere considerato un mostro, però certamente fare i conti con i mostri in questi anni non significa semplicemente lanciarsi nel mondo dell'immaginazione, ma spesso confrontarsi con la realtà. Allora vorrei chiederle, Belpoliti, in che modo la realtà entra nei pomeriggi, nelle giornate di Scarabocchi?
1: Beh, intanto apriremo con una lezione di Massimo Recalcati che traduce il mostro nel mostruoso, cioè diciamo nell'aggettivo, il volto del mostruoso. Ecco, che cos'è davvero questa figura reale, come lei ha detto, che è intorno a noi? Non è solo quella della psicanalisi, della letteratura, del mito, ma è proprio le paure reali che noi abbiamo. Insomma, il mostruoso è non solo sulla soglia della nostra casa, ma è, ormai è dentro, nei nostri fantasmi, nelle nostre immaginazioni. Ecco, questo tema del fantasma ritorna più volte, insomma, è un fantasma di carta, ma è anche un fantasma, ad esempio, c'era uno spettacolo di Roberto Abbiati dedicato a Moby Dick, cioè questa performance piccola nel buio di una stiva di legno allestita nella sala, piccoli oggetti, il capitano Ahab e la balena bianca, che è un'immagine anche questa del mostro, ecco, un mostro che attrae. E poi bisogna anche dire che il mostroso fa paura, il mostro fa paura, ma suscita anche un'attrazione.
0: Beh, la chiusura del festival è affidata alla Compagnia Luna e Gnac Teatro con uno spettacolo che sembra una difesa del mostro.
1: Beh, credo che prima o poi dovremo cominciare a difendere anche i mostri, perché i mostri hanno tanti aspetti. Ecco, è uno spettacolo dedicato all'infanzia, perché la figura spaventosa, insomma, quello nel buio, quello che sussurra nel buio, che si agita, il rumore, la scala che scricchiola. Bisogna un po' anche, il mostro bisogna anche, come dire, coltivarlo e accarezzarlo come facciamo con i gatti. Anche i gatti, insomma, come gli animali, come i cani, come i lupi, portano con sé qualcosa di ancestrale, di mostruoso. Insomma, il mostro è bivalente.
0: C'è perfino un astronauta nel vostro programma?
1: Beh, Paolo. Sì, sarà, insomma, i mostri sono nello spazio.
0: Quindi, Paolo Nespoli, di cosa parlerà? Di mostri anche lui?
1: Beh, dialogherà sui mostri che stanno là. Del resto, voglio dire, tutta la cinematografia di fantascienza ci reca il mostruoso, insomma, il blob ci reca qualcosa che noi non riusciamo a conoscere o a definire, perché il grande problema credo, insomma, sia quello anche della definizione del mostro. Definirlo vuol dire anche disegnarlo, ecco, diciamo, è apotropaico questo gesto, questo scarabocchio, questo disegno, questo autoritratto, insomma. Non so cosa c'è nello spazio, non credo che ci andrò mai.
0: Va bene, Marco Belpolitti,
1: ci basta
0: Novara. Ci basta Novara, il complesso monumentale del Broletto. Novara ospita da venerdì a domenica il Festival Scarabocchi, il mio primo festival, appunto, questo è il sottotitolo, a cura della Fondazione Circolo dei Lettori 00. Grazie a Marco Belpolitti per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi per averci ospitati.
0: Noi ora, come accade a quest'ora ogni giorno qui a Fahrenheit Radio 3, lasciamo spazio al GR3 e poi alle informazioni sul traffico, al meteo. Sono intanto arrivati molti vostri messaggi, per esempio molti che hanno a che fare con il fenomeno che dicevamo nascosto sotto traccia, ma che evidentemente chi ci ascolta vuol far emergere, del bullismo femminile. E poi tanti che parlano dei caratteri della libreria ideale e anche degli altri argomenti che abbiamo toccato nel corso del pomeriggio. Continuate a scriverci 335 56 34 296.

0: Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Le tensioni nel Golfo. Il ministro della Difesa Crosetto interviene sulla situazione nello stretto di Bab el-Mandeb. Non aspetteremo, ha detto, che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Probabilmente, sottolinea, ci attiveremo perché transitino, evitando ritardi e alleviando così gli effetti della crisi. Intanto scambi di accuse tra gli Houthi yemeniti e l'Arabia Saudita. I ribelli affermano che almeno 3 bambini sono morti, altri cittadini sono rimasti feriti nei raid ordinati da Riyadh. I sauditi accusano invece le milizie di aver lanciato il drone che ha ucciso una persona e ne ha ferite diverse nella regione della Mecca. La guerra in Ucraina, un attacco aereo russo contro le regioni occidentali ha fatto salire l'allarme in Polonia, nei territori a ridosso del confine.
3: Le sirene sono scattate nelle province polacche di Lublino e Precarpazia, al confine con l'Ucraina. I civili sono stati esortati a recarsi in un luogo sicuro, interrotti per precauzione i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Le forze armate polacche hanno riferito che un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera nel corso di un attacco russo contro l'Ucraina occidentale. Quando il velivolo è stato avvistato, sono decollati caccia. È salito intanto a 20 il numero dei feriti a Kiev a seguito di un attacco russo con missili e droni contro la capitale, 10 le persone uccise in tutta l'Ucraina. Sull'altro versante, le forze di Kiev hanno colpito la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. E il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il pacchetto di sanzioni contro petrolio e gas russo approvato dagli Stati Uniti, un atto ostile che complica gli sforzi verso la pace. Livia Liberatore, GR3.
2: La pace richiede una difesa con strumenti avanzati, ha detto il presidente Mattarella, intervenuto durante la visita al poligono militare di Monte Romano, vicino a Viterbo. I valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, sottolinea il capo dello Stato, fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intera Italia. La Repubblica, aggiunge Mattarella, sa di poter contare su di voi e guarda il vostro operato con orgoglio e con grande riconoscenza. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto.
2: Canada pronto a diventare membro associato dell'Unione Europea. Al Parlamento di Strasburgo il discorso del Premier Carney dopo l'annuncio ieri della Presidente della Commissione von der Leyen a distanza, il commento del Presidente americano Trump che dice idea ridicola, quindi dal capo della Casa Bianca la minaccia di nuovi dazi e di un possibile stop del commercio con l'Europa. La replica di Bruxelles, l'alleanza con il Canada non è contro qualcuno. In Svezia ha terminato il lungo scrutinio dei voti durato 4 giorni, vince di misura il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. 176 seggi contro 173. Andersson avrà ora l'incarico di formare il nuovo governo. Un'ultima ora di cronaca da Monte Lanico in provincia di Roma. In gravissime condizioni al Policlinico Gemelli un bambino di 5 anni dopo una caduta di 10 metri dal balcone della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il bimbo al momento dell'incidente era da solo in casa. Denunciato per abbandono di minore il papà, che era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. Tutti su Diana Spencer, i titoli della stampa britannica che si occupano dei reali. Il fratello dell'ex principessa accusa Re Carlo di aver detto che Lady Di sarebbe stata dimenticata in fretta, ma Buckingham Palace smentisce e allora sentiamo la corrispondente da Londra.
5: Erano i giorni drammatici che seguirono alla morte di Diana a Parigi nel 1997. Dalle prime anticipazioni dell'imbroscandalo del conte Spencer, fratello della principessa, il re Carlo avrebbe detto in una telefonata: «Stai tranquillo, Diana sarà dimenticata presto». E poi ancora che l'allora principe del Galles fece pressione perché i due figli, William, 14 anni, e Harry, 12, seguissero a piedi il feretro della madre durante le esequie pubbliche. Una immagine che ha quasi 30 anni anni ancora colpisce e commuove. Con una nota del portavoce, del tutto inusuale per un sovrano che non replica mai a pubblicazioni, Carlo dice che il dolore per una perdita così grande come quella di una sorella, a distanza di anni, può annebbiare i ricordi e il giudizio. Il libro uscirà in tutto il mondo il 22 settembre.
0: Da Londra, Nicoletta Mansione per il GR3.
2: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dalla A23, ci sono code alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A22, traffico intenso e code tra Nogarole e allacciamento A4 in direzione Brennero. In A10 Genova a Ventimiglia, in questo momento code a tratti per 7 km per lavori tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia. In A14 lavori in corso e code tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e sul ramo Casalecchio, code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. In A1 in questo momento un veicolo in panne, si sono formate code tra Valdarno e Arezzo verso Roma. In A16 da segnalare un incidente tra Baiano e Avellino Ovest, siamo verso Canosa. È tutto, mi fermo, darai mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: radio.
1: Il tempo in Europa. Un vasto sistema depressionario sul nord Europa spinge una saccatura verso l'Europa centrale e la penisola balcanica, estendendo l'instabilità al Mediterraneo centrale e orientale. Questa configurazione porta piogge e rovesci diffusi su gran parte dell'Italia, sull'area balcanica e sui settori Egei. Per contro, l'alta pressione protegge la penisola iberica e la Francia occidentale, garantendo tempo prevalentemente stabile e soleggiato sui settori più occidentali del continente. Iniziamo la giornata con qualche piovasco su Barcellona, poi però il cielo diverrà sereno, massima 25 gradi, minima 20. Giornata grigia invece su Bruxelles in Belgio, con cielo quasi sempre coperto e piogge, temperature comprese tra 12 e 18 gradi. Tempo instabile a Edimburgo in Scozia, con piogge, nuvolosità variabile e ventilazione sostenuta da ovest, massima 15 gradi, minima 11. Su Oslo, in Norvegia, nubi in progressivo aumento che oscureranno il cielo e piogge diffuse dal tramonto, valori termici tra 9 e 16 gradi. Molte nubi al mattino su Varsavia, in Polonia, con scarsa probabilità di piogge e poi cielo quasi limpido. Massima 19 gradi, minima intorno a 12. Tempo prevalentemente soleggiato e clima più mite a Bucarest, in Romania, protetta dall'alta pressione. Temperature tra 15 e 25 gradi. Soleggiata la giornata di Atene in Grecia, con cielo terso o al più con poche nubi, valori termici tra 19 e 27 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrés Orozco Estrada, nel concerto tenutosi il 28 maggio all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. Musiche di Leonardo Marino, Richard Strauss e Wolfgang Amadeus Mozart, con il concerto numero 22 Mi bemolle maggiore K482, eseguito dal pianista Emanuel Ax. In diretta alle 20:30 a Radio 3 Suite.

I morti in pace hanno ali leggere. Si avvicinano preoccupati di dimostrare che non sono come gli altri. Volano in piccole forme, ma i diffidenti li scacciano ancora. Così forse si reincarnano i poeti. Contrappasso del loro lieve volo, essere sempre così tanto fraintesi.

Abbiamo appena ascoltato una poesia di Isabella Leardini da Maniere Nere, la sua raccolta pubblicata da Mondadori nella collana Lo Specchio nel 2025, settembre 2025. Questa settimana abbiamo ascoltato in particolare diverse poesie, non tutte, ma direi buona parte, della sezione intitolata Al buio dell'ala. Questa è l'ultima, quella che conclude la sezione. I morti in pace hanno ali leggere. Il tema della morte emerge altre volte in questa raccolta, per esempio nella filastrocca del tappeto Leardini scrive: l'invenzione scongiura la morte con l'inganno del gioco immortale. E questo gioco immortale potrebbe essere proprio la poesia, l'invenzione poetica, però è un inganno, appunto. E quindi questo gioco tra verità e inganno, tra solidità e leggerezza impalpabile, fuggevole, su cui non si può fare affidamento, è un po' la caratteristica della poesia. Quindi il lieve volo dei poeti è quello che poi fa sì che vengano fraintesi. Questa perlomeno è una possibile lettura dei versi che abbiamo appena ascoltato. Per chi volesse approfondire la conoscenza di Isabella Leardini, intanto vorrei aggiungere, perché credo che non l'abbiamo ancora detto, che la maniera nera che dà il titolo a questa raccolta è una tecnica di incisione in cui l'immagine, come spiega in una nota Leardini, emerge da un opaco fondo scuro come luce che filtra attraverso il buio. Rispetto ad altre tecniche calcografiche, il procedimento è rovesciato. Lavorando con l'invisibile, il visibile si mostra per sottrazione. E qui forse di nuovo abbiamo quella dialettica tra pesantezza e leggerezza di cui parlavamo poco fa. Ma dicevo, se si vuole approfondire la conoscenza del lavoro di Leardini, si può citare le raccolte La coinquilina scalza, uscita per Nebo, La vita felice nel 2004, e più ancora Una stagione d'aria, che è stata pubblicata da Donzelli qualche anno dopo, nel 2017, anche se Maniere Nere è, direi, la raccolta più coesa e anche più ampia nella produzione di Isabella Leardini. Intanto ringrazio tutti coloro che ci hanno mandato messaggi, è un ringraziamento puntuale ma non semplicemente rituale, perché si imparano cose dai messaggi che ci mandate. Qui c'è per esempio Giusi che ci ricorda un bellissimo libro di Pier Giorgio Pulixi, Tutte le ragazze mentono, che parla di bullismo femminile, il tema che abbiamo toccato con Antonietta De Vito, e anzi Antonia De Vito, Giuseppe Burgio, a proposito del libro da loro curato, Il bullismo femminile in Italia. E sempre sullo stesso tema Rosanna da Aversa cita Simone de Beauvoir: ci sono donne che hanno il maschilismo insito in sé, bisogna trovare il modo di estirparlo anche in alcune donne. Gerardo: ho una figlia di 15 anni e quotidianamente osservo quanto tempo dedichi alla cura del suo aspetto, necessario nei suoi ambiti sociali per sentirsi accettata. E un altro modus tipico, dice Gerardo, è l'uso dell'intercalare amò, troncatura di amore, parlando tra amiche. E poi ancora un messaggio non firmato di qualcuno che scrive: perché per le ragazze bisogna sempre parlare di sorellanza, non basta amicizia? Per i ragazzi fratellanza non si usa quasi mai, basta la parola amicizia. Forse per le ragazze c'è bisogno di enfatizzare perché le relazioni sono minate da competizione e invidia, ma forse fratellanza dovremmo usarlo un po' più spesso, in effetti. E quanto alla sorellanza, ha una lunga storia questa parola nel contesto del femminismo, e quindi anche per questo emerge tanto spesso. E questi sono alcuni dei messaggi che hanno a che fare appunto col tema del bullismo femminile, che è uno di quelli che abbiamo toccato nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda le librerie, Daniele da Fondi ci scrive: una libreria dovrebbe contenere fin da subito l'accoglienza, e parla dell'esperienza sgradevole di entrare in certe librerie con dei commessi che accoglienti non sono. Barbara di Fano: la principale caratteristica della libreria dei miei sogni è un libraio grandissimo lettore che sopporta chi sfoglia qualche pagina e si sofferma incantato per lunghi tempi davanti alle pile colorate di libri disseminate in ogni dove. Carla da Trieste: la mia libreria ideale deve avere soprattutto libri non appena usciti,
cioè usciti qualche tempo fa, e libri di case editrici minori. Grazie anche a Carla per questo messaggio e a tutti coloro che hanno arricchito con le loro parole il pomeriggio di Fahrenheit e continuano a farlo. Vi ricordo naturalmente il nostro 335-56-34296, che del resto non è solo il numero di Fahrenheit ma di tutti i messaggi inviati ai programmi di Rai Radio 3. E adesso, di qualche tempo fa, e libri di case editrici minori. Grazie anche a Carla per questo messaggio e a tutti coloro che hanno arricchito con le loro parole il pomeriggio di Fahrenheit e continuano a farlo. Vi ricordo naturalmente il nostro 335-56-34296, che del resto non è solo il numero di Fahrenheit ma di tutti i messaggi inviati ai programmi di Rai Radio 3. E adesso è ora di ascoltare Lucia Mascino con John Steinbeck. Poi parleremo di Gianni Toni.

0: A Latri, in provincia di Frosinone, ci sarà con noi Francesco Muzzioli, e poi il nostro libro del giorno firmato da Fumetti Brutti, che è un fumettista ma esordisce ora alla narrativa con un bel romanzo intitolato Cigni Selvaggi, pubblicato da Feltrinelli.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
7: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
8: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Quarta puntata.

Gesù Maria beve con gli occhi chiusi in sogno. Da uomo cavino abbastanza per berlo senza furia e permettersi anche il lusso di versarne un poco. «Dormivo sulla spiaggia», raccontò, «due sere or sono, e le onde portarono a riva un canotto, chissà di dove. Era un amore di canotto, coi suoi bravi remi. Accadeva dalla parte di Seaside, questo. Io saltai dentro e condussi il canotto a Monterey. Valeva una ventina di dollari, suppongo, ma non c'era molta domanda, così ci presi $7 soltanto». Pilon si affrettò a chiedere: «E hai già speso tutto?» Disse Gesù Maria, grave: «Lasciami raccontare». E continuò il suo racconto. «Comprai 2 galloni di vino e li portai quassù, nei boschi, e poi andai a spasso con Arabella Gross. Le comprai un paio di mutande di seta e lei ne fu pazza di gioia. Erano così morbide e così rosa. Comprai anche una fiaschetta di whisky per me e lei insieme, ma incontrammo dei soldati e Arabella andò con loro». «Ah, la ladra!» esclamò Piloni inorridito. Gesù Maria disse in estasi: «Niente affatto. Era pur tempo che se ne andasse. Così io sono venuto qui a dormire». «E non hai più nulla?» chiese Pilon. «Non lo so», disse Gesù Maria. «Ora guardo». Si cercò nelle tasche e tirò fuori 3 spiegazzati biglietti da $1, più una moneta da 1 decino.

Disse: Stasera comprerò ad Arabella una di quelle cose che loro donne portano più sopra. Quelle piccole tasche di seta coi lacci? Chiese Pilon. Sì, quelle. Gesù Maria rispose: Non tanto piccole come tu pensi, però. Tossì per schiarirsi la gola e Pilon si mostrò pieno di sollecitudine. È l'aria della notte, disse. Non fa bene dormire all'aperto. Si rivolse a Pablo. Andiamo, Pablo. Portiamolo a casa nostra e curiamogli il raffreddore. Le malattie dei polmoni cominciano sempre a questo modo, ma noi lo guariremo. Di che vai parlando? Disse Gesù Maria. Io sto benissimo. Tu lo credi, Pilon disse. Anche Rudolfo Kelling lo credeva, ma siamo andati al suo funerale un mese fa. E anche Angelina Vasquez lo credeva, ma è morta la settimana scorsa. Gesù Maria si spaventò. Cosa pensi che sia? Chiese. È questo dormire all'aria aperta, Pilon rispose. I tuoi polmoni non potranno resistere. Pablo avviluppò di foglie la fiasca del vino, dissimulandola in maniera tale che chi li avesse incontrati si sarebbe mangiata l'anima dalla curiosità di sapere cosa c'era tra quelle foglie. Si avviarono e Pilon camminava al fianco di Gesù Maria e di quando in quando lo toccava sotto il gomito per ricordargli la sua condizione di malato. Appena arrivati, lo misero su un materasso e, malgrado la calda giornata, lo coprirono con una vecchia coperta. Pablo parlò compunto dei poveri diavoli che soffrivano di tubercolosi e Pilon, aguzzando la voce per rendersela dolce, parlò delle gioie di vivere in una piccola casa. Passata la sera, doveva andare a stendersi nell'umidità malsana di un fosso, mentre ogni sorta di mortali vapori strisciavano sulla terra come fantasmi di sanguisughe giganti. No, uno doveva avere un letto morbido e caldo dove dormire come un fanciullo. Qui Gesù Maria si addormentò. Pablo e Pilon ebbero da svegliarlo e dargli a bere un sorso. E Pilon parlò in tono commovente della bontà di poter restare la mattina in un caldo nido fin quando il sole non è abbastanza alto per mettersi in giro con frutto. Uno non aveva bisogno di alzarsi all'alba e pestare i piedi e battere le mani per non assiderarsi. Infine, come due feroci terrier che convergono sulla preda, Pilone e Pablo mossero all'ultimo assalto. Affittarono a Gesù Maria l'uso della loro abitazione per $15 il mese. Gesù ne fu felice. Strinse loro la mano. E la fiasca venne fuori dalle foglie. Pilon beve un lungo sorso, sapendo di non aver ancora detto quello che importava di più. Lo disse con estrema dolcezza e come per caso, mentre Gesù Maria beveva a sua volta. Ora ci pagherai solo un piccolo acconto di $3, disse. Gesù Maria abbassò la fiasca e lo guardò inorridito. No, esplose. Ho promesso ad Arabella di comprarle quella roba. Pagherò la pigione quando sarà ora. Pilon si rese conto di aver commesso uno sbaglio. Mentre tu dormivi su quella spiaggia vicino a Seaside, Iddio ti mandò quel piccolo canotto sui flutti del mare. Ebbene, credi che il buon Dio te lo abbia mandato per darti modo di comprare mutande di seta a una baldracca come quella? No, amico. Iddio te lo ha mandato per farti smettere di dormire all'aperto e salvarti la vita. Iddio se ne infischia del seno di Arabella. Questo egli disse e non finì. D'altra parte, soggiunse, noi possiamo contentarci d'un acconto di $2. Con $1 potrei comprare una di quelle cose anche abbastanza grandi per reggere le poppe di una vacca. Come Gesù Maria protestava ancora, Pilon continuò. Vedi, se non diamo $2 a Danny, verremmo buttati fuori e sarà colpa tua. Dovremo tornare a dormire nei fossi e tu l'avrai sulla coscienza per tutto il resto della tua vita. Sotto tanti colpi, portati su di lui da tante direzioni diverse, Gesù Maria Corcoran finì per soccombere. Prese due degli spiegazzati biglietti da $1 e li consegnò a Pilon. L'atmosfera di tensione svanì allora dalla stanza, cedette il posto a un'atmosfera di quiete, pace e caldo cameratismo.
Pablo tolse la vecchia coperta di sopra Gesù Maria e la rimise a posto sul suo letto. La conversazione si riaccese libera. «Dobbiamo portare questo denaro a Danny», disse Pilon. Soddisfatto il primo appetito, ora sorseggiava il vino da un barattolo di vetro. Chiese Gesù Maria: «Cos'è questo gran bisogno che ha Danny di $2?» Pilon divenne confidenziale. Le sue mani cominciarono a giocare per l'aria come due farfalle gemelle, e se non fosse stato per i polsi e le braccia che le trattenevano, sarebbero volate fuori dalla porta. «Danny, il nostro amico», disse, «sta attaccando con la signora Morales. Oh, non pensare che Danny sia uno sciocco. La signora Morales ha $200 in banca e Danny vuol regalarle una scatola di canditi». Pablo osservò: «I canditi non fanno bene, fanno dolere i denti». «Questo non riguarda noi, riguarda Danny», disse Gesù Maria. «Se vuole che la signora Morales abbia il mal di denti, tanto peggio per la signora Morales. Non abbiamo denti in comune con la signora Morales, noi». Una nuvola era intanto scesa sulla faccia di Pilon. «Ma se Danny», egli disse, «porta dei canditi alla signora Morales, ne mangerà anche lui. E allora avrà il mal di denti anche lui». Pablo scosse il capo preoccupato. «Non sarebbe una bella cosa che i suoi amici più fidati gli procurassero a questo modo il mal di denti?» Chiese Gesù Maria: «Che faremo allora?» Ma tutti sapevano perfettamente quello che avrebbero fatto. Ognuno aspettava che fosse l'altro a uscirsene nell'inevitabile proposta. E il silenzio seguì al silenzio. Pilone e Pablo sentivano che la proposta non doveva venire da loro, poiché loro due potevano apparire troppo interessati. Doveva avanzarla Gesù Maria, dunque, e Gesù Maria capì alla fine quanto si attendeva da lui. Gettò il dado. «Un gallone di vino non è un vile regalo da presentare a una signora», suggerì in tono pensoso. Pilone e Pablo rimasero meravigliati della sua finezza. «Diremo a Danny che è meglio per i denti se compra vino invece di canditi. Ma forse Danny non si curerà del nostro avvertimento. Se gli diamo il denaro, lui potrà farne quello che gli piace. Potrà comprare i canditi lo stesso e noi avremo perso il tempo inutilmente». Gesù Maria, ormai abituata a rompere l'incanto, suggerì: «Forse se compriamo il vino noi non ci sarà più nessun pericolo». «Bene», gridò Pilon, «questo è da fare». Gesù Maria sorrise con modestia per il merito che gli veniva attribuito. Lo sentiva già da un pezzo che presto o tardi sarebbero stati tutti del suo parere. Pablo versò le ultime gocce di vino nei barattoli di vetro e i tre amici bevvero, stanchi degli sforzi sostenuti. Era una questione d'orgoglio per loro che fossero arrivati allo scopo in modo così logico e in grazia ad un motivo così altamente filantropico. Disse Pablo: «Ora ho fame». Pilon si alzò e andò alla porta. Guardò il sole. «È mezzogiorno passato», disse. «Pablo e io andremo da Torrelli a prendere il vino. Tu, Gesù Maria, vai a cercare qualcosa di commestibile in città. Forse la signora Bruno ti darà un pesce giù al molo e non mancano posti dove puoi procurarti un po' di pane». Gesù Maria ebbe il sospetto che qualche altra sequenza di idee, non meno logica e inevitabile della prima, stesse maturando in testa ai suoi amici e disse: «Preferirei venire con voi». Ma quelli si opposero con fermezza. «No, Gesù Maria, sono quasi le 2, se non di più. Tra un'ora saranno le 3. Ci ritroveremo qui, allora, e mangeremo. E forse avremo un bicchiere di vino per accompagnare il pasto». Gesù Maria partì riluttante per Monterey, ma Pablo e Pilon si avviarono contenti giù per la collina, verso la casa di Torrelli.

Capitolo 5. Come San Francesco diede una piccola punizione a Pilon, Pablo e Gesù Maria. È in modo quasi insensibile che gli anni passano per un uomo felice, e così declinò verso il tramonto il pomeriggio. Oro entrò nella luce del sole. La baia divenne più azzurra e increspata alla brezza di terra. Quanti tra i pescatori solitari credono che il pesce abbocchi con l'alta marea, lasciarono i loro posti sugli scogli ad altri, convinti invece che il pesce abbocchi meglio con la bassa marea. Alle 3 il vento cambiò di mezzo giro e portò a terra, soffiando dal largo, ogni sorta di odori marini. I rammendatori di reti per gli spiazzi di Monterey misero giù i loro fusi e si arrotolarono sigarette. Lungo le strade della città, grasse signore, con negli occhi quella stanca saggezza che spesso si nota negli occhi dei suini, passarono in automobili lussuose dirette verso il loro tè e ai gin fizz dell'albergo del monte. In via Alvarado, il sarto Ugo Machado appese alla porta della bottega un cartoncino che diceva «Ritorno fra 5 minuti» e se ne andò a casa per il resto della giornata. I pini si muovevano con voluttuosa lentezza al vento. In centinaia di cortili le galline si lamentavano sottovoce della loro sorte. Pilon e Pablo sedevano sotto un cespo di rose rampicanti nel giardino di Torrelli e trincavano piano e lasciavano che il pomeriggio crescesse su di loro a poco, così come crescono su ognuno i capelli. Disse Pilon: «Abbiamo fatto bene a decidere di non portare tutti e due i galloni di vino a Danny. È un uomo che non conosce freni nel bere». Pablo si dichiarò d'accordo con lui. «Danny sembra pieno di salute», disse, «ma è proprio da persone come lui che uno apprende la morte ogni giorno. Pensa a Rudolfo Kelling, pensa a Angelina Vasquez». Il realismo di Pilon fece capolino. «Rudolfo cadde da una scarpata», egli osservò in tono di mite rimbrotto, «e Angelina mangiò 1 chilo di pesce marcio, ma», continuò bonariamente, «capisco quello che intendi dire. Non poca gente è morta per il troppo bere». Tutta Monterey cominciò piano piano a far preparativi per la sera. La signora Gutierrez sminuzzò rosse capsule di chili nella sua salsa incilada. Rupert Hogan, quello dello spaccio di bevande alcoliche, aggiunse acqua al gin da servire dopo mezzanotte. Spruzzò pepe nel whisky da servire prima di mezzanotte. Al padiglione di danze El Paseo, Bull Rosendahl aprì una scatola di brezel che dispose sui vassoi, intorno alle torte, come un rustico merletto. E i commessi di La Palace Drag Company arrotolarono i tendoni delle porte e delle finestre. 5 o 6 giovanotti che avevano trascorso il pomeriggio dinanzi all'ufficio postale salutarono gli amici loro, si avviarono verso la stazione a vedere l'arrivo dell'espresso da San Francisco. Si alzarono i gabbiani, i satolli, dagli stabilimenti di pesce in scatola e volarono verso i nidi loro sulla scogliera. File di pellicani batterono all'acqua cercando dove passare la notte. Sui battelli da pesca gli italiani appesero le reti ai bracci degli argani. La signorina Alma Alvarez, che aveva 90 anni, portò il suo mazzetto quotidiano di geranei alla Vergine sulla cantonata della chiesa di San Carlos. Nel villaggio metodista di Pacific Grove, i WCTU si riunirono a prendere il tè e ascoltare l'esposizione che una piccola signora fece con calore ed energia sull'incremento del vizio in Monterey. Essa propose che un comitato visitasse i luoghi di ritrovo della città per vedere come stavano le cose con esattezza. Occorreva constatare al più presto quanto di nuovo presentava la situazione. Il sole si avvicinò ancora più all'orizzonte e prese una tinta arancione. Sotto il cespo di rose rampicanti, nel giardino dell'osteria Torrelli, Pablo e Pilon finirono il primo gallone di vino. Torrelli uscì dalla casa e attraversò il giardinetto senza notare i due clienti. Essi aspettarono che fosse scomparso sulla strada per Monterey, poi si alzarono, andarono in cucina e, con arte della quale erano perfettamente consapevoli,
strapparono qualcosa da mangiare alla signora Torrelli. Le diedero larghe manate sulle chiappe, la chiamarono olandese di burro. Si presero, insomma, 100 piccole libertà galanti con la sua persona, poi la lasciarono lusingata e un po' confusa.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Eccoci di nuovo nel pomeriggio di Fahrenheit ed è un momento a cui teniamo perché ci permette di ricordare un poeta, intellettuale, artista, giornalista anche, che è veramente troppo spesso è fuori dall'obiettivo. Gianni Toti, nato nel 1924, scomparso nel 2007, ora per fortuna si torna a parlare di lui per la pubblicazione della sua opera poetica in due volumi presso Dream Book di Aforia. In realtà il primo volume è uscito nel 2024, il secondo adesso riguarda la seconda parte della sua produzione. Al tempo stesso c'è un diciamo terzo volume che si intitola Multiverso Toti, studi sulla figura e l'opera di Gianni Toti a cura di Giovanni Fontana e Silvia Moretti, pubblicato da Gottifredo, e Gottifredo, l'associazione Gottifredo, è anche la curatrice di una mostra dedicata a Gianni Toti, che è un po' l'occasione più vicina a noi nel tempo, perché prende le mosse proprio domani a Palazzo Gottifredo a Latri, ed è dedicata in particolare al Gianni Toti giornalista degli anni 40-60. Ecco, abbiamo con noi Francesco Muzzioli. Buon pomeriggio Muzzioli, grazie per averci raggiunti.
4: Buonasera a tutti.
3: Muzzioli ha scritto le prefazioni ai due volumi dell'opera poetica di Gianni Toti. Ecco, è una figura che effettivamente è difficile da sintetizzare. Lo stesso Toti giocava molto sull'idea di artista totale con il suo stesso cognome. Ci vuole aiutare a cogliere almeno le principali coordinate della sua opera?
4: Sì, intanto è importante questa ripresa di interesse per Gianni Toti e vorrei ricordare, oltre a quello che lei ha già indicato, che la Casa Tottiana è ora presso appunto l'Associazione Gottifredo di Alatri ed è stata curata da Pia Belli con la collaborazione di Silvia Moretti. E poi certamente questa pubblicazione di Diaforia grazie all'interesse di Daniele Poletti. Quindi insomma si ricomincia a studiarlo ed è un autore che ha la sua importanza proprio nel momento, diciamo, degli anni 50-60 e dello sperimentalismo in Italia. Poi ha continuato a lavorare anche dopo, ma quello è un momento particolarmente effervescente dove di solito nelle storie letterarie rimane il gruppo 63, amato, odiato ovviamente. E Gianni Toti aveva in quel momento una posizione molto originale, che è quella di lavorare sul corpo della parola, quindi modificando il corpo della parola, deformando la parola, creando delle parole miste. Per esempio i suoi titoli sono il poesimista, quindi poesia più pessimista, e il paroletariato, quindi il proletariato della parola, eccetera eccetera. Si potrebbero fare moltissimi esempi di questa deformazione e posso, in questo sintetizzando molto, dire soltanto che in un testo di Toti possiamo trovare una grande quantità di queste parole modificate, non tutte, ma certamente una grande quantità di parole modificate. Quindi è un esercizio di grandissima libertà linguistica.
3: Ma c'è una valenza politica in questa trasformazione del linguaggio. Una delle figure importanti per Gianni Toti è stato Khlebnikov, il poeta russo, che appunto sulla modificazione e sul terremotare, direi, il linguaggio ha lavorato molto. Ecco, c'è una, a suo giudizio, Francesco Muzzioli, una dimensione strettamente politica?
4: Beh, intanto certamente c'è una linea che parte ancora prima dei futuristi russi come Khlebnikov e per esempio Lewis Carroll, l'autore di Alice, la linea del nonsense. E allora questo potrebbe sembrare un'operazione ludica, cioè giocosa, ma non è soltanto giocosa. Totti muove da un'esperienza politica anche come giornalista, raccontava sempre gli aneddoti dei suoi incontri con Che Guevara, quindi è un autore sicuramente schierato in quel momento nelle lotte di liberazione del Terzo Mondo soprattutto. E questa sua operazione, appunto, che può sembrare giocosa, ha un aspetto utopico, appunto una creazione di una sorta di libertà anarchica all'interno del linguaggio. Un suo testo riprende questa immagine di Marx, della vecchia talpa che scava i cunicoli, la rivoluzione che scava sotterraneamente, e Toti parla della giovane talpa, quindi ci dà anche questa sorta di promessa per il futuro che oggi a noi sembra tanto lontana.
3: Però è interessante, dalla guerriglia del linguaggio, per prendere il titolo della sua prefazione Muzzioli a questo secondo volume dell'opera poetica di Gianni Toti, siamo passati al politicamente corretto, che ha certamente i suoi eccessi, ma al tempo stesso, se non altro sicuramente nelle sue radici, è stato ed è un movimento politico per attuare quella che soprattutto a suo tempo era una piccola rivoluzione nell'uso delle parole. Allora, che cosa è accaduto secondo lei nel passaggio da quella fase di lavoro sulla lingua con obiettivi di carattere anche politico a quella che stiamo vivendo? C'è stata una sorta di movimento di ritorno indietro oppure sono semplicemente cambiati gli obiettivi? Insomma, in fondo quello che vorrei chiederle Muzzioli è cosa direbbe Toti di ciò che oggi facciamo alle parole.
4: Penso che sarebbe fortemente polemico con quello che poi è accaduto, sia attraverso una certa editoria legata semplicemente ai guadagni, ai profitti, sia anche con un certo andazzo della poesia, perché se oggi noi diciamo la parola poesia, pensiamo appunto al sentimento, pensiamo così al paesaggio, pensiamo all'emozione, oggi una parola molto abusata. E Toti usa anche delle forme mettendoci un prefisso negativo, quindi l'irrappresentazione, gli impoeti, che poi appunto sono quelli che fanno una cattiva poesia, l'impersonaggio. Quindi in questo gioco c'è anche un rovesciamento del senso comune, che oggi certamente anche attraverso i social passa a man bassa.
3: Leggo qualche verso, devo dire sono tra i versi più tranquilli di Gianni Toti, ma sono forse anche quelli che si prestano meglio a un ascolto radiofonico. Da una poesia breve, come molte delle sue poesie, che si intitola Si faccia una faccia, e che dice: lei non ha faccia, ha un ritratto sotto i capelli o sotto l'aria che la sovrasta, non vede il chiodo a cui sta appesa e la parete che le si appoggia alla nuca. Ecco, questo non vedere il chiodo a cui si sta appesa mi suggerisce di chiederle, Muzzioli, se in fondo il lavoro poetico di Gianni Toti sia inteso a recuperare qualcosa come un inconscio linguistico, una verità profonda della lingua di cui non siamo normalmente consapevoli.
4: Certamente l'operazione che io purtroppo molto brevemente ho indicato di manipolazione del linguaggio significa che il linguaggio può dire anche tante altre cose oltre a quelle appunto dei significati che ci servono nella comunicazione consueta. E poi appunto questa indicazione della faccia, la faccia appesa, è straordinaria perché significa che la nostra identità, di cui siamo poi tanto gelosi, e oggi si fanno anche guerre in nome dell'identità, e in realtà ci viene da fuori, cioè dobbiamo sempre effettuare un'attenta critica dell'identità insieme alla critica del linguaggio.
3: E ancora una parola su quella questione che abbiamo toccato del gioco, della dimensione ludica, perché appunto c'è sicuramente un godimento nel terremotare il linguaggio, ma c'è anche quello che Toti chiama un poesimismo, cioè appunto un vedere la dimensione terribile che la poesia ci può rivelare. Come si coniugano questi due apparenti opposti?
4: Intanto c'è questo recupero, diciamo, di una sorta di attività infantile, no? Il bambino che manipola le parole e che poi, diventando adulto, le deve invece usare in modo corretto, appunto rimproverato dai maestri, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente c'è questo recupero di gioia proprio infantile. Dall'altra parte, appunto, si costruisce quest'utopia e che poi Toti, attraverso anche degli studi scientifici, porta a livelli di grande utopia. E va ricordato, tra l'altro, che Toti è stato il pioniere della videopoesia, quindi anche
3: la poetronica.
4: Come?
3: La poetronica, se ricordo bene.
4: Sì, certo, esatto, la poetronica. E appunto questi video che sono di immagini e di versi recitati appunto dall'autore è una grande anticipazione a quello che oggi si fa normalmente e possiamo fare tutti con i nostri smartphone. Quindi è un autore che non ha esitato poi a buttarsi verso il futuro.
3: Vengono in mente quegli altri versi: perché non mi regali uno schermo finestra? Con i battenti spaiati ci sventolerò lenzuola sonore ancora di antiche carezze. Poi la poesia continua, ma noi invece ci fermiamo qui, però siamo felici di avere dato qualche suggestione per una rilettura scoperta o riscoperta di Gianni Toti. Ricordo allora che ci sono i due volumi dell'opera poetica pubblicati da Diaforia, Multiverso Toti, gli studi sulla figura e l'opera di Gianni Toti, pubblicati dall'associazione Gottifredo, e poi la mostra a Palazzo Gottifredo ad Alatri. E ringrazio molto Francesco Muzzioli che firma le prefazioni ai due volumi dell'opera poetica.
4: Grazie a voi e buona serata.

0: Era un'altra canzone di Riccardo Sinigaglia, Dappertutti, si intitola Tu che non conosci. E invece si conosce in modo approfondito, ma ha difficoltà proprio a vivere ciò che conosce di sé, la protagonista del nostro libro del giorno di oggi, che è un bel romanzo d'esordio di una fumettista importante della scena italiana come Fumetti Brutti. Buon pomeriggio e benvenuta a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutte e tutti, stelle.
0: Fumetti Brutti al secolo, Giosefini Ole Signorelli, firma ora Cigni Selvaggi, voglio citare però anche i suoi fumetti, le sue graphic novel, P, La mia adolescenza trans, Anestesia, Ogni giovedì una striscia, Tutte le mie cose belle sono rifatte e via dicendo. Cigni Selvaggi è un romanzo in cui si racconta la storia di Teresa che si trova a vivere in una città, io la immagino Milano, ma forse solo una mia fantasia, comunque una città direi del centro nord, a studiare in ingegneria, con forti difficoltà economiche e con soprattutto un percorso di transizione che in parte è compiuto e che si trascina e che forse potremmo iniziare da qui. Fumetti Brutti è raccontato con grande franchezza, rapidamente, ma in modo tale da come dire, cancellare qualsiasi visione edulcorata della transizione di genere.
1: Sì, diciamo che non volevo fare pedagogia con questo romanzo. Ho pensato, mi metto a scrivere, ho una storia e poi se qualcuno vorrà vederci qualcosa di se stessa, ma no, anche non solo che siano persone transgender, io credo che fosse quello un po' il mio intento. Diciamo ecco che il percorso di transizione, per come lo vede Teresa all'inizio del romanzo, senza fare alcuno spoiler, è un percorso che va da A a B. Mm-hmm. Mentre in realtà, come sappiamo, le persone transgender non sono, cioè non iniziano un percorso di transizione, lo finiscono, la transizione cioè, è una condizione e mi verrebbe da dire che in realtà per tutte le persone in realtà è così, che siano certo. Trans o meno, perché in realtà tutte e tutti siamo in viaggio, quindi diciamo che Teresa, ripeto, senza fare spoiler, potrebbe capirlo più avanti.
0: Sì, è in viaggio e forse è in una tappa del viaggio che è particolarmente dolorosa e complicata. Molto più avanti, verso la fine del romanzo, qualcuno le dice stai facendo troppa chirurgia, ne metti una dietro l'altra. Ecco, è un fraintendimento del senso di ciò che sta vivendo Teresa oppure effettivamente Teresa è una che corre troppo, secondo lei?
1: Teresa può essere tutte le ragazze che magari in questo momento stanno vivendo un periodo in cui si trovano in difficoltà da qualsiasi punto di vista. Teresa, come la protagonista dei Cigni Selvatici di Andersen, infatti da qui che
0: sì, ho la favola
1: il nome,
0: di Andersen.
1: Cigni Selvaggi, la favola di Andersen, esatto, è una principessa che deve rimanere in silenzio per salvare questi fratelli cigni, cucendo questi rovi raccolti soltanto nel cimitero. E lei è convinta che facendo così, cioè mantenendo il silenzio sulla sua condizione, quindi sulla sua identità, potrà avere una posizione sociale migliore, aiutare la sua famiglia, avere anche un lavoro buono. Infatti lei si iscrive inizialmente in ingegneria, anche se il suo sogno è fare fumetti. Ed è questo un po', secondo me, invece quello che sta vivendo Teresa principalmente, al di là della transizione. La transizione è effettivamente una parte della vita di Teresa molto importante, anche perché è raccontata nei minimi dettagli e senza sconti, come ha detto lei, D'Artozzo, in questo libro. Però diciamo che quello che vedo più in Teresa quando la penso e quando penso alle difficoltà che può aver vissuto, mi vengono in mente le difficoltà di tutte le persone che magari hanno vissuto un incidente durante la loro vita. E sì, devo dire che forse la condizione principale, che poi la frattura che secondo me mi ha portata a scrivere questa storia, è proprio l'incidente che ha portato Teresa poi anche a nascondersi.
0: Ecco, tra l'altro c'è un'altra grossa frattura che avviene alla fine quando, ancora una volta non voglio raccontare troppo, però Teresa a un certo punto, proprio nelle ultime pagine, decide di compiere un grosso cambiamento nella sua vita. Come si arriva a compiere un passo di questo genere? Cos'è che ci fa cambiare?
1: Allora, io penso che sarei ricca se sapessi la risposta a questa domanda. Io credo che diciamo che forse le persone provano a fare quello che possono. Io, ad esempio, ho scoperto che potevo fare fumetti, potevo scrivere e potevo dipingere, potevo mettere questi pensieri, questo dolore, potevo trasformarlo, ecco, un po' come un alchimista, no? Potevo trasformare questi pensieri e questi incidenti in qualcosa che mi aveva, che poteva portarmi altro. In fondo, il mestiere dell'alchimista è questo: trasformare, ciò che può, no? Questo dolore in oro. E io spero di averlo fatto in minima parte con questa Teresa, perché Teresa appunto si merita tanto, il cambiamento è una condizione necessaria per le persone, senza cambiamento penso che rimarremmo ancorati anche a cose del passato non proprio belle, mi vengono in mente delle cose di questo periodo storico che non mi piacciono, e quindi sì, diciamo che bisogna un attimo guardare il passato e poi rendersi conto che cosa è per noi il cambiamento adesso.
0: Tra l'altro, Teresa, il romanzo alterna eventi diciamo del presente, del momento in cui Teresa sta studiando ingegneria e poi a un certo punto dovrà tornare dalla sua famiglia e accadranno altre cose, con invece la sua infanzia, adolescenza, un passato anche ormai abbastanza lontano. Quindi a volte si fatica un pochino a ricostruire la cronologia dei fatti, ma dico questo perché mi pare di capire che Teresa abbia abbia completato una triennale all'Accademia prima di passare a ingegneria secondo i desideri del padre. Quindi c'è una vocazione che addirittura ha fatto molti passi avanti verso l'arte figurativa e poi a un certo punto c'è il passo indietro verso l'accademia. È tutto un libro di negoziazioni quello che lei ha voluto scrivere?
1: Sì, ma guardi, credo che in realtà nella mia mente ho cominciato scrivendo questa storia e un po' mi ha accompagnata anche con quello che viveva Teresa, che magari è molto simile anche per certi aspetti a delle cose che magari mi sono successe più da piccola. Però ripeto, quando andavo all'università, credo che la mia condizione di ragazza universitaria, che comunque doveva sopravvivere oltre che studiare, sia una cosa che può vivere chiunque, potrebbe vivere chiunque, ecco. Quindi nel momento in cui sono andata a scriverla non mi sono resa conto, no, di quante negoziazioni avevo raccontato e scritto, perché secondo me la vita è un continuo negoziare, cioè ci sono delle cose per cui non possiamo accettare e altre cose per cui invece possiamo inizialmente, no, cercare di capire dove possiamo, in che direzione possiamo arrivare. Questo è una cosa, ad esempio, nei percorsi universitari che è molto importante, perché, come sappiamo, molti ci sono dei casi di cronaca che purtroppo ci ricordano che non tutti i percorsi di studi sono giusti per le persone che li hanno intrapresi fin dall'inizio. Per fortuna Teresa, nella sua storia, qualcosa la fa al riguardo, invece sappiamo di altre storie che non, purtroppo finiscono non bene neanche, quindi mi dispiace, cioè, nel senso è anche un pensiero rivolto, no, a questo voler eccellere a tutti i costi in qualcosa, però secondo me quando si comincia un percorso di studi non deve essere necessario finirlo se non è quello il percorso di studi che rispecchiava te stessa e la tua indole. Quindi diciamo che Teresa fa questo per fortuna e come io ho trovato salvezza nella storia dei cigni selvatici di Andersen, in questa principessa in silenzio, probabilmente, cioè, me lo auguro, spero che Teresa possa fare qualcosa del genere per chi la legge.
0: Una dimensione essenziale, forse anche per cogliere meglio il senso di ciò che ci sta raccontando Fumetti Brutti a proposito del suo romanzo d'esordio, Cigni Selvaggi, pubblicato da Feltrinelli. Ecco, una dimensione essenziale della vita in questa città lontana in cui Teresa si trova a studiare ingegneria è che da una parte è studentessa di ingegneria, va a sostenere gli esami, prepara i plastici delle casette e via dicendo, ma dall'altra per riuscire a mantenersi è costretta a accettare di lavorare in un locale a luci rosse, a volte anche con delle prestazioni propriamente sessuali, con incontri con droghe di vario tipo e via dicendo. Quindi ci sono queste due vite e c'è un intercalare nel romanzo. Mento. Sì, mento, no, mento. No? Questo verbo compare molto spesso. È come se, da una parte, è evidente che Teresa sta mentendo alle persone con cui si trova a parlare di volta in volta, perché ciascuna delle due non conosce, delle due vite non conosce l'altra vita che lei vive. Però è importante per lei dire che sta mentendo. È come se già in quello ci fosse il nucleo di una futura presa di coscienza, di una futura assunzione di sincerità invece.
1: Lo è, anche perché appunto quando scrive, quando dice esattamente mento, è proprio perché probabilmente è la prima apertura verso una luce, cioè lei già già capisce che qualcosa dovrà cambiare o comunque che non ce la fa, quindi è quando lo leggi penso che si sente un po' il terremoto sotto i piedi, anche perché questa è una ragazza che non dice mai nulla di se stessa, proprio perché nel momento in cui ha fatto coming out in alcuni momenti della sua vita è stata trattata malissimo. Quindi
0: sembra
1: diciamo
0: che il mentire
1: non sono solo
0: il mentire le pesi più del percorso di transizione o delle difficoltà economiche.
1: Certo, ma guardi, come le stavo dicendo, è una questione di società. Mm-hmm. Perché è ovvio che moltissime persone magari si fanno dei problemi a raccontare delle cose di loro. In questo caso stiamo parlando di una ragazza transgender che appunto non vuole più raccontare della sua condizione e che però taglia effettivamente in questo modo parte della sua vita alle sue persone care, vicine, ma anche nel lavoro con le colleghe. Questo può essere molto doloroso, però è quello che vivono moltissime persone, mi viene da dire, al giorno d'oggi. Cioè, molte persone fingono perché hanno paura di non sapere come della reazione, no, delle persone quando mostrano il proprio vero io, il nucleo centrale. Io quando parlo di coming out come persona transgender mi viene in mente questo termine, questa espressione, ghigliottina dei rapporti. È qualcosa che è, quando tu fai coming out e le persone se ne vanno perché tu poi hai paura di rimanere sola una volta che fai coming out, in realtà quella ghigliottina dei rapporti è una cosa benedetta, perché quando ti succede significa che tutte le persone che non possono avere a che fare col tuo nucleo più interno, più profondo del tuo io, del tuo cuore, quelle persone non devono far parte della tua vita. Quindi può essere doloroso dall'inizio, ma comunque rimane una gran fortuna. Io anzi, anche alle persone non transgender auguro questo tipo di riscontro nella propria vita, perché non abbiamo idea di quante persone gravitano nella nostra esistenza, che sono lì, non sappiamo, a volte solo per farci male o solo per farci perdere tempo, e questa è una grande fortuna che hanno le persone trans.
0: Le faccio una domanda volutamente ingenua, perché penso che anch'essa vada posta a Fumetti Brutti: perché mente Teresa? Perché non raccontare semplicemente che è una persona transgender? Il romanzo lo spiega in realtà con i fatti, però vorrei che fosse lei a dircelo.
1: Il fatto è questo: se noi in questo momento guardiamo un po' i media in generale, ci rendiamo conto di come le persone transgender stiano subendo un momento di criminalizzazione quasi. Racconto perché mi interessa questa cosa di Porpora Marcasciano, che è stata inserita nella lista dei terroristi negli Stati Uniti. Lei doveva andare a prendere un premio e non andrà in quanto persona transgender, perché è definita antifascista. Ecco, se noi consideriamo che molte cose in questo momento vengono considerate particolari, o comunque le persone transgender vorrebbero di nuovo rimetterle all'angolo, non farle parlare, non fargli dire quello che pensano e provano, o comunque appunto non ripeto parole che ho già sentito e che abbiamo già risentito, perché appunto c'è proprio, si vede che c'è una volontà, no, da parte di alcune persone di volerci trattare come persone di serie B. Ecco, sicuramente una ragazza molto giovane, quando è piccola, e vede questo tipo di commenti e si rende conto che se farà coming out oppure dirà delle persone di essere transgender, verrà trattata male o comunque verrà trattata in quel modo, come si sente appunto molto spesso nei media, o addirittura verrà additata come estremista soltanto per il fatto di essere transgender o antifascista. Ecco, è questo il motivo per cui mente all'inizio Teresa, perché non sa che quella è una fortuna ancora. Non sa che lei saprà sempre da che parte stare, come non saprei dirla in un altro modo, dalla stessa parte mi troverai sempre. E questo è il punto. Magari lei avrebbe potuto dirlo prima, però ci vuole molto coraggio anche per capire questa cosa e per capire quanta fortuna si ha in certi momenti dell'esistenza. E nel caso di Teresa arriva dopo, però appunto senza spoiler.
0: No, certo, devo dire che poi ogni incontro di Teresa, non dico con bulli o ragazzi cocciati per strada o ragazze, ma anche con medici, infermieri, polizia, è segnato dalla possibilità molto spesso attuata che questi si approfittino di lei, che pensino che sia a disposizione semplicemente perché è una donna transgender. E quindi vediamo in azione questo meccanismo, però non vorrei che raccontare tutto questo facesse sembrare Cigni Selvaggi una sorta di narrazione lacrimevole, perché se così fosse Fumetti Brutti avrebbe separato la sua protagonista da una famiglia tradizionale e conformista. Invece la famiglia d'origine, che poi Teresa incontrerà, è qualcosa che veramente ci lascia completamente spiazzati. Ce la racconti lei stessa?
1: Allora, questa famiglia di Teresa è una famiglia di meravigliosi cigni che lei vorrebbe aiutare riportandoli a umani dopo questo incantesimo, perché per lei, rispetto alle altre persone, al resto del mondo, le sembrano un po' dei cigni. Non so se lei ha mai visto un cigno atterrare per terra e non sull'acqua. Ecco, i cigni per terra non atterrano benissimo, ecco, e questo è quello che vede, che vede Teresa ogni giorno. Immagina questa sua famiglia un po' particolare, no? nel contesto, nella società, e non capisce che ci sono delle cose che nelle loro dinamiche potrebbero essere a tratti disfunzionali, ma in realtà sono appunto è una famiglia particolare. Ma poi la cosa secondo me divertente è anche realizzare che forse nessuna famiglia in realtà è tradizionale o normale, nel senso ci sono tanti tipi di famiglie, tante famiglie diverse. Nel caso di Teresa effettivamente si ritrova molto fortunata in questa famiglia che appunto non ha problemi con in alcun modo, appunto, anche per me, perché per me, anche nel mio caso, nella mia storia personale, è una cosa importante da dire. Io con i miei familiari non ho mai avuto problemi dal punto di vista della transizione, mentre alcune volte, molto spesso ancora oggi, in alcune famiglie succede appunto di poter incontrare delle persone che invece non ci vogliono aiutare o comunque che non ci supportino. Ecco, nel caso di Teresa invece questo supporto c'è, ma è un supporto magico, nel senso che è un supporto dal loro punto di vista, quindi si è accettata immediatamente. Però appunto poi come essere umano che cammina nel mondo, deve fare delle cose, ad esempio la quotidianità della casa, come rapportarsi con gli altri, ecco, non si ha l'impressione che Teresa non l'abbia imparato benissimo da questi, come fare, da questi genitori. E quindi lei a un certo punto proprio le viene l'angoscia di dire: voglio aiutarli, voglio assolutamente aiutare queste persone, questi miei cari, questi miei familiari. E poi forse non ce la fa, perché le famiglie sono così.
0: Sì, ma insomma questo è anche particolare, sono considerati strani, come si dice a un certo punto, hanno un'economia domestica scassata e fantasiosa, sì, a dir poco. La madre ha fasi di fanatismo religioso, la sorella maggiore ha una passione erotica simpaticissima e debordante, poi c'è un fratello autistico, anche lui molto, molto simpatico, affascinante, ma molto particolare. Il padre addirittura, che sembrava più macchiettistico all'inizio del romanzo, diventa invece sempre più caratterizzato, ma al tempo stesso letteralmente impazzisce e bisogna occuparsi di lui. Questa costruzione narrativa è molto particolare e in fondo appunto contrasta con le ragazze, con tutte le ragazze che Teresa incontra nella città in cui si trova a studiare e a lavorare, che sono invece di difficilissima gestione. Ce n'è una in particolare che si chiama Martina, che la mette molto in difficoltà, non voglio raccontare come. Però c'è anche una grande amica come Ilenia. Che figura è Ilenia?
1: Ilenia è una figura fondamentale per Teresa, proprio perché è una di quelle figure amiche che possiamo immaginarci nella vita di tutti i giorni, che sono i nostri fari e che però non avevi previsto nella tua vita. Infatti lei all'inizio, quando la conosce, capisce che loro potrebbero risuonare insieme come in amicizia, però ovviamente, come dicevamo prima, nemmeno a lei fa questo coming out di dirle: sono una ragazza trans. Quindi in realtà all'inizio c'è qualcosa di imbarazzante nel loro rapporto, perché comunque lei capisce che ci sono delle cose che condividono e che sono estremamente personali tra entrambe. E sto parlando di cose tra ragazze, proprio sono delle cose da ragazze che secondo me si capisce bene quando si legge, perché sono delle cose che si possono aver provato, ecco, durante la vita. Però appunto con questo segreto che appunto le sembra che la stia trascinando via, che stia rovinando tutto, quindi a un certo punto la presa di coscienza che lei non può far scappare questo faro, è la prima persona da cui scappa in questa via Grace Kelly, che è la via dello studentato dove vive. Lei sta correndo perché deve andare a dire questa cosa alla sua amica dopo che l'ha capito, e ci saranno molte volte in cui Teresa corre in questa via Grace Kelly, che appunto nella mia immaginazione sono dei momenti momenti abbastanza fantasiosi, ecco,
0: Certo,
1: con questa
0: certo.
1: corsa nella nebbia, a volte nelle lacrime.
0: Anche se Grace Kelly alla fine la corsa l'ha pagata abbastanza cara, ma insomma quella è un'altra storia. E, allora, Fumetti Brutti, io la ringrazio, ci ha fatto leggere un bel romanzo, si intitola Cigni Selvaggi, è pubblicato da Feltrinelli ed è il nostro libro del giorno di oggi. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie a voi, Stelle.
0: E allora, qui ci fermiamo, ma non ci fermiamo perché, come sapete, non solo Fahrenheit torna domani alle 15, ma ci sono anche le puntate speciali di sabato e di domenica. E tutti e tre i giorni saremo a Pordenone per Pordenone Legge e a Modena per il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Come ogni anno seguiremo da vicino queste manifestazioni con interviste, incontri, quindi sarà molto interessante. Per ora ci separiamo, ma vi lasciamo con 6 gradi con Luca Damiani. Vi saluta Tommaso Gertosio, oggi in conduzione, Simone D'Arrigo e Fiore Liborio alla console, Maria Angela Liardi in regia, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, in redazione Laura Zanacchi, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano, Beatrice Palazzoni, Lea Gemmato, Michele De Mieri e Carlo D'Amicis.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sei gradi.
7: Ben trovati da Luca De Viani al microfono, con noi oggi Fiore Di Borio in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, che vede anche Luigi Iovarone in redazione. 3355
5: Suzuki.
6: Sei gradi.
7: Ben trovati da Luca De Viani al microfono, con noi oggi Fiore Di Borio in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, che vede anche Luigi Iovarone in redazione. 3355634296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it per le scalette.

Nel 2004 hanno pubblicato Alan Lomax Southern Journey Remixed. Si tratta di una serie di registrazioni folk fatte dallo stesso Alan Lomax in vari luoghi, che sono state poi rielaborate appunto da questi due produttori, aggiungendo musicisti e strumenti. In particolare iniziamo con Drowned, con la voce di meravigliosa, devo dire, Sydney Enfield Carter, che era una cantante di musica tradizionale americana, nota anche per essere la figlia di un celebre polistrumentista blues cieco del Mississippi. Anche la sorella era una cantante. Dunque questo è un sample, come si dice, che è stato rielaborato ed è diventato così. Fair.

Tangle Eye, abbiamo detto, questo progetto che è contenuto in Alan Lomax Southern Journey Remix, pubblicato nel 2004, in particolare la bellissima voce di Sidney Carter, appunto, appartenente a queste registrazioni che Alan Lomax fece in giro per il mondo, famose quelle negli Stati Uniti. Lui era nato nel 1915, è morto nel 2002, figlio a sua volta di un musicologo, John Avery Lomax, e ha lavorato a lungo sulla musica popolare e anche in Italia. È uscito un bellissimo volume di Massimiliano Morabito dal titolo Alan Lomax, un americano nella valle dei Trulli, con la prefazione di Anna Lomax Wood, fra l'altro, e con un apparato iconografico veramente molto interessante, con anche i documenti che aveva utilizzato per venire qui in Italia e la descrizione di questo viaggio che naturalmente Massimiliano Morabito racconta, ed è stato la fonte e l'ispirazione per questo lavoro che ha fatto. Un lavoro interessantissimo perché è andato a ritrovare tutte coloro che negli anni 50 appunto furono interpellate, furono registrate da Lomax proprio nella Valle dei Trulli. In particolare adesso ascolteremo le voci di Maddalena Valentini, Lucia Grassi, Giuseppina Palma e Maria Calella, con vari soprannomi, e Maria Ruggeri, in un canto che si intitola Femmine, Femmine, e non credo ci sia bisogno di tradurre, appunto raccolto da Alan Lomax.

anche per questo Femmine Femmine, in questo volume di Massimiliano Morabito, che è andato anche a ritrovare queste cantanti che appunto negli anni 50 erano state registrate dalla Lomax, spiega che in questo canto polivocale si confermano i ruoli delle voci. La prima canta il primo verso solo nella tonalità di impianto e dal secondo verso entrano le altre voci, di cui una canta una terza sopra e le altre imitando la prima e la seconda voce con l'ottava inferiore. È un interessante lavoro che naturalmente è corredato da un CD da cui noi abbiamo tratto proprio questa Femmine Femmine. Massimiliano Morabito fa parte di una delle più interessanti formazioni dedicate appunto allo studio e la riproposizione della musica popolare pugliese, in particolare il canzoniere grecanico Salentino, che è nato dall'idea di una scrittrice, Rina Durante, nel 75. Dal 2007 la conduzione di questa formazione passa a Daniele Durante e al figlio Mauro, che è un noto tamburellista e violinista. Ha collaborato con molti, da Ludovico Einaudi a Pier Sfaccini a Balakè Sissoko e a Stuart Copeland per La notte della Taranta. Questo ci permette di arrivare quasi inevitabilmente ai Police con un loro disco tra i primi, Regatta de Blanc. Siamo nel 1980. Il brano che ascoltiamo è abbastanza noto, The Best to Be Without You. Tra l'altro si è detto, è stato scritto, che questo è dedicato in qualche modo a una ex fidanzata di Sting. E questi sono i Police.

The Bed to Be Without You, tratto da Regatta de Blanc 1979 qui su Radio 3. All'interno di questa scaletta che parte appunto dai Tanglai arriverà a Igor Stravinsky con vari passaggi, e il prossimo ci viene offerto dal fatto che Sting, accanto alla carriera di musicista, quasi subito, proprio dal 1979, inizia una comunque fortunata carriera come attore. Il primo film che interpreta è Quadrophenia di Frank Rodham, appunto nel 79. Poi ce ne saranno altri come Dune nel 1984 di Lynch, e poi Plenty e ancora La sposa promessa e molti, molti altri film. Questo dunque è il nostro passaggio per arrivare agli Who, perché Quadrophenia è il film appunto diretto da Frank Rodham, tratto dall'omonimo film del 73 degli Who, in cui si racconta la vicenda, varie vicende, delle bande deriva da modernism, ed erano appunto bande che negli anni 60 si scontrava con i rockers. Si tratta di due diverse visioni, anche di due diversi aspetti estetici. I mods erano caratterizzati dagli Eskimo e da delle lambrette, in genere la lambretta 175 con moltissimi aggeggi, fari, specchietti. È un film con Phil Daniels, Leslie Ash, e appunto in cui Sting fa la parte di Ace, cattivissimo, biondissimo, quasi bianco. Siamo tra Londra e Brighton nel 65 e viene narrato in flashback dal protagonista. La colonna sonora appunto è quella scritta tutta interamente da Pete Townshend, con Roger Daltrey alla voce, John Entwistle, grandissimo bassista, e Keith Moon alla batteria, in questo caso anche con Chris Stanton al pianoforte, per Love Rain Over Me.

The Who, e questa era la loro Quadrophenia. Bellissimo l'album che uscì doppio in vinile, bellissimo anche il film, come ci scrive anche un nostro ascoltatore che è Luca da Torino. Ho visto Quadrophenia al cinema quando era uscito, ne ho un ricordo stupendo e bellissimo era la colonna sonora, vero, gli Who a grandissimo livello. Dunque si parlava dei mods, abbiamo detto un termine che deriva da modernism e che erano appunto una cosiddetta subcultura che si sviluppò a Londra dagli anni 50 in poi. Ed era così stata interessante questa moda che perfino in Italia è arrivata grazie a Franco Migliacci e a Gianni Meccia, che scrissero una canzone ambientata a Liverpool e appunto ispirata alle battaglie fra questi due gruppi, i mod e i rocker, con la voce di Ricky Shane, pubblicato nel 1965, ed era appunto la storia di uno che raccontava di uno dei mods, infatti così si intitola. Tra l'altro ci fu tutto un movimento per capire chi fosse questo Ricky Shane, dal cognome sembrava inglese, si parlò di appunto origine di Liverpool, ma in realtà George Albert Tabet era nato al Cairo nel 1944 da padre di origini franco-libanesi e fu appunto in qualche modo contattato da Bardotti e Crocetta, che lo scritturarono e appunto fu costruito intorno a questo personaggio. Tra l'altro ci sarà anche un film, un musicarello, La battaglia dei mods, nel 66, diretto da Franco Montemurro, in cui Ricky Shane ovviamente protagonista accanto a Eleonora Brown e Orchidea De Santis. Questa è uno dei mods.

E devo dire che Massimo da Torino ce l'ha scritto al 335-5634-296, che peraltro è il numero che potete utilizzare per tutti i programmi di Radio 3, e ci aveva in qualche modo anticipato il grado, dicendo: prossimo grado, uno dei Mods, non la sento da anni, spero che sia contento. E questo era appunto Ricky Shane con la sua Uno dei Mods. Tra l'altro non cessò qui, diciamo, il suo rapporto con i Mods, perché pubblicò un altro disco. Vi saluto, amici Mods, ma a questo punto noi invece facciamo un salto grazie all'anno di uscita. Abbiamo detto 1965, anno importantissimo soprattutto nella storia del jazz, perché esce il 16° album di John Coltrane, A Love Supreme. Mi piacerebbe mostrare alla gente il divino usando un linguaggio musicale che trascenda le parole. Voglio parlare all'anima delle persone. Registrazione avvenuta nei leggendari studi di Van Gelder nel New Jersey. È divisa in quattro parti, di cui la più famosa è quella che ascolteremo, Acknowledgement, cioè l'accettazione, l'ammissione, la presa di coscienza. È una musica molto particolare, e soprattutto è particolare anche come è stata registrata. Bob Thiele ha raccontato che i musicisti videro per la prima volta la musica di A Love Supreme proprio in sala di incisione, quindi in qualche modo fu una specie di grande improvvisazione. I musicisti sono quelli del classico del quartetto, cioè McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, però ci sono delle aggiunte in questo caso: Archie Shepp, proprio il sax tenore nel brano che ascolteremo, e anche Art Davis al contrabbasso. Questo dunque con il mantra A Love Supreme e Acknowledgement, John Coltrane.

Se avete potuto ascoltare i 7 minuti 44 di questo brano contenuto in Love Supreme, siete su Radio 3 sicuro. John Coltrane, che studiava con assoluta devozione la musica classica e in particolare i dischi di Stravinsky, riempivano la sua casa di Long Island, questo sappiamo, e questo ci permette di arrivare al concerto in Mi bemolle Dumbarton Oaks del 1938 per orchestra da camera. Appartiene dunque al periodo neoclassico ed è una committenza che gli fu fatta da Robert Wood Blease e la moglie Mildred, che volevano una composizione per festeggiare il loro 30° anniversario di matrimonio, e quindi lavorò a questo concerto appunto in Svizzera, di cui noi ascolteremo il primo movimento, Tempo Giusto, Christopher Hogwood, The St. Paul Chamber Orchestra.

Concerto in Mi bemolle, Dumbarton Oaks, primo movimento, tempo giusto, Igor Stravinsky. L'esecuzione affidata a Christopher Hawkwood, The St. Paul Chamber Orchestra. A chiudere questa scaletta qui su Radio 3 di 6 gradi, firmata dal sottoscritto e che era partito dai Tangle Eye, poi Massimiliano Morabito e il suo studio su Alan Lomax, in Puglia, Le Police, The Who, Ricky Shane e John Coltrane. A me non resta che ringraziare Mirko Bonomo, che ha dato il cambio a Fiore Libori, naturalmente Nicola Catalano, che è stato in regia con noi, e l'appuntamento come sempre per domani, se vorrete seguirci. E come sempre vi ricordo 6gradi@rai.it se volete provare a compilare anche voi una scaletta. Luca Damiani vi augura un buon ascolto.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
1: Per info, conai.org.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR3.
1: Sono punti nell'agenda di Giorgia Meloni in visita in Norvegia e da Oslo ribadisce aver un inviato europeo per l'Ucraina rafforzerebbe l'Europa. Cieli contesi, allerta per una minaccia di attacco aereo nell'est della Polonia, bloccati due aeroporti, Crosetto, la nostra marina garantirà il transito delle navi italiane nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Individuato e denunciato il cecchino che senza motivo aveva sparato con una carabina nel quartiere Prati di Roma ferendo dei passanti, al momento nessuna misura cautelare. Il nuovo compagno di banco, secondo un'indagine di scuola.net, 8 studenti su 10 alle superiori usano l'intelligenza artificiale, un quarto di loro sostiene di aver migliorato le proprie conoscenze. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. L'ultima visita di un premier italiano in Norvegia risaliva 16 anni fa e cade nel centenario dell'impresa di Umberto Nobile che con il suo dirigibile sorvolò la rotta artica. L'incontro tra Giorgia Meloni e il premier norvegese è stata l'occasione per rilanciare la collaborazione tra i due paesi in settori strategici nel pieno delle gravi crisi internazionali che stanno avendo ripercussioni pesantissime sugli approvvigionamenti energetici. In questo momento è in corso la conferenza stampa che sta seguendo il nostro inviato. Sentiamo un passaggio direttamente dalla voce della Premier.
2: Lavoriamo perché questa partnership possa allargarsi a una serie di altri settori che pure sono ugualmente importanti, sono tutti legati al tema della sicurezza.
0: Una visita questa che cade all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha varato l'abolizione dal 2027 del bollo su auto e moto, misura che anche oggi è al centro del confronto tra i partiti.
3: Una scelta che interviene sulle spese di milioni di cittadini. Fratelli d'Italia applaude alla misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Stefano Maullu.
4: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità. La verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
3: Fu un'idea di Berlusconi, ricorda il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che aggiunge non è propaganda ma misura strutturale. Soddisfatta anche la Lega che con Matteo Salvini spiega è un punto di partenza. Ora pensiamo a portare le pensioni a 64 anni, misura che sa di spot elettorale, insiste il PD, che accusa viene fatta con coperture dubbie mentre la sanità pubblica è in crisi, mossa di una Giorgia Meloni disperata perché sul caro vita non è stata capace di dare risposte al fondo dei 5 Stelle e Angelo Bonelli AVS rincara, la Premier distribuisce mance in giro per l'Italia.
5: Come scelto la qualunque, se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non siete riusciti a spenderli, poteva utilizzarli per acquistare TAC, risonanze magnetiche e assumere medici.
3: Sullo stop al bollo Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver criticato la misura quando lui la propose. La risposta della Premier, ecco la differenza tra annunciare e realizzare. Contro replica del leader di Italia Viva, hai realizzato poco, torna a lavorare. Francesco Macaro, GR3.
0: La crisi in Medio Oriente, l'Italia è pronta a far passare le proprie navi per Bab el-Mandeb nel Mar Rosso senza attendere la missione europea, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
6: Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando.
0: La guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky potrebbe incontrare quello americano Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana, ma per ora i raid incrociati tra Kiev e Mosca non si fermano ed è allarme anche in Polonia. La corrispondente da Berlino.
7: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima sulla costa baltica è stato ritrovato un drone russo, ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
0: Il discorso del primo ministro canadese Carney alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. Carney ribadisce la validità e la necessità del progetto di associare Ottawa all'Unione europea e poi in conferenza stampa risponde a Trump che ha minacciato, qualora il progetto andasse in porto, dazi molto pesanti con l'Europa. Abbiamo in studio Enzo Arcieri.
8: La nostra alleanza con l'Europa è un processo positivo. Questa è la mia risposta al presidente degli Stati Uniti. Non polemizza il primo ministro canadese Carney con Donald Trump, che ha auspicato più e più volte l'annessione del Canada agli Stati Uniti. Un Canada più forte, spiega Carney, più resiliente, sovrano, sarà un partner più efficace anche per Washington, che durante l'amministrazione Trump ha assoggettato le merci di Ottawa a dazi gravosi, nonostante i trattati commerciali che legano i due paesi. Nessuno ci dirà quale lingua parlare, rivendica orgoglioso Carney, non ci detterà la nostra cultura o deciderà con chi possiamo stipulare accordi a livello internazionale, e in questo caso l'alleanza tra Canada e Europa creerebbe un faro per le democrazie, la visione di Carney al Parlamento europeo. Un'alleanza fondata su valori condivisi, libertà, solidarietà, prosperità, sostenibilità, cita Wolfgang Goethe. Carney parla di affinità elettive tra l'Europa e il Canada, vola alto e plana sul concreto, il partenariato sulle riserve strategiche, energetiche, minerali critici, cooperazione strategica tra Ottawa, Bruxelles e autonomia strategica. Chiarisce che il Canada non vuole entrare nell'Unione Europea, ma che legami più stretti sono l'ambizione della stragrande maggioranza dei canadesi. Puntualizza, non cerchiamo il potere per dominare gli altri, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale.
0: Grazie Enzo Arcieri. Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, nata nel 2009 come primo esperimento in Italia di percorso virtuoso di assistenza alle vittime di abusi o maltrattamenti, in particolare sulle donne. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
9: I numeri sono negativamente significativi. Nell'anno passato 97 femminicidi, in quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire.
0: Siamo alla cronaca, tirano un sospiro di sollievo i residenti del quartiere Prati a Roma, denunciato, anche se non sono state disposte per ora misure cautelari, il cecchino che ha ferito due donne.
10: Meno male che l'hanno preso subito.
11: In via della Giuliana è stato come risvegliarsi da un incubo, ora che il presunto cecchino del quartiere Prati ha un volto e un nome. Edoardo Ciardiello Crescimanno è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa ferendo due donne. Chi vive nel suo palazzo ancora non ci crede.
12: La classica brava persona, insospettabile.
11: Si era trasferito da pochi mesi in un appartamento al settimo piano. Ai carabinieri ha raccontato di aver sparato per divertimento almeno 10 volte, ma di aver deciso di fermarsi solo dopo aver ferito Cristina Stillitano. Il cinquantenne disoccupato mostrava sui social una vita normale, tra panorami e giornate con gli amici in piscina, e post che farebbero pensare a una passione per le armi. I militari sono risaliti a lui confrontando i dati sulle vendite nelle armerie della zona, che hanno portato a individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, poi sequestrata. Ritrovati anche diversi pallini metallici in strada, l'indagine si allarga ad altri episodi, compreso quello di una donna colpita al polpaccio venerdì sera. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR3.
0: Per un violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Firenze c'è stata un'infiltrazione d'acqua nella galleria degli Uffizi, nella sala dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio. L'infiltrazione, riferisce il museo, ha bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva. A seguito delle dovute verifiche non è risultato comunque alcun danno. La sala sarà riaperta domattina. Revolut ancora sotto scacco degli hacker. Dopo aver sottratto i dati di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale, chiedono ora un riscatto di 3 milioni di dollari entro le prossime 24 ore.
13: Con oltre 5 milioni di clienti in Italia e una penetrazione di mercato di quasi il 10%, Revolut è la quinta banca del paese per numero di utenti. Nata 11 anni fa dall'idea di un ingegnere ucraino e di un imprenditore russo, si impone inizialmente come un'app per pagamenti e viaggi. La sua principale innovazione è quella di permettere a chi la usa di convertire e spendere denaro in valute estere all'effettivo tasso di mercato, azzerando le commissioni. Con il tempo cambia volto, evolvendosi a istituto bancario primario, con un sempre maggior numero di clienti che inizia a usarla per ricevere lo stipendio, depositare fondi, risparmiare e gestire le finanze familiari. Uno dei pilastri del suo successo è la forte penetrazione tra i giovani per la sua immediatezza, le sue funzionalità interamente digitali e la possibilità di gestire il denaro direttamente dallo smartphone. Caratteristiche che, insieme all'automazione dei processi e allo snellimento della burocrazia, la espongono a crescenti rischi. Altri attacchi informatici si erano verificati nel 2022 e nel 2023. Anche per questo, lo scorso anno la BCE aveva avviato una stretta sulla fintech per limitare il lancio di nuovi prodotti. Francesca Capannolo, GR3.
0: Circa l'80% degli studenti delle scuole superiori italiane utilizza l'intelligenza artificiale nella routine quotidiana dello studio. Il dato emerge da un'indagine di scuola.net.
14: Pochi si limitano a fare copia e incolla. 8 studenti su 10 alle superiori usano l'intelligenza artificiale per studiare e solo il 17% di loro si affida acriticamente alle risposte dei chatbot senza verificarne la correttezza. Il 24% poi sostiene addirittura di aver migliorato i propri voti grazie all'intelligenza artificiale. Lo rivela l'ultimo studio di scuola.net, il direttore Daniele Grassucci.
15: Gli studenti cominciano ad utilizzare sempre più l'intelligenza artificiale come un coach personale per lo studio, quindi riassunti, schemi, podcast, domande e risposte.
14: Quali rischi ci sono nell'uso dell'intelligenza artificiale?
15: Capire quanto quelle informazioni che io ricevo sono condizionate dal modo in cui vado a formulare la domanda. C'è un altro problema, cioè il lavoro che fa la macchina non lo fa lo studente, quindi lo studente alla lunga rischia di ridurre le proprie performance.
14: Flaminia Gullo, GR3.
0: Non solo però intelligenza artificiale, entra nel vivo Pordenone Legge con i suoi numerosi appuntamenti tra le vie della città. Molto seguito questo pomeriggio l'incontro con il semiologo Daniele Barbieri e la sua nuova edizione dei I linguaggi del fumetto. Un mondo in continua evoluzione, una delle nostre inviate.
16: Professor Barbieri, I linguaggi del fumetto esce la prima volta nel 1991. Il suo amore per il fumetto nasce durante una convalescenza.
17: Mi regalarono 2 numeri di Alter Alter e fu un colpo di fulmine. Andrea Pazienza e Filippo Scozzeri mi colpirono a un punto tale che a partire da quel momento cominciai a raccogliere e a leggerne appassionatamente e a ragionarci sopra.
16: Ecco, dopo 35 anni siamo più attenti a un legame del fumetto con la prosa. È la nascita della graphic novel.
17: Nella prima versione un po' si era approfondito poco il tema, poi c'è stato ovviamente tutto il fenomeno graphic novel, ce ne sono di bellissime e anche di no.
16: C'è una tendenza all'io, all'autobiografico rispetto al noi dei fumetti di una volta.
17: E la vena autobiografica ha preso, come dire, molto piede, soppiantando in larga parte, diciamo, quello spirito più di fantastico, di avventura che era tipico dei decenni precedenti. Un prezzo da pagare che il fumetto ha pagato per diventare un fenomeno di massa.
16: Marcella Sullo, GR3.
0: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Melli, in regia Max Gambino e Alessandro Campanella. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
18: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: 18:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Firenze-Roma, ci sono 6 km di coda per lavori in corso tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Coda tratti poi tra Firenze Sud in direzione della capitale. Sulla 10 code per 1 km per un incidente avvenuto tra Albisola e Varazze, sono 8 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione opposta, dunque in direzione della Francia per lavori in corso. Tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Valli di Lanzo e la tangenziale sud per traffico intenso. Coda tratti anche sulla 4 tra Chivasso e Chivasso Ovest, mentre sulla Milano-Brescia vengono segnalate coda tratti tra Monza e Viale Monteceneri. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra la Valtidone e Settimo Milanese, traffico intenso. Sulle tangenziali milanesi, code per 3 km tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud. Ancora sulla est, coda tratti tra Gobba e Monlue. Sulla 14 code tra Bologna-San Lazzaro e Ramo Casalecchio, Spostiamoci al sud, sulla tangenziale di Napoli, code tra Corso Malta e Napoli Est. Sulla 30, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Nola e la 1. Infine, il traffico è bloccato sulla statale 106 Ionica tra Bovalino e Bovalino Marina per un incidente. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
20: Rai, Radio 3.
22: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: to the future.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: 19.02.33 del 17 settembre, caro Giancarlo Mancini. Seconda e ultima appuntamento con questa settimana di Hollywood Party. Avevamo detto brevissima, ma avevamo promesso intensissima.
3: Intensità.
2: E a te l'onore di presentare i nostri ospiti.
3: Sì. Marco Beghis, benvenuto, e Adriano Giannini per presentare il film Ritorno a Buenos Aires, che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed è in uscita oggi, 17 settembre, in tutte le sale italiane. Vero Stefania?
2: Cercatelo, è in sala con Fandango, avremo modo di parlarne perché è un film veramente, siamo molto felici, perché è un film che a Venezia ha veramente lasciato il segno, ha colpito il cuore, è un film importante.
3: E ha colpito dunque, anche noi.
2: E ha colpito molto anche noi e ci tenevamo ad averli qua.
4: Buonasera,
2: Marco,
4: grazie.
2: E Adriano.
4: Buonasera.
2: Qui ospiti.
4: Buonasera.
2: E vogliamo dare due notizie così
3: sì.
2: Entriamo subito nel vivo.
3: Sì, una triste, se n'è andato all'età di 85 anni un grande documentarista, un grande regista, Patricio Guzmán, era nato a Santiago del Cile nel 41, ha realizzato tanti film, tanti documentari, e alcuni legati anche a quello che era successo in Cile l'11 settembre del 73, ovvero al golpe di Pinochet, ma anche alla figura di Salvador Allende. È un regista che forse Marco Beghis, sul quale forse Marco Beghis vuole dire qualcosa, no?
4: È un regista che conosco molto bene, purtroppo non ho mai incontrato lui di persona, ma la sua cinematografia è la cosa più solida che abbiamo dal punto di vista, diciamo, della ricostruzione della memoria, no?
3: Sì.
4: È il nostro Landsman sudamericano.
3: Sì,
4: no?
3: La memoria dell'acqua, Salvador Allende, Il mio paese immaginario, Nostalgia della luce,
4: sono alcuni dei suoi
3: film. Insomma.
2: E lui diceva una cosa che è veramente puntualissima, diceva: un paese senza cinema documentario è come una famiglia senza album di fotografie.
4: Esattamente.
2: Ed è veramente una cosa che è ogni giorno più vera. E allora l'altra notizia che volevamo dare, siccome li avevamo tenuti a battesimo quando avevano lanciato questi schermi itineranti, queste proiezioni itineranti, tutto il gruppo dei ragazzi di Schermi Cinema Multipiazza chiude dopo aver girato veramente mezza Italia con grande entusiasmo, con proiezioni autogestite, presentate da tanti compagni di strada, registi, attori che hanno voluto esserci. Si chiude a Roma con proiezioni da oggi al 20 tra Pietralata, La Sapienza, Re Bibbia e Garbatella, e tra gli ospiti che presenteranno i film ci sono Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Pierpaolo Spollon e Matilda De Angelis. E adesso un po' di musica e poi ritorno a Buenos Aires.

0: tratto da una vita ed è tratto dalla colonna sonora di Calle Malaga, che è il film di Mariam Tuzani che esce oggi come Ritorno a Buenos Aires, con una splendida Carmen Maura. Allora, Marco Bechis, Adriano Giannini, questo film Ritorno a Buenos Aires è un, per Marco Bechis, letteralmente un ritorno. Si ritorna in Argentina 50 anni dopo, gli ascoltatori di Hollywood Party, ridò il numero di telefono 335-5634-296, così anche voi potrete fare domande a Marco e Adriano. Tutti ricorderanno Garage Olimpo, c'è stato Hijos, c'è un lavoro sulla, veramente sulla memoria molto importante. Questo è un film che parte dal passato, ma che l'ha spiegato molto bene Marco Bechis a Venezia, vuole assolutamente parlare al presente.
1: Beh, in qualche modo sì, perché quando incontri per strada un ragazzo o una ragazza africana che sono appena arrivati in Europa, nessuno si chiede quale sia la loro biografia, no? E quanti di loro sono sopravvissuti a torture in Libia, catastrofi nel loro paese e persecuzioni politiche. E quindi siamo circondati da sopravvissuti. Quindi la mia intenzione era quella di raccontare quel segmento che racconta come un sopravvissuto diventa testimone. E il nostro protagonista Mariano Guerra ci ha messo 30 anni a prendere questa decisione, ma è l'unica cosa che si può fare se uno vuole cambiare, diciamolo, anche la sua propria vita, no? Perché cambiare la propria vita si può solo fare affrontando, diciamo, i propri fantasmi, e tentare di farlo anche davanti a un tribunale significa che tu riesci poi a eventualmente a contribuire alla condanna dei colpevoli, ai criminali di guerra, no? Oggi siamo però pieni di sopravvissuti, pochi sono testimoni perché nessuno li ascolta. Non ci sono tribunali che condannino i criminali di guerra, quindi siamo messi male.
0: Allora, Adriano Giannini interpreta Mariano Guerra, appunto, che è questo uomo che oramai si è rifatto una vita a Torino, viene chiamato a testimoniare in un processo agli Aguzzini, e questo mette in moto veramente un grande tormento anche interiore.
2: Sì, diciamo che non si è proprio rifatto una vita, attenta, è un sopravvissuto a 2 anni e più di detenzione, tortura, è stato costretto a collaborare, è comunque un sopravvissuto, ma io quello che credo anche Marco voleva esplorare è proprio questi 30 anni e i compromessi che quest'uomo ha dovuto fare con se stesso, con un'identità così frammentata, rotta, violentata, traumatizzata, e è un sopravvissuto che quotidianamente sopravvive all'esistere, no? E questo credo che sia, e questo è il punto di partenza dove troviamo questo personaggio. Com'è stato? È stato intenso, complesso, ricco, è stato fondamentale per me aver potuto lavorare con Marco, aver trovato un'intesa prima di tutto umana, e questo è successo al primo incontro, alla prima chiamata Zoom che ci siamo fatti, e dove io credo subito l'ho chiamato il mio Jean-Jacques Annaud italiano, perché mi è apparso mi è apparsa questa figura con questi capelli, curiosa, che cercava di capire che cosa, qual era appunto l'umanità che ero disposto a mettere nell'incontro, intanto con Marco regista, Marco uomo e poi regista, e questo incontro umano è andato felicemente a traslare in quello che è stato l'incontro artistico. Le due cose si sono alimentate a vicenda e continuano fino a pochi minuti fa.
3: Però appunto Mariano Guerra non è soltanto un sopravvissuto, ma anche una persona appunto lacerata dà un senso di colpa che non lo abbandona, che persiste appunto in questa sua vita che svolge, che è un medico di pronto intervento, quindi aiuta direttamente sul campo, sulla strada, le persone. Però la prima domanda, anche forse la più banale, che verrebbe da chiedersi a noi persone normali che abbiamo vissuto al di qua di questo, dell'universo concentrazionario, di queste situazioni veramente al limite della sopportazione umana, la domanda che viene da farsi è: ma perché ci si deve e ci si riesce a sentire in colpa di essere sopravvissuti? Perché si arriva a sentirsi in colpa di essere sopravvissuti a un'esperienza talmente indubitabilmente dolorosissima come quella che ha vissuto Mariano Guerra?
1: Ci si sente in colpa perché si è vivi e mentre tutti gli altri non ci sono più, no? È un sentimento comune a moltissimi sopravvissuti anche ai campi di concentramento nazisti, no? Primo Levi, ma anche la mia amica Liliana Segre lo ha sempre raccontato, no? La vergogna di essere vivi mentre gli altri non ci sono. È quello che sento anch'io, perché io sono sopravvissuto, sono stato anch'io detenuto brevemente in uno dei campi di concentramento argentini quando avevo 20 anni, ma tutti quelli che erano con me in quel momento, un centinaio o anche di più, quasi tutti sono desaparecidos, di loro non si sono più avute notizie, quindi è qualcosa che sento anch'io. Poi il mio personaggio non sono io, non è la mia storia. Mariano Guerra ha dovuto, essendo stato in questo posto molto più a lungo, ha dovuto evidentemente fare molte più cose, diciamo, per venire incontro alla sua sorte e tentare di salvarsi. Quindi è stato obbligato a fare cose ancora più terribili. Quindi il senso di colpa non è misurabile, ma c'è in un sopravvissuto a una situazione del genere, certamente, e lo accompagna sempre. Non si cura, diventa parte della propria identità. Per questo parlavo prima dei migranti, che in qualche modo tengono con sé una nuova identità quando arrivano in Europa, no? Non è più la stessa.
2: Infatti tu hai parlato di vergogna, che secondo me è un tema, è un sentimento sul quale io ho cercato di lavorare, perché la colpa che esiste del sopravvissuto è qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo fatto in qualche modo al passato e con quello che siamo, quello che diceva Marco. Però il senso di vergogna per questo personaggio, che per 30 anni non ha parlato, non ha avuto il coraggio di andare a testimoniare, è un sentimento che quasi credo sia più insidioso, ti entra maggiormente sotto pelle. Ed è quello che infatti poi porta la vergogna al silenzio. E in questo silenzio tante dittature, per assurdo, sono sopravvissute nelle vittime, nel silenzio delle vittime.
3: Infatti.
2: Con che, poi tornando a quello che serviva più a me, con che danni collaterali all'individuo, all'anima, a quella psiche, a quel corpo. Io ho lavorato molto col corpo, perché ho avuto un approccio molto poco razionale a questi demoni, a questi dolori, a tutto questo che dovevo affrontare, e non avevo sinceramente idea di come farlo. Però attraverso Marco ho capito che dovevo avere un approccio molto più istintivo, più empatico.
3: Ascoltiamo un brano da Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis.
4: Hola, Mariano. Soy Evelyn. Esta es mi dirección, es del lugar donde trabajo. Yo necesito hablar con vos. Soy la hija de Muñeca.
5: No conocía ninguna Muñeca.
4: Mariano. Mariano. Abrime la puerta. Yo sé que vos conocías a mi mamá, ¿sabes? Sé que la conocías. Y me vas a tener que hablar. Abre, te estoy mirando. Te veo que estás ahí. María, no. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz, Mariano.
3: Ritorno a Buenos Aires è un film che emoziona proprio perché più che le parole è costruito sui corpi, sulle emozioni, sul dolore che attraversa Mariano Guerra, ma anche molte delle persone che lui conosce, ritrova in queste stanze del Ministero della Giustizia dove è chiamato a soggiornare prima di presenziare a questo processo. Ma Marco Beghis, volevi concludere il discorso?
1: Collegandomi a quello che ha detto Adriano prima, il sopravvissuto, quando riusciva a sopravvivere, veniva liberato dai militari con questa sottolineatura: i tuoi compagni ti considerano un traditore, a noi non servi più, vivrai come un paria. Se non altro, poi hanno sbagliato però, perché questi sopravvissuti sono riusciti anche dopo 30 anni, come nel caso di Mariano Guerra, a diventare testimone e incastrarli e a condannarli all'ergastolo, perché in Argentina bisogna ricordare che ci sono stati più di 1500 ergastoli contro i militari, ed è un esempio in America Latina di un fatto del genere. Non è successo in Cile.
0: Pinochet è morto nel suo letto.
1: Jorge Rafael Videla, il capo della giunta militare argentina, è morto in una cella comune. Quindi in Argentina la percezione del fatto che giustizia in qualche modo c'è stata è vox populi, i giovani lo pensano, lo sanno. Quindi anche questo attuale governo, che io non vorrei nominare perché meno lo nominiamo più in fretta se ne va, e non potrà secondo me scalfire questo zoccolo duro che ormai si è installato nella società argentina,
2: che è così presente nei giovani. L'abbiamo visto anche con le attrici,
0: ecco, le attrici sono di una bravura straordinaria, veramente Anna Celentano, Veronica Jerez, Olivia Nuss, Maria Laila Fernandez, una più brava dell'altra,
1: molto,
0: veramente.
1: Molto.
0: E allora, non nominiamo il governo argentino, però raccontiamo che questo film è stato girato a Torino e Porto Alegre. È una meravigliosa coproduzione internazionale. Per l'Italia c'è Fandango che lo manda in sala, però ci sono tantissimi produttori che sono messi insieme, però non è stato girato in Argentina.
1: No, allora in Argentina non si può girare un film oggi come oggi, ma non, la libertà di andare lì con i soldi c'è, difatti Netflix e Amazon lo fanno, arrivano con i soldi e girano in Argentina, ma un produttore indipendente non ha questa possibilità, non ci sono aiuti al cinema. Questo signore considera la cultura uno spreco, qualcosa che non si deve fare.
3: C'è qualcuno che la pensa come lui in giro per il mondo. Non facciamo riferimenti.
1: C'è dappertutto.
3: Sì.
1: Ma a differenza del sistema italiano, se ti riferivi...
3: No, in generale.
1: Okay. Il sistema argentino di raccolta fondi è autarchico, cioè da ogni biglietto si ricava una percentuale che va a questo fondo di aiuto al cinema. Ma sono 3 anni che questo fondo non si usa, quindi questi soldi arrivano lo stesso perché il cinema si vede e i biglietti si vendono. Quindi non si sa bene cosa sta succedendo con questi soldi. Cinema e film non si fanno, quindi il cinema argentino è come bloccato. Però già nel 2001 il cinema argentino era rimasto bloccato dalla crisi tremenda del default dell'Argentina e si è ripreso, è nato un nuovo movimento. Quindi gli argentini sono capaci di riprendersi anche senza forze. Ci sono dei film che si girano in 4 giorni in un'unica location, in un appartamento, e che poi si vedono in cineclub. C'è una proliferazione di cineclub in Argentina in questo momento.
3: Io volevo chiedere ad Adriano Giannini a che tipo di risorse, anche mentali, di ricordi, a che tipo come ha costruito questo tormento di questo personaggio Mariano Guerra, che viene chiamato a testimoniare e a ricordare anche quello che ha subito tanti anni prima.
0: Ma, il metodo Beckis.
2: Il metodo, esattamente, bravo. Il metodo Beckis. Io, insomma, ci sono tanti metodi nella recitazione, nell'arte cinematografica, eccetera, però io non tendo a non andare a, apprendere, a ricercare delle cose dentro di me, anche perché poi comunque sarò io a trasformare quelle cose e quello che ho, che rappresenta me, uscirà ugualmente. E quindi proprio non uso quel tipo di metodo lì. In questo caso ancor meno, un po' come cercavo di spiegare prima, perché non ero in grande difficoltà per cercare di capire all'inizio come rappresentare tutto questo dolore, però sicuramente a un certo punto ho capito che non dovevo nasconderlo. Dovevo nasconderlo e mano a mano levare degli strati di queste maschere di sopravvivenza che aveva questo personaggio. E quindi devo dire, il viaggio che abbiamo fatto io e Marco in Argentina, a Buenos Aires, prima del film, è stato illuminante da questo punto di vista, perché abbiamo visitato insieme i posti, che sono tanti, che a Buenos Aires saranno, non lo so, correggio, centinaia, in Argentina migliaia, di detenzione e tortura, e siamo andati insieme. Io avevo la possibilità di andare con Marco, che conosce chiaramente questa materia, e siamo andati anche nel luogo dove Marco è stato detenuto, che è un luogo che in parte adesso è stato forse volontariamente sotterrato, una parte che era quella delle celle, però era una parte, l'altra parte era accessibile, e siamo potuti scendere. E chiaramente essere con Marco dentro quei luoghi e vedere lui che cosa ricordava e che cosa sentiva, è stato veramente, come dire, i suoi occhi la porta d'accesso al personaggio. Poi tutto quello che ho sentito e che cercavo di vedere attraverso i suoi occhi, poi l'ho amplificato per questo personaggio, però è stata, insomma, il punto di partenza.
3: Però qui c'era da rappresentare anche tutta una serie di resistenze, di diaframmi che si erano creati, sì, esatto, nel,
2: esatto,
3: tempo.
2: Esatto,
3: no?
2: Esatto, esatto.
5: Quelle maschere di cui parlavo.
2: Esatto, esattamente.
0: Io direi di sentire un'altra clip dal film, da Ritorno a Buenos Aires, e voglio però ricordare che a Venezia c'è una cosa su cui tutti sono stati d'accordo, e è stato anche scritto, per cui magistrale prova d'attore di Adriano Giannini. Questo era la cosa che si diceva, perché veramente
2: grazie.
0: Adesso non è perché tanto per
2: perché
0: dire, ma
2: qui,
0: insomma, era un personaggio difficilissimo, ed è stato notato da tutti, ecco.
2: Ma
0: anche,
2: posso dire una cosa?
0: Anche, c'era una grande adesione a questo film anche dalla stampa spagnola, e non solo argentina ma anche del Sud America. È un film che veramente ha, come dire, ha colpito al cuore in tanti. Sentiamo la clip.
6: ¿Cuántas veces declaraste vos?
7: Esta vez ser la quinta.
6: ¿Y por qué volvés?
7: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual. Antes no pude. ¿Y vos por qué no declaraste antes? ¿Te da miedo?
6: No, miedo no.
7: Lo más difícil es estar sentada ahí, enfrente de estos hijos de puta, a medio metro, enfrente tuyo. Te miran mientras vos contás lo que ellos mismos te hicieron. No sé, tenés que tener, controlar las emociones, porque si te emocionás estás perdida. Yo entro y es como, come se mi convirtiera in un'especie di robot.
3: Marco Begis, nello scrivere la sceneggiatura di Ritorno a Buenos Aires, volevo chiederti, ci sono, tu hai evocato prima Primo Levi, il primo nome che mi veniva in mente ieri mentre vedevo il film, ovviamente I sommersi e salvati è uno dei grandi libri che sono rimasti nel Novecento su questo argomento, ma anche ci sono state anche tante altre testimonianze enormi di letterarie da questo punto di vista che è inutile citare. Volevo chiederti, hai fatto riferimento a qualcuno di questi testi per comporre questa sceneggiatura, per realizzarla? Ti è servito qualcuno di questi riferimenti?
1: Beh,
3: è stato importante per te?
1: Beh, io ovviamente conosco molto bene l'opera di Primo Levi e anche tanti altri, no? un intellettuale ad Auschwitz, per esempio, tanti altri. Ma non avevo tanto bisogno di andare a cercare troppo lontano, perché mi sono ispirato e ho seguito molto le vicende argentine, che contenevano già una quantità di informazione sufficiente a poter partire con il progetto. Mario Vigiani in particolare è un uomo che ha passato 4 anni e mezzo prigioniero, sequestrato, ed è sopravvissuto dopo. Quindi per 4 anni e mezzo ogni giorno si chiedeva se sarebbe sopravvissuto il giorno dopo. Che poi ci ha messo quasi un anno prima di riuscire ad andare a dare la sua prima testimonianza durante la democrazia, quindi già è finita la dittatura. Quindi io avevo moltissimo materiale vicino,
3: vivo. No?
1: Vivo e vicino, e quindi mi sono soprattutto concentrato su quello, oltre che, diciamo, la mia esperienza personale, che mi ha guidato nella volontà, se vuoi, un po' ostinata, di arrivare fino in fondo con questo progetto, no? Diciamo che lo volevo fare a tutti i costi. Mi sembrava importante raccontare la figura del sopravvissuto, come dicevo prima, ma anche poter dare un contributo per tutto quello che io già sapevo, quello che avevo già raccolto nella mia vita di ricerca e anche di scrittura.
0: Beh, e ricordiamo anche un libro importante che è uscito per Guanda di Marco Bechis, La solitudine del sovversivo, di cui consigliamo anche la lettura. Oltre tutto, correte al cinema e vedete questo film. E poi, se volete, anche aggiungere quello. E un'altra cosa, allora, innanzitutto qui arrivano messaggi, e ci sono dei messaggi per Adriano Giannini che dicono: Adriano Giannini è molto bravo e finalmente sta avendo la ribalta che merita. Questo è da Paola. E poi invece Enzo Cugini da Cagliari ricorda: a Torino ci sono tanti sopravvissuti alla dittatura argentina, e ricorda la vicenda di Norma, una di essa diventata cittadina italiana. No, sono tutti molto colpiti, per cui c'è grande curiosità. E ricordiamo anche che voi tra un po' dovrete lasciarci scappare, perché ci sono delle anteprime, appunto il film è già in sala, però oggi ci sono delle proiezioni col Q&A al Mignon, domani qui a Roma, domani ci sarà il Greenwich, e però al Cinema Mignon riceverete 2 premi importanti, che sono il Pasinetti come miglior film 2026 e miglior attore.
2: Eh sì.
1: Siamo contenti.
3: Quindi il cammino del film è solo all'inizio, insomma.
0: No, le reazioni, ecco, l'ultima cosa, perché avete già fatto delle proiezioni con il pubblico anche a Bologna e altre. Che tipo di reazioni gli spettatori hanno? Che tipo di domande vi vengono?
1: Devo dire che è stato molto interessante notare che più che domande, quindi più che curiosità, c'è bisogno di testimoniare cosa è successo a ognuno di loro vedendo il film. E quindi siamo più noi che ascoltiamo che parliamo.
3: Perché è un film che coinvolge molto, evidentemente.
1: Evidentemente c'è più
3: nel quale le persone entrano,
1: esatto,
3: molto
1: in empatia con il personaggio e anche con quello che succede. Quindi poi ci sono naturalmente il pubblico sudamericano che si identifica per altri motivi, però anche gli italiani. Spesso li senti raccontare di come hanno vissuto il film.
3: Noi vi dobbiamo salutare, purtroppo, perché avevamo molte altre domande da farvi, ma alla prossima volta.
1: Peccato, però ci rivediamo presto.
3: Grazie a Marco Bechis, Adriano Giannini.
0: Torno a Buenos Aires in sala da oggi.
3: Musica.
2: Grazie.

0: Garfunkel per fare non gli auguri, ma insomma per ricordare una grandissima attrice, Anne Bancroft, che era nata il 17 settembre 1931, e questo era, vabbè, insomma, vogliamo dirlo, il laureato Mike Nichols, forse non c'è bisogno.
1: Un classico. E adesso diamo il benvenuto a Mathilde Henrot per il Festival del Film di Villa Medici, che è giunto alla sua sesta edizione. Buonasera Mathilde.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, sesta edizione del Festival dei Film di Villa Medici a Roma. Oltre 40 proiezioni in 5 giorni, 3 sezioni. Mathilde, raccontaci di più del programma. C'è una giuria molto interessante con Zahr Amir Ebrahimi, Rosa Barba, Radu Giude. Questi giurati non faranno solo i giurati, ma hanno anche una carta bianca, quindi presenteranno anche, hanno scelto dei film. Raccontaci di più su questa programmazione.
2: Sì, quest'anno abbiamo lavorato sul corso che presentiamo 12 film, che sono sempre, c'è questa particolarità del festival, che la selezione è composta sia di corti, narrativi, sperimentali, animazione, che di lunghi. E questo è molto raro per un festival di cinema. Di solito le cose sono più sistemate in un modo diverso, e questa diversità, questo eclettismo della programmazione, speriamo che sia apprezzato dalla giuria, che presenta anche i loro film in realtà, perché Radu Giude presenta il suo film che è stato presentato a Cannes, Le Journal d'une femme de chambre. Zahr presenta il film corto che ha vinto l'Oscar, Two People Exchanging Saliva, e Rosa Barba presenta anche film suoi e anche film degli altri. E dunque sarà un programma molto intenso per loro, sia come nella posizione di presentare il loro lavoro, che quello di vedere tanti film, discutere, mettersi d'accordo, eventualmente decidere i premi.
0: Una delle particolarità di questo festival, che è nato nel 2021, per cui è giovane ma si è imposto già con molta nettezza, è quello di veramente andare a indagare i legami tra il cinema e le arti contemporanee. Ricordiamo che questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Hinstein, che è stata programmatrice e direttrice artistica di questo festival.
2: Sì, Lily, in realtà Lily ha cominciato la sua carriera alla Villa Medici. Tanti anni fa faceva lei la programmazione della villa, la programmazione cinema. Dopodiché ha sviluppato la sua carriera sia come direttrice al Cinéma du Réel che al Festival di Belfort, o anche era direttrice artistica al Locarno Film Festival in Svizzera. E poi lei ha fatto parte di questo piccolo gruppo di gente che hanno creato e costruito questa visione del festival, che accoglie tutti i generi di film e non fa troppo distinzione fra i film che si vanno di solito vedere nei musei o i film che si vanno vedere in sala, corti che di solito si vedono nell'ambito dei festival sulle piattaforme, e i festival largometraggio che si possono vedere in sala, che hanno una uscita anche commerciale. E questa, secondo me, anche un sguardo che vogliamo continuare a sviluppare, perché non era solo una programmatrice che aveva una visione bellissima e molto ampia del gesto cinematografico, ma era anche una carissima amica nostra, e vogliamo portare il suo spirito, anche il suo sguardo, la sua curiosità e anche la sua volontà anche di ribellarsi con noi per le prossime edizioni.
1: E adesso volevamo proporvi un ascolto, e proprio per aderire a quello che diceva Mathilde Henrot, direttrice del Festival del Film di Villa Medici, vi proponiamo l'ascolto di uno dei corti in programmazione, A Woman's Place is Everywhere.
3: Would you raise your right hand so we can see it? You swear that your testimony today be the truth, the whole truth, nothing but the truth?
4: Yes.

0: kind of nervous, you want to hold my hand?
1: It's okay, we didn't do anything. We're simply just here.
0: All right, bedtime.
1: Okay.
2: Stiamo parlando con Mathilde Enroe del Festival di Film di Villa Medici. Vogliamo ricordare un po' anche di informazioni pratiche, come si fa a venire a seguire i film, che il Festival è in programma fino al 20 settembre.
3: Sì, allora sono diversi tipi di film e anche di biglietto, si possono comprare sul posto o anche online. Durante il giorno facciamo la programmazione dei film in concorso, anche delle carte blanche o dei contrechamps, che sono programmi creati insieme ai residenti della Villa Medici di quest'anno. E la sera sul piazzale facciamo vedere i film per il grande pubblico, che sono film che magari, tipo questa sera facciamo vedere il nuovo film del regista belga Lucas Daunt, il suo film Coward, che è stato presentato in concorso a Cannes. E sì, che i due protagonisti straordinari hanno vinto il premio di interpretazione, loro due, cioè hanno deciso di non scegliere fra le due,
2: sì,
3: di
2: esatto.
3: Non separare. È una bella cosa. Sì, è bello che avete scelto Woman's Place, il film di Fanny Texier, che è il film che ha vinto The Silver Bear alla Berlinale quest'anno. È un film molto, molto bello che presentiamo domani, sarà la prima proiezione alle 2:30.
4: Infatti, sbirciando un po' il programma, abbiamo anche notato con piacere e con soddisfazione che ci sono tanti film realizzati da cineaste donne, vero? Mathilde Ro?
3: Sì, è giusto. Sono bellissimi.
4: Ci vuoi fare un percorso all'interno di questa selezione di questi film al femminile? Ce ne vuoi segnalare qualcuno che magari. Pubblico.
3: Allora, io direi tutti quelli del concorso sono bellissimi, adoro, è come scegliere fra i figli, no? Io non scelgo. Adoro questi film del concorso, anche quelli presentati sul piazzale, che sono più magari per un pubblico un po' più ampio. L'idea di programmazione in realtà è un'idea di fare una selezione, cioè di scegliere e di fare vedere una cartografia della creatività visuale o cinematografica, ma in questo caso lì, visto che programmiamo anche film di arte visuale, dunque una cartografia del tempo. E questa significa scegliere i film anche con grande sguardo e intensità sulla realizzazione artistica, ma anche con una etica di programmazione, perché vogliamo anche proporre film che corrispondono alla nostra epoca, che parlano di temi che ci sono veramente importanti, e dunque l'idea di avere una programmazione sempre bilanciata fra registi uomini e registe donne è sempre stato dall'inizio del festival una cosa molto importante, come il fatto di non avere più di tanto dei film francesi
2: certo.
3: In concorso.
2: Mathilde Enroe, la dobbiamo salutare, grazie tante, e invitiamo di seguire il Film Festival di Villa Medici anche questa edizione, la sesta edizione.
4: E noi siamo arrivati alla chiusura della puntata di oggi, 17 settembre, e quindi, cara Stefania Olivi, non resta che salutare tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Nisci, le curatrici del programma, Alessandro Boschi, Erika Favoro e Maria Lucia Monticelli, e gli ospiti del programma, della puntata, Adriano Giannini, Marco Bechis e Mathilde Enroe. Ma poi vi dobbiamo anche dire che domani non andremo in onda, domani venerdì 18 non andremo in onda perché su Radio 3 ci sarà una diretta dal Teatro Malibran di Venezia, ci sarà Pagliacci. E poi vi segnaliamo anche che il cinema alla radio di domenica sarà Il coltello nell'acqua di Roman Polanski, raccontato da Dario Zonta.
2: Giancarlo Mancini, buona serata.
4: È stata breve,
2: ma andate al cinema.
4: Bella.
2: Bellissimo. Buonasera.
4: Andate al cinema.

0: piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Rai Radio 3.
3: Meteoradio.
4: Nella serata permangono le piogge anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nordorientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nordorientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac!
6: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
7: Hanno già detto e scritto tutti che l'annuncio della sospensione del bollo auto e moto almeno per un anno è una mossa pre-elettorale del governo di Giorgia Meloni in vista di possibili elezioni anticipate a inizio 2027, magari nel caso in cui la maggioranza dovesse sfaldarsi sulla legge elettorale. E allora andiamo oltre, proviamo a vedere come si può parlare di questa misura prendendo sul serio sia il suo contenuto sia il suo possibile impatto. Che logica c'è dietro? Che conseguenza può avere? C'erano modi migliori di strutturarla? Beh, partiamo dal bicchiere mezzo pieno per una volta, cioè dagli argomenti a favore della sospensione. Per tutta l'estate il governo Meloni ha continuato a prorogare piccoli sconti delle accise sui carburanti nel tentativo di mitigare l'impatto dei rincari dovuti alla guerra in Iran. Interventi temporanei che però sono già costati almeno altri 2 miliardi di euro e che, di nuovo, anche gli ultimi appena prorogati scadono fra una settimana. Se si pensa che il trasporto su gomma, auto e camion sia lo strumento attraverso cui il rincaro nei carburanti colpisce le famiglie, allora meglio la sospensione del bollo che la proroga indefinita del taglio delle accise. La misura del governo, che per almeno un anno, per almeno tutto il 2027, sospende la tassa su auto e moto, è limitata a quelle di più piccola cilindrata, che quindi di solito consumano meno, la soglia è 80 kW. E se una persona possiede più veicoli, l'esenzione vale solo per quello che paga la tassa più bassa. È una misura leggermente più precisa e meno regressiva del taglio delle accise, perché se un milionario ha una Ferrari per il weekend e una Panda per i piccoli spostamenti quotidiani, lo sconto sulla benzina vale per entrambe le auto, mentre la sospensione del bollo vale solo per la Panda. Dunque, se si vede la misura sul bollo come un tentativo di uscire dalla trappola dei tagli alle accise da rinnovare ogni settimana, beh, è un piccolo miglioramento. Se davvero la sospensione del bollo costerà intorno a 2,3 miliardi, meglio spenderli per togliere la tassa sul possesso di auto e moto che per ridurre il costo della benzina e del diesel. Queste le giustificazioni per la misura. Però ci sono poi punti critici. A fine 2025 Giorgia Meloni aveva deriso la proposta del candidato del centro-sinistra per la regione Calabria, Pasquale Tridico, dei 5 Stelle.
8: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile, dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone de Bismarck.
7: La proposta di Tridico, che era stato anche presidente dell'INPS, però era diversa da quella che oggi introduce il governo. Infatti Tridico aveva previsto un'esenzione solo fino a 250 euro di bollo, solo per i calabresi ovviamente, e solo con un indicatore ISEE sotto i 25.000 euro, così da rendere l'intervento molto più mirato sulle famiglie a basso reddito. E comunque va ricordato che la regione Calabria è quella che ha il PIL pro capite più basso d'Italia, 21.700 euro, quindi sarebbe stato comunque un intervento meno regressivo di quello del governo. Tridico poi voleva fare un intervento regionale, cioè usando le risorse del bilancio della regione Calabria, perché il bollo sui veicoli è appunto una tassa riscossa dalle regioni, mentre il governo Meloni prevede un taglio per legge da Roma che però impatta sui conti regionali. Quindi o deve trasferire risorse di pari importo oppure le regioni dovranno tagliare servizi, quindi nella sanità perché è il grosso del bilancio, oppure aumentare le imposte. Vedremo cosa succederà. Il governo dice che trasferirà i soldi, ma non è ben chiaro dove li prenda. Le regioni sono molto preoccupate. La Lega di Matteo Salvini poi vuole cancellare il bollo anche per le auto più potenti, persino per le supercar, quindi con un trasferimento ancora maggiore di risorse dalla fiscalità generale, quindi un po' da tutti noi, verso anche i contribuenti più benestanti. Vedremo se avranno i soldi per farlo. Poi tutto questo è un po' paradossale se si pensa che con la legge di bilancio 2026 il governo Meloni ha rimodulato le accise fra benzina e diesel per far aumentare, non per ridurre, il gettito fiscale. Quello atteso sul 2026 era 617 milioni di euro e poi 500 milioni abbondanti negli anni successivi. Francesco Zirpoli è professore ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è uno dei massimi esperti del settore automotive in Italia. Per La Terza ha pubblicato un saggio che sta andando molto bene, Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. Togliere il bollo alle auto, così come tagliare le accise sui carburanti da una settimana all'altra, sono interventi che sembrano considerare l'automobile ancora centrale nelle scelte di mobilità. È davvero così?
9: Beh, sicuramente è ancora centrale l'auto. D'altronde non esistono per molte fasce della popolazione, soprattutto quelle che vivono nelle aree rurali, alternative credibili. Il problema però è che i costi per spostarsi sono diventati ormai proibitivi e queste misure sono misure emergenziali molto care per il bilancio dello Stato, ma che non vanno a intaccare le vere ragioni dell'aumento di questi costi di mobilità, in primis il costo dell'energia e del carburante. Poi va detto che c'è una sostanziale iniquità in questa misura, perché si va di fatto con il taglio, o meglio con la sospensione del bollo di un anno, a beneficiare tutti. Chi è molto ricco e quindi ha di fatto nessun beneficio concreto e chi invece ne ha veramente bisogno. Ebbene, chi ne ha veramente bisogno continuerà a pagare un conto salato alla pompa di benzina e soprattutto non ha alternative all'utilizzo dell'auto privata.
7: Ci sarebbero modi migliori per impiegare quelle risorse e alleviare i costi degli spostamenti?
9: Alternative sono investire nel trasporto pubblico locale, il vero strumento di accesso a una mobilità sostenibile e soprattutto alla portata delle fasce più deboli della popolazione, e questo soprattutto nelle grandi aree urbane. E la seconda, laddove appunto non arriva il trasporto pubblico locale, favorire una nuova forma di mobilità. Dopo Hormuz, ma ormai da anni, siamo tutti esposti al costo del carburante alla pompa di benzina, e mentre un'auto su tre tra le nuove auto immatricolate in Francia, Germania e Inghilterra elettrica, in Italia siamo ancora all'8% delle nuove auto immatricolate con questa nuova motorizzazione. L'elettrico non è una soluzione immediata, ma è una soluzione che attendere garantirà sia rispetto dell'ambiente, sia un abbattimento notevole dei costi del consumatore, e noi su questo siamo oggettivamente indietro.
7: Il governo Meloni ha parlato molto dell'industria dell'auto in questa legislatura e anche è arrivato a uno scontro frontale con Stellantis sulla quantità di veicoli da produrre in Italia. Qual è il bilancio fin qui?
9: I dati purtroppo dicono che il bilancio è molto negativo. L'Italia è passata dal produrre nel 2020 poco meno di 800.000 veicoli, ora siamo alla metà. In questo stesso periodo, e devo dire a parità di regole e di condizioni anche di difficoltà internazionale, la Francia ha aumentato la produzione, è arrivata a oltre 1.450.000 vetture, la Germania produce circa 4.200.000 vetture, e la penisola iberica oltre 2.600.000, e quindi il bilancio non può che essere negativo. E va detto che al di là dell'assemblaggio dei veicoli, un dato che è molto preoccupante è quello relativo alla filiera. La filiera italiana, benché si sia da tempo affrancata dalla dipendenza di Stellantis, è comunque una filiera che ha una dimensione media piccola, e quindi andava sostenuta con il fondo sull'automotive che invece il governo ha tagliato.
7: Come sanno gli economisti, per valutare una politica economica bisogna guardare sì quanto costa, quante risorse muove, ma anche come cambia gli incentivi delle persone. Tra gli effetti che non mi sembra siano stati approfonditi di questa misura del governo, la sospensione del bollo auto e moto, c'è che riduce gli incentivi per passare all'elettrico. Io un paio di anni fa ho comprato uno scooter elettrico, liberandomi del mio vecchio scooter a benzina, e tra le cose che il venditore ci teneva a sottolineare era il fatto che per 5 anni qui nella regione Lazio il mio nuovo scooter non avrebbe pagato il bollo. Piccolo beneficio, se vogliamo, un centinaio di euro complessivi, ma comunque un incentivo a passare all'elettrico che adesso sparisce perché appunto auto non elettriche saranno prive di bollo tanto quanto quelle elettriche nuove, quanto gli scooter elettrici nuovi. Poi c'è un altro aspetto un po' strano nel mettere al centro così fortemente l'automobile di proprietà. In Cina le auto elettriche ormai non sono più una cosa che è completamente di proprietà chi le compra, perché le batterie, che sono il grosso del valore di un'auto elettrica, vengono sostituite quando sono scariche. Come noi facciamo benzina, si va in un distributore e si cambia la batteria scarica con una carica. Tutto il mondo va in un'altra direzione. Poi penso sia esperienza condivisa di molti di voi che siete in ascolto il fatto che le generazioni più giovani hanno meno l'ossessione del possesso dei mezzi di trasporto, non chiedono più tanto il motorino a 14 anni e l'auto a 18, hanno altre visioni di come si interagisce, di come ci si muove. A proposito di incentivi, c'è sicuramente un impatto interessante di questa misura: ha cambiato il modo dell'opposizione di affrontare la questione. Durante l'estate la segretaria del PD Elly Schlein contestava al governo le modalità dell'intervento sulle accise, ma non l'obiettivo o l'urgenza di farlo. All'indomani della sospensione del bollo, Elly Schlein scrive una lettera a Repubblica in cui non chiede di rimettere il bollo, sarebbe penalizzante nei sondaggi, ma sfida il governo a collaborare su come usare i margini di flessibilità concessi dall'Unione Europea sul deficit per spendere 14 miliardi per interventi che permettano davvero di ridurre la dipendenza dalle energie fossili, come sostituzione di impianti di riscaldamento inquinanti, impianti di ricarica, di accumulazione, costruzione di nuove linee di metropolitane e rafforzamento dei sistemi di accumulo e delle reti. Niente che garantisca consenso immediato come la sospensione di una tassa, ma tentativi di spostare la discussione sulle questioni di fondo. Ecco, i sondaggi misureranno se gli elettori preferiscono gli incentivi fiscali a debito per prolungare la dipendenza dalle fonti fossili o se invece vogliono usare le risorse pubbliche per una transizione ecologica che certo nell'immediato magari è costosa, ma permette riduzioni durature anche dei consumi energetici più onerosi. Fateci sapere come la pensate. revolution@rai.it.
6: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a Radio 3 Suite. Sono le 19:57 minuti, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Questa sera alla console abbiamo Mirko Buonomo, in regia Vittoria Pastore, al microfono Marco Cosci, che vi saluta e vi ricorda subito il numero di telefono con cui potete intervenire con SMS e WhatsApp, il 335-5634-296. Una serata che intorno alle 20:30 avrà come protagonista del cartellone l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrea Sorosco Estrada. Una prima parte con una prima esecuzione assoluta, Cratere di Leonardo Marino, poi un concerto di Mozart con pianoforte solista Emanuel Ax e poi il grande poema sinfonico di Strauss, Così parlò Zarathustra. E poi intorno alle 22:10 avremo uno spazio CD novità dedicato a un disco appena uscito sul repertorio per sassofono, e intorno alle 22:30 il teatro di Radio 3 riprende questa sera con Carbonio di Pier Lorenzo Pisano. La nostra copertina è dedicata al solista del concerto, il nostro cartellone Emanuel Ax, in una pagina piuttosto singolare, beethoveniana, polonese in Do maggiore, opera 89.

0: Ed era la Polonaise di Beethoven, opera 89 in Do maggiore, interpretata da Emanuel Hax, che sarà uno dei protagonisti del nostro cartellone intorno alle 20:30. Ma apriamo adesso il nostro spazio dei panorami, lo facciamo andando a Reggio Emilia, perché qualche giorno fa, il 10 settembre, si è inaugurato il Festival Aperto per questa edizione del 2026, un festival che si sposta fra tanti luoghi della città: il Teatro Municipale Valli, il Teatro Ariosto, il Teatro Cavallerizza e molti altri spazi, ed è un festival con molti spettacoli, produzioni che si muovono tra musica, danza contemporanea, performance, jazz. E a parlarne abbiamo il direttore artistico Paolo Cantù. Buonasera, Cantù.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, il titolo che avete scelto per l'edizione di quest'anno è Benvenuti in tempi interessanti, che prende spunto da un libro di Slavoj Žižek. Cosa vuol dire appunto entrare in tempi interessanti? Che è una formula piuttosto ambigua, almeno anche nell'ottica di Žižek.
1: Sì, è una formula ambigua perché riprende quella che viene citata come una maledizione cinese, un'antica maledizione che dice possa tu vivere in tempi interessanti, nel senso di dire augurarti una maledizione, che i tempi siano complessi e faticosi per te. In realtà noi la interpretiamo come una. Sicuramente sono tempi interessanti quelli che stiamo vivendo, e dall'altra parte anche una promessa, nel senso che di chiedere agli artisti di aiutarci a comprendere questo tempo. Quindi il festival diventa una carrellata di mondi, culture, sguardi di artisti che ci aiutano anche a cambiare un po' la prospettiva. Insomma, se la nostra prospettiva occidentale è particolarmente cupa, forse anche in altri mondi, e forse gli artisti ci aiutano a superare i tempi difficili che stiamo vivendo. Quindi un po' l'idea è quella di raccontare anche un mondo diverso, il motivo per cui la giornata del prossimo sabato è una sorta di manifesto di un mondo altro che passa dal Mediterraneo all'Africa in una giornata intera, e poi tutti questi fili si connettono. Insomma, il festival è un po' una scorribanda fra la creatività contemporanea e insieme una scorribanda attraverso altri sguardi, visto che il nostro sguardo sembra un po' affaticato, insomma, in questi tempi. E lo facciamo attraverso appunto la musica, la danza contemporanea, la performatività, le arti visive. Insomma, il festival è da 2 mesi in cui ci sono 30 spettacoli, 60 produzioni, repliche. Insomma, è un festival molto ampio che prova a raccontare il nostro tempo.
0: E tra i racconti che portate avanti c'è l'idea quindi di occupare diversi luoghi simbolo della città, ma anche uscire fuori dai teatri e cercare di stabilire un dialogo nuovo con gli spettatori.
1: Sì, l'idea è quella, nel senso che il festival vuole invadere un po' la città. Siamo nei nostri teatri, ma siamo anche i luoghi anche inconsueti, che vanno dalle piazze fino a sabato 26 abbiamo un appuntamento particolarmente atteso, che è una grande collaborazione con il Reggio Parma Festival, con le Stureggiane, perché andiamo in un capannone dismesso, che è parte di un progetto di grande riqualificazione delle ex officine reggiane, che è probabilmente la fabbrica che ha seguito la storia della città, quindi memoria e futuro di questa città, perché lì si sta attuando un progetto di rigenerazione urbana. E in quel capannone facciamo un evento speciale nel quale Clan Forum, che è un slam contemporaneo che tutti conoscono, è un evento con 50 pianoforti. Il pubblico è attorniato da questi 50 pianoforti, 25 strumentisti, una composizione di Georg Friedrich Haas, che è un maestro di queste cose.

0: E in realtà l'idea è quella di far vivere un'esperienza musicale, ma anche un'esperienza partecipativa, così come altri progetti hanno a che fare con l'incontro con la città e con quello che sta fuori dal teatro. Insomma, l'idea è quella che appunto l'arte possa toccare, incontrare il mondo e in qualche modo forse modificare la nostra percezione. L'idea è un po' questa, insomma.
1: E tra gli appuntamenti musicali, insomma, ci sono anche due centenari importanti, Miles Davis e Hans Werner Henze. Ecco, come avete deciso di omaggiare questi due grandi artisti?
0: Sì, allora abbiamo su Miles Davis, sono i 100 anni di Miles Davis, abbiamo Wayne Orbit's Electric Circus con questo concerto fatto da un grande ensemble di tutti gli artisti italiani e ovviamente condotti da Wayne Orbit's, e l'idea è quella di celebrare appunto un anniversario importantissimo che ha a che fare con la musica, con il jazz e il Miles Davis elettrico, e è un appuntamento che accadrà il 9 di ottobre, ovviamente con grandi aspettative perché insomma il personaggio lo richiede, e l'idea di omaggiarlo era omaggiarlo non in termini commemorativi ma in termini di raccontare cosa può produrre Miles Davis ancora oggi. Per esempio, l'altro sono i 100 anni di Enze, che insieme a Roma Europa, perché è una collaborazione, una coproduzione con Roma Europa, ci sarà la presentazione di Voices di Enze, che sono le 22 canzoni per due voci d'ensemble, con il New European Ensemble, la direzione di Carlo Boccadoro, e anche qui insomma l'idea di omaggiare un artista che ha fatto la storia della musica contemporanea.
1: Senz'altro, ecco, gli appuntamenti di Festival Aperto sono numerosissimi, abbiamo giusto tracciato qualche linea, ma sicuramente si possono recuperare sui canali social e internet. Allora noi ringraziamo Paolo Cantù per essere stato con noi e averci dato appunto un'apertura su questo Festival Aperto per il 2026. Buonasera Cantù.
0: Grazie, buona serata.

0: Ed era proprio uno dei brani di Hands and Voices, il quinto brano The Distant Drum, interpretato da Sarah Walker con la London Sinfonietta, diretta proprio da Hans Werner. Hands è uno dei compositori di cui abbiamo parlato per Festival Aperto 2026 a Reggio Emilia, ma i nostri panorami sono molto ricchi questa sera e adesso ci spostiamo per un appuntamento per la serata di domani, 18 settembre, perché alle ore 20 alla Villa Adriana, presso le grandi terme della Villa Adriana di Tivoli, andrà in scena uno spettacolo molto particolare dal titolo Lumen Lune, un melologo in quattro quadri per Adriano Imperatore. Si tratta di un melologo che vedrà le musiche di Mario Modestini, i testi di Filippo Arriva, ed è dedicato appunto alla figura dell'imperatore Adriano in un uno spettacolo che intreccia parola, musica, andando proprio a, insomma, a occupare un luogo simbolo legato alla storia e alla sensibilità di questo imperatore romano, appunto Villa Adriana. È un melologo che intreccia testi che sono liberamente ispirati a, ovviamente, il grande romanzo di Marguerite Yourcenar, ma anche testi poi che prendono spunto da Seneca, Rilke, Virgilio e molti altri, ed è un progetto che vede per la parte narrante la voce di Manuela Mandracchia, mentre invece i pensieri dell'imperatore sono affidati alla voce, a una delle voci più importanti del nostro repertorio, il controtenore Raffaele Pe, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Raffaele Pe.
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco, Pe, ci aiuti un po' a entrare nella struttura, nel racconto che avete messo a punto intorno alla figura di Adriano Imperatore. Il suo ruolo, che aspetti affronta dei pensieri di Adriano?
1: Beh, innanzitutto si tratta di uno spettacolo in quattro quadri, dove partiamo da un racconto della villa e del luogo in cui stiamo, perché questo spettacolo nasce proprio pensato per il sito archeologico di Villa Adriana, e in particolare saremo domani nelle Grandi Terme, che è uno forse dei luoghi più suggestivi di tutto il parco. E a partire da questo racconto delle fontane, dei luoghi, dei parchi, dei bellissimi giardini, il secondo quadro invece è dedicato alla guerra e alle grandi conquiste dell'imperatore. Un terzo quadro,
0: forse abbiamo qualche problema nella linea, in attesa che riusciamo a riconnetterci con Raffaele Pe. Ci stava raccontando un po' la struttura di questo melologo, che è articolato in quattro quadri, e quindi ci stava parlando del secondo quadro dedicato alle guerre. Ecco, forse siamo riusciti a riconnetterci con Raffaele Pe. Buonasera Pe.
1: Ecco, buonasera, scusate.
0: Eravamo rimasti al secondo quadro dedicato alle guerre.
1: Esatto, le guerre e le grandi conquiste, come Adriano ha ingrandito questo impero e lo ha anche confermato. Poi un terzo quadro invece dedicato ai suoi amori, in particolare ad Antino, è una riflessione anche su questa morte di incerte origini, nel senso che è ancora non ben chiaro come sia avvenuta questa morte, se fosse stato un attentato o se fosse stato magari Adriano stesso. Infatti anche di questo parla il bellissimo testo di Arriva. E poi un ultimo quadro legato alla Luna, come un grande omaggio alla Luna, che nel nostro spettacolo è anche impersonata non solo dalla voce, ma anche dalla presenza meravigliosa di Manuela Mandracchia, che dà voce ai pensieri di Adriano e lo immagina appunto scrivere questo bellissimo canto alla Luna, come commiato anche alla sua villa e alla sua vita. Il tutto condito dalla musica di Mario Modestini, che crea una bellissima atmosfera al di là dei tempi, potremmo dire, che anche sposa benissimo queste poesie di Virgilio che intrecciano tutto lo spettacolo. Ecco, quindi è sicuramente uno spettacolo musicale che guarda all'antico, quindi non il barocco, che è quello che è il mondo mio più
0: Certo.
1: tradizionale, ma che comunque trova nella voce anche la capacità di evocare questo spirito di Adriano, di evocare le sue poesie, i suoi luoghi e i suoi amori.
0: E ad accompagnarla ci sarà anche insomma, la Lira di Orfeo, che è un ensemble, insomma, da lei fondato e che immagino contribuirà a creare appunto questo racconto suggestivo tra parole e musica. E allora io vi ricordo l'appuntamento per domani sera, per il 18 settembre alle ore 20, Lumen Lune, monologo in quattro atti per Adriano Imperatore alla Villa Adriana, alle Grandi Terme della Villa Adriana a Tivoli. E ringraziamo Raffaele Pè per averci dato un assaggio di questo spettacolo. Buonasera a te.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Ed era la voce di Raffaele Pei in Robin Adair di Franz Joseph Haydn, accompagnato da Chiara Granata all'arpa, Night Chen al violino e Marco Ceccato al violoncello. E adesso ci spostiamo per un ultimo panorama e questa volta andiamo a Padova, perché sempre domani, venerdì 18 settembre, a Padova ci sarà il primo recital pianistico solistico di Thomas Addes, importante pianista e compositore, del suo primo recital pianistico, ovviamente non in assoluto, ma in Italia, e ci sarà anche una prima esecuzione nazionale della composizione Vesper, e lo spazio è quello del Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori di Padova, e abbiamo in collegamento telefonico il suo direttore artistico Alessandro Tommasi. Buonasera Tommasi.
1: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora, Thomas Addes è chiaro una personalità molto conosciuta, ma non aveva avuto ancora l'occasione di esibirsi in un recital solistico nel nostro paese. Come è nata l'idea di invitarlo in questa veste?
1: Beh, ovviamente c'è una grandissima ammirazione nei confronti del Thomas Addes, compositore che al pianoforte ha dato poi già tantissimo, ma in realtà Thomas Addes è anche un ottimo direttore d'orchestra e in questa veste è stato dato di ascoltarlo in Italia, ma recentemente ha iniziato sempre di più a confrontarsi anche con il suo strumento, perché di formazione è un pianista, e quindi è nata proprio l'idea di dargli questa occasione, di potergli appunto donare un recital con programma tutto costruito da lui intorno al tema del festival in Italia con questa occasione, ed era particolarmente felice perché si sta riavvicinando in questa fase della sua creatività al proprio strumento.
0: Ecco, il concerto, il programma che ha messo a punto è un programma che gira attorno all'idea di classico, mettendo a confronto pagine anche molto diverse fra loro, perché abbiamo Haydn, Stravinsky, ovviamente due composizioni dello stesso Thomas Addes, Beethoven, Bartok. Ecco, che cosa vuol dire parlare nel 2026 ancora di classicismo e di nuovo classicismo?
1: Beh, questa è una bellissima domanda, e domani alle 15 abbiamo un talk con Thomas Addes anche per discutere di questa tematica, ovviamente. Diciamo che nel contesto del festival tutto è dedicato un po' al tema della rinascita, quindi appunto al tema di prendere qualcosa e dargli nuova vita, e tendenzialmente un po' il concetto di classicismo, possiamo dire, va in questa direzione, quindi non è soltanto l'idea di una forma chiusa, fatta, stabile, un canone da venerare unicamente appunto come un grande monumento del passato, che sicuramente è, ma è anche la capacità, per esempio, di un compositore contemporaneo come Thomas Addes di partire da quella tradizione musicale che lui conosce non solo per studi ma anche appunto come interprete, come direttore, come pianista, e di saperla poi reinterpretare nella contemporaneità come lui fa, per esempio quando si confronta con forme come il concerto per pianoforte e orchestra, che potrebbe quasi sembrare una forma frusta che ha dato tutto ciò che poteva dare dopo i grandi capolavori tra 7-8 e 900, e che invece, per esempio, quando lui ci si è confrontato ha dato forse una delle sue più belle composizioni in assoluto.
0: E veniamo ai brani che Thomas Addes eseguirà nel corso di questo concerto, perché sono due pagine, di cui dicevo poco fa una in prima esecuzione nazionale. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare da questi due brani del compositore?
1: Certo, i brani sono stati scelti per questo concerto di Padova, che poi tra l'altro, ricordo, sarà replicato a Bergamo due giorni dopo, appunto, quindi ci sarà modo di sentirlo per la Società del Quartetto di Bergamo in Sala Piatti, e per chi non potrà venire a Padova domani sera. I brani sono proprio intorno al tema, possiamo dire, del programma, quindi per esempio abbiamo le variazioni di Haydn che aprono la prima parte, e poi chiaramente arrivano le Blanca Variations di Thomas Addes stesso, quindi ci sono anche dei richiami proprio formali all'interno, mentre il brano che viene dato in prima esecuzione italiana è Vesper, che in realtà è l'ultima delle sue danze antiche per chitarra, che recentemente Thomas Addes ha trascritto in questa deliziosa versione per pianoforte. La prima esecuzione assoluta è stata la Wigmore Hall di Londra, e questa è, se non erro, la seconda esecuzione assoluta, che non è un'assoluta, ma ovviamente ci rende particolarmente fieri che poi venga a suonare questo brano in questa occasione a Padova.
0: Ecco, noi mi sa che dobbiamo liberare Alessandro Tommasi, che appunto è impegnato questa sera anche nel suo ruolo di direttore artistico, e quindi noi lo salutiamo. Buonasera Tommasi.
1: Grazie mille di nuovo per l'invito e insomma spero di vedere quante più persone al concerto di Padova e di Bergamo.
0: Senz'altro, e come ci ricordava poco fa Tommasi, questo concerto di Thomas Hades in realtà poi ha una sua replica domenica 20 settembre, perché verrà riproposto a Bergamo in sala Piatti, e abbiamo in collegamento telefonico Marco Mazzoleni, che è il presidente e il direttore artistico della Società del Quartetto di Bergamo. Buonasera Mazzoleni.
2: Buonasera.
0: Ecco, diciamo poco fa che questa occasione importante non si esaurisce nel concerto di Padova, ma darà la possibilità al pubblico anche di ascoltare questo recitale anche a Bergamo, alla Società del Quartetto. Ecco, quanto è stato importante quindi creare questa sinergia tra il Festival Cristofori di Padova e l'istituzione bergamasca?
2: Ma io devo ringraziare moltissimo Alessandro, perché grazie alla sua collaborazione, perché l'iniziativa è chiaramente partita da loro, e poi grazie al suo intervento siamo riusciti, abbiamo proposto a Thomas Hades una data anche a Bergamo, e il compositore ha accettato, il pianista, il compositore ha accettato con entusiasmo. Per noi è un ritorno alle origini, perché storicamente nella Società del Quartetto, che ha compiuto 150 anni l'anno scorso, è una delle più antiche d'Italia, abbiamo nella nostra storia grandissimi compositori che hanno suonato pianoforte nelle nostre stagioni. Cito Bartok, cito Respighi, Polanc, soprattutto Busoni, che ha avuto un rapporto particolare con Bergamo. E poi c'è stato anche il grande violinista Eugenio Isai. Quindi per noi è stato un modo per riaprire questo tipo di discorso che lega la musica contemporanea, anche dal punto di vista esecutivo, con tutta la nostra tradizione, in sostanza.
0: Certo, e tra l'altro il legame tra il repertorio contemporaneo e la tradizione si carica anche di un significato particolare, perché tra i brani che proporrà Thomas Hades c'è la sonata opera 109 di Beethoven, che è una sorta di apertura rispetto ai festeggiamenti per il bicentenario della morte nel 2027, che sarà uno dei filoni che intendete insomma esplorare poi nel corso dell'anno prossimo.
2: Esatto, di fatto questo sarà il primo grande concerto e sono veramente entusiasta di poter inaugurare le celebrazioni di uno dei più grandi compositori della storia, proprio con un tributo di uno dei massimi compositori viventi, quindi con Thomas Hades. Peraltro abbiamo in progetto, non ho ancora presentato ufficialmente la stagione, ma anticipo che faremo eseguire tutto ciò che Beethoven ha composto nel suo ultimo anno di vita, anche cose non spesso eseguite, e quindi tra le altre cose le ultime tre sonate, e questa rientra perfettamente in questo tipo di iniziativa.
0: E tra l'altro, come ci ricordava poco fa Marco Mazzoleni, è un po' nel DNA della Società del Quartetto di Bergamo questa idea di lavorare con compositori, interpreti, della scena contemporanea. Quanto è importante secondo lei cercare di continuare a creare un dialogo attivo tra la musica ovviamente di repertorio del passato, ma continuare a tenere viva la voce anche del presente?
2: Questo mi fa piacere questa osservazione, perché è il tema principale che io ho nella programmazione delle stagioni, perché tengo molto alla musica contemporanea e tengo molto a mostrare la musica contemporanea proprio in questa forma, cioè come legame con tutto il suo passato. Cioè non si tratta di fare tributi classicisti o cosa, il concetto è che la musica è totale sempre, quindi anche quando si fa musica contemporanea c'è in nuce nel suo interno tutto il suo passato. Peraltro, ed è proprio tra quei compositori che ha questo tipo di stile espressivo ed ha un grandissimo successo. Io ho avuto la fortuna, la possibilità di assistere alle rappresentazioni alla Scala della Tempesta. Mi ricordo che il teatro era esaurito, avevo assistito a 3 recite. Anche a Parigi, Exterminating Angel, che è l'ultima opera che ha fatto, che ha avuto un successo enorme in tutto il mondo, c'è stato un grandissimo entusiasmo di pubblico. La Bastille tiene quasi 3.000 persone e tutte le recite erano piene. Cioè, quindi questa è la testimonianza che non esiste un problema di musica contemporanea nel mondo, in Europa. Potrebbe esistere in Italia sotto certi aspetti, ma bisogna guardare fuori dai propri confini e capire che c'è un'attualità molto viva e fervida e molto entusiasmo anche del pubblico. E non stiamo assolutamente parlando di pubblico di specialisti o di addetti ai lavori, insomma è un pubblico normalissimo che va a sentire Verdi, Puccini, il Novecento e anche opere di musica contemporanea. Ci sono grandissimi compositori viventi che oggi sono in repertorio e vengono eseguiti con grande interesse e successo di pubblico. Ecco, in piccolo vorrei cercare di farlo nel repertorio cameristico, anche da me, insomma, a Bergamo.
0: Bene, e questo insomma è l'assaggio di quello che andrà in scena domani, venerdì 18 settembre a Padova, con il primo recital pianistico solistico di Thomas Haddes, e poi verrà replicato domenica 20 settembre a Bergamo presso la Sala Piatti. Ne abbiamo parlato con Marco Mazzoleni, che ringraziamo. Buona serata, Mazzoleni.
2: Grazie, a presto. Buona serata.
0: Abbiamo quindi chiuso i nostri spazi dedicati ai panorami e possiamo aprire il nostro cartellone, che questa sera vede protagonista l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Si tratta di un concerto registrato lo scorso 28 maggio presso l'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, ed è un concerto che vede alla direzione Andres Orozco Estrada, il direttore musicale principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e nella prima parte anche il pianista Emmanuel Ax, che abbiamo ascoltato nella nostra copertina. Io vi ricordo fin da subito il numero con cui potete intervenire con messaggi, commenti al 335-5634-296. È un concerto che propone tre brani, due di repertorio, e il brano che apre invece il concerto è una prima esecuzione assoluta, e si tratta di Cratere per orchestra di Leonardo Marino, classe 1992, compositore siciliano d'origine, ma che poi vive anche e lavora a Milano. Ha una formazione che mescola un ambito della musica d'arte colta, ma anche il jazz, e propone questo brano dal titolo molto evocativo, Cratere, che in qualche modo si aggancia alle sue radici, perché Leonardo Marino è cresciuto alle pendici dell'Etna e vuole cercare di raccontare attraverso questo brano proprio il rapporto che attraverso il vulcano si crea nell'esperienza quotidiana. Non è un brano improntato a un certo descrittivismo, ma vuole lavorare proprio su questo contrasto che il vulcano in qualche modo mette in scena come figura simbolica, perché è una cavità ma allo stesso tempo emerge in tutta la sua prominenza, è immobile e silenzioso ma ha questo potenziale dell'esplosione. Allo stesso tempo il vulcano produce una forma di distruzione, ma può anche poi rendere il terreno assai fertile appunto attraverso la terra vulcanica. Quindi il brano di Marino, più che evocare da un punto di vista così di immagini l'esplosione di un vulcano, vuole proprio lavorare su questo potenziale simbolico, che ovviamente può essere letto anche intorno ai paradossi che girano attorno alla natura umana. Si tratta di un brano che dura poco meno di 8 minuti, e quindi io vi lascio all'ascolto di Cratere di Leonardo Marino.

Ed era di Leonardo Marino, Cratere per orchestra, una prima esecuzione assoluta di questo brano che si inserisce in una tradizione consolidata per l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, quella di inserire musica contemporanea nella programmazione ordinaria, spesso anche con commissioni e prime esecuzioni. Questo era il brano d'apertura di questo concerto del 22 maggio scorso. Subito dopo Leonardo Marino è la volta di Mozart con uno dei concerti più noti, il concerto in mi bemolle maggiore K482, pianoforte solista, il grande Manuel Ax, che è una figura storica del pianismo internazionale. Stiamo parlando di una figura appunto che ha per una carriera internazionale molto florida quando nel 74 vince la prima edizione del concorso Rubinstein, un pianista che non ha solo costruito la sua carriera intorno a recital, concerti con orchestra, ma anche con molta musica da camera. E forse non ci potrebbe essere concerto migliore, perché il concerto in mi bemolle maggiore che ascoltiamo fra poco è un concerto in cui Mozart lavora molto in una dimensione di dialogo tra pianoforte, compagine orchestrale e soprattutto i fiati, perché questo concerto vede per la prima volta protagonisti i clarinetti, che contribuiscono a creare un dialogo molto stretto, quasi appunto cameristico, tra il pianoforte solista e gli strumentisti dell'orchestra. Siamo nel pieno degli anni viennesi, 1785, ed è un concerto che ha tutti gli ingredienti caratteristici dello stile mozartiano, che era ovviamente il pianista anche solista in occasione della prima, quindi una grande effervescenza, un grande virtuosismo, ma è un virtuosismo fine a se stesso, ma in cui c'è una piena integrazione tra il solista e l'orchestra. Il concerto organizzato nei canonici, scandito nei canonici tre movimenti, allegro, andante e rondò allegro. Il movimento, il cuore forse emotivo, è il secondo, l'andante, che in occasione della prima viennese venne pure riproposto al pubblico per l'accoglienza molto calorosa, ma è un concerto molto teatrale, soprattutto anche nell'ultimo movimento, nel rondò finale, perché a un certo punto c'è proprio un cambio di agogica, si inserisce un andantino cantabile come se avessimo una scena all'interno di un'altra scena per poi ritornare all'allegro iniziale. D'altronde siamo negli anni teatrali di Mozart, di lì a poco insomma completerà la composizione delle Nozze di Figaro che abbiamo avuto in collegamento qualche giorno fa, e quindi ancora vediamo come Mozart faccia dialogare composizione strumentale e composizione vocale e teatrale. Il concerto dura circa 35 minuti e quindi adesso vi lascio all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrés Orozco Estrada, pianoforte solista Emmanuel Ax, col concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K482.

Era il concerto numero 22 mi bemolle maggiore per pianoforte orchestra K482 di Mozart. Abbiamo ascoltato l'Allegro, l'Andante, il Rondò Allegro interpretato dal pianoforte Emanuel Ax e alla direzione Andres Orozco Estrada. Applausi calorosi per questo concerto registrato a Torino lo scorso 28 maggio. Infatti Emanuel Ax ha poi regalato un bis al suo pubblico e non l'anticipo.

E sono gli applausi per il bis che Emanuele Ax ha regalato al pubblico torinese. Ovviamente avrete colto una piccola incursione della nostra sigla, la tecnologia aveva preso un po' il sopravvento, ma poi appunto sono arrivate le note del bis di questo concerto, di questa prima parte di concerto. Ovviamente è un bis schubertiano con la trascrizione di Liszt, del celebre Lied Steinkind di Schubert. Sono arrivati molti messaggi di apprezzamento per il concerto di Mozart, alcuni non lo conoscevano, e per l'interpretazione. Vi leggo il messaggio di Giulio da Genova, che osserva come effettivamente il carattere di questo concerto sia a tratti una sinfonia concertante e che questa mette in risalto l'eccellenza dei fiati dell'Orchestra Nazionale della RAI, musica dal carattere squisito, e Ax è sempre un gran signore della tastiera. Anche messaggi sul brano Cratere di Leonardo Marino, c'è chi ha ritrovato la fascinazione per l'Etna, anche come geologo, e c'è chi riconosce proprio l'Etna e non sarebbe potuto essere un altro vulcano come lo Stromboli, ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si firma. Il programma della serata, poi, di questo concerto, la seconda parte, ha in programma una delle pagine più monumentali della storia della musica e della storia del poema sinfonico, perché la seconda parte di questo concerto vede l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI impegnata nel grande poema di Strauss, Così parlò Zarathustra, Also sprach Zarathustra, l'opera 30, ovvero un poema sinfonico che ci fa fare un balzo in avanti di più di un secolo, perché dal 1785 di Mozart arriviamo fino al 1896 di Strauss, che completa questa pagina nel corso della prima parte dell'anno, per poi arrivare alla prima esecuzione a Francoforte nel novembre del 1896. E ovviamente è una pagina profondamente legata al testo filosofico di Nietzsche. In qualche modo è il punto di partenza. Poi lo stesso Strauss osserverà come sia una pagina liberamente tratta, ispirata da Friedrich Nietzsche, ed è una pagina piuttosto singolare, innanzitutto perché tutti conosciamo l'inizio di questo poema sinfonico. L'introduzione è uno dei brani più utilizzati e sicuramente un ruolo decisivo lo ha avuto il film di Kubrick, 2001, Odissea nello spazio, che è costruito proprio sull'introduzione di questo poema sinfonico, con questi accordi fragorosi che disegnano un motivo musicale che rimane subito impresso nella nostra memoria. Però in realtà il poema sinfonico di Strauss va avanti e si sviluppa per almeno 8 episodi senza soluzione di continuità, che è una sorta di rilettura molto libera di alcuni capitoli del testo di Nietzsche, in cui in realtà Strauss mette a punto un grande lavoro sinfonico molto complesso, in cui esplora tante sfaccettature dell'orchestrazione e del tessuto tematico, motivico, che continua a svilupparsi. Quindi arrivano anche richiami al canto gregoriano, c'è questa tensione tra la potenza del cosmo e il destino dell'essere umano, che ha a sua volta un vero e proprio tema musicale che continua a intrecciarsi. E poi si arriva anche a uno sfoggio tecnico dell'arte compositiva tra le più razionali. Non a caso l'episodio è quello denominato della scienza, in cui Strauss rappresenta la scienza attraverso la tecnica compositiva forse più razionale, o dotta quantomeno della tradizione musicale, che è quella della fuga, in cui ancora una volta Strauss recupera quell'inizio così famoso, quella sequenza appunto di tre note, do, sol, do, da cui tutto è partito, e incomincia a costruire
costruirci attorno una fuga che continua a spostarsi su tutti i suoni della scala cromatica. Questo è un gesto piuttosto dirompente alla fine dell'Ottocento, che va quindi a saturare il totale cromatico della scala, per poi però arrivare a quello che forse è uno dei finali più sorprendenti, non solo perché Strauss arriva a offrirci un vero e proprio un'esplosione di danza con il canto della danza, un grandissimo valzer, ma soprattutto dopo tanta spettacolarità il poema sinfonico si chiude con un grande punto di domanda, perché l'ultimo episodio, soprattutto le ultime battute, ci propongono una sorta di contrasto senza risoluzione tra il registro acuto dei fiati che intonano un accordo di si maggiore, mentre invece sotto rispondono i violoncelli, i contrabbassi e ripetono quel do di partenza originario, e quindi la composizione si conclude con questi due poli tonali che non si conciliano, e quindi è in qualche modo un conflitto che rimane aperto, ed è forse questo uno dei grandi elementi di fascinazione di questo poema sinfonico. L'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andres Orozco Estrada, dura grosso modo 34 minuti, e quindi io adesso vi lascio al suo Sprach Zarathustra, opera 30 di Richard Strauss.

Ed era il finale sospeso del poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Strauss, interpretato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrés Orozco Estrada, in questo concerto che è stato registrato il 28 maggio di quest'anno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. E insomma sono arrivati messaggi per questo poema sinfonico che sì, forse sembra così tanto conosciuto, ma poi al di là dell'introduzione si perde un po' nella nostra memoria. Questa esecuzione invece l'ha mantenuta viva, i messaggi di apprezzamento sono arrivati, c'è chi osserva se appunto forse tempi un po' veloci in alcuni episodi, e Mariangela si chiede se appunto che cosa ne pensava Nietzsche. Cosa non avrebbe pensato di questo poema sinfonico? Il nostro cartone

cartellone, insomma, lo stiamo per chiudere. Vi ricordo che, come sempre, i nostri cartelloni però li potete continuare ad ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E io vi ricordo gli appuntamenti per domani sera con la musica di Radio 3 Suite, perché a partire dalle 19 saremo in collegamento con Venezia. Dal Teatro Malibran ci sarà l'esecuzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, diretta da Daniele Callegari. E poi più avanti, nel corso della serata, intorno alle 10:30 avremo il concerto dell'Ex Novo Ensemble, con un programma tutto dedicato al repertorio contemporaneo, rapporto tra musica e live electronics, con musiche di Ambrosini, Vaglini, Miani e Pierre Boulez. Ma adesso possiamo chiudere il nostro cartellone.

E apriamo adesso il nostro spazio di CD novità e lo facciamo con un CD che sta proprio uscendo in questi giorni. Si intitola In Motion e protagonista è il sassofonista austriaco Andreas Mader in compagnia di alcuni amici, alcuni compagni d'avventura. Infatti il titolo è In Motion, Andreas Mader and Friends. Il direttore è Pete Brosius e è un CD tutto dedicato al repertorio per sassofono, però non è un disco che vuole appunto esplorare il sassofono solista attraverso generi e epoche differenti, ma è un CD che vuole anche un po' cambiare il ruolo del sassofono, perché il programma messo a punto da Andreas Mader continua a far cambiare identità al sassofono, che è strumento solista ma a volte anche è uno strumento che accompagna gli altri strumenti dell'ensemble. Insomma, è un disco che contiene pagine di compositori che hanno dedicato al sassofono composizioni originali come Jacques Ibert, poi anche autori come Pierre-Marc Dubois, compositrice contemporanea Caroline Shaw, che dà anche in qualche modo il titolo a questo disco, e poi Heitor Villa-Lobos, Maurice Ravel, Emmanuel De Faya. E noi iniziamo il nostro, come dire, approfondimento di questo CD con la pagina che forse è più dedicata a un concerto che in origine è proprio pensato per il sassofono, è un caposaldo del repertorio, perché Jacques Ibert compone il suo concertino da camera per sassofono e 11 strumenti proprio per uno dei grandi pionieri dello strumento, che è Sigur Rascher. E Rascher stava cercando non solo nuovi pezzi, ma stava cercando anche un po' di modificare la percezione del sassofono, cercando anche di mostrare ai compositori come si potesse lavorare sulla sua estensione, e questo concertino da camera ne è un perfetto esempio, proprio perché il sassofono contralto solista si spinge in regioni molto acute e dialoga con gli altri strumenti dell'ensemble. Noi adesso ascoltiamo dal concertino da camera di Ibert il primo movimento, Allegro con moto, interpretato appunto da Andreas Mader e i suoi amici, diretti da Pete Brosius.

Ed era il primo movimento dal concertino da camera di Jacques Ibert per sassofono e 11 strumenti, Allegro con moto, che è la traccia d'apertura di questo CD di cui stiamo parlando, In Motion. Protagonista è il sassofonista Andreas Mader, diretto da Pete Brotius e altri suoi compagni d'avventura. È un CD che appunto propone brani pensati per il sassofono, come il caso di Ibert, ma anche poi alcuni arrangiamenti che Andreas Mader ha commissionato al direttore e anche ad alcuni musicisti di questo ensemble. Ed è il caso del secondo nostro ascolto, che è la Fantasia per sassofono ensemble di Heitor Villa-Lobos, che è una pagina del compositore brasiliano pensata per sassofono, tre corni ed archi. E in questo arrangiamento però Mader e il suo ensemble hanno deciso di rivederla solo per un corno e aumentando, espandendo la sezione dei fiati. Si tratta di un altro brano pensato da un compositore per un sassofonista di rilievo, in questo caso un altro sassofonista francese, Marcel Mull, che però non eseguirà mai questa pagina del 1948. E in questo caso adesso noi la ascoltiamo quindi in questo nuovo arrangiamento. Ancora una volta il sassofonista di riferimento è Andreas Mader. Questa sinfonia è composta da tre movimenti, noi andiamo ad ascoltare il secondo movimento lento.

Ed era il secondo movimento della fantasia per sassofono di Heitor Villa-Lobos in questo nuovo arrangiamento pensato per questo disco dal direttore Pete Brosius. Protagonista è sempre Andreas Mader, il sassofonista. In questo CD quindi ci sono brani pensati per il sassofono, nuove versioni di brani appunto che comunque coinvolgono questo strumento come solista, e ci sono poi dei veri nuovi arrangiamenti di pagine musicali che non contemplavano questo strumento, ed è il caso del nostro prossimo e ultimo ascolto, che è tratto dalla sonata per violino di Maurice Ravel, la seconda sonata in sol maggiore, che in questo caso viene adattata non solo al sassofono, che non va a sostituire il violino, non prende il suo posto, ma si fonde con il violino e un ensemble, in questo caso in una nuova versione curata da Yi Kan Dang, e appunto sentiremo come in realtà il violino continua ad avere un ruolo centrale, ma si mescola anche con il timbro del sassofono, una sonata che Ravel pensa anche come un modo per immaginare anche l'America. Il movimento è intitolato Blues, e in realtà questa sonata, che viene composta tra il 1923 e il 1927, anticipa, precede il viaggio americano di Ravel, che avverrà solo nel 28, ma è un modo in cui il blues viene immaginato anche attraverso le sonorità che arrivavano a Parigi. Sono anni di grandi scambi tra Francia e Stati Uniti, pensiamo solo anche a Gershwin. In questo caso noi adesso ascoltiamo quindi il potenziale un po' blues jazzistico della sonata di Ravel in questa rilettura, che vede anche protagonista il sassofono di Andreas Mader.

Ed era l'arrangiamento per violino, sassofono, ensemble del blues, il secondo movimento della sonata in sol maggiore di Maurice Ravel, uno dei brani contenuti in In Motion, il CD novità di cui vi abbiamo parlato, protagonista Andreas Mader and Friends. E allora nominiamoli questi amici, perché Andreas Mader al sassofono, contralto, tenore, soprano, e poi Cecile Vonderwall al violino, Ven Ungal ancora al violino, Nikita Jerkusov alla viola, Charles Von Pune al contrabbasso, Alberto Navarra al flauto, Ivan Chernev all'oboe, Max Mausen al carinetto, Nurkot al fagotto, Cristiana Custodio al corno e David Busawon alla tromba, diretti da Pete Brosius, un CD Challenge Classics uscito proprio in questi giorni. E adesso possiamo chiudere il nostro spazio CD novità e passare all'appuntamento che riprende questa sera, l'appuntamento del teatro del giovedì, il teatro di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e lo facciamo tornando alle origini di Futuro Presente, ovvero la rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena italiana. Infatti ascolteremo questa sera, riascolteremo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano, che aveva inaugurato la prima edizione del progetto nell'aprile del 2022, una produzione del Piccolo Teatro di Milano che arrivava in quell'occasione forte dalla vittoria di uno dei più importanti riconoscimenti per la drammaturgia italiana, che è il premio Riccione per il teatro, che si aggiudicò nel 2021. E nel frattempo Pier Lorenzo Pisano ha continuato a muoversi tra teatro, cinema, narrativa. Ricordo che è uscito quest'anno il suo nuovo romanzo per Einaudi, La somma delle cose, e Pier Lorenzo Pisano è anche un direttore artistico, il direttore artistico junior del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Proprio a Napoli sta per inaugurare un festival, il TXT Festival, Il piacere del testo, una nuova rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che sicuramente sarà un osservatorio che guarderemo per alimentare il nostro archivio per le prossime scritture teatrali. Ma a questo punto ascoltiamo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano.

0: Carbonio, scritto e diretto da Pier Lorenzo Pisano, con Federica Fracassi, Mario Pirrello, Pier Lorenzo Pisano. Una produzione del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, con la collaborazione di Rai Radio 3. Le immagini descritte nel testo sono disponibili sul sito www.carbonteatro.wordpress.com. Luogo. Lui e lei sono seduti al centro di una stanza nera. Tempo. Una settimana da oggi.
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare?
1: Racconta le dinamiche dell'incontro.
2: L'hanno visto tutti.
1: È importante.
2: Ci sono i video.
1: Mi serve un racconto in prima persona. Cosa hai provato? Com'è stato? Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Considera per favore tutti e cinque i sensi. E dimmi anche cosa hai pensato.
2: È successo una settimana fa.
1: Hai dimenticato?
2: No, non è quello, però...
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare di specifico?
1: Racconta cosa hai visto.
2: C'era tanta gente intorno.
1: Ma sei tu che l'hai incontrato?
2: Sì, ma gli altri hanno visto bene. L'hanno visto meglio. C'è quel video.
1: Abbiamo visto i video. E le foto e le registrazioni. Abbiamo visto tutto il materiale digitale che c'è. Ci manca soltanto una cosa. Il tuo racconto. Ci manchi tu. Racconta.
2: È stato molto rapido, molto veloce.
1: Sì.
2: E non so esattamente descrivere. Cioè, è stata una cosa nuova.
1: Sì.
2: Una cosa che non era mai successa prima, nel senso che non ho termini di paragone. Non so se mi spiego.
1: Sì.
2: È come se... Non era uno dei nostri, cioè veniva da un'altra parte e in qualche modo lo sapevo, era istintivamente lo sentivo. Penso che l'abbiano sentito tutti.
1: Sì.
2: Per questo dico, magari qualcuno che era vicino, che ha visto, può essere più d'aiuto.
1: Continua a raccontare.
2: Non so che altro dire.
1: Continua a raccontare, per favore.
2: Ho pensato tante cose, ma...
1: Continua, ti prego. Racconta un altro po'.
2: Senti, ci ho pensato così tanto che ho perso la sensazione vera. La cosa che ho provato sul momento. E poi ho fatto un errore. Forse.
1: Che errore?
2: Ho guardato tutti i video. Tutto quello che ho trovato su internet.
1: E quindi?
2: E quindi è successa una cosa strana, cioè li ho guardati così tanto per provare a capire, per capire che cos'era successo, che ora, che se ci penso, mi sembra di vederlo da fuori.
1: Cioè?
2: Cioè è come se avessi sovrascritto il mio ricordo. Mi ricordo più i video che la realtà. Se ci penso ora, mi viene in mente il video.
1: Concentrati. Cosa hai visto? Racconta.
2: Niente. C'è solo il video.
1: Non è possibile.
2: Li ho visti centinaia di volte per cercare di capire. Li ho imparati a memoria, anche il suono, le voci. Ricordo quelle del video.
1: Cos'è che non riuscivi a capire? Cosa pensavi?
2: Io non so esattamente cosa ho pensato lì sul momento. Posso dirle che cosa ho pensato dopo?
1: Dammi del tu. Racconta.
2: Dopo... Non so quanto dopo. Mi sono reso conto di una cosa. Non so se è una spiegazione che mi sono dato io o se è davvero quello che è successo, però mi sono accorto che mi mandava fuori di testa.
1: Era per il suo aspetto fisico?
2: No, no... In qualche modo aveva una sua simmetria.
1: Un odore particolare. Gli odori non si sentono in video.
2: Non ricordo nessun odore in particolare.
1: Faceva freddo? Emanava calore?
2: No.
1: Cosa aveva di destabilizzante?
2: Ecco, sì, forse questa è la parola giusta. Io lo guardavo e mi sentivo come se avessi perso l'equilibrio. Ma non so se davvero mi sentivo così, o se questo è quello che ho pensato dopo, come se fosse una sensazione a posteriori. Mi spiego?
1: Continua a raccontare.
2: E che io e lui non avevamo niente in comune. Niente. E ogni piccola particella del mio corpo in qualche modo lo sapeva.
1: Che non era una forma di vita a base di carbonio.
2: Non sapevo niente di questa cosa. Però è come se la sapessi. Sì.
1: Quindi è così che ti ha fatto sentire? Male, disequilibrio, dolore?
2: Una mancanza di equilibrio. Sì. È una forma di dolore.
1: Mi serve che tu sia più specifico. Cosa hai provato durante l'incontro ravvicinato?
2: Questo dolore e anche paura.
1: Volevi scappare?
2: No. Era una paura diversa.
1: Raccontami.
2: Io penso che tutti, anche i bambini, si fanno una specie di idea di come sono per gli altri. Anche quando guardi, che ne so, un cane, ti immagini per un momento come ti vede lui, no? Dal basso, che scodinzola. In qualche modo ti metti al suo posto. Però quando ho incontrato questa cosa, questa creatura, ho sentito per la prima volta che io non sapevo cosa potevo essere per lei. Che non riuscivo a mettermi al suo posto. E lei al mio. Che non potevo immedesimarmi. Che eravamo due mondi separati. Ho avuto come la certezza all'istante che io e quella cosa eravamo diversi, per sempre.
1: Pensi che non ci siano possibilità di comunicazione?
2: No.
1: Questa domanda è molto importante. Pensaci bene. Credi che non ci siano possibilità di comunicazione? Non devi rispondermi subito. Possiamo tornarci anche dopo.
2: No.
1: Non vuoi tornare su questo argomento?
2: No, non ci sono possibilità di comunicazione. Sono diversi.
1: Sono diversi?
2: Sono un'altra cosa.
1: Possiamo provare?
2: Non lo so. È come se non fosse nemmeno lì.
1: Perché sei così incerto su tutto tranne che su questo punto?
2: È una specie di presentimento.
1: Racconta, per favore.
2: Nel momento in cui ho incontrato quell'essere e l'ho percepito come una cosa lontanissima, una cosa distante, ho sentito anche che tutto il resto, che la nostra squadra, per la prima volta era una cosa sola.
1: Quale squadra?
2: Noi, quelli del carbonio, gli animali e le piante.
1: La vita sulla Terra?
2: Sì, ho sentito che tutta la vita sulla Terra si era unita in un istante contro di lui, che c'è un filo, una cosa in comune, che esiste davvero.
3: Foto numero 1. Prima traccia di carbonio sulla Terra. Autoritratto del carbonio.
4: 4,5 miliardi di anni fa. Ecco la foto della prima traccia di carbonio sulla Terra. Prima foto di una lunga serie di foto che ovviamente non potete vedere perché siete in radio, ma che potete trovare al sito www.carbonteatro.wordpress.com. E altrimenti vi chiedo di fare uno sforzo insieme a me, un po' di immaginazione e ce la risolviamo in scioltezza. Ecco in foto, quindi, la primissima comparsa di questo elemento frastagliato. Questa foto è uno zoom infinito su quella che è, fidatevi, essenzialmente una faccia di Trump incisa su una roccia. Caratteristica interessante delle forme di vita a base di carbonio È la costruzione di senso a caso, su qualunque cosa. La ricerca ossessiva di finalità nel movimento, nella vita, nelle immagini. E quindi ecco un Trump sdraiato che guarda verso il basso, con il ciuffo che va in fondo a sinistra. Costruzione disperata di senso, fa una tenerezza, guarda. Costruzione di un senso in un universo tutto sommato casuale. Costruzione di senso dove non c'è. Piccola occasione per l'universo di dotarsi di senso qualora volesse. Diciamo, piccola offerta di senso da parte del carbonio a un universo tutto sommato freddo, indifferente e in espansione incontrollata. Piccolo suggerimento di senso qua e là da parte delle forme di vita al carbonio verso un universo di elementi incoscienti, esplosivi, autodistruttivi, un universo di tante stelle come piccole fabbriche di calori e di nuovi elementi, tentativi casuali di creare nuove cose ma senza nessuna progettualità. E allora, piccola offerta di progettualità da parte del carbonio, per favore, non chiediamo di essere al centro, abbiamo capito che siamo in periferia. Ma per favore non schiacciateci con i vostri ingranaggi casuali. Piccola preghiera, rivolta verso un plurale, non per forza maiestatis, ma in caso va bene anche maiestatis, basta che non moriamo. Piccola lotta, piccola fissa, personalissima del carbonio, per la sopravvivenza a tutti i costi. Lotta disperata contro un universo tutto sommato sgradevole. Piccole idee, piccolo brainstorming qui sulla Terra, frisalatini da spizzicare mentre si cerca di capire come non essere distrutti, come non autodistruggersi, come far passare il tempo senza annoiarsi, approfondire quel fatto di vivere un giorno in un bel appartamento, ma poi anche capire come pagare l'affitto di quell'appartamento. Tutto sommato, questi sono i tipici problemi del carbonio. Piccole idee. Gettate nella buca dei consigli dell'universo, un pozzo senza fondo che tanto non legge e che tanto non esiste nemmeno. Tutte le nostre trasmissioni si allontanano dalla Terra e non vanno da nessuna parte, non interessano proprio a nessuno. Renditi conto di questa cosa. Tutto quello che fai non interessa veramente a nessuno. E allora, perché tutta la fatica di venire fuori e sviluppare la vita multicellulare e tutto l'accumulo di stress per staccarsi da questa roccia e legarsi con altri elementi e far venire fuori l'autocoscienza, se poi alla fine non c'è dialogo con il resto degli elementi, se poi alla fine il carbonio parla da solo e nessuno gli risponde?
1: Ci sono altre sensazioni che hai provato?
2: Non così forti.
1: Ma ci sono?
2: Forse, sì.
1: Racconta.
2: Ho sentito una grande rabbia.
1: Ti sentivi minacciato?
2: Non lo so, ma è come quando da bambino vuoi schiacciare le cose.
1: Quali cose?
2: Come quando schiacci un insetto da piccolo.
1: Volevi schiacciarlo?
2: No, io non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a fare niente. Queste sono sensazioni che mi sono arrivate dopo.
1: Come se tutte le reazioni fossero in ritardo.
2: Ecco, sì.
1: O forse sono tue rielaborazioni successive.
2: Forse.
1: Un modo per superare una grande paura.
2: Non lo so, non lo so.
1: Se avessi potuto fargli del male, schiacciarlo, se avessi avuto un'arma, lo avresti attaccato?
2: No.
1: Ma hai provato una forte aggressività?
2: Sì. E poi si vede anche nel video, anche dopo, quando mi sono venuto a prendere.
1: Hai attaccato i medici?
2: Sì, mi dispiace. L'ho detto anche a loro. Mi dispiace.
1: Pensavi che ti potessero fare del male?
2: Non pensavo niente. Stavo male e basta.
1: Però durante l'incontro non hai sofferto, non sei stato male, giusto? Me lo puoi confermare? Te lo chiedo ancora per essere sicura. Tutta la paura e la rabbia sono arrivate dopo.
2: Sì, l'incontro non me lo ricordo nemmeno troppo.
1: Troppo stressante per ricordarlo bene? Come se lo avessi rimosso?
2: Credo di sì.
1: C'è stato un momento in cui hai pensato che non fosse reale, che fosse un'allucinazione o uno scherzo?
2: No.
1: Mai? Nemmeno per un istante?
2: No.
1: Perché no?
2: Perché avevo la pelle d'oca senza motivo. Non per il freddo, come se fosse un avvertimento del mio corpo. Ecco, questa è una cosa che mi sono ricordato guardando il video.
1: Nel video non si vede che hai la pelle d'oca.
2: Sì, ma c'è un momento in cui piego un po' le gambe e mi stringo e... è in quel momento lì.
1: Eri pronto ad attaccare?
2: O a scappare?
1: Ma non l'hai fatto.
2: No, sono rimasto lì.
1: Non riuscivi a muoverti?
2: Sì, è stata una cosa tremenda.
1: Ti sentivi impotente?
2: Mi sentivo incapace di comandare il mio corpo.
1: Forse fa parte anche questo della sensazione di disequilibrio che mi hai raccontato.
2: Sì, ci ho pensato molto.
1: Ti sai dare una spiegazione?
2: Forse.
1: Racconta, per favore.
2: È che forse noi non siamo fatti per avere a che fare con queste forme di vita non a base di carbonio. E penso che l'istinto decida più cose di quelle che sembra. Il mio corpo si è preparato a reagire come quando c'è un animale pericoloso, non lo so, come se avessi visto un leone. E poi ha sentito che quella cosa non era di questo mondo ed è rimasto bloccato, come se non sapesse che cosa fare.
1: Parli spesso del tuo corpo in questi termini?
2: Che vuol dire?
1: Come se fosse una cosa separata da te.
2: In che senso?
1: Come se non ne avessi il pieno controllo.
2: In una situazione come quella credo che nessuno avrebbe avuto il pieno controllo del suo corpo.
1: Hai mai vissuto esperienze extrasensoriali? Momenti in cui ti sei visto dall'esterno? Hai visto te stesso magari dall'alto?
2: No. Che io ricordi, no.
1: Ne sei sicuro? Magari da bambino, magari pensavi fosse stato un incubo?
2: Non credo, no.
1: E non ti è successo nemmeno recentemente?
2: No.
1: Intendo dopo l'incontro.
2: No, no.
1: Di solito le persone che hanno incontri ravvicinati hanno avuto esperienze del genere. Spesso gli episodi dei rapimenti alieni in realtà sono riconducibili a fenomeni di questo tipo.
2: Non mi sembra il mio caso.
1: In effetti no.
3: Foto numero 2. Foto di gruppo del carbonio.
4: 1972. Il carbonio si stanca di parlare da solo e spara nello spazio un disco d'oro pieno di immagini, il disco Voyager, per testimoniare le sue conquiste di fronte a un universo tutto sommato poco impressionabile. Ed eccoci qua. Ecco una delle foto inviata agli alieni e al cosmo. Eccoci tutti insieme. Quattro pesci, un rospo, un coccodrillo, un'aquila, una capra e due tizi. E questo è. Ed effettivamente nel 1972 la prospettiva rinascimentale era stata scoperta, e anche i colori. Però si è scelto comunque di assegnare questo compito, evidentemente, a un ragazzino di 7 anni. Voi non potete vederli, per fortuna, ma sono personaggi sospesi nel nulla, proporzioni sballate. Gli alieni penseranno che siamo bidimensionali, forse è una tecnica di depistaggio. In realtà l'idea iniziale, la vera chiave di lettura, era che questa immagine dovesse spiegare l'evoluzione, cioè da quel pesce informe lì, passando per il primo disgraziato anfibio che ha messo le gambe, poi il classico percorso aquila, capra, uomo e donna, con la donna in cima all'albero evolutivo. Anche se probabilmente, visto così, sembra più uno spot del creazionismo. Guarda come salutano quei deficienti, fanno ciao con la manina. Ciao, siamo qui, eccoci qua, siamo qui tutti insieme nello stesso momento appena creati, eccoci qui. Sagomini ancora da colorare, ancora da definire bene, tutti i dettagli da inventare. Siamo noi, siamo la squadra del carbonio e probabilmente saremo tutti fatti a pezzi da quel coccodrillo.
2: Posso fare io una domanda?
1: Non abbiamo ancora finito, ma sì, certo.
2: Dov'è andato?
1: La creatura?
2: Sì. Voi sapete dov'è?
1: Non ti posso rispondere.
2: Ma io ho bisogno di saperlo.
1: Perché?
2: Ho paura che torni.
1: Pensi che ci possa essere un legame tra di voi?
2: Non lo so, ma vorrei essere sicuro che è lontano.
1: Mi dispiace, ma non ti posso rispondere.
2: Ma lo sai?
1: Non ti posso ancora rispondere. Stiamo aspettando dei riscontri.
2: Non lo sapete? Io non ci posso credere. Non sapete dov'è. E state qui a torturare me mentre quella cosa è in giro per il pianeta.
1: Stai vivendo queste domande come una tortura?
2: No, non volevo dire quello. No, ma che nessuno sappia niente. Mi manda fuori di testa.
1: Non è quello che ho detto.
2: Tu non lo sai com'è stato.
1: Sto cercando di capirlo.
2: Sì.
1: Perché mi hai fatto questa domanda?
2: Perché ho paura.
1: Ma perché mi hai chiesto proprio questo? Avresti potuto farmi domande su di te. Se avrai conseguenze per la tua salute, se sei al sicuro qui, potevi chiedermi tutto. Invece la prima cosa che mi hai chiesto è: dov'è quella creatura?
2: Perché sento che c'è ancora.
1: Lo senti?
2: Sì.
1: Fa parte di quella sensazione di legame con tutta la terra che mi raccontavi prima?
2: Credo di sì.
1: Ma non sai dov'è?
2: No.
1: Perché non me ne hai parlato subito?
2: Perché non è reale. È un istinto.
1: Certo, ma non sappiamo niente di come funzionano queste cose. Sei il primo della storia.
2: Possibile che non si sia potuto calcolare la traiettoria? Da dove è venuto? Dove è andato?
1: Perché mi fai queste domande?
2: È quello che vogliono sapere tutti. Tutto il mondo lo vuole sapere.
1: Tutto il mondo vuole sapere cosa hai vissuto tu. È per questo che siamo qui.
2: Io sono stato di merda. Ecco qua. Questo ho vissuto io. Adesso tutto il mondo lo sa. Valla a dire a tutto il mondo.
1: Sei stanco?
2: Sono stanco. Sono stanco di girare in tondo. Sono stanco di parlare di quei 2 minuti della mia vita che nemmeno mi ricordo.
1: Ho una lista di commenti, materiale scritto e nuovi avvistamenti selezionati. Vuoi aiutarmi indicandomi quali ti sembrano più simili alla tua esperienza?
2: Dobbiamo farlo adesso.
1: Se non vuoi farlo adesso, possiamo farlo tra un po'.
2: Non ce la faccio ora. Non ho voglia di leggere.
1: Stai avendo difficoltà a leggere?
2: No, sono solo stanco.
1: La lettura ti affatica più del solito?
2: Sì, come tutto il resto delle cose.
1: Ma leggere in particolare ti affatica?
2: Non saprei.
1: Facciamo una prova. Fai fatica a leggere quello che ho scritto?
2: Un po' sì.
1: Perché?
2: Le parole ballano avanti e indietro.
1: Puoi essere più specifico?
2: Non so. Certe volte mi sembra ci sia scritta una frase e certe volte un'altra.
1: Due frasi diverse?
2: Due frasi simili. Cambia qualche lettera. Le forme delle lettere.
1: Hai problemi di vista?
2: Mai avuti? No.
1: E adesso, in questo momento, hai la vista appannata, un po' sfocata?
2: Ogni tanto vedo qualche cosa sfocato.
1: Ad esempio?
2: Non lo so, i contorni delle cose, il contorno del tuo braccio, cose così.
1: E questo è iniziato dopo l'incontro?
2: Sì, mi hanno già fatto queste domande all'ospedale militare.
1: Ma hai ancora questi sintomi?
2: Ogni tanto.
1: Ok. Te la senti di visionare del materiale? Non devi leggere, solo guardare video.
2: Magari dopo.
1: Anche il video ti infastidisce?
2: Magari dopo.
1: Ok. Vuoi un po' d'acqua?
2: Sì.
3: Foto numero 3. Tignosità del carbonio.
4: Già dal nome il carbonio suona come qualcosa che si incastra, che ti si attacca e non ti lascia più. E in effetti c'è una qualità assillante, un perseguitarsi le unghie fino a far uscire il sangue da parte del carbonio. E in questa foto della Grande Muraglia c'è quell'ossessione per le forme geometriche, regolari, per una pulizia, per spazzare a terra, per combattere contro la polvere, contro se stessi, contro la pelle morta e contro la fine delle cose. Una tendenza a mettere ordine, a fare a pezzi le cose senza forma e risistemarle, catalogarle, inserirle in un senso, creare strade, all'inizio strisciandosela sempre nello stesso posto, di solito vicino a un fiume, per lavarsi e bere compulsivamente. E insieme alle strade poi vengono le case, le comunità, le città, e poi ce ne sono tantissime, si moltiplicano, e poi servono le mura. E queste in foto sono le mura più lunghe del mondo e anche le più inutili. Sono obsolete, ormai un camminamento turistico, però consegnano qualcosa. Parlano della volontà di controllo, di spezzettamento di pietre, di riassestamento in una struttura ordinata e di contenimento dei nemici, della città, di tutto il mondo fuori. In effetti è un sogno antico, quello di contenere tutto quello che c'è fuori. È un sogno cellulare. Il nucleo, da dentro la membrana, vuole che l'esterno non lo possa mai toccare, con gli organelli, l'apparato del Golgi e tutte quelle cose lì che se le tiene preziosissime, santissime, e il DNA al centro, un minuscolo dittatore nel palazzo proibito circondato dalle muraglie, che urla tutto il tempo i suoi ordini, sempre gli stessi, finché quelli intorno a lui non si adeguano, e allora producono piastrine, eccetera, eccetera, tutte le cose della vita. Noi siamo in balia di un dittatore pazzo che è fatto proprio di carbonio, 5 atomi di follia protezionista. 5 atomi terrorizzati che ti fanno mettere le pattine quando entri, anzi, nemmeno quello, non ti fanno proprio entrare, se entri nella cellula, quella esplode. 5 atomi di tipico dittatore pazzo asserragliato nel bunker, che non capisce niente della realtà di fuori, del mondo inorganico non ne sa niente, però si crede di doverla comandare e allora intaglia la pietra e costruisce chilometri di mura e ti dice pure che è una delle 7 meraviglie, sempre secondo lui.
1: Perché l'hai toccato?
2: Non lo so.
1: Se eri bloccato dalla paura, perché hai alzato la mano verso quell'essere?
2: Ma non lo so.
1: È stato dopo il contatto che hai avvertito quell'ostilità?
2: Non so mettere in ordine le cose. Te l'ho già detto, mi è arrivato tutto insieme.
1: Pensi che anche lui abbia provato una sensazione simile? Che tutto il suo sistema molecolare, il suo mondo, si sia coalizzato contro di noi? Contro la nostra squadra, come dicevi prima?
2: No.
1: Perché no?
2: Ma perché non credo che lui ragioni come noi. Non credo niente su quella cosa. Te l'ho detto, non riuscivo a immedesimarmi e non ci riesco neanche adesso.
1: Io ho una teoria. Non so se condividerla con te può essere d'aiuto o meno. Vuoi sentirla?
2: Sentiamo.
1: Io credo che tu abbia toccato quell'essere per curiosità.
2: Tutto qui? Questa è la tua teoria?
1: Sì.
2: Non mi sembra questa teoria così complessa.
1: Non deve essere complessa.
2: Non lo so. Ero curioso? Forse sì, non ricordo.
1: Tu hai visto qualcosa che nessuno ha mai visto. Qualcosa che ogni atomo del tuo corpo reputava estranea. Una forma di vita costruita su principi diversi dai nostri. E hai fatto quello che fanno i bambini. Per curiosità hai allungato la mano. Era la curiosità di tutta la tua chimica, di tutta la tua specie, di tutto questo pianeta. Eri curioso, perché davanti a te c'era la cosa più incomprensibile e assurda che sia mai stata sulla Terra. E la dovevi toccare, a tutti i costi. Per curiosità e basta, perché gli esseri umani funzionano così. E poi il tuo istinto ti ha avvertito del pericolo. Non c'è niente di strano dietro. È la curiosità. È la natura umana. Pensi di poterti rispecchiare in questa idea?
2: Sicuramente sono un essere umano.
1: Uno dei nostri.
3: Foto numero 4. Bisogno di senso del carbonio e spietata mancanza di un senso.
4: Ecco 3 persone che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. 3 matti, matti veri. C'è una che lecca un gelato mentre guarda negli occhi quello davanti. Poi c'è un tizio al centro che ha deciso che il modo migliore di mangiare un toast è quello di dargli un bel morso da un lato, rigirarselo al lato opposto e zac, via un morso dall'altro lato. Il tutto usando una mano sola, anzi 3 dita, per essere costretto a usare la bocca come punto fondamentale di appoggio. E poi a destra, che lo dico a fare, c'è un pazzo furioso che beve a canna da una brocca d'acqua di vetro. E non sembrano esserci tavoli, quindi se la porta dietro abitualmente. E tutta questa scena, le loro posizioni, i loro rapporti, sono un enigma. Cosa vuol dire? È incredibile come nonostante non ci sia un senso in questa immagine, non possiamo fare a meno di collegarli in qualche modo. Sono parenti? Sono nemici? È una rimpatriata delle medie? È un rituale? Perché quello a destra indossa gli occhiali da sole? Qual è esattamente il pasto in cui si consumano insieme un gelato e un toast? E poi un gelato e un toast si possono mangiare in piedi, ma la brocca? Il tizio a destra è quello che si fa più fatica a comprendere. Ma, per fortuna, il senso per il senso del carbonio viene in aiuto anche qui, come un impulso invincibile. E allora questa è la situazione. La donna a sinistra e l'uomo a destra sono una coppia. Lei lo sta provocando leccando il gelato. Lui dimostra la sua virilità sollevando con una mano la brocca e buttandosi l'acqua in faccia. E l'uomo al centro ha cambiato verso del toast perché prima gli è caduto a terra, però poi l'ha raccolto entro i famosi 5 secondi, l'ha girato dall'altro lato ed è ancora buono, e intanto sta lì e osserva la tensione sessuale tra la coppia come un guardone, sfoga tutto sul panino. Oppure possiamo considerare la realtà della foto. Probabilmente c'era poco tempo per fare gli scatti, perché il gelato si scioglie e il tizio a destra può stare in quella posa ridicola per pochissimo. Magari l'hanno scattata al secondo tentativo. Ecco perché quello al centro ha un morso sul panino dall'altro lato, perché è il secondo morso che dà. E questa potrebbe essere una spiegazione razionale, semplice, al senso della foto, ma anche triste. Perché al carbonio le spiegazioni razionali non piacciono, non gli interessano proprio. Il carbonio vuole essere stupito, vuole la meraviglia, il carbonio vuole cose assurde, magiche, derive dei continenti, glaciazioni, esplosioni di stelle, galassie a spirali e Big Bang.
1: Qual è il senso di questo incontro, secondo te? E perché proprio lì? Perché in quel posto? Sembrava quasi un appuntamento. Sembrava fosse venuto apposta per quello.
2: La gente continua a provare a dare un senso a questa cosa, quando se c'è qualche cosa da capire che non ha un senso. Lo sto dicendo.
1: Questo incontro, secondo te? E perché proprio lì? Perché in quel posto? Sembrava quasi un appuntamento. Sembrava fosse venuto apposta per quello.
2: La gente continua a provare a dare un senso a questa cosa, quando se c'è qualche cosa da capire che non ha un senso.

0: essere non ragiona come noi.
1: Sì, sono d'accordo sul fatto che forse non ragiona come noi. Ma dobbiamo immaginare che abbia un senso. Anche questa è natura umana. Noi siamo fatti così, non possiamo farne a meno. Forse hai ragione, quella creatura non ha un senso. Forse è un essere di pura sopravvivenza che si sposta casualmente per l'universo. Ma per noi è impossibile da accettare. E se avesse un obiettivo? È un rischio troppo grande da correre. Possiamo partire dalle cose che comprendiamo. Perché tu eri lì? Vogliamo ripercorrere la tua giornata?
0: Stavo andando a prendere mia figlia.
1: È una strada che fai sempre?
0: Sì.
1: Sempre a piedi?
0: Sì.
1: E quando è che hai capito che c'era qualcosa di strano?
0: Il cellulare non prendeva.
1: A che ora ha smesso di funzionare?
0: Mi hanno già fatto tutte queste domande.
1: Magari parlandone ancora viene fuori qualcosa di nuovo.
0: Me le hanno fatte mille volte. Ormai ho imparato a memoria anche questo, anche questo racconto. È sempre lo stesso.
1: Pensi che non possa essere utile?
0: Penso che all'inizio avevo dei dubbi sugli orari, sui dettagli, su cosa avevo mangiato, su com'era la creatura. Piano piano me li hanno fatti passare tutti. A furia di farmi raccontare le stesse cose, ho scelto una versione e non l'ho più cambiata.
1: Allora concentriamoci su una cosa sola.
0: Sì.
1: Su una cosa che mi interessa.
0: Sì.
1: Quando hai avuto l'incidente? 3 anni fa, giusto? Nella macchina.
0: Non ne voglio parlare.
1: Per favore. È importante. Per favore. Quando sei svenuto sott'acqua nella macchina. Quando sei svenuto per mancanza di ossigeno. Ho letto che da allora ogni tanto hai problemi respiratori. Che ti senti come se ti mancasse il fiato. Ti capita ancora di soffrire di queste crisi? Lo so che è difficile pensarci, ma ascoltami. Prova ad ascoltarmi. Devi solo rispondere a una domanda, sì o no? Questa era una delle tue crisi respiratorie o era qualcosa di diverso? Avevi difficoltà a respirare per qualche altro motivo?
0: Non lo so. C'è differenza?
1: È una distinzione importante. Prova a ricordare, ti sei bloccato, ok, e poi cos'è successo? Hai avuto una crisi oppure è successo qualcos'altro?
0: Non lo so.
1: Ascoltami. Io penso che non ci fosse ossigeno nello spazio intorno alla creatura. Penso che tu sia stato male perché non c'era più ossigeno da respirare. Non c'era niente. Eri immerso nel nulla. Puoi rispondermi, per favore?
0: C'era aria. Ho avuto solo un inizio di crisi, ma mi è passato. Avevo solo paura di prendere fiato.
1: Questo è molto importante. Scusa se ho tirato in ballo l'incidente, ma è fondamentale per capire la natura di quello che hai incontrato.
0: Era fondamentale?
1: Sì.
0: Io penso che sia sadico.
1: Mi dispiace se pensi che lo sia.
0: Io penso che riportarmi... Farmi pensare a quell'incidente sia crudele.
1: Non volevo, ma è un dato importante della tua storia. Ne avremmo dovuto parlare comunque prima o poi.
0: Avresti potuto farmi la domanda in mille altri modi.
1: Mi dispiace.
0: Da quanto tempo sono qui?
1: Da poco.
0: Che ora è?
1: Ma è passata una mezz'oretta.
0: Per quanto tempo ancora devo stare?
1: Solo il tempo che serve.
0: E serve per che cosa?
1: Per capire cosa è successo, per proteggerti da quella cosa.
0: Non sei in grado di proteggermi. Nessuno è in grado di proteggere nessuno.
2: C'è un leggero tremore nella stanza, quasi impercettibile. Il tavolo vibra un po'.
1: Se ci aiuti...
0: Io ti sto aiutando. E tu mi hai soltanto fatto del male. E mi hai riempito di cazzate. E di teorie inutili. Voi non siete in grado di proteggermi. Siete solo spaventati. Anche più di me. Almeno io l'ho visto. So che cos'è.
1: Sì, è vero. Tu sai cos'è. E noi stiamo cercando di capirlo.
0: Ma te l'ho già detto. Non c'è niente da capire. Lui è un'altra cosa.
1: Niente è completamente diverso.
0: Quella cosa sì. Quella cosa lo è. È per questo che lo chiami creatura. Fanno tutti mille giri di parole per non dire alieno. Perché se è un alieno, è finita.

0: Se è un alieno, abbiamo perso.
1: Sì, alieno vuol dire qualcosa di altro da noi. Per sempre. Non c'è speranza in quella parola. Ma noi dobbiamo provare a capire per sopravvivere.
0: La curiosità.
1: Sì. Se hai provato a toccarlo, vuol dire che qualcosa da scoprire c'è.
2: Foto numero 5. Tendenze autodistruttive del carbonio.
3: Ecco la foto di un alpinista in cima ad una sporgenza montuosa impossibile. Ecco la foto del suicidio più faticoso della storia. Ecco un uomo probabilmente ritratto nell'attimo prima di cadere giù e sfracellarsi sulle rocce. Ormai è già troppo tardi. Ha deciso di buttarsi di schiena per non vedere. È già troppo indietro col busto perché possa fermarsi, una cosa tremenda. Ha avuto il coraggio di scalare una montagna a mani nude e apparentemente senza attrezzatura, ma non ha avuto la forza di girarsi e vedere le rocce aguzze che si avvicinavano durante la caduta. E questo deve essere un uomo al pieno della sua forma fisica per essere riuscito nell'impresa, ma che comunque ha deciso di farla finita. Che disastro. E intanto, immaginando il fotogramma successivo a questo, fotogramma dopo fotogramma, lui sta cadendo. Sta pensando a quando era bambino, a quando le porte erano tutte aperte, al rapporto con i suoi 5 fratelli, alla delusione di sua madre, alla scuola delle suore bacchettate sulle mani e ai mandarini rubati nell'orto dei vicini. Sta cadendo ed è felice, finalmente. Sente l'aria che gli fischia tra le orecchie, come quando i suoi genitori se lo passavano ridendo e gli facevano vola, vola, vola. E adesso vola, piccolo alpinista, vola verso la tua pace in fondo alla montagna. Perché il fatto, uno dei fatti principali del carbonio, è che si vuole male e che per sua natura non è mai soddisfatto. Ci sono dei brevi lampi di felicità e in un attimo sono passati. La prima montagna scalata con tuo padre, e l'attimo dopo sei sul K2, e l'attimo dopo non vuoi più vivere. Perché purtroppo la nostra natura è la ricerca di un miglioramento continuo, ma nella pigrizia assoluta, cioè non abbiamo voglia di fare niente. Vorremmo stare sempre seduti nella stessa posizione, ma la nostra struttura fisica dopo un po' ci fa indolenzire, la nostra cultura dopo un po' ci fa il senso di colpa, e se anche arriviamo a una forma di felicità non ci basta mai, altrimenti saremmo rimasti pesci. E quindi più o meno seguiamo tutti lo stesso percorso. Scaliamo le montagne più assurde, arriviamo in cima, ci diciamo vabbè, ma era tutto qui, e giustamente poi ci buttiamo.
0: Credi che siano già stati qui?
1: Non lo so. Probabilmente no. Ma ci sono delle teorie riguardo all'essere che hai visto.
0: Tipo le solite scemenze delle piramidi?
1: No, qualcosa di più serio. Conosci la scala di Kardashev?
0: Cos'è?
1: È un sistema di classificazione. Un sistema per classificare lo sviluppo delle civiltà. Per gradi, va da 1 a 4. Il grado 1 è una civiltà planetaria. Il grado 2 è una civiltà che controlla un intero sistema solare. Le civiltà di grado 3 hanno una quantità di energia infinita, possono viaggiare nell'universo con il loro stesso sistema, spostarsi, creare colonie.
0: Esistono civiltà del genere?
1: Beh, questa è solo una classificazione ipotetica. Noi non sappiamo niente su altre civiltà costruite da altre forme di vita. Ci basiamo sull'unico metro di giudizio che sembra oggettivo:
0: Cioè?
1: il consumo di energia. Secondo questa classificazione, le civiltà 1 sono in grado di sfruttare tutte le energie del loro pianeta d'origine. Le 2 controllano l'energia della loro stella di origine e quindi tutto il loro sistema. Quelle di grado 3 attingono alle risorse di tutta una galassia. E le 4 controllano più galassie. Mano a mano che si cresce, serve più energia, come nella vita. Al liceo ti basta la paghetta, più vai avanti, più hai bisogno di soldi.
0: E a quale grado di sviluppo pensi possa appartenere quella cosa?
1: Alla 1 o alla 2. Questa è l'unica certezza che abbiamo.
0: Perché non di più?
1: Perché se esistesse una civiltà più avanzata, capace di smuovere strutture nello spazio per sfruttare l'energia delle stelle, ci saremmo già accorti della sua presenza. L'esistenza di quell'essere e la mancanza di tracce di civiltà più avanzate significa che deve essere 1 o 2. Una civiltà planetaria o sistemica. E questa è una buona notizia. Non sono troppo avanti rispetto a noi.
0: Noi cosa siamo?
1: Noi siamo zero.
0: Non siamo nemmeno dentro una scala che abbiamo inventato noi?
1: Noi controlliamo a malapena l'energia del nostro pianeta e con poca efficienza. Grado zero. Tra qualche centinaio di anni, se non ci autodistruggiamo prima, saremo uno. Ma non ci scommetterei troppo. Forse l'universo è pieno di civiltà zero che non riescono ad arrivare a uno. Forse il passaggio a uno è impossibile per una specie come la nostra.
0: Siamo in pericolo?
1: Forse sì. Se non riusciamo a immedesimarci in loro. Se non riusciamo a capire cosa vogliono da noi, forse sì.
0: Ma ci sono stati altri avvistamenti?
1: No. Tu sei l'unica certezza che abbiamo. Sei l'unica cosa che ci rende sicuri che non sia stata un'allucinazione collettiva.
0: E i video?
1: E tutti quei video, sì. Ma c'è una cosa che manca nei video.
0: Cosa?
1: Mi hai detto che del momento dell'incontro hai ricordi offuscati. Che successivamente hai cominciato ad elaborare l'esperienza e hai avuto reazioni contrastanti. E tutta la tua vita da quando c'è stato l'incontro è stata registrata in qualche modo. Riprese, foto, audio, c'è una memoria digitale di tutto dall'incontro in poi. Per quello che è successo prima, invece, abbiamo solo il tuo racconto. Qualche telecamera di sorveglianza e le tue tracce social.
0: Sì.
1: Ma ci sono ancora dei dettagli importanti che non abbiamo approfondito. Aiutami a chiarire degli aspetti. Hai detto che all'inizio, quando è stata raccolta la tua testimonianza le prime volte, avevi dei dubbi sugli orari e su certe cose.
0: Sì, sì.
1: Quindi hai dato delle risposte per approssimazione, giusto?
0: Credo di sì, sì.
1: Ho letto tutte le versioni del tuo racconto e le ho confrontate. Ho studiato le tue espressioni, i tuoi toni di voce. Si può dire che quando sei arrivato qui, in qualche modo ti conoscessi già. E mi sono accorta che le tue incertezze, quelle che chiami dubbi, in realtà sono molto precise. Non hai detto cifre a caso. Se sovrapponi i racconti vengono fuori tante versioni, è vero, almeno sette diverse, ma queste sette versioni si ripetono uguali. È come se i dettagli fossero distribuiti nelle varie versioni. Ma sono sempre gli stessi, come se avessi in testa sette versioni dello stesso avvenimento, mi segui?
0: Ma forse c'è una legge statistica o qualcosa del genere, che magari se uno è incerto tra un numero e un altro, va sempre a pescare tra le stesse cose.
1: Sì, ma qui stiamo parlando anche di cose piccole, di espressioni dette nello stesso modo, con la stessa intenzione. Parliamo di dettagli, di anomalie.
0: E cosa vuol dire?
1: Non lo so. Non l'ho ancora capito. Questo è il punto dove sono arrivata. Vorrei che mi dicessi cosa ne pensi tu.
0: Ma che ne so? Penso che è un caso. Penso che non sapete che pesci prendere, allora trovate mille connessioni inesistenti. Penso che siete a pezzi. E anch'io sono a pezzi. Sono stanco. Voglio tornare a casa. O in ospedale, dove volete voi. Comunque voglio andare. Ti ho detto tutto quello che volevi sapere. Adesso fammi andare.
1: Non credi che sia importante risolvere questo punto?
0: Penso che è diventata un'ossessione per te e per tutti. E anche per me lo è. Ma andare ancora più dentro a questa cosa non mi aiuta, non mi serve. Voi non potete aiutarmi, potete solo spremermi finché non divento matto. Ma non sapete proteggermi, non sapete niente. Sapete solo fare domande. Domande sempre più assurde.
1: Facciamo una pausa.
2: Foto numero 6. Dialoghi del carbonio.
3: In questa foto praticamente ci sono due scheletri che si guardano e un apparato digerente poco lontano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Come sta? Come va a casa?
1: Splendidamente, grazie.
0: Noi siamo in sintonia, giusto?
1: Sì, in apertura totale direi.
0: Certo, le mani tese l'uno verso l'altro.
1: O l'una verso l'altra, non capisco il sesso. Non ci sono i genitali.
0: Sì, sì. Apertura totale, anche fisica. Mi apro la cassa toracica per te.
1: Io apprezzo molto e me la apro anch'io.
0: Io sono un fascio di nervi in questi giorni.
1: E io un fascio di muscoli.
3: E io sono l'ammasso mostruoso di cose che ci stanno dentro. Io sono il non detto di questo dialogo.
0: Cosa?
1: Non ho detto niente.
3: Io sono il non detto. Sono un mostro che galleggia sopra di voi e sopra tutto. Sono tutto quello che resta trattenuto nei polmoni e flutto nell'aria spargendo ansia.
0: E quindi a casa bene? E il lavoro?
1: Il lavoro splendidamente. Sono stato promosso.
0: Ancora?
1: Ancora.
3: Sua moglie lo ha lasciato.
0: Ha detto qualcosa?
1: No, niente.
0: Ah, mi era sembrato.
1: No, no.
3: Ha litigato con suo padre per quel fatto dell'ipoteca. Non si parlano da allora.
0: E quindi questo. Mi fa sempre piacere incontrarla, ingegnere.
1: Dottore.
3: Tornerete a casa e non ci sarà nessuno ad aspettarvi. Tornerete a casa e penserete ad ogni singola parola che avete detto. Vi pentirete di tutto. Della falsa cordialità, della vostra socialità di interesse, della distruzione sistematica dei pochi veri legami della vostra vita per raggiungere posizioni di pseudo potere borghese, l'ingegnere e il dottore. Una vita buttata. Vorresti ammazzarti in giorni come questi, e invece finisci a guardare i video dei gatti su YouTube e ti ubriachi per far passare il tempo fino a sera. Che carini, che carini. Ma tu avevi dei sogni, avevi delle aspirazioni e soprattutto avevi delle persone che ti volevano bene. Come si chiamava quella ragazza? Non ti ricordi nemmeno il suo nome. Che schifo, Dio mio, che schifo.
0: Hai una sigaretta?
1: Credo di sì, aspetta un attimo.
0: Grazie.
1: Scusa per prima, scusa per tutte queste domande, immagino sia faticoso.
0: Ho perso la concezione del tempo. Mi sembra di stare qui dentro da secoli. Tutti i giorni sono uguali, si confondono. Mi sembra un'unica lunghissima giornata.
1: Mi dispiace.
0: Quando finirà?
1: Io ho poche cose da chiederti ancora, poi credo ci sarà qualche altro test e poi ti fanno uscire.
0: Tu hai le idee chiare su tutto. Sai già come andrà a finire.
1: È il mio lavoro. Cercare di capire come andrà a finire.
0: E cosa mi succederà, secondo te? Dico, fuori di qui.
1: Niente. Vivi la tua vita come prima. Cerca di non farti mangiare vivo dai media se ci riesci. Vai in vacanza in un posto lontano.
0: Tu sembri una persona ragionevole. La prima che ho incontrato da quando sono qui.
1: Ci sono approcci diversi per arrivare alle cose.
0: E tu stai arrivando a quello che cerchi?
1: Non ancora.
0: Forse sappiamo già tutto. Non possiamo saperne più di così. Non possiamo andare oltre. Mi avete spremuto tutto.
1: C'è sempre qualcos'altro da scoprire. E penso che in fondo anche tu vuoi sapere cosa è successo. Tu hai bisogno di qualcuno come me che ti prenda per mano e ti guidi verso la verità, verso quello che è successo quel giorno.
0: Non lo so più. Ora come ora vorrei solo andarmene da qui.
1: Tu sei curioso. Vorresti dimenticare, ma non ci riesci. Perché prima vuoi sapere, vuoi capire.
0: No, no.
1: E allora perché hai toccato quell'essere?
0: Vorrei non averlo fatto.
1: Provi rimorso?
0: Non provo niente. Se non me lo ricordo, è come se non avessi avuto scelta. Non ricordo il momento in cui ho deciso di toccarlo.
1: Se riuscissimo a farti tornare a quel momento, forse capiremo qualcosa.
0: Non voglio tornare a quel momento. Voglio andare avanti. Voglio solo prendere mia figlia e andare via. In un parco, in montagna, al mare. Non lo so. So solo che ho bisogno di andare via e ho bisogno di lei. Continui a scrivere? Pensavo fossimo in pausa.
1: Hai ragione.
0: Cosa ho detto di così interessante? Anche prima hai preso un appunto.
1: Scusa, hai ragione. Era un momento privato.
0: È così che sarà tutta la mia vita d'ora in poi? Studieranno tutto quello che faccio e che dico?
1: Mi dispiace.
2: Foto numero 7. Incompetenza imbarazzante del carbonio.
3: Tragedia nei ghiacci. Ecco, in foto, un macchinario da migliaia di dollari che sta per sfracellarsi, sospeso sopra un crepaccio ghiacciato del polo. All'inizio all'inizio ti chiedi: ma perché dobbiamo far vedere queste cose agli alieni? Però poi capisci l'onestà cristallina di rappresentare esattamente la nostra situazione in un'immagine. Una macchina complessa, articolata, che costa un sacco di soldi, sospesa in mezzo al nulla, che potrebbe cadere e distruggersi in una palla di fuoco da un momento all'altro. E intanto le ruote girano a vuoto e tutto il nostro dispiegamento di tecnica serve a farci restare al massimo fermi, al massimo a galleggiare, a non cadere nel crepaccio. E tutto intorno un bianco senza fine, il nulla dell'universo, sconosciuto, freddo, arido, e solo al centro, solo in un punto, le forme di vita di carbonio, costantemente in pericolo, costantemente in scacco. Ecco, questa è esattamente la nostra situazione. E non ci possiamo fare niente, anzi, quest'ansia esistenziale del carbonio si trasferisce in piccola parte anche nelle nostre vite, nelle nostre piccole infelicità. Cioè, non è che stiamo in ansia per tutte le forme di vita, ma solo per quelle più vicine, amici, parenti, animali domestici. Questa paura del carbonio ci si trasferisce in maniera egoistica, diventa un sentimento meschino che ci caratterizza tutti e ci condanna all'ansia. Il carbonio è una madre ansiosa che ti trasmette tutte le sue paranoie e che poi però ti abbandona malamente tra i ghiacci, perché al carbonio sotto sotto non interessa niente di te in particolare. Sì, certo, tutto bello, la respirazione, l'idratazione, la nutrizione, eccetera. Ma tutto è in funzione della specie. Cioè, se tu ti rompi la gamba e ti azzoppi, al carbonio non gliene frega niente. Tanto la specie sta alla grandissima. Cosa gli costerebbe al carbonio di farti ricrescere le gambe come le unghie? Nulla. Però, semplicemente, non gliene frega niente a quella madre ansiosa e assenteista. E quindi tanti saluti alla tua mobilità.
1: Ho un'ultima domanda per te e poi abbiamo finito.
0: Bene.
1: È una cosa che ti hanno già chiesto. Altre 3 volte, precisamente. E ogni volta sei andato in escandescenze.
0: Non ne voglio parlare. Prima di venire qui mi avevano detto...
1: Ma è fondamentale, capisci? È la chiave di tutto. Credo che se riuscissimo a capire questo punto, potremmo risolvere la situazione. Siamo nella stessa squadra, ricordi?
0: Non mi interessa.
1: Se mi rispondi adesso, nessun altro ti farà più questa domanda.
0: Mi è già stato detto.
1: Sì, ma quelle erano persone che non avevano il potere di farti questa promessa. Io invece posso. Se ti fidi di me, nessuno te lo chiederà più.
0: E invece io non mi fido. La gente continuerà a chiedermi, a farmi domande. Tutto il mondo continuerà. La mia vita è finita.
1: Ci vorrà molto, è vero. Ma a un certo punto finirà. Forse non sarai più il solo. Chissà, forse esploderà la Terra, moriremo tutti. Nessuno sa niente di quello che succederà. Ma se tu mi rispondi, avrai fatto la tua parte, solo rispondendo a una domanda. Parlami un po' con me, non ti preoccupare. Prendi un respiro e racconta.
0: Cosa vuoi che ti dica?
1: Parlami di tua figlia.
0: È a casa?
1: Non c'è a casa. Non te lo ricordi? Dove stavi andando quel giorno quando hai avuto l'incontro ravvicinato?
0: Stavo andando a prenderla a scuola.
1: Cosa ricordi dell'incidente di 3 anni fa?
0: Ho sbandato. Si è spaccato il guardrail. Sono andato in acqua con la macchina.
1: E tua figlia?
0: L'hanno tirata su. Stava per morire, ma l'hanno tirata su.
1: No. Lei è rimasta giù. Non te lo ricordi? È rimasta sotto. Non l'hanno presa in tempo.
4: Non è vero!
1: È stato un tragico incidente. C'è stato un funerale. Ricordi il funerale?
4: No!
1: Ricordi chi c'era? Ricordi se hai pianto?
4: Lasciami stare!
1: Prova a ricordare. Ti prego.
4: Ricordo che è tornata a casa. Ricordo che il giorno maledetto che ho visto l'alieno pensavo tutto il tempo. Chi la va a prendere adesso? Speriamo che non si spaventa quando mi vede in TV. Speriamo che non si spaventa.
1: Ci sono i giornali di quando è successo. C'è scritto sul giornale, te lo posso trovare, c'è scritto incidente mortale.
4: Non è vero! E se ci sono i giornali, li avete scritti apposta. Avete fatto tutto apposta, per qualche motivo che ancora non capisco. Io cerco di aiutarvi. Pensavo ci fosse un errore, che non avevate capito bene. E invece continuano tutto a dirmi che Emma è morta. Perché vi serve? Per chissà che cazzo di motivo? Perché pensate che se mi torturate vi dirò altre cose? Ma io... io non so nient'altro.
1: Eri felice quando stavi andando a prenderla?
4: Basta con le domande. Basta.
1: Va bene. Basta con le domande. Adesso ascoltami. Tua figlia non c'è più. Ma tu pensi che sia ancora viva? Che sia ancora a casa che ti aspetta? E questa non è la realtà, capisci? Non è vero.
4: Sì, è la realtà.
2: Una vibrazione scuote il tavolo e la stanza.
1: Capisci che questo è fondamentale, perché tu non avevi nessun altro motivo per essere lì quel giorno. Il tuo incontro ravvicinato è avvenuto soltanto perché tu sei andato a prendere tua figlia a scuola. Ma lei non c'era a scuola. Gli insegnanti hanno detto che non ti sei più fatto vedere a scuola da dopo l'incidente, quindi era la prima volta. La prima volta che ti sei svegliato convinto che lei fosse ancora con te.
4: Io... no.
2: Un'altra vibrazione.
1: Devi capire qual è la realtà. Tua figlia non c'è più.
4: Io...
1: gli altri sono stati comprensivi con te. Hanno provato a consolarti, hanno fatto finta per assecondarti. Pensavano che fossi sotto shock. È comprensibile. Succede di chiamare i propri cari quando si è sotto shock, ma io voglio che tu resti con noi. Voglio che tu ti renda conto che questa è la realtà, che tua figlia non c'è più.
4: Sì, sì.
2: Si sente uno scossone, il tavolo si smuove tutto.
4: Sì. Forse è come dici tu. Adesso che tu lo stai dicendo, io non lo so più. Ho cercato di non pensarci. Ho cercato di non capire come fosse possibile. Non so come spiegarlo, ma per me... lei c'è. È a casa che mi aspetta. E altre volte non c'è più. Ma quando c'è... c'è. C'è davvero. Capisci? Io ho ricordi di lei che ride e scherza. Di noi che facciamo colazioni insieme. E ricordo anche il funerale. E quel giorno a scuola. La stavo andando a prendere. E lei era a scuola. Lei c'era. Sai perché? Perché la mattina ce l'avevo portata io.
1: Questo è impossibile.
4: Sì. Ma è così. Io ricordo tutte e due. Ricordo l'incidente dove è morta. E ricordo l'incidente dove è sopravvissuta. Ma sono ricordi veri, concreti. Capisci? Non me lo sto immaginando. Non è finto. È la realtà. È la realtà anche questa.
1: Stai con me. C'è una sola realtà. Ed è quella più dolorosa. Non andartene. È successo. Non si può cancellare.
4: No, non capisci. Non me lo sto immaginando. Sono cose vere. Sono cose successe.
1: Concentrati sulla realtà. Sul dolore.
4: No!
2: Un'altra scossa molto forte.
1: Penso che dobbiamo andare via di qui. C'è qualcosa che non va.
4: Tu pensi che io sia impazzito? Pensi che io sia impazzito? Credi che questa cosa dell'incontro mi abbia fatto perdere la testa? Io lo sapevo che io non dovevo parlare di questa cosa.
1: Non so cos'è successo, Ma credo che se riuscissimo a capirlo, sapremmo perché sei andato lì, perché c'è stato l'incontro, che cosa ci succederà. La capacità di prevedere il futuro è la più grande manifestazione di intelligenza. Dobbiamo vedere più in là possibile. E ora come ora siamo ciechi. Tu invece stai guardando indietro. Ti stai costruendo un passato che non c'è.
4: Forse è vero. Forse sto uscendo fuori di testa. Questa non è la prima volta.
1: La prima volta cosa?
4: La prima volta che mi succede una cosa così.
1: Cosa ti sta succedendo?
4: Che si cambiano le carte in tavola, anche in ospedale. Ma anche prima, quando sono entrato.
1: Che cosa? Per favore, racconta.
4: Non lo so. Non lo so nemmeno io. Non so più che cosa sta succedendo.
1: Raccontamelo. Se mi racconti, possiamo capirlo insieme.
4: Anche adesso. Anche adesso. In questo stesso momento.
1: Cosa senti?
4: Sei in piedi. E ti tieni il gomito. Ma hai anche le mani incrociate.
1: Non capisco. Calmati. No. Siediti.
4: Ora stai in piedi. E sei seduta.
1: Spiegami che vuol dire. Spiegati meglio.
4: Vedo tutte e due le cose. Non so come spiegare. Ma è sempre di più. Sempre di più. Prima era meno. Era meno forte.
1: Cosa era forte? Queste visioni?
4: Prima erano solo delle piccole cose. I contorni un po' sfocati. Ma adesso è aumentato. È aumentato. Non ha senso.
1: Descrivimi. Come mi vedi adesso?
4: Adesso stai parlando. Mi stai dicendo di tranquillizzarmi. E stai anche andando via. Stai uscendo dalla stanza. Hai paura delle scosse. Parli del terremoto.
1: Io ho paura delle scosse. Ma non stiamo andando via.
4: Stai uscendo! Stai uscendo adesso!
1: Resta con me! Parla con me! Me! Che sono qui! Io! Sono qui!
4: Non so qual è! Qual è vero!
1: Io sono vera! Io sono la realtà, la tua realtà!
2: Foto numero 8. Delirio d'onnipotenza del carbonio.
3: Ecco il nostro disco d'oro, gratis. Dentro ci troverai tutte le manifestazioni della nostra intelligenza meravigliosa. Ed è meglio che impariate a conoscerci, perché questa è la cosa importante. Noi non ce ne vogliamo andare. Il carbonio vuole restare, vuole resistere a tutti i costi. Sogna di fare il grande salto, di trasferire la coscienza dalle forme organiche a quelle inorganiche. Il carbonio sogna il silicio, sogna l'intelligenza artificiale, sogna un mondo organizzato, vuole trasformare l'universo nel cortile di un asilo, tutto sotto controllo, tutto ammorbidito, niente più supernove, niente più ammassi nebulosi, niente più materia oscura, soltanto un enorme giardino con dentro quelle quattro persone di cui gli importa veramente. Perché al carbonio, alla fine, gli importa soltanto che i suoi cari stiano bene e che ci sia meno sofferenza possibile e che la vita possa continuare. Questa ostinatissima, insensata fissazione della vita organica di continuare a esistere contro tutte le avversità di un universo inospitale e praticamente costruito per schiacciarla, ma comunque insiste. Comunque gli orsetti appena nati vogliono bene alla mamma e sono felici quando giocano tra loro, quando mangiano con lei. E questa sensazione di felicità, quell'abbraccio peloso, gli resta impresso a fuoco dentro e lo vogliono conservare per tutta la vita e lo inseguono per tutta la vita. E noi questo facciamo. Ecco qua, trovate tutto spiegato nel disco d'oro. Noi siamo fatti di carbonio e di scemenze, di materia e di pensieri inutili, di materia che si consuma e di pensieri che ci consumano. Cose piccole, che mia figlia stia bene, che non la trattino male a scuola, che quel ragazzo mi abbia sorriso, cose piccolissime, e ci uccidiamo, e uccidiamo per questo. E spero che il disco sia esaustivo abbastanza, e non troppo irritante, che poi venite a cercarci per estinguerci. In nostra difesa, siamo variopinti e diamo tanti sensi alla vita. Ci proviamo, con tutte le nostre forze, Non è possibile che non ci sia un senso. E allora ce lo inventiamo. Ne abbiamo così tante di possibilità di senso che non sappiamo che farcene. Ne abbiamo così tante che una deve essere giusta, almeno una. Controllate nel disco d'oro e fateci sapere. Confrontate con quello che avete trovato voi e poi ci sentiamo. Noi siamo sempre qui, immersi nelle nostre stupide cose di tutti i giorni, nel pianeta azzurro in fondo a destra.
0: Non mi sento bene.
1: Ascoltami, ti rifaccio una domanda che ti avevo già chiesto. Hai notato delle cose strane? Anche piccole? Delle anomalie, delle incongruenze, delle visioni, qualcosa?
0: Sì. Sì.
1: Perché non me l'hai detto prima?
0: Perché non sono anomalie. È tutto giusto. È tutto giusto sempre. Ha tutto senso, è tutto vero.
1: Spiegami bene.
0: Il video. Tutti i video.
1: Sì.
0: Io certe volte avevo l'impressione di poterli cambiare.
1: Spiegami meglio.
0: Io certe volte ricordavo dei particolari in maniera differente. Ma poi, ricontrollando il video, era sempre stato così. Ma io lo sapevo. Che in qualche modo, io lo sapevo che anche prima era giusto. Era tutto giusto. Era tutto vero.
1: Facciamo una prova insieme. Dov'è il foglio?
0: Alla tua destra.
1: Può essere anche a sinistra?
0: Non lo so.
1: Adesso prendo il foglio in mano, ok? Sto per poggiarlo a destra o a sinistra?
0: Non lo so.
1: Pensa a una delle due, ok? Voglio che pensi intensamente. Voglio che visualizzi il mio movimento, la mia mano che mette il foglio a destra o a sinistra, ok?
0: Sì. Sì.
1: Hai deciso?
0: Sì.
1: È andato dove pensavi?
0: Sì.
1: E adesso immagina che io lo abbia appoggiato a sinistra.
2: Una grande vibrazione.
1: Si è spostato?
0: Sì.
1: Sei sicuro di quello che stai dicendo?
0: Sì.
1: Non è stato sempre a sinistra?
0: No. Si è spostato.
1: Questo... Non è possibile. Ma sta succedendo. Non è possibile.
0: Cosa sta succedendo?
1: Da quando è che insomma hai queste... Non so nemmeno come dire. Da quando è che è così?
0: Non lo so.
1: Dall'incontro.
0: Sì, forse.
1: Tu puoi, se anche fosse solo dall'incontro, tu puoi... Puoi cambiare le cose. Le cose anche prima. Puoi cambiare tutto.
0: Che vuol dire?
1: Io credo che tutte le cose che mi hai detto, la vista sfocata, hai detto che vedevi i contorni delle lettere sfocate.
0: Sì.
1: I contorni sfocati come se fossero più lettere una sopra l'altra.
0: Sì.
1: E i contorni delle cose, piccole variazioni.
0: Sì.
1: Non sono difetti di vista, sono sovrapposizioni. Tu vedi le possibilità, vedi due, tre, quattro possibilità, vedi più realtà una sopra l'altra. Ti rendi conto di quello che sto dicendo? E anche nei tuoi ricordi tu vedi più di una realtà, tu puoi percorrere più di una realtà.
0: Sono vere.
1: Io credo che siano vere. Sono vere e tu puoi scegliere di cambiare la realtà. Hai cambiato chissà quante cose hai già cambiato e forse non te ne sei reso conto. Hai cambiato qualcosa?
0: Non credo.
1: Hai cambiato solo delle piccole cose, i video.
0: Credo di sì.
1: Ma stai provando a cambiare una cosa grande. Lo stai facendo senza nemmeno rendertene conto, una cosa. Stai provando a riportare tua figlia indietro.
0: Io no. No, io solo no, è come se... No, certe volte per me no, è come se certe volte per me è reale. Ho come una visione. E quando ce l'ho, per me esiste solo quella. Ho come una visione di una strada.
1: Ascoltami. Questo incontro che hai avuto, questo alieno che hai visto, che hai toccato, io credo che abbia fatto qualcosa. Io credo che non sia una cosa buona. Credo...
0: Se mia figlia tornasse...
1: Aspetta, ascoltami, ti prego, ascoltami.
0: Che male ci potrebbe essere? Forse mi hanno scelto. Mi hanno scelto per farmi un regalo. È un regalo.
1: No, aspetta, ascoltami. Questi cambiamenti, queste cose non possono essere senza costo. Capisci? Non puoi alterare la realtà senza una conseguenza. Se quegli esseri arrivano...
0: È una forma d'amore. Forse mi sono sbagliato a giudicarli. Forse non sono diversi.
1: Invece sì. Ascolta il tuo istinto. Non dimenticare quello che mi hai detto. Loro sono un'altra cosa. È vero, è così. Ascolta questa difesa che hai scritta dentro contro il male. Loro sono il male. Loro sono un'altra cosa. Una cosa incompatibile con noi.
0: Ma mi stanno ridando mia figlia.
1: No. Loro, io non so cosa stanno facendo. Ma se sono in grado di alterare lo spazio, di curvare la luce, loro sono anche in grado di modificare la realtà, capisci? Loro sono...
0: Sì, ma... Questa realtà non è giusta.
1: Questa è la vera realtà.
0: No. Questa è la realtà sbagliata. Cosa c'è di giusto in una bambina che muore? Come può succedere una cosa del genere? E loro mi stanno offrendo la possibilità di cambiare. Di mettere a posto le cose.
1: Sì, ma al costo di cosa? Ti prego, aspetta, ascoltami. Questi esseri non ragionano come noi. Sono incomprensibili per noi. Sono troppo avanzati. Non possiamo sapere se seguono i nostri stessi concetti di bene e male. Forse sono dei parassiti, forse hanno capito che non serve fare una guerra, che basta una trappola, basta una persona sola per distruggere un pianeta.
0: E tu che devi ascoltarmi. C'è solo una realtà possibile ed è quella dove sono con mia figlia.
1: Ma finora non è successo. Finora hai soltanto avuto delle visioni di questa realtà. Hai avuto delle proiezioni mentali, dei ricordi. Hai costruito delle piccole cose. Ma se dovesse diventare la vera realtà, se lei dovesse tornare davvero, ti rendi conto di quello che potrebbe succedere? È un cambiamento troppo grande.
0: Sai che non ho molta scelta. Non c'è nemmeno un secondo in cui non potrei farla tornare con me.
2: Inizia un terremoto.
1: Aspetta solo un attimo. Forse sono una civiltà talmente avanzata da agire su cose che non riusciamo nemmeno a rilevare. Una civiltà più avanzata di 3 e 4. Forse hanno deciso che siamo un pericolo. Forse andiamo eliminati. Quella sensazione di odio, di aggressività, l'hai provata perché anche lui, anche quell'essere l'ha sentita. Anche quella cosa ci odia. E ci vuole uccidere. Ci ucciderà tutti. Loro possono farlo. Questi piccoli cambiamenti, queste cose, hanno già creato degli scompensi nella realtà. Non so nemmeno cosa stia succedendo, ma queste scosse, queste...
0: Ti sto ascoltando e mi dispiace, ma non posso fare come dici. Non posso restare in questo mondo ingiusto.
1: Forse tu ora non ti rendi conto delle conseguenze che potrebbe avere una tua decisione, ma aspetta ancora, ti prego. Forse è la nostra salvezza. Forse possiamo cambiare le cose. Salvarci da questi esseri. O forse no. Forse...
0: O forse no. Forse qualcuno in grado di manipolare spazio e tempo non fa errori. Forse deve andare così comunque. Forse loro sono incomprensibili per noi, ma noi non lo siamo per loro. È come se qualcuno gli avesse mandato un libretto delle istruzioni. Loro ci conoscono. Sanno che io non posso fare che questa scelta. Sanno che siamo piccoli, egoisti, e che sceglieremo sempre solo le persone a cui vogliamo bene. Questi siamo noi. La squadra del carbonio. Una squadra di cannibali.
2: Il terremoto aumenta.
1: Una civiltà intera. Vale la pena di mettere a rischio tutto il nostro mondo. È una trappola, capisci? Una trappola.
0: Tu hai paura. Hai soltanto paura. Dal primo momento che ci siamo incontrati, hai avuto paura. Io invece no. Non mi importa niente del mondo, di tutte le persone del mondo. Se è come dici tu, ci saranno delle conseguenze. Ma a me non importa di tutti. Mi importa di una persona sola. E quella persona la vedo già. Adesso. Comincio a vederla. Si sta avvicinando. Stiamo andando insieme al parco. Il parco vicino a casa. Lei ha le scarpette colorate con le suole che si illuminano. La vedo perfettamente. Ti rende conto? Non me la sto immaginando. La vedo. È proprio qui con me. Nel parco. Stiamo andando verso le giostre e... è proprio una bella mattina. C'è un po' di vento. Sui cavallucci non c'è nessuno, allora lei corre verso il suo preferito, quello tutto rosso con la criniera lunga. Tutti gli altri hanno la criniera rovinata, non le piacciono. Io la seguo. Mi siedo sugli scalini dello scivolo. Non c'è nessuno intorno. Siamo da soli, io e lei. Ha un bel sorrisetto. Fa avanti e indietro sul cavalluccio e si mette a cantare una canzoncina, una di quelle filastrocche che si cantano da bambini.
2: Una vibrazione immensa, innaturale.
0: Lei continua a cantarla. Poi il vento aumenta. Soffia così tanto che non sento nemmeno più la sua voce. Le manda tutti i capelli addosso. Allora si ferma un attimo e se li sistema. E poi continua a canticchiare. E continua ad andare avanti col cavalluccio, ma non si sente più niente. C'è questo vento fortissimo che smuove tutte le giostre e continua a soffiare. A soffiare. A soffiare.
2: Luce accecante. Foto numero 9. Quadratura del cerchio del carbonio. Lato B del disco Voyager. Titoli di coda.
3: Ecco, a sorpresa, il lato B del disco d'oro. I suoni della Terra. Ecco che lo inserisci nel grammofono, compreso nella spedizione, e comincia a girare. E comincia a sentire. Senti una canzone, qualcosa dei Beach Boys, e il disco continua a girare. E ora si sentono delle voci, voci di gente che non conosci, voci che scorrono lungo i bordi dorati, persone morte, che salutano gli alieni in tutte le lingue del mondo. Senti come sono felici. Chissà chi stavano salutando, qualcuno a cui volevano bene. E poi passano anche loro. E il disco gira ancora, e si sentono degli strumenti musicali. E poi un clacson, lo senti? Le senti le macchine? La senti la banda che ha bloccato il traffico? E poi passa. E ora senti un ronzio, come quello della televisione che si spegne, con l'interruttore rosso luminoso. E poi passa. E il disco gira, e ogni tanto si incanta, ma poi riparte. E senti le urla dei bambini, i bambini che impastano il DAS, i bambini che alzano le mani e chiedono cose, tua figlia che ti chiede di farle i lacci alle scarpe luminose. La senti? E poi passa. E poi il disco gira ancora. E lo senti adesso quel rumore dell'acqua che bolle e delle posate che graffiano i piatti, i suoni della terra. I suoni del condominio, dalle finestre si sentono tutti che mangiano sui balconi, i suoni della stanza, li senti, la domenica pomeriggio, le carezze sulla testa, il respiro sul cuscino, le senti le mani che ti chiudono gli occhi, dormi, dormi amore, così vicini alle orecchie, e i piccoli brividi sul braccio, li senti, la puntina si incastra e poi riparte, e anche questo passa, tutto passa. Il disco continua a girare e lo senti il suono del mare dentro la conchiglia, lo senti? Sei così giovane, senti le onde che spazzano via la sabbia, che bagnano l'asciugamano. Lo senti l'asciugamano che si gonfia di sale e le voci che ti chiamano, le voci dei ragazzini che ti chiamano per giocare, che c'è da costruire un castello, ti rendi conto, un castello intero. E poi passano. Le onde, i castelli, la giovinezza, tutto passa. La puntina continua a consumare l'oro e senti il vento in bicicletta, le gomme sull'asfalto, il fango sulle ginocchia, le senti. Te la ricordavi la tua prima bici? Forse no, ma è lì dentro e nei suoni della terra ci sono tutti lì. La senti quella canzone? Com'è che faceva? Troppo tardi, è già passata. Il disco gira veloce e lo senti, senti lo schiocco morbido di un bacio e poi un altro e poi un altro e poi passano e il disco gira e la senti la voce di tua madre da ragazza. C'è anche quello nel disco, tua madre che ti chiama per nome, che dice il tuo nome per la prima volta e poi passa e il disco ora corre, li senti i mattoni. Si incrostano uno sopra l'altro, velocissimi. È la prima casa di pietra. E senti il fuoco che distrugge il legno, lo senti? E tutti intorno che tremano, e il ghiaccio che si scioglie, dovunque, su tutta la terra. Il ghiaccio scompare, finalmente. È finito il freddo, la glaciazione è finita per sempre. E la carne, la senti la carne contro il ferro, contro le frecce, contro i denti, la senti? Si sta spezzando, la senti la terra sotto i piedi, il deserto, la roccia, lo senti l'odore di bruciato, lo senti che sta bruciando tutto il mondo, lo senti il vulcano che esplode, i piedi sulla cenere, li senti, senti gli animali, senti quei versi di notte, li senti e hai paura. Ma tutto passa, il disco gira velocissimo, torna sempre più indietro, sempre più indietro, e la senti la voce di tuo padre, che ti chiama per sapere dove sei, che ti chiede quando torni a casa, e la senti la tempesta, tutta l'acqua che ricopre la terra, ancora incandescente, l'acqua che ricopre le colline, che riempie il mare e l'oceano, la senti la terra che si sta formando, è un pianeta giovane, e anche tu sei così giovane, lo senti che l'atmosfera si sta formando, la senti l'aria che si incastra, i tornadi che spaccano tutto, il cielo che da rosso diventa blu, lo senti? Il mondo che nasce, lo senti che i tuoi ricordi iniziano con la creazione del mondo, che la tua coscienza nasce con la prima molecola di carbonio, che c'è tutto il mondo inciso dentro di te, inciso dentro il disco, tu lo senti e fermi il disco, tu senti tutto e riporti la puntina indietro, continui a tornare indietro a quelle quattro cose, c'è tutto il mondo, c'è tutto l'universo e tu ascolti quell'estate, quel giorno, quel bacio, quella domenica, quelle voci, quell'aria di mare, di panini e di api. Non pensavi che esistessero ancora, ma le cose non spariscono, restano incise nell'oro, si allontanano da te alla velocità della luce, ma non spariscono. Vedrai che è così. Non è possibile che tutto succeda una volta sola e mai più. Non è giusto. Lo senti che ti chiamano a tavola, e senti le corse nel corridoio di casa. Tutto passa. Tutto passa, ma tu continui a rimettere la puntina all'inizio. C'è tutto l'universo nel disco. Ma che ti importa dell'universo? Tu continui a rimettere la puntina all'inizio. Ancora. E ancora. E ancora. E ancora. E ancora.

desideri. Abbiamo ascoltato Carbonio di Pier Lorenzo Pisano con Federica Fracassi, Mario Pirrello, Pier Lorenzo Pisano per la regia sempre di Pisano. Il nostro spazio del teatro si chiude qui e la serata sta volgendo al termine. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. A cura di Monica D'Onofrio, questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo, in regia Vittoria Pastore, al microfono Marco Cosci, che vi dà la buonanotte e vi dà appuntamento a domani sera.

E che bello il nuovo vigoroso e armonico linguaggio jazz di Ralph Alessi, che vi dà il benvenuto a Battiti e alla notte di Radio 3 insieme ai nostri saluti Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. A Sun That Never Sets, questo il titolo scelto dal trombettista americano Ralph Alessi per il suo quinto album da leader, che ha inciso attraverso la celebre label tedesca ECM, che ospita Ralph Alessi questa volta in quintetto insieme al fratello, il trombonista Joseph Alessi. La formazione di base poi è splendida, con Chess Smith alla batteria e al vibrafono, John Eber al contrabbasso e Matt Mitchell al pianoforte. Ralph Alessi conferma anche in questo caso la freschezza delle proprie composizioni, l'espressione libera che rimanda agli elementi della tradizione jazz e che sa però sviluppare ogni volta una modalità espressiva assolutamente personale. E questa notte abbiamo ascoltato Transitional Imagery dal nuovo album firmato da Ralph Alessi. E Battiti ora prosegue con le sorprendenti stratificazioni a tratti allucinate, divertenti, ipnotiche e ripetitive degli Horse Lords, la band americana di base in Germania. Ha pubblicato attraverso la Revenge International a giugno il nuovo lavoro, si intitola Demand to be Taken to Heaven Alive, e il loro puro intreccio sonoro è spesso debitore del minimalismo, come nel caso che ascoltiamo ora in questo incalzante incedere della title track, Horse Lords.

0: E siamo stati trascinati così nell'abisso ripetitivo e complesso dei quattro Horse Lords, vale a dire Owen Gardner, chitarra e percussioni, Sam Haberman, batteria, Andrew Bernstein, sassofono e percussioni, con il basso e il laptop di Max Eilbacher. Ma per questa occasione gli Horse Lords hanno realizzato i propri utopici e molto concreti labirinti sonori, con la partecipazione di Nina Guo ed Evelyn Saylor alle voci, di Weston Olenchke alla trombone e di Madison Greenstone al clarinetto basso. È il brano che abbiamo finito di ascoltare, quello che dà il titolo all'intero lavoro, registrato tra Baltimore e Berlino. Dagli Horse Lords è nata in Colombia, ma la sua base di vita e di professione è in Messico. Parlo di Rosa Pistola, nome d'arte di Laura Puentes, DJ, conduttrice radiofonica, produttrice ed esploratrice di suoni diversi. Si è cimentata nel tempo tanto con il funk e la techno, quanto con il noise, la cumbia, il reggaeton più underground. Ora, con il disco Incorregible, Rosa Pistola torna alle proprie origini, alle sonorità sudamericane, colombiane e messicane della tradizione, mantenendo l'elettronica come ponte ideale tra ancestrale e contemporaneo. Il suo nuovo lavoro diventa particolarmente lirico quando arriva la voce di Maribel Galizia, poetessa del popolo Nahua, il più grande gruppo di popoli indigeni del Messico, che parla diverse varianti della lingua Nahuati, vivendo principalmente negli stati centrali del Messico. E Maribel Galizia recita le sue opere in brani come quello che ascoltiamo ora. Si intitola Conejo y Luna, Laura Puentes, cioè Rosa Pistola.
1: In cui coaoyac, in climist, aso pitlaya, tochin in mer, in choc, ni noclamati, nigmati, nic, nic y la mic, ni tlacopoya, in yoal, nepant, in climist, ni choc, nic noclamati. Nigmati, nehua, tosh, nehua, tmetz, nehua, yo al nepantla.

0: e alle bellissime sonorità tradizionali ed elettroniche messicane create dalla DJ Rosa Pistola. Abbiamo associato questa notte i Mekons in versione in stile Clash con il loro brano Private Defense Contractor, così ricomposto in chiave dub nel disco Horror Ball, Mekons vs Tony Maimone in Dub Conference, perché l'anno scorso gli ultra longevi Mekons avevano pubblicato Horror con la Fire Records e ora le canzoni di quel disco sono state riproposte integralmente ma spolpate e ricomposte con un'idea dub realizzate tra l'altro insieme al produttore tecnico del suono e bassista dei Pere Ubu, Tony Maimone. Se il disco originale Horror affrontava attraverso il rock and roll, il punk e la melodia temi mai così attuali come la catastrofe climatica o il degrado della politica, queste version dub ne rivelano anche tutta la controparte oscura. C'è un brano che si intitola Mud Crawlers e vede la partecipazione straordinaria del cantante gallese Benji Webb degli Skindred. Eccolo qui, Mekons e Tony Maimone in Dub Conference.
1: Down in the deepest river, no more will potatoes grow. Down with it, down with it, down with it, down.

I BBCC, una band di Strasburgo con un art pop che punta molto sull'eccesso e sulla stravaganza. Sono tanti i loro riferimenti musicali, pensiamo ai Divo, ai Talking Heads, ma anche a certe cose di Brian Eno. I BBCC che sono vicini però anche a altre cose più recenti, pensiamo ad esempio alle produzioni dell'etichetta ginevrina Bongo Joe, almeno ad alcune delle le loro produzioni. C'è sicuramente uno spiccato piacere per la narrazione in questa musica che è spettacolo e teatro, soprattutto dal vivo, almeno così ci dicono. King Michael II and the Trial of the Axe è il titolo del disco che hanno pubblicato per l'etichetta October Tone a inizio giugno. Abbiamo ascoltato un primo brano di questo lavoro, Celestial Body of Light, ve ne proponiamo un altro, questo Mr. Blacksmith.

Una musica al tempo stesso cerebrale, un po' barocca, ma anche molto fisica, quella dei BBCC, un gruppo di 6 elementi, voce, synth, sassofono, pianoforte, basso, chitarra e batteria. Questo l'organico complessivo del gruppo di Strasburgo, che ha pubblicato un nuovo lavoro, King Michael II and the Trial of the Axe, dal quale abbiamo ascoltato Mr. Blacksmith, BBCC, che la cui musica abbiamo accostato a quella di Brian Eno. Brian Eno, che ha molto apprezzato il gruppo che stiamo per ascoltare. Il musicista britannico ha detto: in alci ha cambiato il mio modo di pensare la musica, il ballo e la Corea. Non ho mai sentito qualcosa di simile.

너니 몸을 무리한 듯 합수쳐 천방저 지방저 월톡쳐 구적 방울이 끔적은 너 평풍 썩어다 마주 꽝 마주 예 선이 물러거리

Inalci, una band di sette elementi di Seoul guidata dal bassista Yang Yung-gyu. Questo è il loro EP di debutto pubblicato a inizio giugno per l'UHBOP, ovvero l'etichetta di David Byrne, una band con un organico davvero interessante, con due bassi, batteria, tastiere e quattro voci. La musica dei Inalci è ispirata al pansori, che è una forma di narrazione musicale per voce e tamburo della tradizione coreana, una tradizione molto antica, risale al XVII secolo e ha origine nello sciamanesimo e racconta storie epiche, storie di amore, di virtù, di dolore, tra tragedia e ironia, e quindi ci ricolleghiamo anche al senso della narrazione del teatro che abbiamo già citato per la musica dei BBCC. Here Comes That Crow è il titolo di questo EP, che anticipa un full length che uscirà in ottobre. Il brano che abbiamo ascoltato era Bird, ne ascoltiamo un altro. Loro sono gli Inalci e questa traccia si intitola Hi Hi Ha Ha.

화치는 게 신과 발 없는 신 표범들 주머니 100개 넘게 털 외투에 사나이 우리가 일상은

Panda Bear e Sonic Boom ci invitano di nuovo a guardare dentro il loro caleidoscopio neopsichedelico e a scoprire quali colori, quali forme escono fuori ogni volta che ruotiamo il tubo e inizia un nuovo brano. A Question of When è il titolo del loro secondo album insieme, in cui ritroviamo l'elettronica lisergica che rievoca tantissimo i lavori di Sonic Boom da solista, in particolare come Spectrum, ma anche le ultimissime cose degli Spaceman 3, di cui è stato metà storica insieme a Jason Pierce. Ma A Question of When è un album in cui ritroviamo soprattutto tanti anni 60, come era stato nell'esordio a quattro mani di Sonic Boom e Panda Bear, intitolato Reset. Ritroviamo i Beach Boys nelle melodie cantate da Panda Bear, all'anagrafe Noah Lennox, sfumature che ci riportano alla mente le prime cose anche degli Animal Collective, di cui Panda Bear è tra i fondatori, e poi ci sono echi di Soul Motown. C'è una tavolozza sonora che, oltre ai sintetizzatori modulari e digitali, unisce anche la pedal steel, la batteria e l'arpa, quella in particolare di Mary Lattimore, che abbiamo ascoltato proprio nel brano di poco fa intitolato Something Like Dreaming. L'album è uscito durante l'estate sempre per Domino Recordings, e oltre a rinforzare, ribadire le affinità di vedute dei due musicisti, che fanno entrambi base in Portogallo, è un disco che nella sua, diciamo, morbidezza, nella sua visionarietà, nelle sue numerose stratificazioni, si pone anche come critica verso i tempi moderni. Nei brani troviamo riferimenti all'overdose da internet, alla depressione, alla sostenibilità ambientale, agli inganni politici. Panda Bear e Sonic Boom si chiedono: è mai esistito un momento storico in cui è stato più facile lamentarsi pubblicamente di qualcosa senza però cercare di cambiarla? A Question of When è uscito soltanto in formato fisico e non lo troverete sulle piattaforme digitali. Anche questa sembra una presa di posizione abbastanza evidente. Lo continuiamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo, Panda Bear e Sonic Boom.

e si muove sempre su coordinate psichedeliche, ma con un orientamento un po' più folk. Anche il progetto Croz Boys, subito dopo Panda Bear e Sonic Boom, con la traccia che dà il titolo al loro secondo album insieme, A Question of When, siamo scivolati in un brano che coinvolge gli altri due componenti degli Animal Collective, e quindi Dave Portner in arte Eviter e Brian Waits in arte Geologist. Quest'ultimo lo avevamo ascoltato prima dell'estate con il suo esordio da solista su Drag City, un bell'album in cui si cimentava alla ghironda, strumento che ritroviamo tra i protagonisti anche di questo esordio omonimo come Croz Boys, un nome va assolutamente sottolineato, scelto in omaggio a David Crosby, scomparso nel 2023 e la cui anima folk psichedelica si aggira per tutto questo disco dei Croz Boys. Un lavoro con una genesi lunga che arriva da lontano, perché Eviter e Geologist sono amici fin da ragazzini, fin da prima della fondazione degli Animal Collective. In qualche modo questo disco ha le sue radici proprio in quegli anni. Un album interamente strumentale, realizzato a distanza, principalmente basato su chitarre, elettronica e appunto ghironda, che si aggira tra folk, suoni acidi e drum music, quindi questi bordoni di suono tenuti a lungo, bordoni e drum music, che qui ha però anche qualcosa di

elettorale. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo quello di Panda Bear e Sonic Boom si intitolava Tozen Acid, e da questo esordio di Crosby Boys stanotte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Eternal Dream Drone, immaginiamo con più di un riferimento alla Monte Young.

Eternal Dream Drone, un titolo che dice già tutto, sia in termini di traduzione letterale, sia in termini di riferimenti, di allusioni, un brano che si muove fra dimensione onirica, sfumature pastorali e avanguardia, in particolare l'avanguardia minimalista della New York dei primi anni 60, quella di La Monte Young, quella di Theater of Eternal Music, il collettivo che coinvolgeva diversi musicisti insieme alla Monte Young, anche ad esempio Tony Conrad, che appunto ha questa pratica di suoni tenuti a lungo e ripetuti, univa anche una curiosità, uno sguardo verso la musica dell'Oriente, in particolare la musica indiana. Eternal Dream Drone è un brano tratto dall'esordio omonimo di Crotz Boys, ovvero il duo composto da Evie Terr e Geologist, che ci portano tra le pieghe talvolta molto morbide, in altri casi più ronzanti, più frastagliate, di certo folk rock psichedelico, un esordio con cui ci muoviamo stanotte verso un altro duo, il terzo di questa parte di battiti. Restiamo negli Stati Uniti con BCMC, la sigla sotto cui troviamo due pilastri della scena sperimentale e comunque alternativa di Chicago: Cooper Crane, fondatore e guida dei BCMBajas, qui ha organo e sintetizzatori, con lui c'è il compositore, chitarrista e cantante di lungo corso Bill McKay, che è diciamo attivo in solo, ma è attivo soprattutto con tante collaborazioni, alcune molto belle, insieme a un altro musicista e chitarrista di Chicago, ovvero Riley Walker. Si tratta del secondo album come BCMC, è uscito sempre per Drag City, si intitola Stash. Restiamo qui in una dimensione folk psichedelica molto sognante, che però si fa un po' più cosmica, anche vicino a certe produzioni krautrock che però guardano sempre verso Oriente, un disco in cui si intrecciano influenze della musica araba, della musica indiana, unite però alla psichedelia west coast, alla psichedelia inglese degli anni 60, anche con certe punte di progressive. Ritroviamo accenni di organo che ci ricordano addirittura i Doors. Li ascoltiamo, anche qui basterebbe semplicemente il titolo del brano per dire gran parte di quello che ci aspetta. Kaleidosmoke, BCMC da Stash.

0: Gesù Maria beve con gli occhi chiusi in sogno. Da uomo cavino abbastanza per berlo senza furia e permettersi anche il lusso di versarne un poco. «Dormivo sulla spiaggia», raccontò, «due sere or sono, e le onde portarono a riva un canotto, chissà di dove. Era un amore di canotto, coi suoi bravi remi. Accadeva dalla parte di Seaside, questo. Io saltai dentro e condussi il canotto a Monterey. Valeva una ventina di dollari, suppongo, ma non c'era molta domanda, così ci presi $7 soltanto». Pilon si affrettò a chiedere: «E hai già speso tutto?» Disse Gesù Maria, grave: «Lasciami raccontare». E continuò il suo racconto. «Comprai 2 galloni di vino e li portai quassù, nei boschi, e poi andai a spasso con Arabella Gross. Le comprai un paio di mutande di seta e lei ne fu pazza di gioia. Erano così morbide e così rosa. Comprai anche una fiaschetta di whisky per me e lei insieme, ma incontrammo dei soldati e Arabella andò con loro». «Ah, la ladra!» esclamò Pilon inorridito. Gesù Maria disse in estasi: «Niente affatto. Era pur tempo che se ne andasse. Così io sono venuto qui a dormire». «E non hai più nulla?» chiese Pilon. «Non lo so», disse Gesù Maria. «Ora guardo». Si cercò nelle tasche e tirò fuori 3 spiegazzati biglietti da $1 più 1 moneta da 1 decino. Disse: «Stasera comprerò ad Arabella una di quelle cose che loro donne portano più sopra». «Quelle piccole tasche di seta coi lacci?» chiese Pilon. «Sì, quelle». Gesù Maria rispose: «Non tanto piccole come tu pensi, però». Tossì per schiarirsi la gola e Pilon si mostrò pieno di sollecitudine. «È l'aria della notte», disse. «Non fa bene dormire all'aperto». Si rivolse a Pablo. «Andiamo, Pablo. Portiamolo a casa nostra e curiamogli il raffreddore. Le malattie dei polmoni cominciano sempre a questo modo, ma noi lo guariremo». «Di che vai parlando?» disse Gesù Maria. «Io sto benissimo». «Tu lo credi», Pilon disse. «Anche Rudolfo Kelling lo credeva, ma siamo andati al suo funerale 1 mese fa. E anche Angelina Vasquez lo credeva, ma è morta la settimana scorsa». Gesù Maria si spaventò. «Cosa pensi che sia?» chiese. «È questo dormire all'aria aperta», Pilon rispose. «I tuoi polmoni non potranno resistere». Pablo avviluppò di foglie la fiasca del vino, dissimulandola in maniera tale che chi li avesse incontrati si sarebbe mangiata l'anima dalla curiosità di sapere cosa c'era tra quelle foglie. Si avviarono e Pilon camminava al fianco di Gesù Maria e di quando in quando lo toccava sotto il gomito per ricordargli la sua condizione di malato. Appena arrivati, lo misero su un materasso e, malgrado la calda giornata, lo coprirono con una vecchia coperta. Pablo parlò con punto dei poveri diavoli che soffrivano di tubercolosi e Pilon, aguzzando la voce per rendersela dolce, parlò delle gioie di vivere in una piccola casa. Passata la sera, doveva andare a stendersi nell'umidità malsana di un fosso, mentre ogni sorta di mortali vapori strisciavano sulla terra come fantasmi di sanguisughe giganti. No, uno doveva avere un letto morbido e caldo dove dormire come un fanciullo. Qui Gesù Maria si addormentò. Pablo e Pilon ebbero da svegliarlo e dargli a bere un sorso. E Pilon parlò in tono commovente della bontà di poter restare la mattina in un caldo nido fin quando il sole non è abbastanza alto per mettersi in giro con frutto. Uno non aveva bisogno di alzarsi all'alba e pestare i piedi e batter le mani per non assiderarsi. Infine, come 2 feroci terrier che convergono sulla preda, Pilone e Pablo mossero all'ultimo assalto. Affittarono a Gesù Maria l'uso della loro abitazione per $15 il mese. Gesù ne fu felice, strinse loro la mano e la fiasca venne fuori dalle foglie. Pilon beve un lungo sorso, sapendo di non aver ancora detto quello che importava di più. Lo disse con estrema dolcezza e come per caso, mentre Gesù Maria beveva a sua volta. «Ora ci pagherai solo un piccolo acconto di $3», disse. Gesù Maria abbassò la fiasca e lo guardò inorridito. «No!» esplose. «Ho promesso ad Arabella di comprarle quella roba. Pagherò la pigione quando sarà ora. Pilon si rese conto di aver commesso uno sbaglio. Mentre tu dormivi su quella spiaggia vicino a Seaside, Iddio ti mandò quel piccolo canotto sui flutti del mare. Ebbene, credi che il buon Dio te lo abbia mandato per darti modo di comprare mutande di seta a una baldracca come quella? No, amico. Iddio te lo ha mandato per farti smettere di dormire all'aperto e salvarti la vita. Iddio se ne infischia del seno di Arabella. Questo egli disse, e non finì. D'altra parte, soggiunse, noi possiamo contentarci d'un acconto di $2. Con $1 potrei comprare una di quelle cose anche abbastanza grandi per reggere le poppe di una vacca. Come Gesù Maria protestava ancora, Pilon continuò. Vedi, se non diamo $2 a Danny, verremmo buttati fuori e sarà colpa tua. Dovremo tornare a dormire nei fossi e tu l'avrai sulla coscienza per tutto il resto della tua vita. Sotto tanti colpi, portati su di lui da tante direzioni diverse, Gesù Maria Corcoran finì per soccombere. Prese 2 degli spiegazzati biglietti da $1 e li consegnò a Pilon. L'atmosfera di tensione svanì allora dalla stanza. Cedette il posto a un'atmosfera di quiete, pace e caldo cameratismo. Pablo tolse la vecchia coperta di sopra Gesù Maria e la rimise a posto sul suo letto. La conversazione si riaccese libera. «Dobbiamo portare questo denaro a Danny», disse Pilon. Soddisfatto il primo appetito, ora sorseggiava il vino da un barattolo di vetro. Chiese Gesù Maria, cos'è questo gran bisogno che ha Danny di $2? Pilon divenne confidenziale. Le sue mani cominciarono a giocare per l'aria come 2 farfalle gemelle e se non fosse stato per i polsi e le braccia che le trattenevano, sarebbero volate fuori dalla porta. Danny, il nostro amico, disse, sta attaccando con la signora Morales. Oh, non pensare che Danny sia uno sciocco. La signora Morales ha $200 in banca. E Danny vuol regalarle una scatola di canditi. Pablo osservò, i canditi non fanno bene, fanno dolere i denti. Questo non riguarda noi, riguarda Danny, disse Gesù Maria. Se vuole che la signora Morales abbia il mal di denti, tanto peggio per la signora Morales. Non abbiamo denti in comune con la signora Morales, noi.
1: Una nuvola era intanto scesa sulla faccia di Pilon. Ma se Danny, egli disse, porta dei canditi alla signora Morales, ne mangerà anche lui. E allora avrà il mal di denti anche lui.
0: Pablo scosse il capo preoccupato. Non sarebbe una bella cosa che i suoi amici più fidati gli procurassero a questo modo il mal di denti?
1: Chiese Gesù Maria.
0: Che faremo allora?
1: Ma tutti sapevano perfettamente quello che avrebbero fatto. Ognuno aspettava che fosse l'altro a uscirsene nell'inevitabile proposta. E il silenzio seguì al silenzio. Pilon e Pablo sentivano che la proposta non doveva venire da loro, poiché i loro 2 potevano apparire troppo interessati. Doveva avanzarla Gesù Maria, dunque, e Gesù Maria capì alla fine quanto si attendeva da lui. Gettò il dado. Un gallone di vino non è un vile regalo da presentare a una signora, suggerì in tono pensoso.
0: Pilon e Pablo rimasero meravigliati della sua finezza. Diremo a Danny che è meglio per i denti se compra vino invece di canditi. Ma forse Danny non si curerà del nostro avvertimento. Se gli diamo il denaro, lui potrà farne quello che gli piace. Potrà comprare i canditi lo stesso e noi avremo perso il tempo inutilmente.
1: Gesù Maria, ormai abituato a rompere l'incanto, suggerì «Forse se compriamo il vino noi non ci sarà più nessun pericolo».
0: «Bene!» gridò Pilon. «Questo è da fare!»
1: Gesù Maria sorrise con modestia per il merito che gli veniva attribuito. Lo sentiva già da un pezzo che presto o tardi sarebbero stati tutti del suo parere. Pablo versò le ultime gocce di vino nei barattoli di vetro e i 3 amici bevvero, stanchi degli sforzi sostenuti. Era una questione d'orgoglio per loro che fossero arrivati allo scopo in modo così logico e in grazia ad un motivo così altamente filantropico, disse Pablo.
0: Ora ho fame.
1: Pilon si alzò e andò alla porta. Guardò il sole. «È mezzogiorno passato», disse. «Pablo e io andremo da Torrelli a prendere il vino. Tu, Gesù Maria, vai a cercare qualcosa di commestibile in città. Forse la signora Bruno ti darà un pesce giù al molo e non mancano posti dove puoi procurarti un po' di pane». Gesù Maria ebbe il sospetto che qualche altra sequenza di idee, non meno logica e inevitabile della prima, stesse maturando in testa ai suoi amici e disse: «Preferirei venire con voi». Ma quelli si opposero con fermezza. «No, Gesù Maria, sono quasi le 2, se non di più. Tra un'ora saranno le 3. Ci ritroveremo qui, allora, e mangeremo. E forse avremo un bicchiere di vino per accompagnare il pasto». Gesù Maria partì riluttante per Monterey, ma Pablo e Pilon si avviarono contenti giù per la collina, verso la casa di Torrelli.

Capitolo 5. Come San Francesco diede una piccola punizione a Pilon, Pablo e Gesù Maria. È in modo quasi insensibile che gli anni passano per un uomo felice, e così declinò verso il tramonto il pomeriggio. Oro entrò nella luce del sole. La baia divenne più azzurra e increspata alla brezza di terra. Quanti tra i pescatori solitari credono che il pesce abbocchi con l'alta marea, lasciarono i loro posti sugli scogli ad altri, convinti invece che il pesce abbocchi meglio con la bassa marea. Alle 3 il vento cambiò di mezzo giro e portò a terra, soffiando dal largo, ogni sorta di odori marini. I rammendatori di reti per gli spiazzi di Monterey misero giù i loro fusi e si arrotolarono sigarette. Lungo le strade della città, grasse signore, con negli occhi quella stanca saggezza che spesso si nota negli occhi dei suini, passarono in automobili lussuose dirette verso il loro tè e ai gin fizz dell'albergo del monte. In via Alvarado, il sarto Ugo Machado appese alla porta della bottega un cartoncino che diceva «Ritorno fra 5 minuti» e se ne andò a casa per il resto della giornata. I pini si muovevano con voluttuosa lentezza al vento. In centinaia di cortili le galline si lamentavano sottovoce della loro sorte. Pilone e Pablo sedevano sotto un cespo di rose rampicanti nel giardino di Torrelli e trincavano piano e lasciavano che il pomeriggio crescesse su di loro a poco, così come crescono su ognuno i capelli. Disse Pilone: «Abbiamo fatto bene a decidere di non portare tutti e due i galloni di vino a Danny. È un uomo che non conosce freni nel bere». Pablo si dichiarò d'accordo con lui. «Danny sembra pieno di salute», disse, «ma è proprio da persone come lui che uno apprende la morte ogni giorno. Pensa a Rudolfo Kelling, pensa a Angelina Vasquez». Il realismo di Pilon fece capolino. «Rudolfo cadde da una scarpata», egli osservò in tono di mite rimbrotto. «E Angelina mangiò 1 chilo di pesce marcio, ma», continuò bonariamente, «capisco quello che intendi dire. Non poca gente è morta per il troppo bere». Tutta Monterey cominciò piano piano a far preparativi per la sera. La signora Gutierrez sminuzzò rosse capsule di chili nella sua salsa incilada. Rupert Hogan, quello dello spaccio di bevande alcoliche, aggiunse acqua al gin da servire dopo mezzanotte. Spruzzò pepe nel whisky da servire prima di mezzanotte. Al padiglione di danze El Paseo, Bull Rosendahl aprì una scatola di brezel che dispose sui vassoi, intorno alle torte, come un rustico merletto. E i commessi di La Palace Drag Company arrotolarono i tendoni delle porte e delle finestre. 5 o 6 giovanotti che avevano trascorso il pomeriggio dinanzi all'ufficio postale salutarono gli amici loro, si avviarono verso la stazione a vedere l'arrivo dell'espresso da San Francisco. Si alzarono i gabbiani, i satolli, dagli stabilimenti di pesce in scatola e volarono verso i nidi loro sulla scogliera. File di pellicani batterono all'acqua cercando dove passare la notte. Sui battelli da pesca gli italiani appesero le reti ai bracci degli argani. La signorina Alma Alvarez, che aveva 90 anni, portò il suo mazzetto quotidiano di geranei alla Vergine sulla cantonata della chiesa di San Carlos. Nel villaggio metodista di Pacific Grove, i WCTU si riunirono a prendere il tè e ascoltare l'esposizione che una piccola signora fece con calore ed energia sull'incremento del vizio in Monterey. Essa propose che un comitato visitasse i luoghi di ritrovo della città per vedere come stavano le cose con esattezza. Occorreva constatare al più presto quanto di nuovo presentava la situazione. Il sole si avvicinò ancora più all'orizzonte e prese una tinta arancione. Sotto il cespo di rose rampicanti, nel giardino dell'osteria Torrelli, Pablo e Pilon finirono il primo gallone di vino. Torrelli uscì dalla casa e attraversò il giardinetto senza notare i due clienti. Essi aspettarono che fosse scomparso sulla strada per Monterey, poi si alzarono, andarono in cucina e, con arte della quale erano perfettamente consapevoli,
strapparono qualcosa da mangiare alla signora Torrelli. Le diedero larghe manate sulle chiappe, la chiamarono olandese di burro. Si presero, insomma, 100 piccole libertà galanti con la sua persona, poi la lasciarono lusingata e un po' confusa.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: No problem.
2: Clayton, roll sound.
3: Hollywood Party, check in campo.
4: Back to the future.
5: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, settimana brevissima ma intensissima, vero Stefania Olivi?
6: Brevissima ma intensissima, vero Giancarlo Mancini?
3: Sì, cercheremo di dare il meglio di noi stessi in due giorni per quanto possibile, ma già da stasera abbiamo ospiti che direi scintillanti a dire poco, eh? Vero Stefania?
6: Li abbiamo intercettato perché tra un po' devono correre al cinema qui a Roma, al cinema di Riano, dove sono attesi ben in due saluti in due diverse proiezioni. Abbiamo qui Linda Caridi e Nicolò
7: Gentili
6: per... Dov'è la fiesta?
3: E dove? Fiesta è... Già,
6: esatto.
3: Già nel titolo,
6: e già nel titolo c'è un gioco di ambiguità, sì. E di così. Presa in giro è un film che è una, come dire, di cosa parliamo quando parliamo non d'amore ma di commedie d'amore, ed è un film che inizia continuamente a schiacciare l'occhio lo spettatore, poi un po' lo prende in giro, poi si pensa ad aver capito, poi però succede qualcosa.
3: Parleremo tanto anche di mobilità, eh?
6: Ah sì, certamente.
3: Sì. Inevitabilmente parlare poi di mobilità e parlare di traffico, quantomeno nelle nostre grandi metropoli, ma noi abbiamo delle notizie, vero?
6: Noi abbiamo delle notizie, però prima ricordo il nostro numero di telefono, il 335-5634-296, per cui se volete iniziare già a mandarci messaggi, qui siamo. Allora, ne hanno già parlato stamattina a Radio 3 Scienza, è un festival che si chiama Cinema in Verde e dal 17 al 20 settembre qui a Roma parte la quarta edizione, che sarà ospitata tra l'Arena di Piazza Vittorio e la Sapienza, l'Università di Roma. E sono sei opere internazionali che concorrono per un premio che è il Ginkgo d'Oro, essendo un festival ambientale, e nella giuria che giudicherà questi sei film internazionali inediti ci sono Matteo Rovere con Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Carlo De Ruggeri, e si apre con Le Karma B e con Chiara Campione, che è la direttora di Greenpeace Italia.
3: Sì, dal 17 al 20 settembre all'Arena di Piazza Vittorio
6: e al nuovo Teatro Ateneo della Sapienza.
3: Sì, è un luogo storico dello spettacolo romano, importantissimo.
6: Poi succedono cose, si è appena chiusa la mostra del cinema di Venezia, però già si parlava di Oscar, alcune nazioni hanno già deciso il film che le rappresenterà, per esempio la Spagna alla fine tra Bardem e Penelope Cruz ha vinto Penelope perché La Bola Negra sarà il film che rappresenta la Spagna, però invece intanto ci sono
3: il cinema italiano ribolle
6: perché ci sono le prime 21 autocandidature, sarà poi scelto il 23 settembre, si scoprirà chi è che sarà il candidato italiano, tra questi c'è Gioia Mia di Margherita Spampinato, Serpenti di Roberto De Paolis Maino, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, L'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte di Nanni Moretti, Tre ciotole di Isabel Coixet, per cui avremo modo poi forse di parlarne anche domani.
3: Non vi diremo per chi tifiamo noi, e voi ci direte se volete.
6: Esatto, anzi, se volete iniziare a dirci chi vorreste che l'Italia scegliesse come rappresentante agli Oscar, raccontatecelo.
3: E poi ci sono stati gli Emmy Awards, che hanno premiato le migliori serie televisive. Widow's Bay ha trionfato con 14 statuette. Tu l'hai vista, Stefania? È una serie terrorizzante.
6: No, devo recuperarla.
3: Streghe,
6: perché
3: fantasmi,
6: ne parlano tutti e devo recuperarla.
3: Notturni. Poi c'è Pluribus, sempre di marcato Apple, che colleziona ben 28 premi. E poi per le serie drammatiche trionfa per il secondo anno consecutivo The Pitt, e sempre per HBO DTF St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, che anche quella è una serie veramente notevole che vi raccomandiamo. Ma adesso noi possiamo iniziare un pochino a ballare, così ci prepariamo.
6: Andiamo con un po' di musica.
3: No!
8: Se
4: not doing any more fucking ballet. And if you go anywhere near them again, I'll smack you on your middle class cow.

0: E i Gem con Town Call Malice, vabbè, perché il tempo passa rapido, caro Giancarlo Mancini, sì. Quando ci si diverte, sono passati 25 anni dall'uscita di Billy Elliot, questo era proprio dal film e si sentiva lo scalpiccio dei piedi di Jamie Bell. Ballavano anche i nostri ospiti, Nicolò Gentili e Linda Cariddi.
1: Sì, oggi lo studio è parecchio eccitato.
0: Allora, insomma, questa commedia che è già la potrete vedere veramente in sala, andate, noi ci sentiamo di consigliarla. Nicolò Gentili l'ha scritta con una delle più bravi sceneggiatrici italiane, che risponde al nome di Risa Nur Sultan. E da cosa nasce? Era veramente forse la voglia di raccontare una via italiana alla rom-com? Una via romana, una via toscana?
2: Beh, allora, diciamo che è una storia autobiografica, nel senso che la macchina mi è stata veramente rubata e abbiamo girato proprio nel luogo, come fosse un atto un po' psicomagico, iodoroschiano, abbiamo girato proprio nel luogo esatto del furto.
1: Quindi a Cinema Verità praticamente.
2: Un documentario abbiamo fatto. Abbiamo fatto un documentario rom-com. Abbiamo fatto questo esperimento speciale cinematografico e insomma, lì per lì ovviamente ero molto scosso in quei giorni, perché poi ne successero di ogni, fra commissariati, assicurazioni, padri invadenti, carabinieri, veramente ne successero di ogni. E Lisa Nur mi disse: questa storia va raccontata, perché ci aveva visto subito che c'era della potenzialità. E allora io le dissi: raccontiamola.
1: Probabilmente qualcun altro anche l'ha vissuta.
2: Esatto, molti potevano, no?
1: Esatto.
2: E tra l'altro la cosa buffa è che l'avevano rubata senza aprire le portiere, quindi questa cosa non ce la sapevamo proprio spiegare, è una cosa veramente strana. E scomparsa, quindi la macchina era scomparsa così. E con Lisa, insomma, io ho cominciato a prendere degli appunti scrivendo tutto quello che era successo in quei giorni in maniera molto fedele, e tutti i personaggi eccentrici che veramente avevo incontrato, perché comunque li raccontiamo, ovviamente abbiamo un po' romanzato, ma i personaggi che abbiamo incontrato erano veramente simili a quelli che abbiamo raccontato, e ci siamo divertiti tanto. Poi appunto questo è un film di personaggi, io amo i miei protagonisti perché sono un ragazzo nella sfortuna fortunato, e dopo aver incontrato Lisa Nur ho anche incontrato una straordinaria, meravigliosa Linda Cariddi. Linda.
3: Eccomi, intanto sono felicissima di essere qui.
0: E noi siamo molto felici
1: di averti.
0: Ci siete venuti a trovare.
3: È stato un incontro anche per me folgorante. In realtà io avevo incrociato Niccolò Gentili le due volte che sono stata al Festival di Venezia. Lui si aggirava, perché lui è un amante vero di cinema, della storia del cinema e del cinema che viene fatto, che, diciamo, nel corso del tempo presente, perché è stato selezionatore a cortometraggio ad Alice nella città. E incontrare un giovane mio coetaneo, diciamo, cogenerazionista, si può dire, cioè apparteniamo, siamo entrambi dei millennial che hanno avuto la sfortuna di affacciarsi al mondo del lavoro quando nel 2008 è arrivata la crisi, o comunque di finire la formazione quando un po' inizi a specializzare.
1: Quindi al mondo del non lavoro.
3: Al mondo del non lavoro. E quindi da subito, diciamo, piegati dalla vita e dalle condizioni economiche più all'adattamento che alla realizzazione, o meglio a seguire il proprio sogno, continuando però a dover prendere delle vie secondarie per nel frattempo aggiustarsi e sopravvivere. E quindi questa storia raccontata da lui, dallo slancio che lui porta sempre, io lo definisco girasole perché illumina le stanze nelle quali entra per il suo ottimismo e per la sua visione, è stato molto interessante, perché nel vero spirito della commedia romantica all'italiana, lui porta leggerezza su temi sociali concreti, reali, che interessano le nostre vite, e lo fa con grande intelligenza. Unito tutto questo alla penna di Lisa Nur e alla sua presenza frequente sul set anche durante le prove, ne è venuto fuori, secondo me, un racconto di grandissima qualità.
0: Allora, sentiamo una clip. Ricordiamo che il coprotagonista, che siccome Linda Cariddi nel film è una sceneggiatrice, si chiama Irene, e racconta anche un po' i meccanismi di costruzione del rom-com e dice che in realtà l'altro è l'antagonista, ma rom-com,
3: esatto.
0: L'oggetto e il desiderio è l'antagonista. E qui è un attore fantastico, un attore spagnolo che però ha tutto una... non tutti sanno che lui è anche un po' italiano, ed è Francisco Carril. Sentiamo la clip.
4: Pronto?
5: Babbo.
4: Oh, cucciolo del babbo.
5: Allora?
6: Senti, puoi non iniziare le chiamate facendomi sempre sentire un bambino?
4: A me che sei nervoso?
5: No, è che ti volevo dire una cosa.
4: Ah, mi pareva strano tu chiamassi per salutarmi, guarda.
6: Ma sei seduto?
4: Sì, sono seduto. Che ti è successo?
6: No, sto bene.
5: Sto bene.
4: Ah, meno male, via. Allora, dimmi.
6: M'hanno rubato la macchina.
4: No!
5: Via, dimmi che è uno scherzo.
6: No, babbo, non è uno scherzo, m'hanno rubato la macchina.
5: Siamo rovinati.
4: Oi, siamo rovinati, Rosa, siamo rovinati.
6: Ora, su, via, babbo, rovinati, dai.
4: E come facciamo ora, eh? Come facciamo?
6: Sto già facendo tutto io.
4: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Oh, non so, mia scemo, eh? Siete fissati con sti vigili. Cosa cantava quello? In questo mondo di vigili, no? Di ladri.
4: Sì, sì, ma stai calmo, eh? Stai calmo.
5: Sto calmo, ma la quarantesima... Comunque,
4: Rosa,
5: commissariato...
4: gli hanno portato via la macchina, sti imbecille. Ti rendi conto? Pronto.
6: Hai capito, babbo? Mi servono le seconde chiavi.
4: Sì, sì, quando ti dicevo non ci andare a Roma, resta a Fucecchio.
5: Se ci sei voluto andare
6: a Fucecchio,
5: cose non succedono.
4: Torna a Fucecchio, Leo.
1: Torna a Fucecchio, ecco.
2: doveva essere il titolo del film, perché vi svelo un retroscena. Non sapevamo se la Ford avesse potuto darci il copyright, come si dice, il diritto per poter usare il nome Fiesta, e quindi doveva il titolo alle brutte doveva essere Torna a Fucecchio.
1: tu sei di Firenze, Niccolò Gentili. Fiorentino. Ma da dove è uscito?